stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 10 luglio. Alta pressione in ulteriore intensificazione e cielo in prevalenza sereno su gran parte del paese. Nelle ore centrali del giorno tenderanno a formarsi nubi a sviluppo verticale in prossimità dei rilievi, con la possibilità di isolati e localizzati piovaschi, anche di tipo temporalesco, in area alpina e prealpina, mentre ampie schiarite torneranno a dominare ovunque nelle ore serali. Tempo decisamente più stabile sul resto del paese come sulle due isole maggiori. Temperature pressoché stazionarie, se non in lieve aumento al sud, con valori minimi attorno ai 23 gradi nelle prime ore del mattino e massime con punte diffuse tra i 34 e i 36 gradi nel pomeriggio al centro-nord, localmente 36-38 gradi al sud, accentuando la sensazione di caldo estivo. Ventilazione debole, principalmente dai quadranti meridionali e a regime di brezza lungo le coste, con mari conseguentemente caldi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

possibilità di vita te.

0: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: distruggevano e ricostruivano, e ancora distruggevano e ricostruivano, e ancora distruggevano e ricostruivano, e ricostruivano e ricostruivano.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

eleganti rispetto a quelli degli altri, non proprio uno dei tanti. Sai che nella mia città nessuno sente il bisogno di voci fuori dal coro. L'estate soffia il favonio, qui a tutti basta metà di ogni cosa che possa farti felice. Ricorda, meglio non cercare rogna, abbassa lo sguardo se passi di qua. Non ti scavare la fossa, regna la voce più grossa. Terra buona per chi passa, fa un segno e se ne va. Dove sei? Scendi dai, un giorno all'altro sclererai. Lontano da casa non è una casa, ma casa non c'è lavoro. Lontano dal mare non sei di sale, cerchi con

piena, un cortile casa mia, io con tanta frenesia già volevo andare via, quante botte ho rimediato.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, un anno in un'ora, i fatti principali e poi la musica di un anno. Oggi il 2024. Il 19 gennaio il Giappone diventava il quinto paese a compiere un allunaggio di successo. Il 13 marzo veniva approvata dal Parlamento europeo la prima legge sull'intelligenza artificiale. Dal 15 al 17 marzo elezioni presidenziali in Russia dall'esito scontato. Il 19 maggio, in seguito a un incidente in elicottero nel nord-ovest del paese, muoiono il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il ministro degli esteri Hossein Amir Abdollahian. 10 giugno, appuntamento con le elezioni europee per rinnovare il Parlamento. 7 luglio, secondo turno delle elezioni legislative in Francia. Emmanuel Macron, in conseguenza dei risultati, scioglie l'Assemblea nazionale convocando le elezioni anticipate. 8 luglio, missile russo colpisce l'ospedale di Kiev. Anche in questi 12 mesi è andato avanti il conflitto in Ucraina, seminando morti e distruzione. Come in Ucraina, anche a Gaza continua il conflitto con Israele e si continua a combattere. Migliaia di morti nella striscia di Gaza. Il 31 ottobre un'alluvione in Spagna sconvolge la regione di Valencia. Muoiono oltre 220 persone, mentre decine sono le persone disperse. 5 novembre, Donald Trump vince le elezioni americane. Il tycoon diventa così il 47esimo presidente degli Stati Uniti. La vittoria è netta. 7 dicembre, dopo essere stata danneggiata da un incendio nel 2019, la cattedrale di Notre Dame a Parigi riapre le porte al pubblico con una solenne cerimonia di Stato. 24 dicembre, Papa Francesco apre la Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. Inizia così il Giubileo del 2025. Lo sport, calcio. 22 maggio a Dublino, l'Atalanta vince la UEFA Europe League ed è la sua prima volta, battendo il Bayer Leverkusen. 14 giugno inizia il 17esimo campionato europeo di Germania, vinto dalla Spagna. Negli Stati Uniti invece si svolge la Coppa America, conquistata dall'Argentina. 26 luglio, 11 agosto, giochi della 33esima Olimpiade di Parigi. La spedizione italiana a Parigi ha visto molte medaglie storiche. Una di queste, quella della nazionale femminile del volley, che ha vinto l'oro grazie alla vittoria finale di 3-0 contro gli Stati Uniti. Dal 28 di agosto iniziano i giochi paralimpici estivi a Parigi. Il 2024 è stato un anno molto ricco dal punto di vista sportivo. Iniziamo con Jannik Sinner, che in questi 12 mesi ha raggiunto la definitiva consacrazione, come testimonia anche il raggiungimento della prima posizione nella classifica ATP. 2 slam vinti, a cui ha aggiunto 3 Masters e poi le ATP Finals vinte a Torino, la Coppa Davis a settembre, la seconda consecutiva, e tra i protagonisti anche Matteo Berrettini. Degna di menzione anche la medaglia ottenuta nel tennis, in primis l'oro ottenuto a Parigi nel doppio femminile da Jasmine Paolini e Sara Errani. Calcio, la seconda stella dell'Inter. In Formula 1 2024 vede vincitore il 27enne olandese Max Verstappen. Vince il suo quarto mondiale consecutivo a bordo di una Red Bull. Prima vittoria storica in MotoGP per lo spagnolo Jorge Martin su Ducati Pramac. Abbiamo perso durante il 2024 Sandra Milo e Gigi Riva. A febbraio si è spento l'attivista russo Alexei Navalny. Tra gli attori, addio a Donald Sutherland, Shane Doherty, Maggie Smith e Alain Delon. Tra gli ex sportivi sono scomparsi anche Toto Schillaci e Sven-Goran Eriksson. Il mondo della musica ha pianto la morte di Liam Payne. Questi alcuni dei personaggi che ci hanno lasciato nel 2024. Sanremo nel 2024 lo vince Angelina Mango con La Noia, secondo posto per Geolier con I per me, tu per te, e in terza posizione Annalisa con Sinceramente. Ed ecco adesso la musica del 2024. Mi ritorni in mente, torna domani.

0: avete ascoltato vi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Partecipazione, certo, è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: codere, codere, codere, codere. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Disco Rai. La musica scelta.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 10 luglio. Alta pressione in ulteriore intensificazione e cielo in prevalenza sereno su gran parte del paese. Nelle ore centrali del giorno tenderanno a formarsi nubi a sviluppo verticale in prossimità dei rilievi, con la possibilità di isolati e localizzati piovaschi, anche di tipo temporalesco, in area alpina e prealpina, mentre ampie schiarite torneranno a dominare ovunque nelle ore serali. Tempo decisamente più stabile sul resto del paese come sulle due isole maggiori. Temperature pressoché stazionarie, se non in lieve aumento al sud, con valori minimi attorno ai 23 gradi nelle prime ore del mattino e massime con punte diffuse tra i 34 e i 36 gradi nel pomeriggio al centro-nord, localmente 36-38 gradi al sud, accentuando la sensazione di caldo estivo. Ventilazione debole principalmente dai quadranti meridionali e a regime di brezza lungo le coste, con mari conseguentemente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Un piano contro Trump. Secondo l'intelligence israeliana, Teheran starebbe progettando l'uccisione del presidente americano dopo i pesanti raid statunitensi sull'Iran. Traffico Hormuz paralizzato. Processo agli hater, prima condanna per gli insulti social contro la senatrice a vita Liliana Segre. 4 mesi e 1.500 euro di risarcimento al memoriale della Shoah per uno degli imputati. Caldo record in Italia, picchi superiori ai 40 gradi. Oggi e domani Firenze e Perugia da bollino rosso. La terza ondata durerà fino al 20 luglio. Corazzata francese, Marocco sconfitto 2-0 e transalpini primi semifinalisti al mondiale grazie a un super Mbappé. Tennis a Wimbledon, il giorno di Sinner Djokovic, in palio un posto in finale. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque, la nuova escalation in Medio Oriente dopo la ripresa degli attacchi americani e la reazione di Teheran contro gli alleati del Golfo, Hormuz resta completamente bloccato. Intanto, a fare notizia in queste ore il piano della Repubblica Islamica per eliminare il suo nemico numero uno.
2: L'Iran avrebbe messo a punto un nuovo piano per assassinare il presidente americano, ad affermarlo l'intelligence di Israele, che ha condiviso informazioni con la Casa Bianca. L'allerta sarebbe scattata questa settimana, riferiscono media americani. Nel Golfo Persico la tensione resta altissima dopo gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran e la reazione dei Pasdaran. Washington si prepara a scontri che potrebbero durare anche per settimane, riporta il sito di informazione Axios. E Trump ha sentito al telefono il premier israeliano Netanyahu per coordinare le prossime mosse. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno intensificato il fuoco, colpita un'installazione militare vicino Bushehr. Gli iraniani denunciano che sia stata centrata la zona intorno ad una centrale nucleare. Washington nega coinvolgimenti. E ancora esplosioni a Bandar Abbas, nello stretto di Hormuz. Tra gli obiettivi colpiti per la prima volta anche due ponti ferroviari nel nord, vicino a Mashhad, dove è stata sepolta l'ex guida suprema Ali Khamenei. 14 morti in Iran, che ha bersagliato Giordania, Qatar, Kuwait, Bahrain. Intanto Israele è pronto ad attaccare l'Iran per la terza volta. Così il ministro della difesa, Katz. Claudia Stamerra, GR1.
1: La politica, riunione di maggioranza sulla sicurezza a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, rientrata dal summit NATO, i due vice premier Salvini e Tajani. La premier plaude alla proposta europea di sanzioni contro i trafficanti di migranti. Si va finalmente nella direzione indicata dall'Italia, scrive la Presidente del Consiglio sui social. E il tema migranti, insieme alla legge elettorale e alle alleanze in vista delle elezioni, animano il confronto tra i partiti. Sentiamo.
3: Finalmente l'Europa parla il linguaggio dell'Italia sulle politiche migratorie, sottolinea Fratelli d'Italia, al lavoro anche sulla legge elettorale per l'introduzione delle preferenze. Obiettivo, dice Giovanni Donzelli, è presentare un emendamento unitario del centrodestra. Forza Italia con Antonio Tajani precisa, valuteremo ma non decidono i leader. Apre Matteo Salvini che assicura nessuna precondizione.
4: Lascio ai tecnici affrontare un tema che ha come unico obiettivo che chiunque vinca possa governare per 5 anni.
3: No, colpi di mano sulla legge elettorale, faremo muro, avverte la segretaria del PD Elly Schlein, che insiste, la vogliono cambiare perché hanno paura di perdere e vogliono mantenere il potere. Da Italia Viva Matteo Renzi sottolinea che senza i centristi non si vince. Valuteremo un'alleanza tempo debito, replica Giuseppe Conte, che incalza, scegliamo il candidato più competitivo, no a pretese egemoniche. E dopo l'iniziativa del campo largo, Filippo Scherra.
5: Siamo uniti, stiamo costruendo assieme un programma che si basa su un certo tipo di pilastri. Quando andremo al governo l'anno prossimo, subito faremo una legge per il salario minimo.
3: Filippo Amisano, GR1.
1: Dalla politica alla cronaca, un nuovo femminicidio a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno 35enne nella sua abitazione. L'allarme è lanciato da alcuni residenti che hanno visto l'omicida barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. È stato immediatamente arrestato. Ed è stato arrestato anche un 27enne algerino che ieri a Milano ha aggredito e sfregiato una ragazza di 22 anni di origine marocchina che si trovava nella metro alla fermata Duomo. La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Prima dell'aggressione il ragazzo le avrebbe gridato: cosa hai da guardare? Sono uomo e musulmano. Ancora cronaca, l'inchiesta della Procura di Roma sull'attività di spionaggio a favore della Russia. Oggi gli interrogatori dei due ex 007 italiani arrestati. Il governo espelle intanto due addette dell'ambasciata di Mosca. Il titolare della Farnesina ha convocato l'ambasciatore russo.
0: Noi abbiamo espulso due spie. La nostra è una scelta basata su fatti.
6: La notizia arriva dal ministro degli esteri, Antonio Tajani, che parla di diplomatici utilizzati come armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, di ingerenza grave ed inaccettabile per le nostre istituzioni e per la sicurezza nazionale. Ivan Gorbachev e Mikhail Astakov, addetti militari all'ambasciata russa in Italia, devono lasciare la capitale entro 3 giorni, effetto dell'inchiesta sulle informazioni riservatissime cedute alle spie di Mosca in cambio di denaro, che ha portato ai domiciliari 2 ex agenti della nostra intelligence, Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale. Nelle prossime ore verranno sentiti dal magistrato. Piras, immortalato dai carabinieri del ROS più volte mentre incontra Astakov, fornendogli per l'accusa segreti militari ottenuti da alcune talpe, lui si è intanto difeso sostenendo che quelle notizie non fossero riservate. Le carte dell'inchiesta, al contrario, racconterebbero di dati classificati e altri dossier sensibili. Elena Baiò, GR1.
1: L'attentato a Sigfrido Ranucci. Le indagini proseguono con l'esame del materiale sequestrato all'imprenditore Walter Lavitola, ritenuto dagli inquirenti il mandante.
7: In corso le analisi dei supporti magnetici, 2 drive, hard disk, 3 telefoni cellulari e 7 manoscritti. Materiale sequestrato durante la perquisizione domiciliare e nel ristorante di Lavitola, accusato dalla Procura di Roma di tentata strage, associazione per delinquere di tipo mafioso per l'attentato a Sigfrido Ranucci lo scorso anno. L'ex giornalista e imprenditore è stato sentito mercoledì dai PM della Procura di Roma e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha reso però lunghe dichiarazioni spontanee, respingendo ogni accusa, ribadendo anche l'amicizia con Ranucci. Ha anche sostenuto l'estraneità del suo collaboratore Gomez Tavares, cittadino camerunense, che secondo la procura avrebbe fatto da tramite tra Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato. La difesa di Lavitola si è detta pronta ad un nuovo interrogatorio, non appena potrà esaminare gli atti di indagine. Al momento intanto non è ancora calendarizzata una nuova audizione per Sigfrido Ranucci come testimone. Tra i nodi da sciogliere per gli inquirenti, il movente che avrebbe spinto Lavitola a organizzare un attentato al conduttore di Report. Elena Pabba, GR1.
1: Gli insulti e le minacce via social alla senatrice a vita Liliana Segre. È arrivata la condanna dal Tribunale di Milano per uno degli odiatori che ha scelto il rito abbreviato.
8: In tanti l'hanno insultata sui social e hanno augurato la morte alla senatrice a vita Liliana Segre.
9: Quelli che mi fanno veramente effetto sono questi personaggi, perché augurare a me la morte in modi spaventosi mi sembra che siano un po' persone da curare, perché io sono molto vicina alla morte.
8: Ed ora il Tribunale di Milano ha condannato con il rito abbreviato un hater a 4 mesi con pena sospesa e ad un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah per gli insulti a Liliana Segre. Per 3 imputati che hanno optato per un risarcimento al Memoriale della Shoah e hanno scritto lettere di scuse alla senatrice sopravvissuta all'Olocausto, nelle scorse udienze è stato dichiarato il non luogo a procedere per remissione di querela. Vincenzo Saponari, avvocato della Segre, spiega come la senatrice interpreti queste offese.
10: Offese che strumentalmente poi veicolano messaggi di discriminazione razziale, etnica, religiosa.
8: Anna Maria Caresta, GR1.
1: 50 anni fa a Seveso, il più grave disastro ambientale del nostro paese, dall'ICMESA, industria svizzera produttrice di diserbanti chimici, si sprigionò una nube tossica che investì i comuni della Brianza. Gli italiani scoprirono allora la diossina e le sue conseguenze. Non ci furono vittime immediate, ma un incremento di forme tumorali e disfunzioni polmonari. Alle 11 oggi a Seveso il ricordo di quanto accadde quel 10 luglio di 50 anni fa. Ci sarà il presidente Mattarella. Torna il gran caldo in Europa. In Italia 2 città già oggi in bollino rosso e la situazione non cambierà nelle prossime ore.
11: Tutti i record di fine giugno sono destinati a sgretolarsi, anzi sciogliersi, al primo sole di luglio, visto che da oggi le temperature torneranno a salire. Solo 2 i bollini rossi che accenderanno lo stivale oggi e domani, Firenze e Perugia. Ma il peggio arriverà da lunedì, quando in alcune zone, come la Sardegna, si toccheranno i 43 gradi. Caldo, ma anche temporali improvvisi, spiega il maggiore Domenico Maglione, aeronautica militare.
12: Le piogge sono la conseguenza del calore, dell'ampio soleggiamento, non sono legate ad una perturbazione che passa.
11: Dove le troviamo oggi?
12: Al nord, tra Piemonte e Lombardia. Sabato le piogge tenderanno ad estendersi anche alle zone pianeggianti di Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige e Veneto.
11: Un panorama che ancora una volta accomuna diversi paesi del vecchio continente, dove all'emergenza caldo si sovrappone anche quella degli incendi. In Spagna sono già 12 morti nel maxi rogo scoppiato in Andalusia, mentre nella Francia, che si prepara alla festa nazionale del 14 luglio, 325 i roghi censiti dal Ministero dell'Interno sul territorio nazionale. Oggi nel paese 9 province hanno il bollino rosso, 77 quello arancione. Paola Guarnieri, GR1.
1: Siamo al 25esimo rapporto dell'INPS. I pensionati in Italia sono circa 16 milioni e mezzo, di cui 8 milioni e mezzo donne, ma il loro assegno è del 34% inferiore a quello degli uomini. Fondamentale il lavoro stabile per avere un assegno pensionistico dignitoso, ha detto il presidente dell'INPS, Gabriele Fava. All'estero fanno tendenza come modello da imitare. Sono le nonne italiane che a loro insaputa hanno ispirato la rivoluzione gentile del nonna maxing, una vera filosofia di vita.
13: New trend called Nona Maxing. By adopting the lifestyle of
14: migliorare il proprio stile di vita adottando quello delle nonne italiane. È l'attrice Whoopi Goldberg a spiegare in un talk show americano che cos'è il Nona Maxing, fenomeno rilanciato dal web e a sorpresa da tanta stampa anglosassone. È una sorta di declinazione anagrafica del Made in Italy che fa delle signore over 70 un modello da imitare. All'estero piacciono perché si prendono cura dei nipoti, sorvolando sul fatto che in Italia il welfare familiare è una necessità. Le nonne italiane stanno coi bambini, fanno da babysitter e la scienza dice che questo tipo di relazione allontana il declino cognitivo. Le nonne italiane camminano, specie quelle di provincia, che tra la spesa al mercato, la tappa al negozio di riferimento, sono sempre in movimento e anche questo, dice la scienza, fa bene. Le nonne italiane cucinano e mangiano sano perché gira e rigira c'è sempre la dieta mediterranea che, lo ridice la scienza, fa molto bene. Le nonne italiane fanno tendenza, ma probabilmente non lo sanno. Donatella Gori, GR1.
1: Si è aperto ieri sera il Festival di Punta Sacra, che porta da 5 anni il cinema nella zona dell'Idroscalo di Ostia a Roma. Lì è arrivato Renato Zero, che ha presentato il restauro di Ciao Ni, che interpretò nel 1979.
15: I cori, gli applausi, tutti per lui. Renato Zero, arrivato in quello spicchio di Roma dove il Tevere si tuffa nel mare, dove resiste una comunità che il cinema ha reso finalmente visibile. 5 anni di Punta Sacra Festival e inaugurazione con Renato Zero ed il restauro del suo Ciao Ni.
16: Racconta la mia sfrontatezza di avere sfidato le major. Spesso è come avere il cinto per l'ernia. Comprimono e non sei mai stesso.
15: Riceve la maglia numero 0 della squadra dei ragazzi dell'Idroscalo e si racconta.
16: Ho cantato volentieri senza reticenze quello che mi è accaduto e quello che forse mi accadrà. Io ho sempre fatto i conti con Renato Fiacchini. Quando scendevo dal parco e tornavo a casa, questo mi stava aspettando, mi avrebbe fatto un vasolino di fiori.
15: Prima del via al film parla a quel pubblico che è comunità.
16: Come baluardo di questi meravigliosi tramonti, non mollate. Non mollate mai.
15: Miriam Mauti, GR1.
1: E decisamente non mollano dopo oltre 60 anni di carriera. Rolling Stones esce oggi Foreign Tongues, il loro nuovo attesissimo album. Quattordici canzoni, la prima era stata Rough and Twisted ad aprile, stile classico e suoni contemporanei, la band non tradisce le proprie origini blues rock, ma le veste di modernità. Prodotto da Andrew Watt, il disco vanta collaborazioni importanti da Robert Smith, The Cure, Bruno Mars fino a Paul McCartney, che suona il basso in Covered in You. Siamo allo sport, il giorno di Sinner che si gioca un posto in finale a Wimbledon contro Djokovic, e in mondiali di calcio invece nuova prova di forza dei vicecampioni in carica.
17: È la Francia la prima semifinalista del mondiale. Trascinati da un super Mbappé, i Blé si sbarazzano di un Marocco fin troppo remissivo. L'attaccante del Real Madrid si permette anche il lusso di sbagliare un rigore nel primo tempo, poi nella ripresa segna l'1-0 con un destro imparabile. Per lui sono ora 8 i centri nel torneo, come Messi, che potrebbe incrociare soltanto in finale. Il 2-0 definitivo con il Marocco lo sigla Dembélé e adesso avanti il prossimo, sembra dire Deschamps, che martedì a Dallas aspetterà Spagna o Belgio, che stasera si sfidano alle 21 a Los Angeles. Tennis a Wimbledon, scocca l'ora di Sinner. Jannik va a caccia della finale contro Djokovic nel secondo match in programma sul centrale di Londra. Prima di loro toccherà Zverev, Ferri. Domani la finale femminile nel derby ceco tra Mukova e Noskova. Tour de France, capolavoro di Pogacar sul Tourmalet. Lo sloveno si prende la tappa ed è la nuova maglia gialla in classifica a 2 minuti e 42 secondi di vantaggio su Vingegaard. Francesco Albanese, GR1.
1: 7:15 minuti, la linea va a reggere regionali per Radio Anch'io. Nella puntata di oggi il riaccendersi del conflitto in Medio Oriente, le conseguenze sul quadro economico, poi un bilancio sul PNRR dopo che il 30 giugno è scaduto il cronoprogramma italiano. Con Giorgio Zanchini qui su Radio 1, noi ci risentiamo alle 8.
18: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
19: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 10 luglio. Alta pressione in ulteriore intensificazione e cielo in prevalenza sereno su gran parte del paese. Nelle ore centrali del giorno tenderanno a formarsi nubi a sviluppo verticale in prossimità dei rilievi, con la possibilità di isolati e localizzati piovaschi, anche di tipo temporalesco, in area alpina e prealpina, mentre ampie schiarite torneranno a dominare ovunque nelle ore serali. Tempo decisamente più stabile sul resto del paese, come sulle due isole maggiori. Temperature pressoché stazionarie, se non in lieve aumento al sud, con valori minimi attorno ai 23 gradi nelle prime ore del mattino e massime con punte diffuse tra i 34 e i 36 gradi nel pomeriggio al centro-nord, localmente 36-38 gradi al sud, accentuando la sensazione di caldo estivo. Ventilazione debole principalmente dai quadranti meridionali e a regime di brezza lungo le coste, con mari conseguentemente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
18: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
20: Finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure così. Mi sembra sempre di arrivare al

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora i lavori della Commissione parlamentare per la semplificazione con l'audizione di rappresentanti dell'autorità garante della concorrenza e mercato in merito all'indagine conoscitiva sui rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione, alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi. Buon ascolto.
2: Buongiorno, intanto ringrazio la dottoressa Iossa, la dottoressa Argentati e la dottoressa Piras per essere qui oggi con noi in questo ciclo di audizioni. La Commissione prosegue un ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di rapporti tra il cittadino, le imprese private e la pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi. Come già salutato in premessa, la professoressa Iossa è accompagnata dalla dottoressa Anna Argentati, direttrice della Direzione Studi Giuridici e Analisi della Legislazione, e dalla dottoressa Manola Piras, funzionaria. Saluto e ringrazio le nostre ospiti per aver accolto l'invito e poi, dopo l'illustrazione iniziale c'è la possibilità per i membri della Commissione di poter fare qualche domanda. Quindi do la parola alla professoressa Iossa per la sua relazione.
3: Signor Presidente, onorevoli componenti della Commissione, innanzitutto ringrazio appunto la Commissione per l'invito e l'opportunità data all'autorità di partecipare a questi lavori dell'indagine conoscitiva sulla trasparenza e la semplificazione nei contratti pubblici e rapporti tra i cittadini, le imprese private e la pubblica amministrazione. A queste tematiche della trasparenza e della semplificazione l'autorità da anni dedica ampia attenzione, tenuto conto che queste rivestono un ruolo assolutamente centrale nell'ambito delle sue competenze. In particolare, come sapete, l'autorità si occupa sia della tutela della concorrenza sia della tutela del consumatore. Quindi, da una parte, per quanto riguarda la tutela della concorrenza, l'autorità interviene per assicurare che i mercati siano aperti e contendibili e che le dinamiche di mercato si basano su quella che possiamo definire una concorrenza nei meriti, nelle quali appunto le imprese che riescono a offrire prodotti e servizi di qualità e a costi più contenuti riescano a emergere, a entrare nel mercato e crescere. È una concorrenza che aiuta a stimolare l'innovazione, proprio perché laddove le dinamiche concorrenziali sono funzionanti, esiste questa concorrenza nei meriti, le imprese hanno incentivo a innovare su queste variabili di processo, su aspetti legati al processo e ai prodotti, proprio per cercare di crescere all'interno del mercato. Accanto a questa competenza, l'autorità ha la competenza e la tutela del consumatore. Qui la normativa è diversa e l'obiettivo è di assicurare che il consumatore, l'utente, possa compiere una scelta consapevole, il che vuol dire sia in grado di confrontare le alternative disponibili nel mercato, e libera, nel senso di libera da condizionamenti e pratiche commerciali o clausole vessatorie inserite nei contratti, di cui parlerò in seguito, possono talvolta ostacolare questa crescita libera e consapevole. Allora, al centro di entrambe queste competenze c'è la trasparenza e la semplificazione. E infatti la tutela della concorrenza e la tutela del consumatore si intersecano, complementandosi proprio attorno a questi principi fondamentali, perché laddove c'è trasparenza e semplificazione laddove le clausole contrattuali in modo ampio tutelano il consumatore è in grado di confrontare le diverse alternative e quindi a fare una scelta consapevole e libera. E questo fa sì che le imprese, per poter attrarre nuovi clienti, debbano necessariamente offrire prodotti o servizi a condizioni convenienti o secondo standard qualitativi che soddisfano le esigenze del consumatore. Quindi si va dalla tutela della del consumatore alla tutela della concorrenza, e questo a sua volta fa sì che gli operatori più efficienti, in grado quindi nell'ambito di dinamiche concorrenziali basate sul merito di soddisfare quelle esigenze dei consumatori, di anticiparle attraverso prodotti innovativi e nuovi servizi, riescano ad emergere nel mercato. E questo a sua volta conduce a utenti, permette di tutelare maggiormente gli utenti. Quindi la memoria dell'autorità è una memoria che fa perno proprio su questa idea che le clausole contrattuali e la trasparenza delle clausole contrattuali vadano pensate rispettando e tenendo conto di alcuni principi di tutela del consumatore, dopo farò degli esempi, nella consapevolezza che non si tratta solo di una questione di tutela del consumatore, ma anche di una questione di tutela della concorrenza basata sul merito. E come sapete, e mi premo sottolinearlo, la concorrenza è proprio funzionale alla crescita, perché è quella che stimola l'innovazione, come dicevamo, di processo e di prodotto. Io sto parlando a braccio, però chiaramente poi fate riferimento alla memoria scritta, è un modo anche per potermi concentrare sui concetti principali. Mi preme anche ricordare che questi concetti sono assolutamente fondamentali quando la concorrenza non è nel mercato, ma è per il mercato. Quindi non si tratta di una situazione nelle quali le imprese entrano e competono liberamente, il consumatore è libero di scegliere fra le varie alternative, ma situazioni nelle quali, per esempio, date le caratteristiche tecnologiche del prodotto o del servizio, presenza di economie di scala, costi reversibili o altro, si decide di invece restringere l'accesso al mercato e selezionare l'operatore attraverso una procedura che il nostro codice comunque disciplina. E perché è importante tener conto della centralità della trasparenza e la semplificazione delle clausole all'interno anche, per esempio, di procedure di scelte dell'operatore tramite gara? Perché di nuovo questo meccanismo circolare che va dalle clausole alle dinamiche concorrenziali alla selezione dell'operatore alla tutela dell'utente funziona anche nell'ambito delle gare, nel senso che laddove nel disciplinare di gara, quindi a base di gara, di una gara pubblica, sulla quale si chiede agli operatori di presentare delle offerte economiche o tecniche, sono stati stabiliti dei principi di tutela dell'utenza e dei consumatori che sono già chiariti in sede di gara, quindi nel disciplinare, nel contratto messo a base di gara, nel contratto di servizio, si favorisce una dinamica concorrenziale tra i partecipanti alla procedura competitiva, quindi alla gara, tale per cui le imprese dovranno tener conto già in sede di offerta delle necessità poi di ottemperare, di far fede a quegli impegni inseriti nel contratto verso l'utenza. E quindi quelle imprese che hanno la capacità di garantire rispetto di quelle clausole in modo migliore, quindi attraverso un processo che permette un risparmio dei costi o attraverso un processo che permette di aumentare la qualità del servizio, avranno una maggiore capacità, potenzialità di vincere effettivamente la procedura competitiva. E quindi di nuovo il processo circolare che va dalle clausole alla dinamica concorrenziale alla selezione dell'operatore più efficiente alla tutela dell'utente si verifica anche in sede di gara, ma è importante che in quella sede di gara, e questo è il punto che volevamo fare, appunto, si tenga conto non solo di quel momento la gara, ma di quello che accadrà dopo in fase di esecuzione, dove l'utente deve essere tutelato, e quindi alcune clausole a tutela del consumatore, dell'utente, devono essere già chiare, già inserite in sede di gara. In tal senso, per esempio, l'autorità anche ritiene siano meritevoli di specifica considerazione quelle scelte delle pubbliche amministrazioni che soprattutto per beni e servizi essenziali che hanno una grande rilevanza per la vita dei cittadini e il cui soddisfacimento contribuisce anche a generare fiducia nelle istituzioni, che siano presenti appunto dei criteri premiali. Quindi nel punteggio della gara è possibile prevedere dei punti addizionali a quelle imprese che nella loro offerta tecnica valorizzano gli aspetti di tutela del consumatore. Per esempio attraverso elementi come il potenziamento dei canali di contatto con l'utenza, immaginiamo l'adozione di numeri verdi gratuiti o di sportelli fisici per il consumatore, oppure l'impegno a rispondere ai reclami in tempi celeri, oppure sistemi di conciliazione alternativi al giudice, affidabili e gratuiti, o soluzioni specifiche per anziani e disabili, o la possibilità, che è un principio che l'autorità ha cercato di affermare di recente, anche di prevedere dei rimborsi direttamente ai consumatori laddove la qualità del servizio scenda al di sotto di alcuni standard predefiniti. Questa circolarità, questo effetto circolare tra contratto, tutela della concorrenza e tutela del consumatore è presente anche nell'affidamento in house. Come sapete, l'affidamento in house costituisce una modalità di affidamento dei contratti pubblici. Chiaramente in quel caso non si può pensare a criteri premiali perché non esiste una procedura di gara, però lo stesso principio può essere applicato laddove al gestore in house viene richiesto sin dalla fase dell'affidamento il rispetto di queste clausole contrattuali trasparenti, semplificate, che tutelano il consumatore di cui abbiamo parlato. Le clausole contrattuali chiaramente svolgono poi un ruolo centrale nella tutela del consumatore e dell'utente anche nelle public utilities che sono state progressivamente liberalizzate, come ad esempio nel settore energetico. Tornando a questo principio e a questi effetti circolari, può essere forse utile anche una lettura trasversale della nostra attività di advocacy, che si è arricchita di alcune componenti che di fatto ci permettono proprio di intervenire per garantire che questo principio di circolarità venga rispettato. In particolare faccio riferimento al fatto che, come sapete, noi possiamo intervenire proprio relativamente alle procedure di affidamento dei contratti pubblici e dei servizi pubblici, e lo facciamo sia appunto in fase di gara, guardando la documentazione, i criteri di selezione dell'operatore, ma anche di recente nella fase successiva di esecuzione. Delle modifiche normative, infatti, recenti, ci hanno aiutato a dare un contributo a supporto delle amministrazioni e del Paese per garantire proprio che la fase di esecuzione del contratto, e quindi la capacità dell'operatore di soddisfare i bisogni dell'utenza secondo standard qualitativi prefissati, sia qualcosa di cui si tiene conto nella scelta dell'affidamento. Quindi la normativa che ci permette di intervenire chiedendo una motivazione, a volte anche rafforzata, quando si decide se ricorrere al mercato, quindi una gara, oppure l'in-house, che deve essere basata su delle variabili quantitative legate alla gestione passata, nonché la previsione normativa che ci permette anche di monitorare l'andamento della gestione grazie a un obbligo da parte dell'ente di comunque presentare una relazione sull'andamento della gestione, e di recente anche la novella legislativa che prevede che laddove la gestione, semmai di una concessione di lunga durata, quindi per la quale bisogna aspettare parecchi anni di prima di poter intervenire, a meno che non si receda al contratto, quindi anche la previsione che l'ente debba definire un atto di indirizzo che dia conto delle misure correttive che mette in atto laddove ha dato conto di una gestione carente sotto una serie di parametri, quindi in presenza anche di quest'atto di indirizzo si sta di fatto chiedendo alle amministrazioni, noi per il nostro, con il nostro lavoro cerchiamo di monitorare, di guardare a tutta la filiera, dalla fase di decisionale di affidamento alla fase di esecuzione, e di far sì che la fase di esecuzione, quindi la gestione passata, motivi in modo consapevole e rigoroso la scelta futura. Relativamente ai principi che abbiamo cercato di affermare di tutela del consumatore, sono tanti, quindi nella memoria ne abbiamo richiamati solo alcuni dei tanti, comunque legati a questioni sulla trasparenza e la semplificazione dei contratti, però chiaramente se aveste bisogno di qualche ulteriore approfondimento oppure un richiamo a casi specifici e istruttori che abbiamo condotto, erano troppe per poterle includere all'interno della memoria, voglio solo sottolineare, diciamo, che l'autorità appunto interviene con gli strumenti di tutela del consumatore per garantire, come dicevo, una scelta libera da condizionamenti e consapevole, nel senso appunto che il consumatore deve essere in grado di poter confrontare le alternative presenti nel mercato. In tal senso, per esempio, in tema di trasparenza, l'autorità interviene laddove identifica delle cosiddette PCS, pratiche commerciali ingannevoli, quindi dove, per esempio, riscontra una carenza di trasparenza su caratteristiche fondamentali del bene e del servizio, quali il prezzo, la qualità, le condizioni economiche. Ed è così che, per esempio, l'autorità è intervenuta per contrastare gli sconti ingannevoli, il telemarketing ingannevole o ingannevole, le prezzi a goccia, quando il prezzo viene rivelato, soprattutto nel mondo digitale, solo in fasi successive, le recensioni false, che condizionano il consumatore perché danno un'idea della qualità dell'operatore o dell'impresa diversa da quella poi reale, le asserzioni ambientali ingannevoli, anche etiche, nonché la prescrizione biennale che viene citata. Si tratta invece di PCS, pratiche commerciali aggressive, quando l'operatore cerca di mettere in atto delle condotte o mette in atto delle condotte che vogliono condizionare indebitamente la scelta del consumatore. Per esempio, si parla di attivazioni non richieste, attivazione di servizi accessori, potrebbe essere non richieste, ostacoli al recesso, ostacoli alla garanzia legale, sfruttamento delle vulnerabilità, gli utenti vulnerabili che richiedono un'attenzione particolare. Anche in questo caso la prescrizione biennale può rientrare in una pratica aggressiva. Infine si parla di clausole vessatorie, laddove esistono squilibri contrattuali tra, immaginiamo, l'utente e l'impresa che offre il servizio, cosa che può essere spesso possibile quando c'è una scelta limitata tra le possibili alternative, o quando i contratti non sono trasparenti, non sono comprensibili facilmente e pertanto il consumatore si ritrova a subire delle clausole che noi riteniamo appunto vessatorie, che possono per esempio riguardare la limitazione della responsabilità dell'operatore, la scelta del foro, che non è semmai quello del consumatore, o delle penali manifestamente eccessive. Concludo pertanto sottolineando appunto che l'autorità ha cercato in questa memoria proprio di mettere in evidenza l'importanza di pensare al tema della trasparenza e della semplificazione, sia in un'ottica di tutela del consumatore e dell'utente, ma anche in un'ottica concorrenziale, sia nella concorrenza nel mercato, sia nella concorrenza per il mercato, sia nell'in house. Ringrazio per l'attenzione.
2: Beh, intanto chiedo se ci sono domande da parte dei collegati. No. Saluto la collega che si è unita. No, colgo l'occasione per ringraziare la dottoressa Iossa per l'esaustiva illustrazione di quella che è un'attività importante, soprattutto in un paese così complicato come l'Italia, che è fatto di una presenza storica del pubblico in diversi servizi all'utenza, al cittadino, e molto spesso quella transizione tra la gestione pubblica, interamente pubblica del servizio, e la transizione verso il mercato con le partecipazioni private all'interno delle public company non sempre ha sortito quegli effetti desiderati in tema di liberalizzazione, nel senso che ci siamo trovati con una liberalizzazione di quello che era il mercato, ma di fatto delle situazioni monopolistiche in termini di erogazione del servizio, dei punti di forza in termini di erogazione del servizio. Diciamo che negli ultimi anni molto lavoro si è fatto in tal senso e diciamo che oggi possiamo dire che i servizi, anche per quanto riguarda i servizi erogati dalle public company, soprattutto nella parte diciamo relativa ai servizi in house che lei diceva, diciamo c'è stata un'evoluzione positiva nel senso della modernità e delle garanzie all'utenza. Permangono ancora delle situazioni che sono legate diciamo ai servizi pubblici essenziali che sono regolamentate diciamo da bacini di utenza che molto spesso creano barriere d'ingresso al mercato, nel senso che faccio riferimento in particolar modo a quello che è il servizio idrico, che diciamo per una sua legislazione specifica non consente diciamo una privatizzazione del servizio se non in alcune aree dell'Italia dove diciamo in un periodo in cui c'è stato un vulnus, se vogliamo chiamare così, normativo, si è inserita anche il privato, e per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti, che molto spesso i bacini imposti dalla legge creano, fra virgolette, delle dimensioni tali che non incentivano l'investimento privato magari per e lì molto spesso magari non c'è proprio questa piena trasparenza, questa piena diciamo rapporto con l'utente e il cittadino. È chiaro che anche un servizio molto difficile da gestire, molto complesso da gestire e quindi è anche difficile poi poter garantire oggettivamente degli standard rispetto agli altri servizi. Quindi sicuramente noi faremo tesoro delle memorie che abbiamo ricevuto.

0: E quindi ringrazio per il contributo e magari per alcune delle lucidazioni ci permetteremo di potervi ancora interrogare. Prego.
1: Grazie Presidente e grazie al rappresentante dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Io volevo chiedere alcune cose relativamente soprattutto al tema dello strumento del partenariato pubblico-privato che voi avete diciamo, ben interpretato. In seguito alla ultima sentenza della Corte europea, come ben sapete, ci sono stati dei problemi relativamente a tutto quello che riguarda l'affidamento diciamo, in direttiva. Noi come gruppo parlamentare, ma come anche rappresentante del Parlamento, abbiamo presentato una risoluzione al governo proprio per impegnare soprattutto per quanto riguarda il diritto di prelazione. Sicuramente nei prossimi giorni verranno affinati gli emendamenti per il decreto infrastrutture che può anche riguardare il vostro settore e volevo capire da voi se per quanto riguarda questa sentenza della Corte europea avete avuto delle problematiche, se voi utilizzate il contratto di disponibilità e come diciamo, reagisce il mercato a questo e se avete delle osservazioni da farci per il decreto infrastrutture, siamo qui a coglierle anche per portarle all'attenzione del Parlamento.
2: Benissimo, grazie a entrambi per la domanda. Se posso faccio prima un breve commento alle giuste osservazioni assolutamente condivisibili che lei ha fatto con anche forse un po' di ottimismo, nel senso che noi stiamo vedendo che grazie al decreto legislativo sui servizi pubblici locali noi abbiamo istituito anche un'unità proprio dedicata a questi interventi di advocacy. Che diciamo, hanno l'obiettivo proprio di garantire quell'effetto circolare di cui si parlava, e in settori come rifiuti, dove troviamo degli indicatori di performance, per esempio la raccolta differenziata, noi stiamo intervenendo tante volte proprio per cercare di garantire che l'utente sia in qualche modo tutelato, nel senso che la modalità di affidamento tenga conto della performance passata. Le dico che stiamo facendo anche degli studi interni per valutare l'impatto di questa attività e noi vediamo che laddove l'amministrazione prende una scelta consapevole, sia questa in house. No, scusi, una scelta motivata rigorosamente sulla performance passata, sia questa in house, sia questa invece un affidamento al mercato, diciamo, si vedono miglioramenti nella performance importanti, sia dal punto di vista qualitativo come la raccolta differenziata, sia dal punto di vista del prezzo. Quindi credo che diciamo, spingere su questo meccanismo circolare sia estremamente positivo, con ricadute sulla, come diceva giustamente lei, sulla vita dei cittadini, perché si tratta di servizi pubblici. Comunque che rivestono un'importanza fondamentale, ma credo anche sulla fiducia del cittadino nelle istituzioni. Proprio perché in queste situazioni in cui non c'è una concorrenza nel mercato, ma per il mercato la libertà di scelta del consumatore è inevitabilmente limitata e quindi l'intervento in fase di gara o in fase di affidamento che tenga conto della performance è assolutamente fondamentale. Ma a me sembra che questo principio pian piano sta venendo, si sta affermando, quindi c'è un po' più di dobbiamo, insomma, di ottimismo. Per quanto riguarda il partenariato pubblico-privato, faccio solo due osservazioni, poi è una questione così delicata, quindi l'autorità si deve esprimere in modo, diciamo, tecnico, poi se volete su delle. Provo a fare un ragionamento, se mi permette, da economista, perché erano temi molto studiati nella letteratura economica. Allora, il partenariato pubblico-privato e il diritto di prelazione erano nati nel dibattito e nella letteratura economica pensando a delle situazioni nelle quali l'innovatività, l'innovazione, diciamo, la creatività del settore privato potessero realmente contribuire a fornire uno strumento o delle idee, dei progetti alla pubblica amministrazione che non è che era inerme o non attiva, ma che semplicemente non poteva effettivamente, diciamo, sempre pensare a nuove opportunità. Quindi era stato pensato, per esempio, per un progetto su un lungo fiume che potesse diventare una spiaggia, su una caserma dismessa che potesse

0: potesse diventare un museo, cioè su situazioni che non erano all'attenzione della pubblica amministrazione e sulle quali invece il privato poteva sviluppare un progetto, un'idea che in qualche modo poi dovesse andare remunerata. E quindi alla letteratura economica si è chiesta quale fosse il miglior modo per remunerare questa idea, questo progetto, e tra le varie alternative c'era anche il diritto di prelazione. Quello che le autorità, adesso diciamo partendo quindi poi invece dal caso specifico, quindi quello che purtroppo però a volte si è andato a osservare è che questo strumento è stato utilizzato un po' in modo improprio, perché se non è il lungo fiume che da 20 anni è abbandonato oppure comunque utilizzato solo come ciclabile, che deve essere, che semmai può essere oggetto di un progetto creativo su cui non c'è mai stata un'attenzione pubblica, ma è invece una concessione già esistente. È lì. Si sa quando è iniziata e si sa quando termina. Si sa quindi quando l'amministrazione si deve attivare per indire una nuova gara o comunque scegliere la modalità di affidamento. Viene un po' meno quell'idea di remunerare un'idea, un progetto che può veramente contribuire al paese. Quindi l'autorità si è espressa in varie occasioni in modo critico proprio partendo da questa prospettiva. Mi spiego. Allora, ed è anche chiaro che se viene utilizzato in contesti, fatemi dire, impropri, può essere anche utilizzato in modo strumentale. Quindi, diciamo, dove invece di generare incentivi al soggetto privato a investire in progetti innovativi, creativi, recuperare demanio pubblico in modo che possa fornire un'utilità reale e concreta al paese, diciamo, lo fa semmai per garantirsi di mantenere una posizione da concessionario all'interno di una concessione già esistente, faccio l'esempio. Quindi poi nel dettaglio, chiaramente la Commissione europea si è espressa su una procedura che aveva poi diciamo, sulla questione della pubblicità e trasparenza data alla fase di del promotore, selezione del promotore. Quindi è una questione molto interessante, ampiamente complessa. Se ci chiamate in audizione saremo molto lieti di venire.
1: Sì, molto spesso parliamo ovviamente il privato che fa un investimento ha la necessità di avere un ammortamento dell'investimento. Forse dovremmo introdurre un nuovo termine che è l'ammortamento dell'interesse pubblico, nel senso che nel momento in cui io giustifico un partenariato pubblico-privato, così come c'è l'ammortamento dell'investimento, c'è anche l'ammortamento dell'interesse pubblico che io devo dimostrare nel partenariato. Molto spesso a soccombere è l'ammortamento dell'interesse pubblico che viene molto spesso compresso e accorciato, e quindi questo probabilmente è il problema che molto spesso in un paese come l'Italia sorge, e ahimè, un altro problema annoso che preme evidenziare in conclusione è il fatto che in un paese come l'Italia è importante e fondamentale l'attività dei garanti perché molto spesso a volte un sistema giudiziario farraginoso e molto lungo e complesso nei tempi, a volte la giustizia non riesce a garantire quello che la rapidità nella soluzione delle controversie e soprattutto nelle piccole controversie, a volte la sproporzione fra il costo dell'ottenimento del diritto e il valore del diritto stesso, molte volte portano le persone a rinunciare e non è tanto quanto per il valore economico, ma è quanto più proprio per quello che lei diceva prima, la fiducia che il rapporto di fiducia fra il cittadino e lo Stato. Ovviamente se va scemando quello che è il rapporto di fiducia del cittadino verso lo Stato, a cascata non si riesce più a far funzionare nessun tipo di servizio. Quindi vi ringrazio per l'attività che svolgete, appunto a garanzia di quella che è il rapporto fra lo Stato e il cittadino, anche ove non ci si debba poi avvalere della come attività preventiva all'attività giudiziaria nel prevenire i contenziosi attraverso dei meccanismi di controllo e di regolamentazione che siano quanto più trasparenti e vicini al cittadino possibile. Grazie, se non ci sono altri interventi concludo qui l'audizione e ringrazio per la disponibilità. Grazie.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Un piano di Teheran per uccidere Donald Trump, notizia del Wall Street Journal, l'avviso degli Stati Uniti da fonti di intelligence israeliana. Tregua fragile, i raid incrociati paralizzano il traffico a Hormuz. Giorgia Meloni sui social, sui migranti, volevamo cambiare l'approccio europeo e ci stiamo riuscendo. Dopo il vertice NATO a Palazzo Chigi riunisce ministri e vicepremier, il punto sulla sicurezza anche sulle ferrovie. Uccisa dall'ex, femminicidio a Loreto in provincia di Ancona. Luigia Fortunato, 33 anni, accoltellata a morte nel suo appartamento, forse l'affidamento del figlio la causa del delitto. Alle 11 Seveso ricorda, 50 anni dopo, il più grande disastro ambientale della nostra storia, il guasto al reattore di uno stabilimento, la nube di diossina, alla cerimonia anche il presidente Mattarella. Senza tregua, l'Italia colpita dal caldo estremo fino al 20 luglio, picchi superiori ai 40 gradi. Oggi e domani Firenze e Perugia da bollino rosso, emergenza incendi in Spagna, 12 morti. Infinita energia è quella dei Rolling Stones che oltre 60 anni di carriera pubblicano un nuovo album, il 25esimo, Foreign Tongues, con le collaborazioni di Robert Smith, The Cure, Bruno Mars, Paul McCartney. Mondiali, un super Mbappé trascina la Francia, Marocco sconfitto, Transalpini prima in semifinalisti. Questa sera Spagna-Belgio, tennis a Wimbledon, Sinner ritrova Djokovic, sfida infinita per un posto in finale. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque il conflitto nel Golfo, c'è un piano di Teheran per uccidere Trump, notizia del Wall Street Journal che cita fonti di Israele. Israele che potrebbe tornare a colpire nel frattempo la Repubblica Islamica. Di certo un conflitto e due vie: da una parte i bombardamenti statunitensi degli ultimi giorni, dall'altra il lavorio diplomatico che va avanti. Da New York la corrispondente.
2: Nonostante la ripresa dei raid, gli Stati Uniti continuano a cercare una soluzione diplomatica con l'Iran e i colloqui tecnici proseguono, lo dice un funzionario americano che definisce atti di terrorismo gli attacchi di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. L'esercito americano fa sapere di aver colpito oltre 170 obiettivi iraniani in 48 ore, un aumento significativo dell'intensità rispetto ai precedenti attacchi lanciati durante il cessate il fuoco. Secondo il sito Axios, l'attuale escalation potrebbe durare diversi giorni, una settimana o un mese. Trump del resto è stato chiaro. Ogni volta che ci colpiranno, li colpiremo 20 volte di più. Il presidente americano ha avuto un colloquio con il premier israeliano Netanyahu per coordinare le prossime mosse su vari fronti e il Wall Street Journal rivela che Israele ha recentemente condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano iraniano per uccidere Trump. Sono il bersaglio numero uno di Teheran, ha detto il presidente tornando da Ankara. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Teheran che non conferma ma che reagisce agli attacchi ordinati nei giorni scorsi dalla Casa Bianca, colpendo obiettivi americani nella regione fino alla Giordania e bloccando di nuovo lo stretto di Hormuz. Stanotte intanto nuovi raid, il corrispondente.
3: I colloqui continuano, ma fermare l'escalation è sempre più difficile. Nella notte ci sono state altre due ondate di raid aerei contro un'area militare a Konarak. Preso di mira ancora una volta il sud dell'Iran come rappresaglia per gli attacchi dei Pasdaran ad almeno tre petroliere nello stretto di Hormuz, dove adesso il traffico navale è di nuovo fermo. Il ministero degli esteri iraniano ha denunciato che gli attacchi contro infrastrutture civili come i ponti ferroviari sono crimini di guerra. Per questo ieri è stata sospesa la circolazione dei treni tra Teheran e Mashhad, la città dove è stato tumulato il feretro dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso il primo giorno di guerra. La cerimonia è stato l'ultimo atto di un funerale itinerante durato quasi una settimana e che secondo i media iraniani sarebbe stato il più grande della storia con la partecipazione di oltre 40 milioni di persone. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: E Israele nel frattempo, lo dicevamo, minaccia nuovi possibili attacchi contro la Repubblica Islamica. Da Gerusalemme la corrispondente.
4: Israele resta in stato di allerta, anche se al momento non sembra che la nuova crisi tra Stati Uniti e Iran possa allargarsi anche a questo paese. Il ministro della difesa Katz però lo ha detto chiaramente: siamo pronti a riprendere per la terza volta la guerra contro Teheran. Per Israele resta prioritario risolvere la questione nucleare iraniana. Il premier Netanyahu durante una cerimonia all'Accademia all'Aeronautica Militare è tornato a ripeterlo: l'Iran non avrà l'arma nucleare e sarà così con o senza accordo. C'è poi il nodo Libano, dove l'intesa raggiunta a Washington chiede chiaramente il ritiro da alcune zone del sud del paese da parte dell'esercito israeliano. Anche su questo Netanyahu, come tutti i vertici militari, resta fermo sulle sue posizioni. Israele rimarrà nel paese confinante fino a quando la minaccia di Hezbollah non verrà eliminata. A Gaza intanto i raid israeliani non si fermano. Ieri un attacco mirato ha colpito un'auto, l'obiettivo il nuovo portavoce di Hamas, che però sarebbe sfuggito all'attacco. Ma in altri raid 6 persone sono state uccise nel corso della giornata. Tra di loro, ha fatto sapere l'esercito israeliano, un comandante della Jihad Islamica e un combattente di Hamas. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: E poi c'è l'altro fronte di destabilizzazione internazionale, la guerra russo-ucraina. Ancora attacchi contro raffinerie e depositi di carburante in Russia, in fiamme impianti nelle regioni di Krasnodar e Rostov. In stallo le trattative, l'unica questione su cui Kiev e Mosca hanno raggiunto accordi è lo scambio dei prigionieri di guerra. La nostra inviata ha incontrato un marino ucraino liberato dopo oltre 3 anni di prigionia.
0: Nelle immagini degli scambi di prigionieri vedi abbracci e sorrisi, ma le persone sono spezzate dentro. I russi fanno di tutto per annientarti, a partire dai bisogni più basilari, come il cibo. Te ne danno pochissimo, a tal punto che ci si scanna come animali per una briciola di pane. È un fiume in piena con Alberto Leiva, padre cubano e madre ucraina, sguardo severo. Nella 36esima brigata della Marina Militare ha combattuto per la difesa di Mariupol nei primi mesi della guerra, poi è stato fatto prigioniero. Ci parla di vessazioni continue, botte, torture. Ti tengono in celle con le finestre aperte a 30 gradi sotto zero, ma la paura è persino più forte del freddo, dice. Sei talmente terrorizzato e abbrutito che pur di non rischiare altri pestaggi sei pronto a fare qualsiasi cosa a comando. A farci resistere è stata la consapevolezza di non aver fatto niente di male, che non eravamo noi dalla parte sbagliata della storia. Stavamo solo difendendo la nostra città e la nostra terra. Dice ancora Juan, e pensa a quanti sono ancora nelle mani dei russi da 4 anni e più e non sanno se mai torneranno a casa. Da Kiev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Guerra in Ucraina che è stata al centro, tra l'altro, del vertice NATO di Ankara. Per l'Italia ha partecipato Giorgia Meloni, che all'indomani del ritorno dalla capitale turca ha riunito i vice premier e alcuni ministri a Palazzo Chigi sui dossier sicurezza, anche sul caos ferrovie. La premier è intervenuta poi sui social sulla questione migranti con un plauso all'Europa.
5: Il cambio di approccio dell'Unione Europea sulla gestione dei migranti sta prendendo forma secondo il modello italiano. Giorgia Meloni lo evidenzia sui social, rivendicando gli anni di lavoro sul contrasto all'immigrazione clandestina e rimandando alla proposta della Commissione di Bruxelles su un nuovo regime di sanzioni contro i trafficanti di esseri umani. Un impegno continuo della Premier, che ieri pomeriggio ha presieduto una riunione con i suoi due vice e alcuni ministri su sicurezza e calo dei flussi. 2 ore a Palazzo Chigi per occuparsi ancor di più dei dossier interni, come aveva annunciato al vertice NATO di Ankara. Volevamo cambiare l'approccio europeo, renderlo più concreto, responsabile e sicuro per i cittadini, scrive sui social la Presidente del Consiglio, assicurando che l'Italia continuerà ad impegnarsi affinché l'Europa possa difendere i propri confini con responsabilità, umanità e intransigenza. Giorgia Meloni ha sempre rivendicato anche strumenti innovativi, come i centri di rimpatrio in Albania, incassando una prima legittimazione da parte dell'Avvocatura Generale della Corte di Giustizia Europea e ottenendo anche il via libera sulla lista dei paesi sicuri. Carla Macrelli, GR1.
1: E le novità europee in tema migranti, ma anche la legge elettorale e le alleanze animano il confronto tra i partiti.
6: È la direzione che avevamo indicato. Fratelli d'Italia in scia alla Premier rivendica il nuovo approccio europeo sui migranti e sui risultati economici. Arianna Meloni.
7: La stabilità porta risorse, porta fiducia, porta certezza e indubbio i dati ci dicono che questa nazione è tornata a crescere.
6: Il partito della Premier cerca convergenze tra gli alleati sul sì alle preferenze nella legge elettorale. Giovanni Donzelli sfida le opposizioni, niente voto segreto in aula. Dalla Lega Matteo Salvini sembra aprire, non abbiamo precondizioni. Forza Italia con Antonio Tajani precisa, valuteremo, decide il Parlamento. E su Vannacci Pier Silvio Berlusconi non chiude, prima vediamo il programma. In tema alleanze il campo largo promette, mai più divisi. Matteo Renzi incalza, senza centristi non si vince. Valuteremo un'alleanza a tempo debito, replica il 5 Stelle Giuseppe Conte. Ipotesi rinvio della manifestazione del 15 luglio a Padova per fare muro in Parlamento sulla legge elettorale, con la segretaria del PDL Schlein che accusa cambiano perché temono di perdere. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra.
8: La priorità del governo Meloni è la legge elettorale e il riarmo, mentre noi vogliamo costruire un'alleanza di governo per dare risposte ai cittadini.
6: Francesco Macaro, GR1.
1: Mario Orfeo lascia la direzione di Repubblica dal prossimo 9 settembre, sarà il direttore editoriale di QN Media, il gruppo che detiene i quotidiani Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e QN, di recente acquisto da Leonardo Maria Del Vecchio. Orfeo è stato direttore del TG1, TG2 e TG3, oltre che amministratore delegato RAI. Alle 8:10 su Rai Radio 1 la cronaca, ancora un femminicidio a Loreto in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno.
9: La lite, poi l'aggressione mortale. Luigia Fortunato era nel suo appartamento a Loreto quando l'ex compagno, padre di suo figlio, l'ha colpita più volte con un coltello. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona. Dopo l'omicidio, il 35enne di origini tunisine è sceso in strada, in stato confusionale, con gli abiti ancora sporchi di sangue. Ad alcuni vicini di casa diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Immediato l'intervento dei carabinieri che lo hanno bloccato e portato in caserma, poi la confessione. Non è ancora chiaro se il coltello con il quale ha ucciso la donna l'abbia afferrato dalla cucina o lo avesse già con sé. Luigi aveva 33 anni, era originaria di Cerignola, in provincia di Foggia, ma da anni viveva nella città mariana, lavorava come cameriera. Da tempo la coppia si era separata. Il movente del delitto è ancora da accertare, ma non si esclude che sia stata la gestione del figlio, un bimbo di 7 anni, all'origine della lite degenerata in femminicidio. Il piccolo non era in casa in quel momento, si trovava con la nonna materna. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Aggressione a Milano, in pieno centro, un 27enne algerino ha sfregiato una ragazza di 22 anni di origine marocchina che si trovava sulla banchina della metro. L'ha fermata a Duomo davanti a decine di persone terrorizzate che l'hanno visto fuggire e hanno dato l'allarme. La polizia locale lo ha fermato poco distante. Prima di colpirla, il ragazzo le avrebbe gridato: "Cosa hai da guardare? Sono uomo e musulmano." L'inchiesta della Procura di Roma sull'attività di spionaggio in favore della Russia, oggi gli interrogatori dei due ex 007 italiani arrestati e il governo espelle due addetti dell'ambasciata di Mosca che minaccia reazioni nei confronti di Roma.
10: Un'ingerenza grave ed inaccettabile per le nostre istituzioni e per la sicurezza nazionale. Diplomatici utilizzati come armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. È netto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha convocato alla Farnesina l'ambasciatore russo e confermato:
11: "Noi abbiamo espulso due spie. La nostra è una scelta basata su fatti."
10: Ivan Gorbachev e Mikhail Astakov, addetti militari all'ambasciata russa in Italia, devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Effetto dell'inchiesta sulle informazioni riservatissime cedute alle spie di Mosca in cambio di denaro, che ha portato ai domiciliari due ex agenti della nostra intelligence, Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale. Nelle prossime ore compariranno davanti al giudice per le indagini preliminari per essere interrogati. Piras, immortalato dai carabinieri del ROS più volte mentre incontra Astakov, fornendogli per l'accusa segreti militari ottenuti da alcune talpe. Lui si è intanto difeso sostenendo che quelle notizie non fossero riservate, ma le carte dell'inchiesta racconterebbero il contrario. Elena Baiocco, GR1.
1: L'attentato a Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025 a Pomezia. La Procura di Roma ha avviato l'analisi di 7 manoscritti e diversi dispositivi elettronici sequestrati all'imprenditore Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'attentato, indagato per tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso. Ancora sconosciuto il movente. Al momento non è prevista una nuova audizione per Ranucci come testimone. 50 anni fa il drammatico incidente di Seveso, uno dei più gravi disastri ambientali mai avvenuti in Italia. Il paese scoprì l'ICMESA, la diossina e le sue conseguenze. Alle 11 a Seveso ci sarà anche il presidente Mattarella a ricordare quanto accadde quel 10 luglio.
12: Ho sentito uno scoppio, no?
13: 10 luglio 76, ore 12:37, nel reattore A101 della ICMESA di Meda, non lontano da Monza, una reazione fuori controllo libera nell'aria circa 400 kg di sostanze chimiche.
14: La nube si diffonde nell'aria attraverso...
13: Investe case, campi, orti e 40.000 persone.
15: Non bisogna mangiare, neanche se bollite.
13: Le prime ordinanze dei sindaci arrivano il 15 luglio. La notizia appare invece sui giornali soltanto dopo 7 giorni.
16: Attenzione, tutti gli abitanti del...
13: Complessivamente vengono evacuate oltre 700 persone.
17: Ci hanno detto di andare via e andiamo. Ci dicono che è grave, hanno fatto un sacco di cartelli.
18: Sono 2 anni che abito in questa casetta, era la casa dei nostri sogni.
13: Più o meno in 500, per la maggior parte bambini, vengono colpiti da cloracne, una dermatosi provocata dall'esposizione al cloro.
19: Lo stabilimento si era insediato nell'immediato dopoguerra in una zona non prevista per l'industria.
13: Dopo anni, le sentenze su quel disastro hanno stabilito il risarcimento del danno morale e hanno fatto la storia della giurisprudenza. mentre oggi in quella che fu l'area più contaminata, poi bonificata, il Bosco delle Querce, zona naturale protetta di 43 ettari, è allo stesso tempo memoria e monito affinché non accada mai più. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Invecchiamento della popolazione e denatalità tra le sfide per il sostegno del sistema previdenziale italiano, lo evidenzia il 25esimo rapporto dell'INPS presentato alla Camera.
20: Dal rapporto annuale INPS, dal 1995 ad oggi, l'età di uscita dal lavoro è aumentata di oltre 7 anni. Un cambiamento che si accompagna però a un mercato del lavoro dove gli occupati continuano a crescere, sono il 63%, e i lavoratori assicurati all'INPS hanno raggiunto il livello più alto di sempre, 27 milioni e 200 mila. A sostenere il sistema previdenziale contribuisce anche il lavoro degli stranieri, come conferma il presidente INPS, Gabriele Fava.
21: Tra il 2019 e il 2025... i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35% e oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero.
20: Nel futuro dunque è la natalità una delle grandi sfide. Secondo l'INPS, per aiutare le donne a conciliare lavoro e maternità servono misure concrete e sono positivi i bonus per l'asilo nido e le forme di lavoro agile. Accanto agli aspetti demografici c'è anche la discontinuità di carriera per le donne. Gli effetti si vedono già oggi, infatti ricevono assegni inferiori del 34% rispetto agli uomini. Lorenzo Opice, GR1.
1: Salgono a maggio i tassi sui nuovi mutui per l'acquisto di una casa, sfiorano il 4%, conferma Banca Italia, specificando che raggiungono un livello che non si vedeva dall'agosto 2024, uno degli effetti dell'incremento del costo del denaro stabilito dalla Banca Centrale Europea. Parliamo ora di crisi del mercato auto. Proteste in corso in tutta la Germania, indette dal sindacato dei metalmeccanici contro il piano Volkswagen, che prevede, secondo il settimanale Der Spiegel, la chiusura di 4 fabbriche nel paese nei prossimi anni, oltre al taglio di oltre 100.000 dipendenti in tutto il mondo. A pesare sul colosso dell'automotive tedesco, dazi americani e concorrenza cinese. Torna il caldo record in Italia, ma anche nel resto d'Europa. Temperature nuovamente in salita, durerà almeno fino al 20 luglio.
22: È un copione che abbiamo imparato a sopportare, quello che alterna il caldo via via più soffocante ai temporali brevi e intensi. Sarà così anche in questi giorni, spiega il maggiore Domenico Maglione, aeronautica militare.
23: Qualche rovescio, soprattutto in prossimità delle zone alpine dove ci attendiamo piogge anche di tipo temporalesco. Qualche rovescio anche al centro, lungo la dorsale appenninica, specie tra Lazio, Abruzzo ed Umbria. Per il fine settimana, situazione pressoché simile, tempo più stabile nella giornata di domenica.
22: Oggi e domani sono 2 le città con bollino rosso, Firenze e Perugia. Da lunedì però sarà l'intero stivale ad accendersi nuovamente, vista l'ulteriore ascesa delle temperature che in alcune zone, come l'area interna della Sardegna, supereranno i 40 gradi. Emergenza caldo unita a quella degli incendi, anche in Europa. In Spagna sono già 12 i morti nel maxi rogo scoppiato in Andalusia, mentre in Francia, che si prepara alla festa nazionale del 14 luglio, oggi sono 9 su 96 continentali le province con bollino rosso. Paola Guarnieri, GR1.
1: La rivincita del pensiero critico sull'intelligenza artificiale, i big del settore cercano filosofi.
24: Si temeva che la tecnologia spazzasse via il pensiero umanistico. Invece sta avvenendo qualcosa di inaspettato. I big dell'intelligenza artificiale assumono sempre più laureati in filosofia. La filosofa Amanda Haskell è tra le autrici della cosiddetta Costituzione di Claude. 20.000 parole che fissano i paletti etici del bot. Cosa può dire e cosa no? Altri si occupano di domande fondamentali. Che significa mentire? Cos'è l'onestà? Cosa il bene comune? C'è persino chi prova a capire se un giorno queste macchine potranno soffrire. Anthropic e Google DeepMind ora schierano una mezza dozzina di filosofi ciascuna, con stipendi tutt'altro che filosofici, possono arrivare anche a $400.000 l'anno. Padre Paolo Benanti è consulente della Santa Sede in materia di etica e intelligenza artificiale.
25: Queste tech, che partono molto dal saper fare, poco da un sapere tradizionale accademico di riflessione, si trovano a costruire delle cose che non sanno spiegare. E la domanda più antica della filosofia è: che cos'è? E per rispondere hanno bisogno dei filosofi.
24: Federico Mello, GR1.
1: E chiudiamo con la musica. Esce oggi Foreign Tongues, il nuovo attesissimo album dei Rolling Stones.
26: La nostalgia non appartiene ai Rolling Stones. Se Paul McCartney guarda con malinconia quelli che furono i ragazzi di Dungeon Lane, Mick Jagger e compagni sono proiettati verso il futuro con il forte desiderio di continuare a sfornare hit. Ancora una volta c'è lo zampino di Andrew Watt, con un suono molto contemporaneo. 14 canzoni in questo Foreign Tongues, alcune rock dal piglio spinto, loro stile classico ma con un vestito moderno, attuale, i riff caldi di chitarra che rimandano alla loro anima più profonda, legata al blues, all'R&B. Non mancano gli ospiti anche in questo disco: Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e, ultimo ma non ultimo, Sir Paul McCartney al basso in Covered in You, come Jagger ha raccontato alla BBC. È stato grande, ha fatto una sessione, eravamo a Los Angeles, ha suonato una canzone punk con un basso funk.
0: Funk bass.
26: E McCartney conferma.
0: I was thinking, I'm playing with the Stones.
26: Marcella Sullo, GR1.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
3: Buongiorno da Roberta Gentilini, benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. Oggi i principali quotidiani nazionali dedicano i titoli di apertura alla crisi in Medio Oriente con i nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran, ma titoli anche per la vicenda Ranucci e per il rapporto INPS. Andiamo a leggere. Corriere della Sera, Iran e raid bloccano Hormuz, Washington centinaia centrati gli obiettivi. Regime risponde colpendo nei paesi del Golfo. Ancora navi nuove ferme, traffici nel caos, i funerali infiniti di Khamenei, giallo sulla presenza del figlio Mojtaba. Se in Germania vince l'AfD, l'Europa è finita, scrive Paolo Valentino, mentre di spalla troviamo per Paolo Lio che titola: lei lo guarda e lui la sfregia, sono islamico. Dunque un'aggressione immotivata a danno sempre delle donne. Ancora Ernesto Galli della Roggia, editoriale di oggi, le ipocrisie sulla corsia al colle, gli schieramenti e poi la carta distorta delle urne, firma Antonio Pulito per la Costituzione. Centropagina, processo agli eteri, le prime condanne per gli insulti a Segre, risarcimento al memoriale della Shoah. Il rapporto INPS, l'allarme salari più figli dal lavoro agile, scrive Enrico Marro che ci introduce in questo approfondimento. Quel sondaggio per candidare Ranucci invece è il tema affrontato da Ilaria Sacchettoni, l'idea di Lavitola. La Repubblica, i raid chiudono Hormuz, ancora qui si parla degli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran che bloccano lo stretto. Claudio Tito titola: il rischio che affondi il commercio mondiale, anche Francesco Manacorda approfondisce su questo. E poi Giuliano Foschini, spie, l'Italia spelle due diplomatici russi, Mosca risponderemo. A centropagina, Erdogan regala una pistola ai leader, Meloni protocollata a Palazzo Chigi. Poi di spalla di nuovo il rapporto INPS in pensione più tardi e salari bassi. A centropagina, mi guardi perché sono musulmano, sfregiata a Milano. La Stampa, Roma Mosca, guerra di spie. L'Italia spelle i diplomatici russi, il Cremlino attacca e si prepara a cacciare i nostri funzionari, il progetto segreto degli ex 007 corrotti per costruire una centrale al soldo dello zar. Il commento a firma di Giordano Stabile, il mondo in riserva fermerà le bombe, questo sulla Stampa. E poi pistola in bocca e legata, rapina da incubo a Torino, ancora un caso di cronaca. Di spalla, campo largo, il day after sulla piazza perduta, ne scrive Alessandro De Angelis in questo commento. E l'intervista, Cercas, Sanchez doveva lasciare, così aiuta la destra a sentirlo, è Francesca Pace. Poi Messina, Banca Intesa, si discute di armi e non di sociale, il banchiere a Torino. Avvenire. Negoziato esplosivo, lo stretto di Hormuz torna al centro del confronto USA-Iran, prova di forza di Trump per convincere a suon di missili Teheran a lasciare libero il passaggio di tutte le navi. E poi la Chiesa si mobilita con la colletta per il Venezuela in macerie. Gli editoriali, il primo a firma di Pietro Saccò, l'auto europea all'ultimo bivio, Volkswagen è il sintomo di una crisi, il secondo a firma di Giostra, la vergogna dietro le sbarre, l'Italia il disonore delle sue celle. E dunque di nuovo si parla di carcere e sovraffollamento. Avvenire, ancora la maggioranza affretta, la legge sulla caccia, tutto per nel mirino degli emendamenti, politica divisa trasversalmente, ne scrive Alessandra Guerrieri. Il Sole 24 Ore. Emissioni, le imprese scrivono all'Unione Europea, riforma profonda del sistema ETS, competitività, Confindustria, MEDEF e BD formano appello comune a Ursula von der Leyen. Ursini, una tassa che mette fuori il mercato e le imprese. Poi il richiamo in prima pagina, l'intervista al presidente dell'INPS Fava, un G7 del welfare e della previdenza per governare denatalità e intelligenza artificiale. A centro pagina ancora la crisi Volkswagen, conferma tagli e chiusure, e di nuovo Messina su MPS, nostra offerta concreta, siamo la vera banca dei territori. Si ricorda anche in prima pagina sul Sole 24 Ore la tragedia di tantissimi anni fa di Seveso, la lezione arrivata con la nube tossica. Il Messaggero, Iran, raid incrociati, Hormuz e navi di nuovo bloccate, e poi l'editoriale a firma di Giuseppe Vegas, l'arte smarrita della politica, un richiamo in prima pagina anche per il caso Ranucci, l'uomo della bomba è il prestanome di La Vitola. E poi si ricorda anche il vertice sulla sicurezza, Fratelli d'Italia avanti sulle preferenze con o senza i nostri alleati, dunque un accenno anche alla legge elettorale. Il Giornale, giornalisti, sondaggi e trame, chi voleva Ranucci premier? Grandi manovre dietro l'attentato, La Vitola che stava per fuggire, testò il conduttore come leader di sinistra, le conferme di Mieli e Cappellini, e poi l'intervista al consulente Bellavia, strana amicizia, report fa inchieste solo sulla destra. Tommaso Cerno, l'editoriale, operazione Papa straniero, e qua si parla appunto di Ranucci e poi si parla anche di Campolargo. Di spalla, Meloni rivendica l'occhio sui migranti, l'Unione segue il modello d'Italia, ne scrive Fabrizio De Feo. E poi per Silvio indica il suo sindaco, Milano, spero in un tecnico. Orrore a Milano, di nuovo qui, sono islamico, cosa guardi, sfregge una ragazza sulla banchina del metro. Domani, bombe sull'Iran e sul Golfo in fiamme, la guerra di Trump sono infinite. E poi Slato GZ firma l'America possibile di Madmani, l'antipopulista, a ribaltare la narrazione. Mentre Emanuele Felice, per i disastri del governo, titola Salari e crescita, l'Italia è un paese in declino. E poi l'intervista a Nicola Fratoianni, a VS, a Napoli il cuore dell'alternativa, no ai moderatismi, e si riferisce all'appuntamento che c'è stato ieri nella città, nella capitale partenopea, proprio del Campo Largo, che non ha avuto gli esiti sperati. Il Dubbio, cimici, pulci e zecche, ecco le carte shock sul carcere di Sollicciano, chiuse 7 sezioni dell'istituto di pena fiorentino, il cibo conservato dentro i sacchi dell'immondizia. Il caso, il faccendiere, il pokerista e il cronista d'assalto, scrive Tiziana Maiolo, naturalmente il focus è su Ranucci e la sua vicenda, e poi il corsivo, ma quali poteri forti, il vero rischio di Schlein è l'autosabotaggio, ne scrive David Allegranti. E poi a destra, per Silvio non chiude, a Vannacci vediamo, è così l'analisi, Mauro Bazzucchi. Il Foglio, Giuliano Ferrara, il condottiero in flagranza di ipocrisia, Ranucci avrebbe ragione per ritirarsi in buon ordine dietro il fumo del ridicolo da Telemeloni, oggi Tele La Vitola. E poi reagire al putinismo del campo clown, così titola il direttore del Foglio Cerasa. Ancora montagne russe Hormuz, e poi altro titolo del vecchio a Chigi, Orfeo lascia Repubblica per Quotidiano Nazionale, la Repubblica si scalda nei vice del vecchio junior, ieri ricevuto a Chigi da Meloni. Il Fatto Quotidiano, appuntamento con le analisi di Marco Travaglio, sempre in prima pagina, e l'ultima piazza, il titolo appunto ci racconta di quello che è successo proprio a Napoli per la riunione della pubblica del Campo Largo, che non ha avuto il successo sperato, e dunque ci sarà la sua analisi sempre in punta di penna molto critica. Hormuz farà raid e negoziati, a Big Oil utili tripli da aprile. E poi La Vitola, giornalisti e lo strano sondaggio, è invece la, diciamo così, chiamiamola fotonotizia, dove si ritrae una vecchia copertina di una dei libri che uscivano proprio anni fa sulle questioni del giallo, e si vedono Mieli, Cappellini, La Vitola e Ranucci, e andremo a leggere più avanti. E poi solo Starmer dice no, Erdogan regala la pistola, Meloni la porta a Chigi, ancora di qui quelle parole di Pier Silvio Berlusconi, Vannacci molto efficace, Meloni valuti l'accordo. Chiudiamo la lettura delle prime pagine con il Manifesto. Vedo rosso, la prossima guerra del governo Trump è alla minaccia comunista, il segretario di Stato Marco Rubio invita 60 paesi al summit che punta a fronteggiare la rinascita del terrorismo di sinistra, equiparando i dissensi delle azioni dell'ISIS, l'Italia ci sarà. E poi Luca Celata in prima pagina, una donata antifa alla Casa Bianca, American Psycho. E dunque andiamo agli approfondimenti, partiamo oggi con la RAI. e lo facciamo con il retroscena di Valentina Pigliautile sul Messaggero, perché sappiamo che abbiamo letto anche in questi giorni delle questioni della vigilanza RAI, ma c'è anche una riforma che aspetta appunto di adeguarsi a quelle che sono le regole europee. Allora leggiamo questo retroscena. La riunione di maggioranza fissata mentre prosegue lo stallo sulla vigilanza RAI è servita per fissare un paletto. Sulla riforma della RAI bisogna accelerare, non si tratta più di un'istanza rivendicata a caldo da Fratelli d'Italia all'indomani delle dimissioni in blocco delle opposizioni dall'organismo di controllo parlamentare, ma di una considerazione condivisa dagli sherpa del centrodestra al tavolo che si è riunito mercoledì, con una roadmap più o meno definita: dare il via libera alla riforma della governance entro il 2026, prevedendo che il nuovo consiglio di amministrazione della RAI si costituisca subito tenendo conto delle nuove regole, inclusa quella che abbassa la maggioranza necessaria, qualificata non più due terzi, dopo il secondo scrutinio per convalida della parte della vigilanza del presidente del CDA. Per riuscirci andrà previsto un meccanismo per lo scioglimento dell'attuale consiglio una volta entrata in vigore della legge. È un passaggio inevitabile, ragionano dalla maggioranza, che oltre da due anni non ha numeri per superare il veto delle opposizioni sul nome di Simona Agnes. Nel corso del faccia a faccia si è toccato anche il nodo relativo all'assetto della governance, con una nuova proposta che sembra farsi largo. Al MEF la proposta della D al CDA, quella di scegliere il presidente. Si tratta di una via avanzata dal Ministero di via 20 settembre, di compromesso rispetto al disegno di legge depositato in Senato, che al momento non include componenti di nomina governativa. Così facendo, spiegano fonti di governo, si tutelerebbero pluralismo e indipendenza sulla scorta dell'European Media Freedom Act, ma al contempo si garantirebbero al Ministero i poteri specifici di cui ha diritto in qualità di azionista di maggioranza della TV pubblica. Prerogative che non potrebbe esercitare se dovesse limitarsi alle indicazioni di due consiglieri semplici. L'ipotesi emersa nelle scorse settimane nel centrodestra, che non sembra essere andata particolarmente a genio, il titolare del MEF. Sul punto non sembrano esserci preclusioni all'interno della maggioranza, anzi è probabile che la nuova proposta venga presto sottoposta all'attenzione di Giorgia Meloni e gli altri leader del centrodestra, così da imprimere un'accelerazione sul programma dei lavori in commissione già dalla settimana successiva alla prossima, quando i riflettori invece saranno tutti per lo stabilico in aula. I primi emendamenti ad arrivare saranno quelli che recepiscono il parere della commissione bilancio, tra questi l'indicazione di cassare il comma che garantisce la partecipazione in CDA senza diritto di voto di un rappresentante designato dalla conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, e uno indicato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Quanto allo schema di contratto di servizio, si chiede che il parere della Commissione di Vigilanza RAI non sia più vincolante. Se sulla riforma la maggioranza alza la marcia, sulla ricostruzione della Vigilanza RAI si va con il treno, con il freno a mano tirato. E ancora leggiamo più avanti: dopo il mancato invio dei nominativi da parte dell'opposizione, è probabile che i presidenti delle due Camere facciano decantare il dossier per qualche giorno prima di rispedire ai vari gruppi la lettera con la richiesta di indicazione dei membri. E d'altronde, spiegano gli uffici, il termine dell'8 luglio non era perentorio. Tant'è, all'appello mancherebbero anche alcuni nominativi della maggioranza, dove c'è già chi prevede che l'organismo non si ricostituirà prima di settembre. Bisognerà capire come, visto che le distanze sulla presidenza del CDA, altro aspetto su cui minoranza chiede garanzie e un nome condiviso, sembrano destinate a ridursi. L'ultima spiaggia è l'indicazione d'ufficio dei membri, come fatto per la commissione Covid, con la presidenza a un esponente di centrodestra, che per Fratelli d'Italia resta tuttavia uno scenario da evitare, conclude così sul Messaggero Valentina Pigliautile. Abbiamo sentito nelle prime pagine dei giornali titolare sul caso Ranucci, ne scrivono diverse testate, abbiamo scelto noi di leggere cosa scrive il Fatto Quotidiano, leggiamo qualche passaggio. A rivelare l'esistenza persino di un sondaggio per pesare le possibilità di successo di una candidatura di Ranucci nei giorni scorsi era stata Repubblica. Con l'incedere delle indagini sulla bomba esplosa a Pomezia il 16 ottobre dell'anno scorso, però, sono iniziate ad arrivare le prime conferme e altre se ne attendono dall'esame della copia forense della memoria dello smartphone di La Vitola. Sì, è vero, sono stato contattata a marzo dalla Vitola, che avevo conosciuto due anni fa per un'intervista, e mi ha detto di un sondaggio americano che accreditava di grandi possibilità di vittoria questa personalità pronta a scendere in campo per guidare il centro-sinistra. Non mi volle dire chi era e mi ha chiesto dei suggerimenti su come impostare un sondaggio sul suo gradimento. A quel punto, per curiosità giornalistica, sperando di mettere le mani Su una notizia prima delle altre gli ho dato qualche indicazione, sì, anche se la storia del sondaggio americano non mi ha convinto del tutto. Così ha fatto il vice direttore di Repubblica Stefano Cappellini, che sorride all'idea di passare per qualcuno che ha lavorato tra i tavoli di una pescheria e ristorante per la candidatura del conduttore di Report. Io ho saputo che era lui il candidato misterioso soltanto un paio di mesi dopo. Mi disse che era Ranucci, conoscendo il loro rapporto di amicizia mi è sembrata una baracconata. Tant'è vero che gli ho risposto letteralmente che era una follia, a riprova di quanto affermato invia uno screenshot della chat su WhatsApp con la Vitola. Comunque ha insistito e ancora la scorsa settimana, dopo gli arresti dei presunti esecutori materiali, Bomba mi ha chiesto se era il caso di fermare un secondo giro di interviste per il sondaggio per evitare che fosse falsato dalle notizie di cronaca. Gli ho detto di sì e il discorso si è chiuso così. Non aveva bisogno che lo scoraggiassi, sapeva bene che non mi sarei candidato. Questa è la risposta di Ranucci ieri al Corriere, che gli ha chiesto come mai non abbia dissuaso l'amico La Vitola dalla sua iniziativa, arrivando a consigliarlo a sua volta sulla formulazione del sondaggio su una sua candidatura. Impossibile invece avere una versione da La Vitola, scottato per le confidenze affidate ad alcuni giornalisti amici di lunga data, infine finite nella rassegna stampa di ieri, malgrado la consegna del silenzio impartitagli dal difensore. Assolutamente non confermo e non credo che stiano uscendo tutte queste notizie, perché se fosse così starebbero uscendo dalla procura. Questo è l'unico commento concesso al fatto che gli ha chiesto anche dell'altro presunto suggeritore dietro la formulazione dei quesiti del sondaggio sulla candidatura di Ranucci, il già individuato nell'ex direttore del Corriere della Sera Paolo Mieli, che a differenza di Cappellini però non avrebbe mai saputo l'identità del candidato, tanto che nei giorni scorsi ha spiegato candidamente di essere andato a cenare nella pescheria e ristorante della Vitola a Monteverde proprio dopo l'attentato a Ranucci con gli altri suoi amici. Inoltre La Vitola si è sempre dichiarato craxiano e vantato di una lunga frequentazione con Berlusconi, ha confermato in più occasioni la storia dei sondaggi commissionati oltreoceano da persone preoccupate dell'avanzata in Europa del populismo trampiani, che hanno individuato in Ranucci il cavallo più veloce sulla piazza. Di qui l'idea di una colletta tra conoscenti e storici avventori del suo ristorante per raccogliere i 3.700 euro necessari per pagare il sondaggio. E poi ancora, martedì l'ufficio studi di Fratelli Italia ha confezionato un dossier di 8 pagine da inviare ai parlamentari per le loro ospitate in televisione e per l'uscita in batteria sull'inchiesta che riguarda l'attentato nei confronti del giornalista Rai. Titolo del dossier ad uso interno è emblematico, già criticato contro il giornalista: attentato a Ranucci indagato come mandante l'amico pregiudicato del conduttore. Ma di questo andiamo a leggere tra poco, e lo facciamo con Il Giornale, che naturalmente ha un articolo molto corposo, molto lungo. Noi prendiamo questo passaggio proprio per completezza rispetto al fatto, con questo articolo di Giulia Sorrentino su Il Giornale, che a conclusioni dice: ma Sigfrido sapeva? C'è chi riferisce una ritrosia del conduttore, conta più Report che fare il Presidente del Consiglio. Così Ranucci avrebbe motivato alla Vitola il suo dissenso verso la proposta, ritenendo opzione di scendere in politica di minore potere rispetto al suo attuale ruolo. Ma questa versione non trova riscontro in chi è stato coinvolto nell'iniziativa, ossia più riprese seduto al tavolo per affrontare il progetto di questa nuova sinistra. Come faceva Ranucci a non sapere? La Vitola ne parlava in modo schietto, spiegava chiaramente che dove volesse arrivare, perché Ranucci non lo ha smentito o fermato, dice al giornale una persona che a quel mondo lo conosce da vicino. Anche perché il tenore delle domande del sondaggio è chiarissimo: se decidesse di impegnarsi direttamente in politica candidandosi alla guida del centro-sinistra, quanto lo considererebbe una figura istituzionalmente credibile e affidabile? Come può il protagonista di una simile operazione essere all'oscuro del fatto che una persona a lui così vicina lo stia lanciando verso la strada della politica? Per questo ci siamo rivolti direttamente a Ranucci, che lo ha comunque ribadito la sua volontà di rimanere estraneo alla politica. E qui il virgolettato delle parole di Ranucci: questa storia dei sondaggi è una follia, l'ho spiegato bene, ho sempre detto che non mi candido, ho già rinunciato a candidatura, rifiutato una proposta di un progetto proveniente da altre aree pochi mesi fa. Se La Vitola aveva in mente questa cosa è un problema suo. In poco più di 2 mesi Ranucci ha prima rischiato di morire e poi di diventare premier, conclude Giulia Sorrentino su Il Giornale. Ma noi abbiamo proprio un'intervista del protagonista sul Corriere della Sera, intervistato da Ilaria Sacchettoni. Anche qui leggeremo qualche passaggio. Ranucci voleva entrare in politica, chiede la giornalista. Balle, non ho mai voluto. Per quale motivo non ha scoraggiato il suo amico La Vitola, che le proponeva sondaggi d'opinione? La Vitola non aveva bisogno che lo scoraggiassi, sapeva benissimo che non mi sarei candidato. Perché mai era interessato a questa iniziativa, secondo lei? Forse cercava di accreditarsi verso altri. Lei sembra non credere alle cose lineari. Il magistrato, ad esempio, ha detto che la bomba avrebbe potuto essere un messaggio per interposta persona. Lo pensa tuttora? Sì, penso ancora si volesse interrompere un flusso di informazioni nei confronti di Report. E poi penso, per quanto riguarda la pista, penso che la più sensata sia quella relativa al servizio che ha riguardato la società Cantiere Navale Vittoria, storica azienda italiana che produce fra l'altro motovedette da guerra e finanziata da imprenditori casertani, della quale si è occupato Daniele Autieri. Quanto alla questione politica, sì, parliamone, dice la giornalista. Replica Ranucci: non ho creduto alle lusinghe di tutti gli schieramenti, centrosinistra, centrodestra, movimenti. La mia risposta è la stessa data a Francesco Filippi di Fratelli d'Italia in una circostanza. Non mi candido perché se mi eleggono mi tocca finire nella commissione di vigilanza RAI. E più avanti andiamo a leggere questa domanda. Su che avete fondato il vostro rapporto? Si riferisce alla Vitola. Lei conduttore di maggior programma di inchiesta italiano, lui pregiudicato. Tre aspetti. Primo, volevo realizzare un'intervista a Marcello Dell'Utri, già braccio destro di Berlusconi, è stato condannato per concorso esterno in un'associazione mafiosa e lui avrebbe potuto dare una mano. Secondo, una certa tenerezza verso quel padre di un figlio con autismo. Io misi in contatto con la mia psicologa per un possibile aiuto. Ma esisteva poi un terzo motivo, una varietà di interessi giornalistici comuni. Peraltro la Vitola, già consulente di Finmeccanica, l'attuale Leonardo, ci diede qualche dritta proprio per realizzare quella puntata sui cantieri alla quale accennavo. Ma colgo l'occasione per denunciare infine la grande ipocrisia italiana. Il cellulare di la Vitola compare nell'agendina di tutti i direttori di giornali italiani. A me fu presentato da Guido Ruotolo, giornalista, fratello dell'eurodeputato PD, proprio in quel suo famoso ristorante. Si presenta Senterà a questo punto il PM Edoardo De Santis. Sono a disposizione, lo sono sempre stato, conclude Ranucci sul Corriere della Sera. E andiamo a leggere, torniamo a parlare del Fatto con Giacomo Salvini, che ci dice appunto come si sta muovendo il centrodestra su questa vicenda. Martedì l'ufficio studi di Fratelli d'Italia ha confezionato un dossier di 8 pagine da inviare a parlamentari per le loro ospitate in televisione e per l'uscita in batteria sull'inchiesta che riguarda l'attentato nei confronti del giornalista di Rete3. Titolo del dossier: uso interno, l'abbiamo letto anche prima, attentato a Ranucci, indagato come mandante l'amico pregiudicato del conduttore. Aggiungiamo appunto con questo articolo di Salvini qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo letto su Il Giornale. E nella nota informativa che Il Fatto ha letto si inizia ricordando l'episodio della bomba e le relative polemiche politiche. Già dalle prime ore dopo l'attentato il caso viene accompagnato da una serie di ricostruzioni e insinuazioni, si legge, che tentano di accreditare un collegamento tra il gravissimo episodio e il governo Meloni. Si ricordano le dichiarazioni della segretaria PD Schlein, la segretazione dell'adozione in commissione antimafia di Ranucci dopo la domanda di Scarpinato su un ipotetico pedinamento che secondo il conduttore sarebbe stato richiesto da Fazzolari, e le illazioni rilanciate dal Report nei confronti del deputato di Fratelli d'Italia Cangiano. Ma si legge ancora nella nota inviata ai parlamentari meloniani: gli sviluppi investigativi di queste ore hanno ribaltato il quadro. Segue cronologia degli eventi. Dall'ultimo l'accusa nei confronti della Vitola, l'ufficio studi di Fratelli d'Italia quindi scrive che non solo tutti i soggetti indagati risultano estranei agli ambienti di governo, ma secondo l'ipotesi investigativa il presunto mandante sarebbe la Vitola, che lo stesso Ranucci ha pubblicamente definito un amico. E qui i meloniani ribaltano l'obiettivo puntando dritto sul conduttore di Report. Sorge spontanea una domanda, si legge ancora nel dossier: perché un caro amico di Ranucci gli avrebbe fatto mettere una bomba sotto casa? Qual è il movente di questa assurda vicenda? Seguono le parole del conduttore sulla sua amicizia con la Vitola e il curriculum politico-giudiziario di quest'ultimo, che mercoledì, sentito dai PM, si è detto del tutto estraneo. Dalla mancata candidatura nella lista di Forza Italia alla condanna per tentata estorsione a Silvio Berlusconi. E qui prosegue. Andiamo a leggere le conclusioni. Da qui la conclusione e la richiesta di chiarezza da parte dei Fratelli d'Italia, con un dito puntato su Ranucci, si è sempre presentato come il moralizzatore della politica, arrivando a costruire teoremi accusatori sulla base di elementi come i selfie. È l'attacco dei vertici del partito di Meloni, dunque oggi alla luce degli sviluppi dell'inchiesta è a lui dove spiegare la natura, la frequenza, le ragioni della sua amicizia con la Vitola, definito dai meloniani come un pregiudicato, noto faccendiere, personaggio

qual è il movente dell'attentato? Conclude così Giacomo Salvini su Il Fatto. E ci spostiamo su Il Dubbio e andiamo a leggere Mauro Bazzucchi, che ci porta appunto sempre su quello che viene richiesto dalla maggioranza su questa vicenda. I componenti meloniani della Commissione Vigilanza parlano di uno scenario inquietante e chiedono di chiarire se davvero, come ricostruito da alcune cronache, bastasse una parola di La Vitola per influenzare le scelte di Report. Una ricostruzione che, sottolineano, se trovasse conferma, metterebbe in discussione l'autonomia di una trasmissione simbolo del servizio pubblico. Il livello dello scontro è ultimamente salito con l'annuncio del vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Ruspandini di un'interrogazione parlamentare per fare piena luce sui rapporti tra il giornalista e l'ex faccendiere. L'obiettivo, spiega l'esponente di Fratelli d'Italia, è verificare se sia mai esistito un presunto metodo La Vitola, cioè un sistema capace di orientare le inchieste giornalistiche o di evitare servizi sgraditi. Anche il vicepresidente vicario dei senatori di Fratelli d'Italia Speranzon sollecita Ranucci a chiarire quelle che definisce le incongruenze tra la sua versione e quella di La Vitola sulle rispettive frequentazioni. A chiedere trasparenza anche Forza Italia, il senatore Gasparri, pur ribadendo la piena solidarietà a Ranucci per l'attentato subito, invita a chiarire la natura del rapporto con La Vitola e l'eventuale influenza che avrebbe potuto esercitare sulle richieste della trasmissione. La vicenda arriva dopo mesi di rapporti tesissimi tra Ranucci e Fratelli d'Italia. Il partito della Premier aveva già contestato più volte il taglio di alcune inchieste di Report, fino alle polemiche esplose sul servizio dedicato al ranch di Cruciani e Minetti. Ora però il confronto cambia natura, non riguarda più soltanto il metodo giornalistico, ma investe direttamente i rapporti personali del conduttore, ed è su questo terreno che il pressing della maggioranza sembra destinato a intensificarsi nelle prossime ore, scrive Bazzucchi su Il Dubbio. E adesso leggiamo un'intervista della senatrice dei 5 Stelle Bevilacqua, già componente della Commissione Vigilanza RAI, che fa scudo intorno al giornalista e attacca il partito della Premier. E dice: quel fango viene anche da parte di Fratelli d'Italia, l'unico partito nella storia ad avere querelato un giornalista. Pensa che sia un fatto personale? Non mi hanno mai fatto mistero di non condividere la linea di Ranucci, senza contare che su questa vicenda si confermano garantisti a targhe alterne. A me la vittima due volte sembra proprio il giornalista. Due volte? Sì, perché l'attentato c'è stato adesso e c'è anche il fango che viene gettato su questa vicenda, su cui invece bisogna lasciare che gli inquirenti facciano il loro lavoro. Si sta strumentalizzando, chiede la giornalista su Repubblica, risponde la pentastellata. Bevilacqua: sì, di certo so che Ranucci ha tenuto alto il livello del servizio pubblico, che ha sempre fatto scudo sui suoi giornalisti, ricordando che mentre lui era sotto scorta, chi lavora con lui per certi versi è più esposto in una protezione. E poi ancora: hanno cercato di depotenziare la trasmissione, che quest'anno partirà in ritardo, non a ottobre ma a novembre, adesso questa campagna d'odio che purtroppo non stupisce. Altra domanda: servirebbe il lavoro della Commissione di Vigilanza RAI? Sì, conclude Bevilacqua, è importante che torni in funzione, soprattutto a un anno dalle politiche, è fondamentale che il servizio pubblico assolva la sua funzione. Ancora su questo leggiamo un intervento sul Foglio di Giuliano Ferrara, che diciamo ci va in maniera diretta. Non capisco come possa passarla liscia un grottesco demagogo del giornalismo cosiddetto investigativo, impettito e paffuto, il quale, colto con le dita appena affondate nel vasetto della marmellata, ricorre per difendersi ad argomenti bassamente ipocriti, che non hanno tenuta logica né tantomeno pregio estetico morale, ma al contrario stanno di aperta presa per il culo. Intervistato ha detto che è amico di La Vitola perché ha il figlio autistico, poi ha detto che è una fonte buona per arrivare magari dell'utri, poi ha detto che sì, La Vitola gli aveva approntato un sondaggio allo scopo di assaggiare la possibilità di una sua, di Ranucci, entrata in politica nelle vesti di giustiziere, di cui La Vitola stessa sarebbe diventata addirittura il Gianni Letta, ma ha aggiunto che era tutto uno scherzo perché non l'ha intenzione di candidarsi. Ecco l'ipocrisia della menzogna. Sistema tutto in 448 e a noi beoni del liquido veritativo della trasmissione che si dice regina delle investigazioni contro il potere, noi che subiamo fregnacce e pettegolezzi da anni con alti ascolti testimoni di quanti fossimo fessi, ora dovremmo applaudire la libertà di informazione come nel famoso caso Minetti e in tanti altri casi di tentato sputtanamento a mano armata. L'arma è la libertà di informazione, come la pucchia in mano ai guaglioni. Capisco tutto e ho pena per il conformismo che induce a voltarsi dall'altra parte.

parte e a farla finita di niente i giornalisti e dirigenti di a far finta di niente i giornalisti e dirigenti di Tele Meloni, ovvero Tele La Vitola, ma che il condottiero delle super inchieste, beccato in flagranza di ipocrisia e di sconfessione di tutte le regole di un'informazione decente, non sente il bisogno di ritirarsi un buon ordine dietro il fumo del ridicolo che gli fa da scudo e anzi rilanci con una serie di balle interribili la sua reputazione di spettro che minaccia la disonestà dei potenti. Questo, conclude Ferrara, non lo capisco. E dunque noi passiamo in campo, al campo largo, campo centro-sinistra. Introduciamo questo altro argomento con l'appuntamento che c'è stato ieri a Napoli, che però non è andata come nelle aspettative degli organizzatori, ovvero PD AVS 5 Stelle. E scrive tra gli altri Andrea Carugati: il giorno dopo il comizio di Napoli nel centro-sinistra non tira una buona aria. Probabilmente l'idea di una piazza infrasettimanale a luglio era un passo più lungo della gamba. Tra i partiti, senza polemiche esplicite, non mancano i malumori. 5 Stelle sostengono di avere mobilitato al massimo la propria base, le bandiere più numerose erano le nostre, tra i Dem c'è un rimpallo di responsabilità. I napoletani sostengono di aver avvertito per tempo Roma che il rischio flop era molto serio, anche perché da settimane i disoccupati del gruppo 7 novembre si muovono per sbloccare i fondi del progetto GOL, garanzia occupabilità dei lavoratori, finora non erogate a centinaia di persone. Ed era noto che il potere dal popolo, piuttosto radicato sotto il Vesuvio, cercasse una vetrina per esprimere il proprio dissenso verso il fronte progressista. A Nazareno sostengono che le migliaia di persone arrivate per ascoltare i leader fossero la quota prevista. Le contestazioni ce ne potranno essere anche in futuro, nessun dramma, i disoccupati sono stati ascoltati a lungo dai leader. Fatto sta che l'analoga manifestazione prevista a Padova per luglio, ora in forse, complice il fatto che la settimana prossima in aula ci sarà la battaglia sulla legge elettorale e tutti i quattro leader sono deputati. I 5 Stelle sono quelli più convinti che sia meglio rinviare il comizio in Veneto. I leader devono stare in aula a combattere contro il Mellonellum. Dal PD confermano che l'ipotesi del rinvio è sul tavolo, ma non sarà facile spostare in avanti la data ormai verso la fine di luglio con il caldo che soffoca le città. Di certo c'è che i Dem padovani è già arrivato l'ordine di fermare la macchina dell'organizzazione. La falsa partenza di Napoli è alimentata di sapori di chi, almeno finora, era stato escluso dal tridente PD 5 Stelle AVS, come Renzi, che sui social tira le conclusioni proprio a proprio uso e consumo. La manifestazione di Napoli dimostra in modo evidente che il campo largo PD, 5 Stelle, AVS non basta per vincere, serve anche una componente riformista che dia equilibrio. Spostare sempre più a sinistra la coalizione non funziona, ci sarà sempre qualcuno più a sinistra, come dimostra Potere al Popolo. Una tesi del tutto infondata, le contestazioni di PAP erano state organizzate dal palco di Napoli, i leader non hanno espresso alcun progetto estremista, semmai hanno ribadito che serve una svolta sul piano fiscale, sulle grandi ricchezze e anche un no secco ai piani di riarmo voluti da Trump e dall'Unione. Conte lo punge, Italia Viva in coalizione prima definiremo il programma e poi vedremo. Renzi ha spianato la strada a Meloni con Draghi, questo è un dato politico, non una vendetta personale, dice la 7. Dice alla 7. Il discorso fatto sul palco di Napoli da leader 5 Stelle che ha citato i vertici militari NATO per dimostrare che non c'è alcuna minaccia russa all'Europa e che dunque il riarmo costruito contro questa minaccia è infondato ha scatenato polemiche dentro e fuori il PD. L'eurodeputato della destra Dem Gori L'eurodeputato della destra Dem Gori cita la relazione votata mercoledì a Strasburgo dal PD ma non dai 5 Stelle in cui si afferma che gli obiettivi di Putin vanno ben oltre l'Ucraina e minacciano la libertà e le democrazie europee. Come si concilia questa posizione con le parole di Conte? Non lo ha detto a casa sua ma dal palco di una manifestazione ufficiale di una parte della nostra coalizione. Come possiamo far finta di niente? I leader di AVS difendono l'alleato. Conte considera criminale l'invasione di Putin ma è contro la follia del riarmo. Nessuno scandalo, dice Bonaventura. Sulla polemica si getta Calenda che attacca i riformisti del PD, anche Schlein con l'accusa di voler portare al governo peggiore filo putiniani. Non ho mai taciuto sull'Ucraina, replica Sensi. Maggi di Più Europa accusato dal leader di Azione di essere un quasquante del campo largo, replica dandogli del bullo. Onorato di Progetto Civico spinge perché il sindaco di Napoli Manfredi sia il garante e federatore della quarta gamba moderata del centro-sinistra. Su Calenda dice: terzi poli sono irrilevanti, chiunque voti Calenda è un voto occulto a Meloni. Questo Andrea Carugati su Il Manifesto.
li abbiamo sentiti citare nell'articolo, alcuni protagonisti, e parlano sul Domani. Abbiamo Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, intervistato da Daniela Preziosi, che chiede: festa rovinata, è stato un flop? Niente affatto, è stato quello che doveva essere, l'iniziativa unitaria di forze che da tempo lavorano per costruire l'alternativa alla destra, il racconto di un fatto politico, il manifesto di una convergenza e l'architrave di un'alternativa sarà implementata, ma c'è ed è in campo. E poi, quanto a potere al popolo, tutti possono contestare quel che vogliono, ma che un partito si professa la vera sinistra, contesti l'opposizione della peggiore destra della storia, è surreale. Poi una domanda su Renzi: per Matteo Renzi il campo largo di Napoli non può vincere, replica Fratoianni, ciascuno pensa che senza di lui non si vince, abbiamo la pretesa dell'autosufficienza nell'arroganza, noi mettiamo in campo la nostra determinazione a partire dalle cose su cui abbiamo già costruito un lavoro denso, che è già la traccia dell'alternativa, poi siamo pronti a confrontarci con tutti, con una sola coalizione, l'ambizione di disegnare un paese diverso. E più avanti leggiamo un'altra domanda: con Italia Viva non siete d'accordo sul salario minimo? Noi siamo convinti delle nostre ragioni, ci confronteremo a partire da un approccio, quello di chi pensa che se vogliamo vincere innanzitutto occorre sconfiggere la sfiducia che alimenta l'astensione, l'idea che alla fine l'uno o l'altro non cambia niente. Se governiamo noi cambiamo le cose, vuol dire mettere in discussione le politiche di questa pessima destra, ma anche alcune scelte delle stagioni che abbiamo alle spalle. I centristi quando saliranno sul palco, chiede Preziosi, risponde il leader di di Sinistra Italiana: bisogna chiederlo a loro, dopo l'estate lavoreremo al programma, non sarà un processo solo delle forze politiche, vivrà nel paese con i soggetti sociali. E poi: l'elettorato di AVS è compatibile con Renzi? Non lo so, un esercizio difficile da fare in astratto. L'elettorato di AVS è compatibile con una proposta che indica una svolta coraggiosa, non con chi vuole fare l'opposto. E poi, per quanto riguarda la Russia, che mediazione può esserci fra chi vuole aiutare l'Ucraina anche militarmente a resistere alla Russia e chi no, come voi e 5 Stelle? Tutti vogliamo che finisca questo macello che sta cancellando una generazione di ucraini e di russi a causa di un'invasione criminale. Sì, penso che possano esistere dei punti di equilibrio, c'è già stata un'evoluzione. Oggi la consapevolezza della necessità di una soluzione diplomatica, in più in generale il punto di equilibrio, può essere una proposta in grado di assumere diverse sensibilità, oppure una regola per sciogliere il nodo quando si presentano elementi di divergenza. Va ammesso che ad oggi c'è una differenza significativa con il PD, ma noi troveremo una convergenza. E così sul Domani, abbiamo detto Fratoianni, nella seconda parte della nostra rassegna stampa andremo a leggere anche, ripartiremo dalle dichiarazioni di Bonelli, appunto compagno di Fratoianni dei Verdi, però, e poi andremo a leggere anche qualche commento su questo tema, oltre naturalmente altri approfondimenti. E dunque adesso noi chiudiamo la prima parte di questa rassegna stampa per lasciare spazio alle nuove al notiziario, condotto oggi da Danilo Cretara.

0: ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretare, studio per il notiziario parlamentare. Tra poco meno di mezz'ora le interpellanze urgenti alla Camera chiuderanno la settimana, poi sia Camera che Senato riapriranno i battenti martedì e Palazzo Madama, il DDL sulla tutela dei dati personali anche in ambito telefonico, a Montecitorio la mattinata sindacato ispettivo e nel pomeriggio in aula la riforma della legge elettorale. Sentiamo Francesco Macaro.
3: Il partito della Premier cerca convergenze tra gli alleati sul sì alle preferenze nella legge elettorale. Giovanni Donzelli sfida le opposizioni, niente voto segreto in aula. Dalla Lega Matteo Salvini sembra aprire, non abbiamo precondizioni. Forza Italia con Antonio Tajani precisa, valuteremo, decide il Parlamento. E su Vannacci Pier Silvio Berlusconi non chiude, prima vediamo il programma. In tema alleanze il campo largo promette, mai più divisi. Matteo Renzi incalza, senza centristi non si vince. Valuteremo un'alleanza a tempo debito, replica il 5 Stelle Giuseppe Conte. Ipotesi rinvio della manifestazione del 15 luglio a Padova per fare muro in Parlamento sulla legge elettorale, con la segretaria del PDL Schlein che accusa cambiano perché temono di perdere. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra.
4: La priorità del governo Meloni è la legge elettorale e il riarmo, mentre noi vogliamo costruire un'alleanza di governo per dare risposte ai cittadini.
3: Francesco Macaro, GR3.
2: Tornata dal vertice NATO, la Presidente del Consiglio ha riunito i vice premier a Palazzo Chigi su dossier sicurezza. Meloni è intervenuta poi sulla questione migranti con un plauso all'Europa per la proposta di un nuovo regime di sanzioni contro i trafficanti di migranti e contrabbandieri. Torniamo alla Camera per la presentazione del 25° rapporto INPS, invecchiamento della popolazione e denatalità tra le sfide per il sostegno del sistema previdenziale italiano. Lorenzo Opice.
5: Dal rapporto annuale INPS, dal 1995 ad oggi, l'età di uscita dal lavoro è aumentata di oltre 7 anni. Un cambiamento che si accompagna però a un mercato del lavoro dove gli occupati continuano a crescere, sono il 63%, e i lavoratori assicurati all'INPS hanno raggiunto il livello più alto di sempre, 27 milioni e 200 mila. A sostenere il sistema previdenziale contribuisce anche il lavoro degli stranieri, come conferma il presidente INPS, Gabriele Fava.
6: Tra il 2019 e il 2025... i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35% e oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero.
5: Nel futuro dunque è la natalità una delle grandi sfide. Secondo l'INPS, per aiutare le donne a conciliare lavoro e maternità servono misure concrete e sono positivi i bonus per l'asilo nido e le forme di lavoro agile. Accanto agli aspetti demografici c'è anche la discontinuità di carriera per le donne. Gli effetti si vedono già oggi, infatti ricevono assegni inferiori del 34% rispetto agli uomini.
2: Gli insulti e le minacce via social alla senatrice a vita Liliana Segre, è arrivata la condanna dal Tribunale di Milano per uno degli odiatori che ha voluto affrontare il processo scegliendo il rito abbreviato. Anna Maria Caresta.
7: In tanti l'hanno insultata sui social e hanno augurato la morte alla senatrice a vita Liliana Segre.
8: Quelli che mi fanno veramente effetto sono questi personaggi, perché augurare a me la morte in modi spaventosi mi sembra che siano un po' persone da curare, perché io sono molto vicina alla morte.
7: Ed ora il Tribunale di Milano ha condannato con il rito abbreviato un hater a 4 mesi con pena sospesa e ad un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah per gli insulti a Liliana Segre. Per 3 imputati che hanno optato per un risarcimento al Memoriale della Shoah e hanno scritto lettere di scuse alla senatrice sopravvissuta all'Olocausto, nelle scorse udienze è stato dichiarato il non luogo a procedere per remissione di querela. Vincenzo Saponara, avvocato della Segre, spiega come la senatrice interpreti queste offese.
9: Offese che strumentalmente poi veicolano messaggi di discriminazione razziale, etnica, religiosa.
2: L'attentato a Sigfrido Ranucci, le indagini proseguono con l'esame del materiale sequestrato all'imprenditore Walter Lavitola, ritenuto dagli inquirenti il mandante. Elena Paba.
10: In corso le analisi dei supporti magnetici, 2 drive, hard disk, 3 telefoni cellulari e 7 manoscritti, materiale sequestrato durante la perquisizione domiciliare e nel ristorante di Lavitola, accusato dalla Procura di Roma di tentata strage, associazione per delinquere di tipo mafioso per l'attentato a Sigfrido Ranucci lo scorso anno. L'ex giornalista e imprenditore è stato sentito mercoledì dai PM della Procura di Roma e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha reso però lunghe dichiarazioni spontanee, respingendo ogni accusa, ribadendo anche l'amicizia con Ranucci. Ha anche sostenuto l'estraneità del suo collaboratore Gomez Tavares, cittadino camerunense, che secondo la procura avrebbe fatto da tramite tra la Vitola e gli esecutori materiali dell'attentato. La difesa di la Vitola si è detta pronta ad un nuovo interrogatorio, non appena potrà esaminare gli atti di indagine. Al momento intanto non è ancora calendarizzata una nuova audizione per Sigfrido Ranucci come testimone. Tra i nodi da sciogliere per gli inquirenti, il movente che avrebbe spinto la Vitola a organizzare un attentato al conduttore di Report.
2: 50 anni fa il drammatico incidente di Seveso, uno dei più gravi disastri ambientali mai avvenuto in Italia. Il paese scoprì l'ICMESA, la diossina e le sue conseguenze. Alle 11 a Seveso ci sarà anche il presidente della Repubblica Mattarella a ricordare quanto accadde quel 10 luglio. Bruno Sokolovic.
0: Ho sentito uno scoppio, no?
11: 10 luglio 76, ore 12:37, nel reattore A101 della ICMESA di Meda, non lontano da Monza. Una reazione fuori controllo libera nell'aria circa 400 kg di sostanze chimiche.
12: La nube si diffonde nell'aria attraverso...
11: Investe case, campi, orti e 40.000 persone.
13: Non bisogna mangiare, neanche se bollite.
11: Le prime ordinanze dei sindaci arrivano il 15 luglio. La notizia appare invece sui giornali soltanto dopo 7 giorni.
14: Attenzione, tutti gli abitanti della zona...
11: Complessivamente vengono evacuate oltre 700 persone.
15: Ci hanno detto di andare via e andiamo. Ci dicono che è grave, hanno fatto un sacco di cartelli...
16: Sono 2 anni che abito in questa casetta, era la casa dei nostri sogni.
11: Più o meno in 500, per la maggior parte, bambini vengono colpiti da cloracne, una dermatosi provocata dall'esposizione al cloro.
17: Lo stabilimento si era insediato nell'immediato dopoguerra in una zona non prevista per l'industria.
11: Dopo anni, le sentenze su quel disastro hanno stabilito il risarcimento del danno morale e hanno fatto la storia della giurisprudenza, mentre oggi in quella che fu l'area più contaminata, poi bonificata, il Bosco delle Querce, zona naturale protetta di 43 ettari, è allo stesso tempo memoria e monito affinché non accada mai più.
2: È tutto, ringrazio Alessandro Adriani alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono, tra poco la seconda parte dell'edicola con Roberta Gentilini.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
18: L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
19: E riprendiamo dal centro-sinistra, dal campo largo. Abbiamo lasciato l'intervista a Fratoianni e riprendiamo con quella a Bonelli sulla Repubblica, firma di Miriam Di Peri. Pensa che la sinistra a volte soffra della sindrome di Tafazzi? Sembra essere quasi uno sport diffuso tra quelli che continuano a criticare gli sforzi che io, Fratoianni, Schlein e Conte continuiamo a far costruire un percorso comune. Invece c'è un pezzo di sinistra che tende a dividersi, che si comporta come se il 7% di voti di AVS non significa nulla, come se il 13 del 5 Stelle non fosse importante. Pensa che il problema sia quello? È come se sentissero autosufficienti, temo che non abbiano chiaro come si sviluppa la democrazia. Noi non siamo contro nessuno, vogliamo costruire un programma e questi episodi dannosi aiutano il centrodestra di Giorgia Meloni. E poi, dunque, porte aperte? Noi non abbiamo mai posto veti a nessuno, il punto per noi resta il programma, non i nomi. C'è un paese irritato da questo dibattito che si chiede quale sarà il suo futuro se governiamo da soli. Quale sarà? Punteremo sul diritto alla salute per tutti, sul diritto alla contrattualizzazione dei nostri giovani che altrimenti sono vittime dello schiavismo, e poi la pace che in questo modo, un mondo governato da bulli, sembra quasi una bestemmia. Punteremo su serie politiche ambientali anche rispetto a questo ridicolo dibattito sui condizionatori. E questo dunque Bonelli, e dunque interviene su quello che è le dinamiche e le strategie rispetto alle prossime elezioni, le coalizioni, gli accordi, e chiamato in causa anche appunto nei precedenti articoli ma anche nelle interviste, entra in campo Renzi, ma non nel campo largo al momento. Ne racconta Maria Teresi sul Corriere della Sera con la sua intervista proprio al leader di Italia Viva. che dice, chiede, ma Renzi anche ieri lei è tornato a insistere sul fatto che senza riformisti l'alleato PD 5 Stelle AVS non vincerà, teme che qualcuno non la voglia dentro? Non ho timore o la certezza che il blocco unico PD 5 Stelle AVS da solo perderà le elezioni, il Carpolarco perde, il centro-sinistra Unita vince, dice, e lo dice la matematica, lo dice la politica, lo dice il buonsenso, servono i voti dei riformisti, non voglio regalare i garantisti al centrodestra, non voglio perdere il voto dei ceti produttivi che pure sono disgustati da Urso e da Salvini, non voglio che il voto dei moderati vada a Vannacci, ecco perché dico che serve un centro-sinistra diverso dalla foto di Napoli. Che impressione le hanno fatto le contestazioni di ieri a Napoli? A Napoli è sempre così, penso che il Campolargo non possa rincorrere chiunque stia a sinistra, non si vince globando potere al popolo, che comunque non si dovrebbe inglobare, ma vincendo al centro. Conte dice che la Russia non è una minaccia per l'Europa, la pensa anche lei così? Serve un inviato speciale dell'Unione per chiudere un conflitto che Putin ha iniziato con l'invasione, garantendo una pace giusta per Kiev. Se vincerete le politiche, bisogna governare con queste differenze, in politica estera non sarà facile, sottolinea Meli. Risponde Renzi, lo riconosco, ma non è che nel centrodestra la politica estera sia un collante, le cose che ci uniscono sono più numerose di quelle che ci dividono. E ancora, noi siamo andati a Napoli perché Campolargo è una definizione che ci sta stretta, noi siamo per il centro-sinistra, non per il blocco PD 5 Stelle AVS, vogliamo che decidano i cittadini, non i segretari di partito. E ancora, io faccio opposizione a Meloni perché temo che nella prossima legislatura le vada a Quirinale, Vannacci a Palazzo Chigi e viceversa, e chi crede nei valori riformisti non può accettare questo incubo. So che nel Campolargo qualcuno fa opposizione più a me che a Meloni, ma non mi interessa, da settembre tornerò a girare l'Italia, la scheda elettorale Italia Viva Casa Riformista ci sarà e farà la differenza. E ancora, anche altre formazioni centriste vogliono presentarsi alle elezioni, ci saranno più liste riformiste? Sì, ho visto che ci sono vari soggetti che vogliono candidarsi, faccio loro i migliori auguri in un sistema proporzionale, questo è un bene. Noi siamo radicati su tutto il territorio nazionale, abbiamo risorse, abbiamo due gruppi parlamentari che ci garantiscono le firme senza bisogno dell'esenzione della raccolta che serve ai partiti più piccoli, ci siamo e saremo decisivi. E poi dice che al ballottaggio tra Conte, ipotetico ballottaggio tra Conte e Schlein preferirebbe Elli, ma non ho accantonato, dice Renzi, il progetto di avere un nostro candidato, una nostra candidata forte fin dal primo turno. E poi la domanda, c'è chi dice che dietro lo scoop delle foto di Ranucci e La Vitola ci sia stato lei per vendicarsi del servizio di report all'autogrill. Lo scoop delle foto di Ranucci e La Vitola lo facemmo noi 3 anni fa al Riformista, mi appunto uno scoop, non una vendetta. Quanto a Ranucci, gli ho dato la solidarietà dopo l'attentato, non capisco bene questa sua amicizia con La Vitola, ma ho grande stima nel procuratore Villani e nei suoi uomini, sono certo che la verità verrà fuori e che il tempo come sempre sarà galantuomo, conclude Renzi. E andiamo a leggere sul foglio invece dell'uscita dal PD di Tabacci, Bruno Tabacci. La destra non si batte restringendo il campo, si batte allargandolo. Tabacci lascia il gruppo del PD alla Camera dove era stato eletto da indipendente, lo fa con una lettera inviata al presidente Fontana in cui annuncia di passare al misto. Nella missiva spiega che si tratta di una scelta necessaria e meditata. Resterà nel centro-sinistra, ma oggi è indispensabile contribuire alla costruzione di uno spazio politico diverso, capace di parlare anche a chi si riconosce nell'alternativa della destra senza sentirsi rappresentato dal PD. La notizia anticipata dal sito del Foglio arriva all'indomani del comizio programmatico di Napoli, la falsa partenza del Campolargo che si porta appresso malumori incognite, pure qualche veleno. La prossima tappa in programma a Padova il 15 luglio rischia infatti di slittare. Quel giorno arriva in aula a Montecitorio la legge elettorale con la bagarge annunciata. Dall'opposizione spiegano che sarebbe questa la ragione. La sola, chissà, un altro flop sarebbe un colpo molto duro per il blocco PD 5 Stelle AVS. E poi la piazza di Napoli, la contestazione di potere al popolo ha prodotto strascichi e mezze accuse tra partiti, per dire anche Serena Bortone che era sul palco di Piazza del Gesù ha chiesto, ma non lo sapevate che a Napoli la città del Papa? E più avanti leggiamo, altra questione che ha riaperto il dibattito sulla necessità di allargare al centro lo ha ribadito Renzi che tuttavia al momento non sembra disposto a federarsi, ma anche Manfredi, l'ingegnere del Campolargo napoletano che lavora per dare forma a un centro che tenga insieme riformisti e e cattolici, magari anche Maggi ed Enzo Maraio. E in questo contenitore, che potrebbe alla fine arrivare anche Tabacci, tra l'altro presidente del Centro Democratico, si susseguono contatti e iniziative. Lunedì a Caserta arriva Onorato e Progetto Civico, con lui ci sarà proprio Manfredi, ed è proprio da Napoli su quest'asse che avanza di nuovo la suggestione Gabrielli come frontman del centro. Il super poliziotto non si espone ma lascia qualche indizio. Darò il mio contributo, ha detto più volte. Intanto gira l'Italia presentando il suo libro. Giovedì prossimo sarà a Roma con Ernesto Maria Ruffini. Conclude così questa panoramica Ruggero Montenero sul Foglio. Andiamo a parlare di legge elettorale più volte evocata in questi articoli. Lo facciamo con Ileana Sciarra sul Messaggero. Sulle preferenze Fratelli d'Italia tira dritto, costi quel che costi, anche dovesse ritrovarsi a ballare da sola. Continua senza sosta il lavoro degli sherpa del centrodestra per trovare una sintesi. La deadline è fissata per lunedì prossimo, quando scadrà il termine per gli emendamenti allo Stabilicon. Mellunellum per l'opposizione, che grida al colpo di mano di Giorgia Meloni. E se la fumata bianca non dovesse arrivare, faremo un emendamento nostro, ma sulle preferenze indietro non si torna. Assicura una via della scrofa, non ha nessuna intenzione di ingannare la retromarcia alla Premier, che sulla scelta dei rappresentanti da affidare ai cittadini anziché alle segreterie di partito si è sempre battuta dagli scranni dell'opposizione, quando ancora vestiva i panni dell'underdog, e i social e Vannacci sono pronti a rinfrescarle la memoria. Ma a restare l'aria che tira, Fratelli d'Italia insiste, una battaglia del nostro DNA, non possiamo rinnegarla, e avvicina i cittadini alla politica, osserva Meloni a margine dell'evento organizzato da Fratelli d'Italia al Giardino degli Aranci. E più avanti leggiamo, ma torniamo alla legge elettorale. La speranza è che gli sherpa da qui a lunedì arrivino a una dama, domani mattina nuova gol, vincendo le ultime ritrosie di chi non vuol sentire parlare nemmeno della caldeggiata ipotesi di compromesso capilista bloccate e crocette sui nomi prestampati come modello regionale toscano. Qualche passo in avanti c'è stato, tanto più che Salvini ha cambiato registro e ora si dice possibilista. Non abbiamo precondizioni, assicura, mascherando la giravolta e ricordando di essere sempre stato eletto con le preferenze, sia a Milano che a Bruxelles. Dietro il cambio di rotta, visto col fumo negli occhi da mezzo carroccio, compreso Calderoli, la possibilità di tenere ben salde le redini del partito scegliendosi capilista. Oltre a schierare sul campo qualche recordman di preferenze, un nome su tutti, Zaia, che potrebbero costituire un ottimo booster per tenere su un partito che i sondaggi vedono in picchiata. Il vero osso duro resta dunque Forza Italia, che di preferenze non vuole proprio saperne, che mal digerisce anche il modello di metà strada, dove i capilista restano ad appannaggio delle stanze dei bottoni delle segreterie. Marina Berlusconi è tornata a far sentire la sua voce, alla fine deciderebbe lei, ragionano gli azzurri. Le prossime ore saranno decisive, anche se tutti spergiurano che i big si terranno alla larga dei dossier. Non sceglie Meloni, ma il Parlamento, mette in chiaro Tajani. È difficile credere che Meloni e i suoi vice non ne abbiano parlato a margine della riunione sulla sicurezza tenuta ieri a Palazzo Chigi. E più avanti leggiamo, avanti le congetture su come si metterà la partita delle preferenze in aula, o meglio su come la giocherà l'opposizione, con il solo fine di provocare l'incidente, l'inciampo. Se presenteremo da soli solo l'emendamento sulle preferenze, ragiona un big dei Fratelli d'Italia, usciranno dall'aula per spaccarci. Se invece il testo sarà unitario, allora chiederanno il voto segreto per affossarlo. Sarà per questo che nel tentativo di girare i rischi Donzelli lancia il guanto a Schlein e compagnia. Sfido PD 5 Stelle AVS Italia Viva Calenda, dice rispondendo a una domanda del direttore del Messaggero Napoletano, tutti coloro che stanno dicendo in questo momento vergogna al centrodestra che non vuole le preferenze, entrare in aula e non chiedere il voto segreto e vediamo. Il problema è un altro: cosa voteranno Lega e Forza Italia, tanto più se schermate dal voto segreto. Dal fronte progressista la dicono senza girarci intorno. L'invito di Donzelli giova chi nessuno è fesso, conclude la Sciarra sul Messaggero. E su questo andiamo da... come dire, a corredo di questo articolo prendiamo un passaggio alle conclusioni dell'articolo sulla legge elettorale che ha scritto Emilia Patta sul Sole 24 Ore, che integra con alcune cose, in particolare sulla modifica che si appresta a fare la maggioranza, sulla quale opposizioni, in particolare il PD, sollevano gli scudi, ovvero la ridefinizione delle circoscrizioni all'estero per l'elezione degli 8 deputati e 4 senatori previsti. Andiamo a leggere. Attualmente sono 4 circoscrizioni, sia per la Camera sia per il Senato, Senato e la modifica allo studio della maggioranza le vuole ridurre a due per la Camera e una sola per il Senato. L'intento dichiarato è rendere il sistema più proporzionale, ma di fatto la modifica penalizzerebbe il PD, di solito il primo partito all'estero, dal momento che l'attuale sistema premia i partiti più grandi. Al Senato, ad esempio, con i voti del 2022 il PD avrebbe un eletto invece di tre, con la riduzione delle circoscrizioni inoltre peserebbe di più l'America Latina, dove con il MAI il centro-destra è più forte. Quattro senatori dovrebbero rappresentare l'intera comunità di nostri connazionali nel mondo con buona pace del rapporto eletto-elettore, un'aperta violazione del principio costituzionale della rappresentanza, tuona il Dem Federico Fornaro. Questa è Emilia Patta. Andiamo a leggere ora invece cosa ha detto Pier Silvio Berlusconi, oggi riportato su vari quotidiani, in particolare sul giornale A Chiara Campo, per quanto riguarda il sindaco di Milano. Dice: spero in un civico appoggio a Giorgia. Difende Giorgia Meloni dagli attacchi di Trump e non chiude l'ipotesi di un'alleanza del centrodestra con il generale Vannacci. Pier Silvio Berlusconi parla a tutto campo a margine della serata di presentazione alla stampa dei palinsesti Mediaset per la stagione 26-27, due sere fa a Cologno Monzese. Si aspetta per il voto del 2027 un buon candidato, qualcuno che venga dalla società civile, da un mondo di imprenditoria, un politico? Il CEO di Media Forum Europe risponde che può andare bene, ma deve esprimere una leadership politica, non vedo granché in circolazione. Tra i nomi dei partiti sul tavolo c'è quello del leader di Noi Moderati Lupi, sponsorizzato dal presidente Fratelli d'Italia del Senato La Russa. Forza Italia invece spinge da mesi per un profilo della società civile per allargare la coalizione al centro. Nelle scorse settimane il segretario nazionale Tajani ha lanciato l'economista ed ex ministro Cottarelli, un nome che piace anche al leader di Azione Calenda. E più avanti leggiamo: è pungolato rispetto all'ipotesi di un'alleanza del centrodestra con Futuro Nazionale. Berlusconi precisa che non si permetterebbe mai di dare consigli a Meloni, c'è un governo e lei sta facendo un grande lavoro, ma rispetto alla sorella Marina si pone in una posizione più attendista. L'Italia non è nuova a fenomeni che dal nulla crescono a livello politico, ce ne sono tanti, alcuni fanno parte della storia nel bene e nel male, altri meno, afferma rispetto a Vannacci, un bravo comunicatore, efficace e coerente con il mio pensiero di cosa deve essere oggi il centrodestra. Oggi direi di no, in termini di propaganda, in termini di realtà dei fatti aspettiamo i programmi e poi si vedrà cosa fare. Un conto è la propaganda, un conto sono i programmi. Aggiunge che Forza Italia deciderà in piena autonomia cosa fare, ama e ribadisce che parlare prima del programma credo che sia già parlare a vuoto. E ieri Vannacci ha espresso stima per Silvio Berlusconi, mi piace molto, le sue mi sono sembrate parole di una persona razionale e soprattutto di una persona che ha specificato di non fare politica, ha dichiarato. Si è staccato da Forza Italia, ha commentato: come cittadino qualsiasi apprezzo questo modo di porsi in maniera molto pragmatica. E così questo stralci di alcuni passaggi che abbiamo preso sul giornale da Chiara Campo su il Pier Silvio Berlusconi pensiero. Andiamo a leggere l'intervista che ha rilasciato oggi il presidente dell'INPS Fava al Sole 24 Ore, un'intervista che prende ben due pagine per dire quanto può essere corposa ed approfondita. Abbiamo selezionato alcune domande e naturalmente qualche risposta. Serve una sorta del G7 del welfare e della previdenza, perché denatalità, invecchiamento della popolazione, intelligenza artificiale e sicurezza sociale sono sfide che si vincono solo ricercando soluzioni comuni. Sarebbe un errore pensare di potercela fare intervenendo soltanto nei singoli paesi. Ho presentato la proposta nell'incontro tra i vertici degli istituti di sicurezza sociale europei che si è svolto nel marzo scorso a Berlino, dice Fava, e l'obiettivo è tenerlo in Italia, a Roma, entro l'estate dell'anno prossimo. In prima battuta abbiamo cominciato dall'Europa perché sono in realtà più simile alla nostra, ma sarebbe riduttivo limitarci all'Unione Europea. E poi riguarda, c'è tutto un passaggio che riguarda l'adesione di altri enti europei che vengono qui citati. Quali sono le grandi sfide? Chiede Fabio Tamburini, che lo intervista. Replica Fava: 3, l'invecchiamento della popolazione, la denatalità, l'intelligenza artificiale. Se non le governiamo, il rischio concreto è il declino. I numeri ormai sono ben conosciuti e descrivono una realtà con sempre più anziani e sempre meno giovani. Nel 2050 oltre un terzo degli italiani avrà oltre 65 anni. Per quanto riguarda le nascite, la soglia di non ritorno, quella che significa una spirale negativa inarrestabile, quella delle 400.000 nascite l'anno, è stata abbondantemente infranta e la situazione peggiora ogni anno. Cosa si aspetta dal G7 del welfare? Una convergenza pragmatica di visione e di intenti per arrivare a soluzioni adeguate e replicabili, un percorso comune, da solo nessuno può farcela. C'è il rischio che il welfare diventi insostenibile? Oggi in Italia viene retto da due grandi pilastri, la famiglia e l'INPS. Per la sostenibilità del sistema occorre che vengano rafforzati di più, e poi bisogna lavorare sulle imprese e sul mercato del lavoro. Quali sono le condizioni necessarie? Vedo una priorità, la necessità di un nuovo patto con le imprese. La pensione va costruita cominciando dal primo giorno in cui si entra nel mondo del lavoro. Come vi state muovendo? Per quanto riguarda l'INPS, stiamo ripensando il rapporto con le imprese. Abbiamo introdotto il PREDURC, documento unico di regolarità contributiva, il nuovo piano della vigilanza che prevede un approccio più collaborativo ma anche fermezza nel contrasto alle frodi, avviato la collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, l'attivazione di uno sportello grandi contribuenti che sarà pronto dopo l'estate. E ancora, serve un patto che premi chi è virtuoso in questo senso, e qui che l'INPS può diventare un abilitatore di sviluppo e non solo un controllore ex post. Questo riguardava le imprese. La mia proposta è semplice: lo Stato concede una defiscalizzazione a termine, per esempio di 5 anni a scalare, a una condizione che le imprese assumano pianificando la crescita professionale dei neoassunti, anche a livello globale, il miglioramento delle retribuzioni. E più avanti leggiamo: è necessario però che l'intelligenza artificiale venga governata, esattamente la strada che stiamo seguendo all'INPS. Stiamo automatizzando gran parte delle attività ripetitive, liberando risorse umane per risolvere problemi complessi e dare risposte certe. E ancora andiamo più avanti: il welfare del futuro nasce quando il dato governato diventa decisione pubblica, servizio tempestivo, tutela concreta. La data strategy non è solo una raccolta di dati ma un'infrastruttura immateriale dello Stato sociale, dice Sava. E poi il welfare generativo nasce qui: usare dati, conoscenza e innovazione per intercettare prima i bisogni, accompagnare i cittadini e imprese nelle transizioni, prevenire l'esclusione sociale, non più prestazioni isolate ma protezioni costruite lungo tutto il ciclo di vita. E ancora leggiamo: è fondamentale, oggi è diventato possibile partire dai dati per provvedere alle necessità dei cittadini. Oggi i dati sono la vera miniera pubblica, da lì si deve cominciare per costruire il futuro del welfare. Attraverso i dati siamo in grado di capire, perfino anticipare, i bisogni, trasformandoli in risposte concrete tramite la fornitura di servizi sempre più personalizzati. L'INPS deve esserci sempre. Il salto di qualità è passare dall'associazione di INPS alle pensioni a quella di un istituto INPS che esprime tutto il welfare del paese. È l'INPS che deve raggiungere il cittadino, non aspettare che sia il cittadino ad arrivare all'INPS. E poi, come mantenere la sostenibilità del welfare? Replica Fava, mettendo al primo posto l'occupazione dei giovani, uomini e donne, riportando al centro il lavoro regolare e qualificato. E anche agli imprenditori conviene creare un lavoro regolare, dice, far crescere i neoassunti, trattarli nel modo migliore, trattenere i talenti e non rassegnarsi a vederli lasciare il paese. Certo, le imprese non possono sacrificare la loro competitività, vanno aiutate a crescere, solo così aumentano lavoro stabile e salari. E andiamo un po' alle conclusioni di questa lunghissima intervista, della quale noi abbiamo soltanto preso qualche passaggio. Servono altri pilastri per garantire la tenuta del sistema? Chiede Tamburini, replica Fava. Ne aggiungerei almeno un terzo, e sarebbe una novità: uno strumento di risparmio previdenziale nominativo, tracciabile e dedicato, che permetta di fornire di risparmio finalizzato e trasformarsi in rendita pensionistica per garantire una terza via dignitosa. Banche e assicurazioni non sarebbero troppo contenti di avere un concorrente come INPS, conclude con questa domanda il giornalista, e conclude anche il presidente INPS Fava. Dipende dalle scelte del legislatore, io credo che ci sia spazio per tutti. D'altra parte, forme di risparmio previdenziale esistono in molti paesi europei, il risultato finale è più sicurezza sociale, questo conviene a tutti. Così sul Sole 24 Ore. In ultimo, vediamo se abbiamo proprio veramente rapidamente qualche minuto per leggere cosa scrive Federico Capurso sull'incontro tra leader a Palazzo Chigi sulla legge elettorale e stallo, ma si parla del governo che farà il punto sulla sicurezza. Leggiamo: è il primo vertice anti-Vannacci del centrodestra. Nel pomeriggio Meloni convoca a Palazzo Chigi due vicepremier, Salvini e Tajani, insieme al ministro dell'interno Piantedosi e al collega della difesa Crosetto, vuole discutere di sicurezza. È lì che la premier soffre più il pressing del generale. Per uscire dall'angolo servono risposte da offrire agli elettori prima che vengano attirati dalle delle sirene vannacciane. Strategia che Salvini sintetizza così: loro parlano, noi facciamo. L'incontro di ieri dunque è servito soprattutto per fare un primo punto con gli alleati sui quali misure puntare negli ultimi mesi di legislatura. La macchina a livello parlamentare è già stata avviata questa settimana. Ogni partito di maggioranza ha messo sul tavolo una proposta di legge dai contenuti durissimi su rimpatri, baby gang e cittadinanza. Ora però il ragionamento di Meloni: si deve pensare a cosa può fare il governo. Salvini, sempre piuttosto sensibile all'argomento, vorrebbe puntare sulle stazioni ferroviarie, vuole militarizzarle, dice. Attualmente, oltre ai 6.635 soldati impegnati in strade sicure, ci sono già 800 unità dell'esercito destinate alle operazioni stazioni sicure. Il leader leghista vorrebbe intervenire su questo secondo fronte per superare la soglia dei 3.000 militari, questione non semplice vista la ritrosia di Crosetto, ma la proposta in campo. E già si entrava in argomento, si è parlato anche del caos lungo le linee ferroviarie. Per Salvini c'è il terrorismo tra le cause del disagio, oltre a chi ruba rame, chi trancia cavi, ma su questo perlomeno Vannacci non lo attacca. Altra spina nel fianco è la gestione migratoria. I centri in Albania continuano a non funzionare. Ora è tutto fermo in attesa delle pronunce della Corte di Giustizia Europea, chiamata a dare il via libera sulla possibilità di usare il protocollo con Tirana, come aveva inizialmente immaginato il governo, cioè per le procedure di frontiera accelerate. Ma è un'attesa che nervosisce. Per Piantedosi, il centro di Jader continuerà a regime entro la fine dell'anno. Meloni vorrebbe stringere i tempi. I leader raffronteranno la questione sicurezza nelle prossime settimane, ma ci sono anche altri fonti urgenti, come la legge elettorale che martedì andrà in aula. Ieri a margine i tre ne avrebbero parlato brevemente, ma senza fare passi avanti, e qui ne abbiamo già dato conto negli articoli precedenti. E con questo noi chiudiamo la nostra rassegna stampa. Ringraziamento vanno in regia sia ad Alessio Caranzetti che Alessandro Adriani. Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze, ricordandovi che tra poco ci collegheremo in diretta con l'aula di Montecitorio per lo svolgimento di interpellanze.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E dunque, come annunciato, ci colleghiamo in diretta con l'aula di Montecitorio per lo svolgimento di interpellanze. Ora si sta leggendo il processo verbale. Buon ascolto.
2: Il presidente dà conto delle missioni. Interviene sull'ordine dei lavori il deputato Davide Bergamini. L'Assemblea, dopo interventi dei deputati Baldino, Molinari, Zaratti, Baccalì, Ziello, approva ai sensi dell'articolo 69,2 del regolamento la dichiarazione di urgenza della proposta di legge numero 2124. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge numero 2825A. L'Assemblea, previe dichiarazioni di voto e respinte le proposte emendative poste in votazione, approva gli articoli da 1 a 6 e respinge gli ordini del giorno posti in votazione. Dopo una sospensione dalle 11.50 alle 12, la Camera, previe dichiarazioni di voto e autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge numero 2825A. Nel corso dell'esame sono intervenuti i relatori Ciocchetti, il ministro Abodi e i deputati Filippin, Ruffino, Fassino, Baldino, Dorso, Girelli, Zanella, Bonetti, Gadda, Marianna Ricciardi, Quartini, Orrico, Ascari, Dori, Furgiuele, Madia, Alessandro Colucci, Di Laura, Patriarca e Giagoni. Il presidente rende comunicazioni in ordine ai lavori dell'Assemblea per la settimana in corso. Il presidente, levatosi in piedi con l'Assemblea, commemora le vittime del disastro ferroviario di Andria nel 10° anniversario. L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Si uniscono a ricordo i deputati Matera, Vigiano, Di Mattina, Dattis, Dell'Olio, D'Alessio, Zanella, Alessandro Colucci e Gadda. Interviene sull'ordine dei lavori il deputato Pellegrini. La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 15. Si passa allo svolgimento di interrogazioni e risposta immediata, alle quali rispondono i ministri Salvini, Calderone e Foti. Intervengono i deputati Ravetto, Boschi, Barbagallo, Casu, Quartini, Iaria, Pella, Pastorella, Bonetti, Ghirra, Alessandro Colucci, Ambrosi, Giordano e Giglio Vigna. Il presidente dà ulteriore conto delle missioni. Intervengono a fine seduta le deputate Cherchi, Braga e Prestipino. La seduta termina alle 16.23 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 10 luglio 2026.
3: Grazie onorevole Sportiello. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 84, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. Assegnazione alla quinta commissione dei disegni di legge relativi al rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e all'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti disegni di legge sono assegnati alla quinta commissione in sede referente con il parere di tutte le altre commissioni permanenti e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. Le commissioni, ai fini dell'espressione dei pareri e della conclusione dell'esame in sede referente, dovranno tenere conto delle determinazioni che saranno assunte dalla conferenza dei presidenti di gruppo in relazione all'iscrizione dei due disegni di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti. La prima interpellanza all'ordine del giorno è la numero 2872, presentata dai deputati Steger e Schulian, che ha ad oggetto chiarimenti in materia di contributi e crediti d'imposta per gli impianti di risalita. Chiedo all'onorevole Steger se intenda illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di replica. Prego, onorevole.
4: Provvedo con la lettura della mia interpellanza. Signor Ministro, signor Presidente, con questa interpellanza urgente intendiamo portare all'attenzione del Governo una questione concreta, tecnica, ma di grande rilievo per molte imprese che operano nel settore degli impianti di risalita e dell'innevamento artificiale. Parliamo di imprese che soprattutto nei territori montani svolgono una funzione economica e infrastrutturale essenziale. Gli impianti di risalita non sono soltanto un elemento dell'offerta turistica invernale. In molte realtà alpine rappresentano una componente decisiva dell'economia locale, dell'occupazione, della competitività delle destinazioni turistiche e più in generale della tenuta della comunità di montagna. Il Ministero del Turismo, con l'avviso pubblico del 3 giugno 24, ha dato attuazione al Fondo per gli impianti di risalita, istituito dalla legge di bilancio per il 23, destinando risorse alle imprese del settore per interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti a fune e degli impianti di innevamento artificiale. Si tratta di una misura importante, attesa e certamente positiva. Con decreto del 27 novembre 25 è stata poi approvata la graduatoria relativa all'annualità 24 e disposta la concessione dei contributi. Tuttavia, ad oggi le imprese beneficiarie si trovano ancora in una situazione di forte incertezza. Da quanto risulta, infatti, il Ministero del Turismo non avrebbe ancora trasmesso alle imprese ammesse in graduatorie disciplinari di obblighi, cioè quegli atti necessari a regolare concretamente il rapporto tra amministrazione e beneficiari e a definire le condizioni operative per l'erogazione delle somme. Questo ritardo sta producendo conseguenze pratiche molto rilevanti. Le imprese interessate, infatti, hanno programmato investimenti, hanno assunto impegni economici, in molti casi hanno già realizzato e stanno completando interventi importanti. Allo stesso tempo, molte di esse hanno presentato istanza anche per l'accesso ai crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0. In alcuni casi, il gestore dei servizi energetici ha già rilasciato le ricevute di conferma con l'indicazione degli importi dei crediti utilizzabili in compensazione. Questo significa che gli operatori sono chiamati ad assumere decisioni immediate e impegnative, senza però ancora avere piena certezza né sui tempi di erogazione del contributo del fondo né sulla sua compatibilità con gli altri strumenti agevolativi. Il punto centrale della nostra interpellanza è dunque duplice. Da un lato chiediamo al Governo di chiarire quando saranno trasmessi i disciplinari di obblighi alle imprese ammesse nella graduatoria del fondo per l'annualità 24. È necessario sapere se vi siano ostacoli giuridici o amministrativi che ne impediscono la trasmissione. In caso affermativo, quali iniziative il Ministero del Turismo intende assumere per superarli rapidamente. D'altro lato, chiediamo un chiarimento definitivo sulla cumulabilità tra il contributo del fondo e i crediti imposta Transizione 4.0 e 5.0. È un punto essenziale. Le imprese non chiedono scorciatoie né trattamenti di favore, chiedono semplicemente certezza del diritto. Chiedono di sapere quali regole applicare, come calcolare correttamente le agevolazioni e come evitare il rischio di contestazioni future. A questo riguardo occorre distinguere con precisione tra due concetti: il divieto del doppio finanziamento e la possibilità di cumulo tra misure agevolative. Il divieto di doppio finanziamento impedisce che lo stesso costo venga coperto due volte da risorse pubbliche. È un principio corretto, chiaro, condivisibile. Nessuno mette in discussione che la stessa spesa non possa essere rimborsata due volte. Diverso è però il tema del cumulo. Il cumulo riguarda la possibilità che più strumenti di sostegno concorrano al finanziamento dello stesso investimento, purché riguardino quote di costo diverse e purché naturalmente non venga superato il costo effettivamente sostenuto dall'impresa. Questa distinzione è stata chiarita anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare 33 del 31 dicembre 21. Inoltre, con riferimento al credito imposta Transizione 5.0, la normativa vigente prevede espressamente la cumulabilità con ulteriori agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto e non determini la copertura delle medesime quote di costo. Lo stesso principio è richiamato dal decreto interministeriale di attuazione del 24 luglio 24 e dai chiarimenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il quadro normativo quindi sembra orientato verso l'ammissibilità del cumulo, poiché sia rispettato il divieto di doppia copertura della medesima spesa. Tuttavia, proprio perché le procedure si stanno sviluppando con tempistiche diverse, permane una forte incertezza applicativa. Il problema è praticamente delicato quando il contributo del fondo dovesse essere concesso ed erogato dopo il riconoscimento, addirittura dopo la fruizione del credito d'imposta Transizione 5.0. In questi casi è necessario sapere se l'impresa possa procedere spontaneamente al ricalcolo del credito spettante e alla restituzione dell'eventuale quota utilizzata in eccedenza. È necessario chiarire quali siano le modalità operative per effettuare tale ricalcolo, storno o restituzione, ed è altrettanto necessario sapere se il GSE o l'Agenzia delle Entrate abbiano predisposto o intendano predisporre procedure specifiche di regolarizzazione. Vi è poi un ulteriore profilo, molto importante, quello sanzionatorio. Se l'eventuale eccedenza non deriva da una condotta scorretta dell'impresa, ma esclusivamente dalla successiva concessione di un ulteriore contributo pubblico, occorre capire se la restituzione spontanea sia idonea ad escludere o quantomeno ad attenuare l'applicazione delle sanzioni previste per l'utilizzo di crediti non spettanti o inesistenti. Questo è un punto di equità prima ancora di tecnica fiscale. Le imprese non possono essere esposte a rischi di recuperi, decadenze o sanzioni per il solo fatto che due procedure amministrative seguano tempi diversi e non perfettamente coordinati tra loro. Signor Presidente, signor Ministro, la montagna ha bisogno di investimenti, ma gli investimenti hanno bisogno di certezze. Le imprese che gestiscono impianti di risalita operano in un contesto complesso caratterizzato da costi elevati, forte stagionalità, esigenze di sicurezza, transizione energetica e crescente competizione internazionale. Se lo Stato mette a disposizione strumenti agevolativi importanti, deve poi garantire che questi strumenti siano applicabili in modo chiaro, coordinato e prevedibile. Per questo chiediamo al Governo tre cose molto precise. Primo, chiarire rapidamente le tempistiche per l'invio e la sottoscrizione dei disciplinari di obblighi relativi al fondo per impianti di risalita. Secondo, confermare se il contributo del fondo sia accumulabile coi crediti d'imposta transizione 4.0 e 5.0 nel rispetto del divieto di doppio finanziamento e quindi a condizione che le agevolazioni insistano su quote di costo distinte. Terzo, definire modalità operative certe per il calcolo e l'eventuale restituzione spontanea di crediti fruiti in eccedenza, evitando che le imprese siano penalizzate per incertezze o ritardi imputabili alla scansione delle procedure amministrative. Si tratta in definitiva di dare certezza alle imprese, di tutelare investimenti già avviati e di assicurare coerenza tra le diverse politiche pubbliche. Sostegno alla montagna, modernizzazione degli impianti, transizione digitale energetica, competitività del sistema turistico. Per queste ragioni auspichiamo una risposta chiara da parte del Governo. Grazie.
3: Grazie, onorevole Steger. Il Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
5: Signor Presidente, onorevoli deputati, prima di entrare nel merito dei quesiti posti, desidero richiamare il valore strategico che il sistema degli impianti di risalita riveste per la nostra nazione. Non si tratta soltanto di infrastrutture al servizio della stagione invernale o estiva, ma di un patrimonio essenziale per la competitività delle destinazioni montane, per la qualità e la sicurezza dell'offerta turistica e per lo sviluppo economico e sociale delle comunità che vivono e operano in montagna. Investire nell'ammodernamento e nella manutenzione di questi impianti significa sostenere uno dei comparti più importanti del turismo italiano e contribuire allo sviluppo sostenibile dei territori montani. Con riferimento ai quesiti di competenza del Ministero del Turismo, desidero fornire un aggiornamento sullo stato di attuazione del Fondo per gli impianti di risalita previsto dall'articolo 1,592 della legge numero 197 del 2022. Con l'avviso pubblico numero 15791 del 3 giugno 2024, il Ministero ha dato attuazione alla misura per l'annualità 2024, destinando le risorse alle imprese che gestiscono impianti di risalita a fune e sistemi di innevamento artificiale per realizzare interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione. Successivamente, con il decreto numero 267769 del 27 novembre 2025,

0: sospensione del disciplinare d'obbligo a causa della pendenza di numerosi giudizi di impugnazione avviati da diversi soggetti non ammessi o collocati in posizioni deteriori. Ad ogni modo, l'amministrazione ha l'intenzione di dare un rapido e ulteriore impulso alla procedura e per tale motivo è in costante contatto con l'Avvocatura Generale dello Stato. Gli ulteriori quesiti posti dagli interpellanti hanno ad oggetto i crediti d'imposta transizione 4.0 e 5.0, misure di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Secondo l'interpretazione data da quest'ultimo, con particolare riferimento al credito d'imposta transizione 4.0, il relativo calcolo, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare numero 9/E del 23 luglio 2021, deve essere effettuato assumendo quale base l'ammontare complessivo dei costi ammissibili, fermo restando il limite del costo effettivamente sostenuto, tenuto conto anche della non concorrenza del credito alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, imposta regionale sulle attività produttive. Per quanto riguarda il credito d'imposta transizione 5.0, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ritiene corretta l'interpretazione secondo cui la base di calcolo del credito d'imposta debba essere determinata al netto dei contributi a qualunque titolo ricevuti. In relazione ai quesiti concernenti la cumulabilità tra diverse forme di sostegno pubblico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze evidenzia che la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato numero 33 del 31 dicembre 2021 ha chiarito che il cumulo delle agevolazioni e il divieto del doppio finanziamento sono applicabili tra risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre risorse europee. In particolare, la cumulabilità è ammissibile purché le agevolazioni insistano su quote di costo distinte e non determinino una doppia copertura della medesima spesa. Con particolare riferimento al credito d'imposta transizione 5.0, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy evidenzia poi che, ai sensi del comma 18 dell'articolo 38 del decreto legge numero 19 del 2024, come modificato dalla legge numero 56 del 2024, lo stesso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, anche tenuto conto della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non determini il superamento del costo sostenuto. Inoltre, nell'ipotesi in cui la concessione di un contributo intervenga successivamente al riconoscimento o alla fruizione del credito d'imposta, sarà cura dell'impresa quantificare l'eventuale importo da restituire, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate, competente anche ad accertare l'esistenza dei presupposti per l'eventuale applicazione delle sanzioni. In conclusione, per quanto riguarda l'attuazione della misura di nostra competenza relativa agli impianti di risalita, desidero rassicurare gli onorevoli interpellanti e gli operatori del settore che il Ministero del Turismo, pienamente consapevole dell'importanza della misura e dell'esigenza di garantire certezza e continuità alle imprese coinvolte, è impegnato a fare quanto necessario per definire la procedura nel più breve tempo possibile. Grazie Presidente.
1: Grazie signor Ministro. Il deputato Steger ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla propria interpellanza. Prego.
2: Io ringrazio il Ministro. Sì, sono soddisfatto. Io chiedo soltanto tempestività per questo problema. Capisco il tema, il Ministro l'ha espresso bene, però ovviamente le aziende sono quelle che hanno investito, sono in una grande difficoltà adesso perché non sanno se hanno titolo o non titolo, e chi ha una volta operato in economia sa se io ho fatto mi sono impegnato in un investimento importante e non so come riesco a coprirlo perché non ho certezza delle agevolazioni in essere, la conseguenza è che si è addirittura a rischio, adesso non voglio esagerare, però a rischio fallimento, questo è il tema, perché qua si tratta di investimenti che sono ingentissimi e quindi io chiederei di veramente di impegnarsi affinché sia fatta chiarezza il più presto possibile. Inoltre chiederei al signor Ministro se mi poteva dare questa sua

0: risposta in forma scritta. Grazie.
1: Grazie a lei, onorevole Steger, e quindi passiamo all'interpellanza numero 2879 presentata dai deputati Marianna Ricciardi ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti e dati in merito alla pubblicazione dei bollettini epidemiologici nazionali. Chiedo alla deputata Marianna Ricciardi se intende illustrare la sua interpellanza o si riservi di intervenire in sede di replica. Prego, deputata.
2: Grazie Presidente, sì, chiedo di poter illustrare l'interpellanza. Presidente, colleghi, Ministro, in Italia esistono diversi sistemi di sorveglianza nel settore sanitario. Sono dei sistemi di sorveglianza che servono per sorvegliare da un punto di vista epidemiologico delle malattie di interesse per la salute pubblica. Come funzionano? Quando ci ammaliamo, quando un paziente va dal medico, viene valutato e il medico, che può essere il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o un medico ospedaliero o specialista in malattie infettive, fa una valutazione e fa una diagnosi di una malattia infettiva. Una volta fatta questa diagnosi, se è una malattia di particolare interesse per la salute pubblica, trasmette questi dati all'ASL di competenza. L'ASL di competenza fa un'indagine epidemiologica e trasmette questi dati alle regioni. Le regioni raccolgono i dati e dovrebbero inviarli al Ministero della Salute, che li riceve in forma aggregata e vengono inviati per alcune patologie che sono interessate da una sorveglianza cosiddetta speciale all'Istituto Superiore di Sanità. L'Istituto Superiore di Sanità a quel punto ha necessità di questi dati per valutare le esigenze di salute della popolazione e per stabilire le priorità di intervento. Faccio un esempio: nel caso del virus West Nile va a disporre delle operazioni di disinfestazione nelle aree interessate. Ho detto dovrebbe trasmettere questi dati perché, Presidente, io sono stata costretta a presentare questa interpellanza urgente perché sono più di 4 mesi che le regioni non trasmettono questi dati all'Istituto Superiore di Sanità. E se noi fossimo in un paese, penso ad esempio il Giappone, il capo del Dipartimento della Prevenzione si sarebbe scusato e si sarebbe già dimesso, mentre invece in Italia non solo questo non succederà, ma addirittura sarà promosso. E la colpa però non è delle regioni. Andiamo a vedere quali sono queste malattie infettive soggette a sorveglianza speciale. Abbiamo delle malattie, delle infezioni che determinano malattie respiratorie, sul portale Respivirnet, poi ci sono le epatiti, il morbillo e la rosolia, le arbovirosi. E andando a vedere sul portale di Respivirnet, che appunto si occupa delle malattie respiratorie di origine virale, leggiamo una cosa molto preoccupante. È il 6 marzo 2026. Da questa settimana le regioni e le province autonome hanno sospeso i flussi dati che alimentano la sorveglianza integrata Respivirnet in attesa di una regolamentazione in linea con quanto previsto dalle norme vigenti per la gestione dei dati personali. A tal proposito, si comunica che dalla prossima settimana non sarà possibile effettuare i consueti aggiornamenti del bollettino settimanale. Parliamo del 6 marzo 2026, settimanale vuol dire che sono passate 20 settimane dal 6 marzo e noi non abbiamo da 20 settimane dei dati che dovrebbero essere pubblicati settimanalmente. E ancora si legge: stiamo lavorando attivamente in collaborazione col Ministero della Salute per far sì che questa interruzione sia solo transitoria. E sono passati appunto più di 4 mesi. Ma non è tutto. Per quanto riguarda le epatiti, ricorderemo sicuramente che a marzo c'è stata un'epidemia di epatite A a Napoli e provincia e da marzo noi non abbiamo più i dati. Certamente sarebbe importante, visto che c'è stata questa epidemia, avere questi dati a disposizione, ma non ce li abbiamo. O ancora, le donne in gravidanza, le mamme lo sanno quanto la rosolia sia pericolosa se contratta in gravidanza. E noi, dal 19 febbraio 2026, che quando sono stati pubblicati i dati risalenti al 31 gennaio, noi non abbiamo più i dati sui casi di rosolia. La rosolia è stata eradicata nel 2022 in Italia. E fortunatamente c'erano dei tecnici competenti nominati, fortunatamente non da questo governo, perché sperate soltanto che non ritorni la rosolia nuovamente, visto che noi non abbiamo i dati da oltre 5 mesi, dal febbraio 2026. O ancora le arbovirosi. La cosa più grave, noi non abbiamo dati pubblicati dal 30 ottobre 2025. Sono dati che andrebbero pubblicati settimanalmente. L'Istituto Superiore di Sanità non ha questi dati, le regioni non trasmettono questi dati sempre per questo problema di regolamentazione. E da ottobre 25 sono passati novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno e noi questi dati non li abbiamo e questo problema non viene ancora sbloccato. Ma se facciamo una ricerca su Google ci rendiamo conto che in realtà gli articoli di giornale di casi di virus, infezione da virus West Nile ci sono stati e come nel 2026, ma com'è possibile che i giornali sanno che ci sono i casi e l'Istituto Superiore di Sanità, che dovrebbe occuparsi di prendere delle azioni per contrastare e contenere i contagi, non ha a disposizione questi dati? Ma la colpa non è neanche dell'Istituto Superiore di Sanità, perché chi è che vigila sull'Istituto Superiore di Sanità? Il Ministero della Salute. E il ministro Schillaci, che quindi in questi 5 mesi avrebbe dovuto fare la regolamentazione che serve per risolvere il problema che ha bloccato la trasmissione dei dati dalle regioni all'Istituto Superiore di Sanità, cosa ha fatto in questi 5 mesi? Lo dico io, nell'ordine. È andato a occuparsi di una riforma della medicina generale, facendola e poi disfacendola da solo senza neanche presentarla, e meno male perché era piena di criticità. Si è occupato di andare a inaugurare una PET-TAC di un ospedale privato quando negli stessi giorni venivano inaugurate centinaia di altre strutture pubbliche realizzate con i soldi del PNRR. È andato in questa struttura di un privato perché questo privato è l'onorevole Angelucci, che è proprietario di 3 testate giornalistiche che certamente non attaccheranno il ministro per essere andato all'inaugurazione di una PET-TAC di un privato e certamente non lo attaccheranno per questo ritardo clamoroso di 5 mesi nella pubblicazione e nella ricezione dei dati per l'Istituto Superiore di Sanità. E ancora si è occupato di far approvare una norma che consente di autorizzare sale operatorie private senza controllo preventivo, che avverrà soltanto un anno dopo da parte dell'ASL, con tutti i rischi che comporta per la salute delle persone. E mentre il ministro della Salute si occupava di tutto questo, e tutte cose a vantaggio di gruppi di potere che si stanno mangiando la sanità pubblica, ha tralasciato questa questione urgente del blocco della trasmissione dei dati dalle regioni all'Istituto Superiore di Sanità. L'Istituto Superiore di Sanità, senza questi dati, non può intraprendere azioni come, penso ad esempio, bloccare l'importazione di bestiame dall'estero, non può occuparsi della vaccinazione degli animali, non può disporre operazioni di disinfestazione per gli insetti, per i roditori, insomma non può fare tutte quelle attività che servono a contenere, contrastare, limitare la diffusione dei contagi. Ministro, a me dispiace che purtroppo questa non è la sua materia, hanno mandato lei a rispondere a questo argomento. Io mi sarei aspettata, per la gravità e l'importanza del tema, che venisse il Ministro della Salute o proprio almeno il Sottosegretario alla Salute a fare questa brutta figura, perché purtroppo le hanno dato un foglio che dovrà leggere, io quindi non ce l'ho assolutamente con lei, ma mi rendo conto che è un problema. Però vorrei capire, nel momento in cui c'è una cosa così grave, il Ministro della Salute non viene neanche a mettere qui la faccia per rispondere a questo ritardo clamoroso, cioè vorrei capire, i soldi degli italiani che pagano le tasse sono spesi bene per pagare lo stipendio del ministro? Il capo di dipartimento della prevenzione, che per 5 mesi non ha fatto nulla, ha lavorato bene o continua ad avere questo incarico e verrà addirittura promossa perché è coniuge di un membro del governo? E infine le chiedo, sperando che almeno le abbiano scritto su questo foglio questa risposta, volete risolvere il problema e in che tempi volete risolvere questo problema?
1: Grazie deputata Ricciardi. Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
3: Grazie presidente. Con riferimento ai quesiti posti dall'onorevole interpellante, illustro di seguito gli elementi di risposta pervenuti dal Ministero della Salute. Anzitutto, relativamente al primo quesito, riferisco che il Ministero della Salute, preso atto della problematica relativa all'interruzione della pubblicazione dei bollettini periodici, attenzionata nell'atto di sindacato ispettivo odierno, sta provvedendo a risolverla col necessario raccordo con l'Istituto Superiore di Sanità, le Regioni e il Garante per la protezione dei dati personali. Con riferimento alle ragioni della mancata pubblicazione dei bollettini relativi a Respi Virnet, alla sorveglianza integrata morbillo-rosolia, alle arbovirosi, al sistema Seieva e al monitoraggio delle acque reflue, occorre precisare che tali sistemi richiedono un adeguamento normativo per poter garantire la piena conformità dei trattamenti dei dati personali in ossequio alla normativa vigente in materia. Articolo 12, comma 13 del decreto legge 18 ottobre 2012, numero 170. 79, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 numero 221. Si ricorda al riguardo che secondo tale norma i sistemi di sorveglianza e i registri di patologia vengono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Salute, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. La medesima norma prevede inoltre che l'aggiornamento dei sistemi di sorveglianza e registri di patologia avvenga con decreto del Ministro della Salute, sempre previa intesa in sede di conferenza Stato-Regioni e con il parere del Garante della Privacy. Al fine di assicurare la piena conformità della gestione dei dati personali, è stato quindi avviato il procedimento per l'acquisizione del necessario confronto con il Garante per la protezione dei dati personali. Nelle more dell'adeguamento, le Regioni hanno tuttavia rappresentato la necessità di dover sospendere l'alimentazione dei flussi delle sorveglianze speciali a partire dal 1 marzo 2026. Resta ferma invece l'alimentazione da parte delle regioni dei flussi già normati e consolidati afferenti al sistema di segnalazione delle malattie infettive pre-MAL. Nello specifico, riguardo l'interruzione della pubblicazione dei bollettini del sistema di sorveglianza integrata dei virus respiratori, occorre ricordare che detto sistema rappresenta l'evoluzione del sistema di sorveglianza dell'influenza, Influnet. In detto sistema, la sorveglianza microbiologica, difatti, comprende ulteriori patogeni oltre all'influenza, SARS-CoV-2, virus respiratorio sinciziale, VRS, rinovirus, virus parainfluenzali, adenovirus, metapneumovirus e bocavirus e altri coronavirus umani diversi dal SARS-CoV-2. Questa evoluzione tecnica, allineata a tutte le indicazioni internazionali sulla sorveglianza da virus a trasmissione respiratoria nella trasmissione post-pandemia Covid-19, non risulta essere formalmente istituita e pertanto necessita di un adeguato intervento normativo su cui si sta lavorando. A tal proposito, infatti, il Ministero della Salute ha già predisposto una proposta di norma finalizzata a riconoscere l'operatività del Respivirnet e che potrà essere inserita nel primo veicolo normativo utile. In ogni caso segnalo che allo stato attuale la sorveglianza delle malattie infettive in Italia continua ad essere effettuata tramite il sistema di segnalazione nazionale PREMAL, il sistema per la sorveglianza delle malattie infettive per monitorare e segnalare in tempo reale casi confermati o sospetti, normato in conformità alle disposizioni emanate in materia di tutela dei dati personali e regolarmente alimentato dalle regioni. Resta fermo che i dati continuano ad essere regolarmente trasmessi alle autorità europee, come si evince dalle pubblicazioni che includono i dati italiani relativi a infezioni da West Nile Virus, aggiornate al 2 luglio ultimo scorso, e del morbillo e rosolia aggiornate al maggio ultimo scorso. In merito all'iniziativa in corso di adozione per il ripristino della pubblicazione dei bollettini epidemiologici, il Ministero della Salute ha rappresentato di aver già avviato i lavori per facilitare l'interlocuzione tra l'Istituto Superiore di Sanità e il Garante della Privacy e che, come innanzi riferito, sta lavorando nell'ottica di un adeguamento normativo finalizzato a riconoscere formalmente il sistema Respivirnet. Per quanto riguarda il quesito relativo al presunto rischio di vanificazione degli investimenti e degli insegnamenti maturati durante la pandemia da Covid-19 in correlazione alla mancata pubblicazione dei dati, segnalo che a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno ultimo scorso del Piano Strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogenesi a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2025-2029, sta mettendo in atto tutte le misure ivi previste per rispettare i tempi di attuazione nell'ottica di perseguire l'obiettivo di garantire una risposta tempestiva e coordinata tra livello nazionale e territoriale a tutela della salute di cittadini e operatori sanitari. mi correggo, forse ho sbagliato prima, piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria maggiore potenziale pandemico 2025-2029. Proprio nell'ottica di beneficiare delle attività intraprese nel periodo pandemico, segnalo che la proposta normativa predisposta per il riconoscimento del Respivirnet prevede espressamente il coordinamento in un unico sistema di sorveglianza integrata dei dati relativi al SARS-CoV-2 e di quelli relativi agli altri virus respiratori. Ciò anche in linea con i suggerimenti dell'Organizzazione Mondiale di Sanità e del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, di introdurre sistemi di sorveglianza sentinella integrati. Da ultimo, in merito al quesito sull'opportunità di definire standard nazionali di periodicità e trasparenza nella pubblicazione dei dati provenienti dai sistemi di sorveglianza delle malattie infettive, evidenzio che tali determinazioni sono attualmente in corso di valutazione. Grazie Presidente.
1: Grazie signor Ministro. La deputata Marianna Ricciardi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla propria interpellanza. Prego.
2: Grazie Presidente. Ma io sono basita, nel senso, hanno scritto su questo foglio che il Ministero della Salute, preso atto della interrogazione, si è messo a lavorare, cioè aveva bisogno di questa interrogazione per sapere che c'è un problema, che si attende da 5 mesi che questa piattaforma venga aggiornata e alimentata con dei dati che le regioni non stanno trasmettendo. Cioè veramente, senza la mia interrogazione quanti mesi avremmo dovuto aspettare? 10? Un anno? Cioè a me sembra veramente, per di più appunto verrà predisposto il decreto necessario, ma veramente, cioè io, vabbè. Io, allora, lo so che i dati continuano a essere trasmessi al sistema Premal, però c'è una differenza tra i dati che vengono trasmessi al sistema di sorveglianza ordinario e i sistemi di sorveglianza speciale. Che il sistema di sorveglianza ordinario, appunto Premal, riceve dati aggregati, non dettagliati. Cioè noi possiamo capire, ad esempio, faccio l'esempio dell'epatite A, il Ministero della Salute riceve dati del tipo età, sesso, numero di persone contagiate. Il sistema di sorveglianza speciale invece riceve dati che ci fanno capire qual è la via di trasmissione. E per l'epatite A è particolarmente importante sapere se è stata contratta dall'alimentazione, quindi dall'ingestione di molluschi, oppure per rapporti sessuali di un certo tipo. Quindi chiaramente è necessario avere queste informazioni, perché se io non le ho non so qual è stata la via di contagio e quindi non posso intervenire come Istituto Superiore di Sanità. Cioè capisca la mia rabbia, perché delle persone devono rischiare di ammalarsi e non voglia mai morire perché c'è un'inefficienza e il Ministero della Salute viene a conoscenza del problema dalla mia interrogazione. Cioè per me questa è una cosa che veramente è inaccettabile e denota un'incompetenza che veramente non voglio esprimermi. Cioè, ma poi il fatto che c'è su un problema così grave, a me veramente dispiace che abbiano mandato lei. Io avrei voluto vedere il ministro o il sottosegretario quantomeno a rispondere su un tema così importante e assumersi la responsabilità e metterci la faccia di fronte a un problema del genere. Cioè, qui stiamo parlando, l'interrogazione chiedevo anche se vogliamo far tesoro di quanto appreso in pandemia, e la cosa che mi stupisce, mi preoccupa è che in realtà in questa commissione d'inchiesta, in cui avremmo dovuto anche capire quali sono stati i problemi e le cose che si possono migliorare per evitare future pandemie, sicuramente uno di questi è intervenire tempestivamente per garantire la trasmissione dei dati dalle regioni all'Istituto Superiore di Sanità. Invece questa commissione vedo che sta impiegando tante energie, tanto sforzo dei parlamentari, ma in realtà non per ottenere questi risultati, per arrivare più preparati per combattere le malattie infettive. Semplicemente questa commissione è evidente che è stata istituita come clava politica contro l'opposizione e contro il lavoro di Giuseppe Conte, che fortunatamente almeno c'era lui a gestire la pandemia e non qualcun altro. E allora Presidente, io non posso ritenermi soddisfatta, nel senso che finché non vengono pubblicati questi decreti per risolvere il problema, chiaramente noi continuiamo a vigilare e vogliamo assolutamente che ci sia una tempestiva risoluzione del problema. Sono stati inseriti in tanti veicoli normativi delle norme che non voglio neanche ricordare, estremamente preoccupanti. Penso anzi ad esempio alla norma che sta inserita nel decreto del Ponte sullo Stretto per consentire l'apertura di sale operatorie private, che non c'entrava assolutamente nulla col decreto sul Ponte sullo Stretto. Quindi io spero che almeno per un decreto di buon senso si cerchi di trovare il veicolo normativo più rapido possibile, ma è una cosa che richiede assoluta urgenza e non credo che possiamo arrivare a settembre, andrebbe fatto stesso a luglio, perché francamente non solo gli operatori sanitari non hanno a disposizione questi dati per potersi regolare, ma l'Istituto Superiore di Sanità non può mettere in atto le azioni necessarie per limitare e contrastare la diffusione di queste malattie infettive. E questa è una cosa che richiede assoluta urgenza e io mi aspetto azioni estremamente tempestive.
1: Grazie, deputata Ricciardi. No, ministro, non può intervenire. Ho capito.
4: Però se viene detta una cosa errata, io devo rispondere.
1: Vabbè. Non è una replica, però. Diciamo che è un intervento extraordine, ma dai, allora, mettiamola così.
4: Precisione, bisogna essere precisi in quest'aula. Io ho messo un documento che è stato preparato dal Ministero della Salute, ma non ho detto, come lei dice, che il Ministero della Salute si è messo a lavorare nel momento in cui ha preso atto. Io non ho detto questo, io ho detto, con riferimento ai quesiti posti dall'onorevole interpellante, illustro di seguito gli elementi di risposta pervenuti dal Ministero della Salute. Anzitutto, relativamente al primo quesito, riferisco che il Ministero della Salute, preso atto della problematica relativa all'interruzione della pubblicazione, ma non preso atto dalla sua interrogazione, preso atto è un'altra cosa, quindi quando ha preso atto, ha cominciato a lavorare, ma non a seguito della sua interrogazione, quindi questo devo essere preciso, perché se no lei lascia alla registrazione una cosa che non corrisponde alla verità. Grazie.
1: Grazie signor Ministro, è un extraordine, ma però va bene, una precisazione.
4: Facciamo dire le cose dettate.
1: No, aspetti adesso parla il Presidente. Ministro, per favore, Ministro. Va bene, però adesso chiudiamo la vicenda. Ovviamente Ministro, la prego, però però faccia parlare il Presidente. Ministro, per favore. Allora, onorevole Ricciardi, a questo punto ovviamente. Sì, questo le volevo dire.
2: Presidente, io sono stata molto attenta nella replica, chiedo che a questo punto venga visto il resoconto stenografico. Prendo atto allora io della sua correzione, ma quando ha illustrato ha detto che il Ministero ha preso atto a seguito dell'interpellanza. Io così ho sentito, poi adesso se ha letto,
1: va bene, ma
2: a me non interessa. Quello che mi interessa è che si risolva il problema tempestivamente. Capisce bene, e concludo, che nel momento in cui sono passate, però guardi, questa è una mortificazione del Parlamento, il Governo ha un ruolo di superiorità rispetto al Parlamento, questo non è assolutamente corretto nei rapporti tra Parlamento e Governo, quindi aver già preteso di replicare è una concessione che abbiamo fatto, ma avrei dovuto fare un richiamo al regolamento. Atteso che lei quindi ha risposto, prendo atto che lei quindi ha voluto fare questa precisazione, però aggiungo una cosa, che nel momento in cui sono passati 5 mesi ancora non c'è stato un qualcosa di tempestivo che veniva auspicato il 6 marzo 2026, in cui si diceva stiamo lavorando attivamente. Che significa lavorare attivamente se sono passati 5 mesi e ancora non si è risolto? Io deduco che a questo punto il Ministero interverrà ancora con ancora più celerità, voglio sperare, ma in ogni caso era stato detto preso atto, e io quindi prendo atto anch'io che c'è un problema di comunicazione.
1: Perfetto, allora chiudiamo la vicenda qua e in ogni caso rimandiamo allo stenografico, che rimane agli atti come giusto che sia. E quindi è esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno. Se mi dai il carteggio.
4: Grazie
1: Ministro, arrivederci. Allora, modifica della composizione di gruppi parlamentari, comunico che con lettera pervenuta in data 9 luglio 2026 il deputato Bruno Tabacci ha comunicato di dimettersi dal gruppo parlamentare Partito Democratico Italia Democratica e Progressista, chiedendo di essere conseguentemente iscritto al gruppo parlamentare misto. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 14 luglio 2026, ore 11, svolgimento di interpellanze e interrogazioni, ore 14. Seguito della discussione della proposta di legge recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature e per il contrasto al cambiamento climatico con particolare riferimento alle aree urbane, seguito della discussione del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'accordo Italia-Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria, della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente. Infine, seguito della discussione della proposta di legge recante istituzione della giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari. La seduta è tolta.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ben trovati ancora dalla redazione, sono le 10 e 18 minuti, vi lasciamo ora alla Commissione Affari Sociali che nei giorni scorsi ha svolto l'audizione dei rappresentanti dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, AGENAS, e dell'Istituto Nazionale di Statistica, l'Istat, sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni. Buon ascolto.
2: Partecipa alla audizione odierna Natalia Di Vivo, dirigente dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, AGENAS, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. Ricordo che allo svolgimento della relazione, che invito a contenere entro 10 minuti, potranno seguire domande da parte dei deputati, alle quali seguirà la replica del soggetto audito. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola a Natalia Di Vivo, prego.
3: Grazie, buongiorno. Allora, il mio contributo è riferito soprattutto alle regioni in piano di rientro, quindi un aggiornamento di quella che è la situazione appunto delle regioni che si sono viste da un certo punto di vista anche un po' limitare nei loro poteri ordinamentali. Allora, in particolare tutti sappiamo che comunque già nel 2004 la situazione soprattutto economica e di rilevanti disavanzi aveva portato alcune regioni a avere appunto delle situazioni particolari da essere affrontate in una maniera straordinaria, e infatti la legge 311 del 2004 all'articolo 1,180 ha introdotto uno strumento straordinario finalizzato proprio al riequilibrio economico-finanziario dei servizi sanitari regionali che erano appunto caratterizzati da rilevanti condizioni di disavanzo. La norma quindi prevede che le regioni che presentano questa situazione di squilibrio sottoscrivano con i ministeri dell'economia e delle finanze un accordo, in particolare un piano di rientro che però deve affrontare in maniera strutturale le cause che hanno determinato il disavanzo e quindi migliorare i livelli di assistenza erogati. In fase successiva, quindi già nel 2007, la situazione di queste regioni non faceva vedere particolari miglioramenti, quindi un ulteriore intervento normativo con il decreto legge 159 del 2007, in particolare l'articolo 4, prevede che qualora le regioni non abbiano raggiunto gli obiettivi e le azioni che avevano messo in campo nella predisposizione, nel documento, quindi nel piano di rientro, possano essere ulteriormente limitate nel loro potere attraverso quindi il cosiddetto commissariamento. Quindi come vediamo in realtà dopo il 2004, quindi dopo la legge che aveva previsto appunto i piani di rientro, nel 2007, anzi il 28 febbraio del 2007, la prima regione, il Lazio, sottoscrive l'accordo con i due ministeri. A seguire Abruzzo, Liguria, Campania, Molise, Sicilia e Sardegna. Poi nel 2009 segue la Calabria con appunto il proprio piano di rientro e poi nel 2010 Piemonte e Puglia. In realtà Liguria e Sardegna riescono nel primo triennio di piano di rientro a raggiungere comunque gli obiettivi previsti del documento e quindi a uscire dalla procedura appunto prevista dal piano. Il Piemonte poi in un momento successivo conclude il suo piano di rientro con in realtà il piano triennale 2013-2015, quindi non nel primo triennio ma nel successivo triennio, anzi in realtà la verifica viene conclusa per l'uscita della regione Piemonte nel 2017. Ad oggi in realtà l'elemento che volevo sottolineare è che non esistono delle regole condivise per la conclusione del piano di rientro. Mentre sicuramente esiste un elemento economico che determina, diciamo quasi in maniera automatica, l'ingresso in piano di rientro, ed è la quantità del disavanzo, quindi se il disavanzo dell'anno di riferimento supera il 5% del finanziamento, una regione, diciamo, presenta le caratteristiche per entrare in piano di rientro. Non esistono ad oggi regole condivise. La regione Piemonte esce, quindi è un primo esempio, diciamo, di uscita dal piano di rientro attraverso la verifica da parte dei due ministeri affiancanti, che diciamo, evidenzia in particolare, quindi, gli elementi che hanno reso possibile tale conclusione: il fatto di presentare un avanzo nel conto economico al quarto trimestre, appunto, del 2016, una verifica positiva, anche se con alcune prescrizioni, sullo stato di attuazione del programma operativo 2013-2015, e la chiusura della verifica degli adempimenti 2014 e anche quelli del 2015, che erano appunto gli anni precedenti all'anno di verifica. Un'altra, diciamo, situazione di uscita, se vogliamo dire particolare, è invece quella più recente, che riguarda la regione Campania, che diciamo, è uscita dal piano di rientro prima con una sentenza da parte del TAR a cui la regione si era appellata nei confronti del Ministero della Salute, quindi per il diniego all'uscita, che ha di fatto annullato il diniego che bloccava appunto l'uscita del piano di rientro della regione stessa, e poi accolta e quindi ratificata, se vogliamo, anche se una sentenza del TAR non è che deve essere ratificata, ma in ogni caso la posizione, quindi l'uscita dal commissariamento, dal piano di rientro della regione Campania, è stato poi accertato e verificato anche dai tavoli di verifica del Ministero dell'Economia e della Salute nella seduta del 27 marzo del 2026. In realtà quindi abbiamo visto che le regioni entrano, e abbiamo parlato dei piani di rientro, che è la prima fase, diciamo, di ingresso in questa procedura straordinaria. Abbiamo visto che le regioni sono entrate in piano di rientro nel 2007, ma in realtà le procedure sono andate avanti, e in realtà già nel 2009, allo scadere del primo triennio di verifica, si era appunto visto che le regioni ancora non avevano raggiunto quegli obiettivi previsti all'interno dei documenti condivisi con i ministeri. Pertanto, con l'articolo 2,88 della legge 191 del 2009, si introduce un ulteriore elemento, che è quello della prosecuzione dei piani di rientro attraverso i programmi, i cosiddetti programmi operativi, che quindi appunto proseguono quello che è l'accordo però iniziale sottoscritto con il programma, il piano di rientro. Ad oggi, quindi, la situazione diciamo, ad oggi è che il Lazio ha un programma operativo 2024-2026, l'Abruzzo un programma operativo 26-28, il Molise un programma operativo triennio 26-28, la Sicilia si è in attesa della, diciamo, approvazione definitiva sempre del programma operativo 26-28, la Calabria anche in corso di redazione il 26-28, anche la Calabria è una, diciamo, in una posizione in questo momento particolare, perché si è avviata una procedura per l'uscita dal commissariamento, che però ancora non si è completamente formalizzata. Anche per la Puglia siamo in attesa della definizione e dell'approvazione finale del programma operativo 26-28. Come abbiamo detto, la Campania ha concluso il piano di rientro nella seduta del 27 marzo 2026. Quindi, diciamo, qual è la situazione complessiva dall'inizio ad oggi? In realtà noi possiamo vedere che ad oggi risultano commissariate, diciamo, di fatto una regione, la regione Molise è ancora commissariata, la regione Calabria diciamo è commissariata, anche se c'è una delibera del Consiglio dei Ministri che di fatto ne ha decretato l'uscita, ma ancora, insomma, non perfezionata. Però la situazione è che le regioni dal 2007, la maggior parte delle regioni, ancora oggi, dopo quasi un ventennio, risultano essere ancora in piano di rientro, o comunque, come li vogliamo chiamare, programmi operativi. Quindi quello che ho detto, insomma, quindi le regioni commissariate appunto risultano essere ad oggi Molise e di fatto la Calabria è in fase di conclusione. Come dicevamo, come ho detto prima, in realtà per quanto riguarda il piano di rientro, non, come vi ho detto, non ci sono delle regole condivise per cui con degli elementi che definiscono l'uscita dal piano di rientro, mentre invece abbiamo un'unica regola per l'uscita invece dal commissariamento, che in un qualche modo, come dire, quasi riniziare la procedura. Quindi si può uscire, si esce dal commissariamento, come dice l'articolo 2,88 della legge 191 del 2009, riproponendo un programma operativo triennale approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta sempre del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro della Salute e sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni, che appunto determina l'uscita dal commissariamento e il riavvio della procedura in piano di rientro. Un esempio quindi è il verbale del tavolo del 22 luglio 2020, che ha decretato in un qualche modo l'uscita della Regione Lazio dalla procedura di commissariamento. Abbiamo, in realtà ho spesso nominato quelli che sono, diciamo, le verifiche, no? Il tavolo adempimenti, chi decreta, chi verifica, insomma, lo stato di attuazione sia dei programmi operativi e dei piani di rientro. La verifica dei piani di rientro, ma anche la verifica un po' dello stato dell'arte sia dal punto di vista economico che dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, è in realtà previsto nell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo del 2005, che prevede all'articolo 9 il Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza e all'articolo 12 il tavolo di verifica degli adempimenti. Il Comitato per la verifica dell'erogazione dei LEA è in realtà un tavolo istituito presso il Ministero della Salute e si occupa appunto della verifica condizioni di appropriatezza e di compatibilità con le risorse dell'erogazione dei livelli di assistenza, mentre invece il tavolo di verifica degli adempimenti è istituito presso il MEF ed è coordinato da un rappresentante del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Il Comitato LEA è composto da rappresentanti del Ministero della Salute, rappresentanti del MEF. In particolare Agenas svolge nell'ambito del Comitato LEA un'attività di supporto tecnico-scientifica al Comitato stesso, mentre invece per quanto riguarda il tavolo di verifica degli adempimenti, Agenas è componente del tavolo stesso. È importante sottolineare che per le regioni in piano di rientro i due tavoli in realtà svolgono l'attività di monitoraggio e di verifica e controllo in maniera congiunta, proprio per rappresentare, sottolineare che il piano di rientro sicuramente nasce da un problema principalmente economico, ma deve affrontare, quindi il monitoraggio deve riguardare anche la riorganizzazione, la razionalizzazione e l'efficientamento del servizio sanitario regionale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
2: Grazie. Chiedo se ci siano domande da parte dei deputati. Onorevole Ciocchetti, prego.
4: No, per comprendere meglio i percorsi che lei ha illustrato chiaramente già, ma ci sono appunto, l'ha detto lei, che alcuni percorsi non sono ben definiti e lasciati un po' alla valutazione caso per caso, se non ho capito male. No, prendo il caso del Lazio. Esce dal commissariamento nel 2020 con una decisione del Consiglio dei Ministri, però risulta ancora nel 2026 in piano di rientro, pur avendo registrato negli ultimi due anni un avanzo di bilancio sulla sanità importante, certificato anche dalla Corte dei Conti, quindi la parifica. Quanto passerà ancora per poter, cioè quali passaggi ancora ci sono per poter poi uscire fuori anche dal piano di rientro e quindi entrare nella normalità di gestione? Se è possibile, che poi capisco
3: provo
4: che il problema del MEF
3: l'elemento
4: particolare.
3: No, l'elemento che dicevo prima è che non ci sono delle regole, quindi l'ho sottolineato io, delle regole stabilite per uscire dai piani di rientro. Quindi sicuramente la regione Lazio, come anche altre regioni, l'ho detto insomma anche la Campania, sono uscite dal commissariamento, però come ho provato a sottolineare anche in maniera forse anche un po' veloce, ci sono due aspetti. Sicuramente quello economico e quello determinante, e che determina sicuramente anche l'entrata in maniera quasi automatica di una regione se supera il 5% del disavanzo rispetto al finanziamento. Però, come ho provato a sottolineare, poi il piano di rientro deve affrontare in maniera strutturale quelli che sono gli elementi che hanno un po' determinato anche il disavanzo, ma anche nell'erogazione dei livelli di assistenza. Quindi non è soltanto l'equilibrio economico che viene valutato, quindi l'equilibrio economico e una prima azione di risanamento del servizio sanitario hanno portato la Regione Lazio ed altre regioni ad uscire dal commissariamento, ma il percorso però di efficientamento e di qualità anche del servizio richiede ancora un ulteriore affiancamento per appunto potersi decretare. Però giusto per così annunciare, in realtà la Regione Lazio anche in questa fase ha comunque rappresentato, insomma i tavoli stanno lavorando per verificare anche per la Regione Lazio se ci sono le condizioni per l'uscita dal piano di rientro. Quindi sono dei percorsi che vengono accompagnati dal tavolo MEF, quindi economico, dal tavolo adempimenti, ma anche e soprattutto anche dal comitato LEA, quindi anche le tre aree dei LEA devono essere comunque garantite in un livello sufficiente, quindi le cosiddette tre aree verdi nelle tre appunto aree dei livelli essenziali di assistenza, e anche quelle, per esempio la Regione Lazio sicuramente aveva una situazione economica anche stabile da tanto tempo, ma ancora sulla parte dell'assistenza insomma ancora c'era qualche percorso da seguire. Quindi questo è un po' il meccanismo, insomma.
4: Solo per quando parla del programma operativo, il programma operativo è dopo l'uscita dal commissariamento.
3: Allora,
4: e poi i 18 mesi che dovrebbero passare dal momento in cui si esce dal momento in cui si arriva ad una condizione di pareggio dal punto di vista economico finanziario, dovrebbero passare 18 mesi per comprendere appunto il fatto che si rispettino i livelli essenziali di assistenza e compagnia varia. Ma sono collegati col piano operativo questo discorso o sono due cose scollegate?
3: Allora, il piano di rientro è la prima fase. Quindi il piano di rientro e l'accordo sottoscritto con la Regione. I programmi operativi sono la prosecuzione del piano di rientro. Quando c'è la fase di uscita dal commissariamento, come dicevo prima, quasi sembra ritornare indietro in un qualche modo, ma si riavvia l'accordo e quindi si riparte in realtà con un piano di rientro, ma molto più snello. Non è il piano di rientro del 2007 sottoscritto dalla Regione Lazio, cioè nel piano di rientro che viene sottoscritto in fase di uscita dal commissariamento si concordano quali sono le azioni, le attività che ancora si ritengono non raggiunte e sulle quali la Regione dovrà concentrarsi per poi quindi poter arrivare alla fase di uscita anche dal piano di rientro. Però ripeto, secondo me è vero anche che non essendoci delle regole stabilite, 18 mesi non me lo ricordo. No, nel senso che forse il tempo, perché sta ragionando con i ministeri per individuare quali sono le azioni che saranno portate nel nuovo documento per l'uscita dal piano di rientro. si concordano, diciamo, delle azioni magari da raggiungere entro 18 mesi in modo da poi definire l'uscita dal piano di rientro. No, è con i misteri, nel senso che in questo caso c'è un accordo.
5: Nel caso specifico potrebbe essere un accordo fatto tra Ministero e Regione Lazio. Visto che lui parla di questi 18 mesi.
3: Allora, i 18 mesi
5: non sono
3: scritti...
5: una regola, potrebbe essere un'eccezione riferita a un accordo tra Ministero e Regione Lazio.
3: No, in realtà anche per la Regione Campania, quando
5: però
3: si è avviato
5: Regione
3: il percorso,
5: Campania
3: si parlava
5: non
3: di 12...
5: ci sono stati i 18
3: sì,
5: mesi.
3: Sì, no, si parlava, in quel caso avevamo fatto un programma per di 12 mesi di verifica per raggiungere questi ulteriori obiettivi,
5: si è esaurito molto prima.
3: Uscire poi, vabbè, la Regione Campania poi è uscita, come vi ho rappresentato, per una sentenza anche del TAR, quindi anche una procedura ulteriormente anomala rispetto.
1: Onorevole Ricciardo.
6: Grazie Presidente. Dottoressa, innanzitutto la ringrazio per la relazione. Mi allaccio a questo discorso della mancanza di regole condivise. Allora mi chiedo se come Agenas abbiate valutato la necessità di regole oggettive e se può essere un sistema applicabile avere delle regole oggettive o è meglio valutare appunto caso per caso in assenza di regole, e se avete valutato delle regole condivise, se nel caso c'è una proposta su cui state lavorando e che eventualmente anche prossimamente potrebbe essere condivisa con il Parlamento.
3: È chiaro che le regole condivise soprattutto sono condivise tra i ministeri e le regioni, quindi di solito si arriva ad un'intesa, no, tra le regioni e anche i ministeri, MEF e Ministero dell'Economia, per condividere insieme appunto delle regole per l'uscita dai piani di rientro, quindi dovrebbero essere poi concordate anche con le regioni. Allora, noi attualmente non siamo stati, diciamo, investiti in alcuni momenti particolari, si è parlato di scrivere delle regole, forse nei momenti in cui qualche regione ha avanzato la richiesta e quindi magari in quel momento è sorta la necessità magari di avere delle regole condivise, però al momento non siamo stati, diciamo, interessati anche dal Ministro della Salute per predisporre diciamo delle regole condivise, però io mi sono sentita comunque di rappresentare che secondo me questo è un elemento che andrà, insomma, in futuro un po', insomma, affrontato dalle regioni, dai ministeri e forse anche dal Parlamento.
1: Grazie, ci sono altre richieste di intervento? No? Bene, la ringrazio ancora una volta e dichiaro conclusa l'audizione. Partecipa all'audizione odierna l'Istituto Nazionale di Statistica con Nicoletta Panuzzi, direttrice della Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il Welfare, Alessandro Solipacca, dirigente di ricerca presso il Sistema Integrato Salute, Assistenza e Previdenza, Maria Assunta Fugnitto, dirigente tecnologo presso il Servizio Offerta di Beni e Servizi e Conti Nazionali per il settore istituzionale. Saluto e ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l'invito della Commissione. Ricordo che allo svolgimento della relazione, che invito a contenere entro 10 minuti, potranno seguire domande da parte dei deputati, alle quali seguirà la replica degli auditi. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola a Nicoletta Panuzzi. Prego.
7: Sì, grazie, buongiorno a tutti. Allora, in generale il ciclo di riforme susseguitesi a partire dai primi anni 2000 si è orientato verso scelte finalizzate a mantenere i caratteri fondamentali dell'universalismo e dell'equità del sistema, adottando nel contempo un orientamento mirato ad assicurare efficienza ed equilibrio economico. In questo contesto la spesa sanitaria pubblica è cresciuta in misura moderata, mentre si è ridotto il peso dell'offerta ospedaliera sia in termini di spesa sia di posti letto, ed è aumentata la spesa per l'assistenza anche territoriale e le cure domiciliari. Il tema di monitoraggio dei LEA, l'Istat partecipa formalmente, secondo il decreto direttoriale del Ministero della Salute del 30 maggio 2023, al sottogruppo di esperti istituito dal cosiddetto Comitato LEA, incaricato di applicare la metodologia di monitoraggio dei LEA nell'ambito del nuovo sistema di garanzia. In questa audizione l'Istat non entra nel merito delle diverse aree di intervento previste dai LEA, già adeguatamente documentate nella relazione sul sistema di garanzia sia implementato dal Ministero della Salute. Fornisce invece un quadro conoscitivo aggiornato su alcuni aspetti relativi alla spesa sanitaria, all'offerta di servizi e alla performance del sistema sanitario nazionale, con particolare attenzione alle differenze regionali. Il testo dell'audizione completa il quadro conoscitivo con alcuni focus, di cui per motivi di tempo non parlerò, su stili di vita, fiducia della popolazione nei medici e nell'altro personale del Servizio Sanitario Nazionale, sull'accessibilità alle strutture ospedaliere di emergenza e urgenza nei comuni capoluogo delle città metropolitane. In sintesi, nonostante l'aumento dei malati cronici dovuto al progressivo invecchiamento della popolazione, i dati presentati mettono in luce un miglioramento delle condizioni di salute della popolazione residente. La diminuzione della mortalità evitabile osservata nel corso degli anni conferma i passi avanti compiuti. Le principali criticità, tuttavia, risiedono ancora nelle significative disuguaglianze sociali e territoriali, sia nella salute sia nell'accessibilità alle cure, e nella diminuzione delle figure professionali, in particolare medici e infermieri operanti nel sistema sanitario nazionale, ma anche nel settore privato. Nel 2025 la spesa sanitaria totale risulta pari a 190,1 miliardi di euro, con un'incidenza sul PIL dell'8,4%. La spesa sanitaria sostenuta dal settore pubblico si attesta a 140,8 miliardi, il 74,1% della spesa totale, mentre quella a carico diretto delle famiglie a 42,4 miliardi e quella sostenuta dai regimi di finanziamento volontari a 7 miliardi. Nel periodo 19-25 la spesa sanitaria totale è aumentata in media annua del 3,4%. La componente sostenuta dal settore pubblico è cresciuta di più, in media del 3,6% l'anno, mentre l'aumento della spesa privata si è attestata al 2,9% e quello della spesa direttamente sostenuta dalle famiglie al 2,2%. Nel testo potete trovare anche un'analisi della distribuzione della spesa pubblica per funzione specifico regime di finanziamento. Per quanto riguarda la dotazione dei posti letto ospedalieri ordinari, nel 1996 questa era pari a 358.309 posti. Nel 2023 è scesa a 176.317, una riduzione quindi di oltre il 50% in meno di 30 anni. La riduzione maggiore si riscontra per i posti letto pubblici, diminuiti del 53,7%, mentre l'offerta del settore privato accreditato è calata del 38,3%. La regione con il calo maggiore è la Calabria, meno 61,2%, mentre la Valle d'Aosta è quella con il calo più contenuto, che si ferma al 20,7%. Nel 2023 il tasso di posti letto ordinari era pari a 3 per 1000 abitanti a livello nazionale, un valore al di sotto degli standard massimi fissati al

stiletti ordinari si trova in strutture private accreditate, una quota in aumento rispetto al 18,8% del 1996. La riduzione dei posti letto determina anche la diminuzione del rapporto fra le dimissioni ospedaliere e la popolazione residente, passata da 161,5 per 1000 abitanti nel 1996 a 82,1 nel 2023. Nelle private accreditate da 21,9 si è scesi a 17,4. Nel 2004 i medici di medicina generale sono 37.173, 6,3 per 10.000 residenti, 810 in meno rispetto al 2023 e quasi 8.000 in meno in confronto a 10 anni prima. Tale riduzione ha corrisposto un deciso incremento del carico di assistenza, con una percentuale di medici massimalisti, cioè con più di 1.500 assistiti, che ha raggiunto il 54,5%, una quota di quasi 3 punti percentuali più elevata rispetto a quella del 2023 e quasi doppia rispetto al 2014. A livello territoriale la dotazione risulta particolarmente contenuta in Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Campania e Sardegna. Un quadro analogo emerge per i pediatri di libera scelta, che nel 24 sono quasi 6.500, 9,1 per 10.000 residenti con meno di 15 anni, 210 in meno rispetto al 2023 e in calo di oltre 1.200 unità nel decennio. Nonostante la diminuzione degli assistiti dovuta alla riduzione della popolazione di riferimento per il calo delle nascite, il rapporto tra il numero di pediatri di libera scelta e la popolazione residente fino a 15 anni è inferiore alla media nazionale in circa la metà delle regioni, in particolare a Bolzano, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, la quota di pediatri massimalisti, cioè con più di 800 assistiti, nel 2023 supera l'80%. Un'ulteriore criticità è rappresentata dall'innalzamento dell'età media del personale medico e infermieristico. Già nel 2024, infatti, quasi un terzo dei medici di medicina generale e oltre un terzo dei pediatri di libera scelta hanno un'età compresa tra i 65 e i 69 anni. L'invecchiamento è particolarmente evidente nelle regioni del Mezzogiorno e quote elevate di professionisti che lasceranno il lavoro nei prossimi 5 anni si registrano anche nel Lazio e nelle Marche. Nel settore dell'assistenza sanitaria, che nel 2023 impiega oltre il 90% degli infermieri e dei medici, l'età media degli infermieri è pari a 46 anni e il 9,8% ha almeno 60 anni. Infermieri mediamente più giovani caratterizzano la provincia autonoma di Bolzano e Trento, Valle d'Aosta e Veneto, mentre i più maturi, con quote ben superiori al 10%, Calabria, Sicilia, Sardegna, Basilicata e Campania. Anche per i medici l'invecchiamento delle professioni costituisce l'aspetto più critico. L'età media è pari a 54 anni, con un divario di 7 anni tra i 50 anni dei medici occupati nella provincia autonoma di Bolzano e i 57 anni di quelli occupati in Calabria. Anche tra i circa 217.000 medici specialisti in attività, quasi 3,7 ogni 1.000 abitanti, si rilevano dotazioni particolarmente basse nelle province autonome di Bolzano, Trento, oltre che in Basilicata, Veneto e Valle d'Aosta. L'età media dei medici specialisti è pari a 55 anni, con una differenza di 5 anni tra il valore più basso nella provincia autonoma di Bolzano, 52 anni, e quello più alto in Calabria, 57 anni. Particolarmente critica la situazione nell'area chirurgica anche per effetto di coloro che nei prossimi anni andranno in pensione. Il 44,8% ha almeno 60 anni e la quota supera la metà dei medici in Liguria, Campania e Calabria. Nel 25 l'aspettativa di vita alla nascita in Italia si attesta a 83,7 anni, valore che fa del nostro paese uno dei più longevi al mondo. In Campania si scende a 82,1 anni, mentre nelle province autonome di Trento si sale a 85 anni. Nello stesso anno un residente in Italia può contare di vivere in buona salute mediamente 59,1 anni. A livello regionale l'aspettativa di vita in buona salute sale a 67,9 anni nella provincia autonoma di Bolzano, mentre in Calabria scende a 52,6. Anche l'aspettativa di vita a 65 anni senza limitazione, che a livello nazionale si attesta a 10,7 anni, nella provincia autonoma di Trento sale a 12,3 anni e in Calabria scende a 8,8.

0: Sempre nel 25, il 22% della popolazione di 25 anni e più risulta affetto da multicronicità, quota che sale al 26% in Liguria. Tale risultato si lega alla struttura per età della popolazione residente, mostrando come il progressivo invecchiamento della popolazione determinerà un aumento progressivo della popolazione affetta da multicronicità. Se tuttavia si vuole cogliere la condizione di salute a parità di struttura demografica tramite il cosiddetto tasso di multicronicità standardizzato, la situazione più critica caratterizza ancora una volta Calabria e Sicilia, entrambe al 20,1%, mentre il valore più contenuto si registra nella provincia autonoma di Bolzano, 14%. Differenze si osservano anche rispetto al titolo di studio. Nella classe adulta, quella cioè di 25-44 anni, la prevalenza è pari al 5,5% tra coloro che hanno un titolo di studio basso, che arrivano quindi alla licenza elementare, e scende al 4,9 nella popolazione con livello di istruzione più elevato, cioè persone con almeno una laurea. Rispetto alla multicronicità, il finanziamento effettivo del Servizio Sanitario Nazionale, 136,7 miliardi nel 2024, presenta differenze regionali significative ed evidenzia una allocazione delle risorse non sempre coerente con le condizioni di salute della popolazione residente. Alcune regioni, come ad esempio Calabria e Basilicata, ricevono infatti una quota di finanziamento inferiore alla media nazionale, pur avendo livelli di multicronicità superiori. Nel 2024 la mobilità ospedaliera extra regione ha riguardato l'8,6% dei ricoveri di pazienti residenti, una quota stabile rispetto al 2023, ma in aumento rispetto al 2004, quando la percentuale era pari al 7,2%. Infine, la mortalità evitabile, quella che si riferisce ai decessi sotto i 75 anni che potrebbero essere ridotti o prevenuti, è costituita da due componenti: la mortalità trattabile, associata alla capacità del sistema sanitario di diagnosticare e curare tempestivamente, e la mortalità prevenibile, legata principalmente alla prevenzione primaria e alla promozione di stili di vita salutari. Nel 23 il tasso di mortalità evitabile è di 16 decessi per 10.000 abitanti, in diminuzione rispetto al 2022 e fra i più bassi in Europa. Le regioni presentano profili diversi per le due componenti della mortalità evitabile. In alcuni casi solo una delle due componenti risulta più elevata rispetto alla media nazionale. In altri casi si osserva una situazione critica per entrambe le componenti ed esistono poi regioni che presentano valori più bassi rispetto alla media nazionale per entrambe le componenti della mortalità evitabile. In estrema sintesi, la situazione più critica si osserva per la Campania, mentre condizioni più favorevoli si riscontrano in Veneto e in Trentino Alto Adige. Accanto alle differenze regionali si osservano differenze importanti anche tra aree interne e aree centrali, in quanto le prime, cioè le aree interne, sono contraddistinte da fragilità strutturali dovute a una minore disponibilità di servizi, a maggiori difficoltà nei collegamenti e un più accentuato invecchiamento della popolazione. Si tratta di condizioni che incidono direttamente sul funzionamento e sull'utilizzo del sistema sanitario. Nelle aree interne si osserva infatti un minore ricorso alle prestazioni ambulatoriali tra la popolazione sotto i 74 anni, a fronte di tassi di ospedalizzazione più elevati e di una maggiore mobilità extraregionale. Grazie dell'attenzione.
1: Grazie a lei. Chiedo se ci siano deputati che intendono porre domande. No, tutto molto chiaro. Bene, a questo punto ringrazio ancora una volta per il prezioso contributo e dichiaro conclusa l'audizione odierna. Buon lavoro e buona giornata.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Danilo Cretara in studio per un notiziario flash. Con l'interpellanza urgente alla Camera si sono chiusi i lavori delle aule di questa settimana. Camera e Senato riapriranno i battenti martedì a Palazzo Madama. Il DDL sulla tutela dei dati personali anche in ambito telefonico a Montecitorio la mattina, sindacato ispettivo, e nel pomeriggio in aula la riforma della legge elettorale. Tema questo che resta al centro del dibattito politico. Stiamo lavorando a una legge elettorale che consenta agli italiani di sapere già il giorno dopo il voto chi ha vinto, chi governerà il paese, chi sarà all'opposizione. Noi moderati si batte per reintrodurre le preferenze, perché i cittadini devono poter scegliere direttamente da chi essere rappresentati in Parlamento, così il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Ma sono diverse le sensibilità in maggioranza ma anche in opposizione. Per Luana Zanella, capogruppo di AVS alla Camera dei Deputati, le preferenze nella legge elettorale indeboliranno le donne, da qui la sua firma all'appello nato per contrastarla. Cambiamo argomento. Tornata dal vertice NATO, la Presidente del Consiglio ha riunito i vicepremier a Palazzo Chigi sui dossier di sicurezza. Meloni è intervenuta poi sulla questione migranti con un plauso all'Europa per la proposta di un nuovo regime di sanzioni contro i trafficanti di migranti e contrabbandieri. 50 anni fa il dramma dell'incidente di Seveso, uno dei più gravi disastri ambientali mai avvenuto in Italia. Il paese scoprì l'ICMESA, la diossina e le sue conseguenze. In questi minuti, alle 11 a Seveso, il ricordo di quanto accadde quel 10 luglio al Bosco delle Querce, realizzato dove sorgevano la fabbrica e le abitazioni vicine rase al suolo perché troppo contaminate, è atteso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con lui il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin e il governatore della Lombardia Attilio Fontana, oltre alla sindaca della cittadina Brianzola Alessio Borrioni. Nella Tenso struttura, dove si terranno i discorsi dopo il flash mob Il Bosco del Futuro, al Grande Pioppo, unico albero sopravvissuto al disastro. È questa l'ultima notizia per il nostro flash. Grazie ad Alessio Caranzetti alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 11:03, presso la sala Zuccari del Senato si è tenuta la presentazione del libro Abecedario del lavoro di Pietro Vivone, Il lavoro italiano raccontato attraverso le 26 lettere dell'alfabeto. Buon ascolto.
2: A un campo già arato, a una saracinesca che si alza, una luce accesa in un laboratorio mentre il resto del mondo dorme ancora. Ti accorgi che l'Italia, quella vera, è quasi sempre sveglia prima di te. E quindi che ci ha invitato a fare, Pietro? Ci dovrai stupire oggi. No, diciamo che ci ha invitato per conoscere di persona i protagonisti di questo libro. Perfetto. Perché altrimenti a casa avremmo potuto leggerli ma non incontrarli, quindi il motivo è questo. Però mi ha fatto molto sorridere perché leggendo il retrocopertina c'era scritto che il lavoro non si impara nei convegni.
3: Diciamo che sono poco da convegno e molto da lavoro, quindi preferisco essere una parte operativa.
2: Esattamente.
3: Giusto?
2: Bravo, vedi? Il primo applauso. Prove tecniche, mi sembra che le abbiamo terminate, quindi che dici? Chiamo i relatori. Perfetto, perfetto. Quindi la possibilità di incontrare tanti protagonisti del libro e al tavolo già vedete i primi relatori che sono l'autore Pietro Vivone, e il dottor Michele Montefusco e la senatrice Maria Stella Gelmini. Benvenuti innanzitutto a tutti e tutte in questa giornata così calda e così difficile in mezzo alla settimana, però è una giornata molto piacevole perché ci darà modo appunto di scoprire questa nuova opera scritta da Pietro e che ci accompagnerà in uno dei pilastri che è il lavoro, il pilastro italiani che è quello del lavoro. Viviamo in un tempo in cui di lavoro si parla spesso attraverso numeri, statistiche, crisi e trasformazioni. Questo libro sceglie invece un punto di vista diverso, raccontare il lavoro attraverso le persone. 26 lettere dell'alfabeto diventeranno 26 professioni, 26 storie, 26 modi diversi di contribuire alla crescita del nostro paese. È un viaggio dell'Italia che ogni giorno apre appunto una saracinesca, coltiva un campo, crea, innova, costruisce e tramanda competenze. Oggi ascolteremo non soltanto la storia di un libro, ma soprattutto il racconto di un patrimonio fatto di imprese, mestieri e passione. E ringrazio anche la FEDAPI per questo momento di confronto e a tutti voi ovviamente per essere presenti. E lascio subito la parola a Pietro Vivone che entra nel cuore di questo incontro. È presidente nazionale di FEDAPI e autore di questo volume. L'idea dell'abecedario nasce proprio dall'incontro con decine di professionisti e imprenditori italiani, trasformando esperienze quotidiane in un racconto corale dedicato all'Italia che produce valore. Io mi sono preparata una domanda per te dopo aver visto il libro. Da dove è nata questa esigenza di raccontare il lavoro attraverso l'alfabeto e non attraverso un tradizionale saggio al quale siamo tutti abituati? Il perché vorremmo sapere da te.
4: Allora, innanzitutto grazie a tutti voi per essere qui, avete dedicato del tempo per assistere alla presentazione del libro. Devo dire che il libro è saggio, quello che è l'abecedario, nasce dalla voglia di raccontare, di far raccontare alle persone qui presenti o anche chi non è venuto cosa significa fare impresa in Italia e cosa significa soprattutto per le piccole realtà andare avanti, perché è sicuramente meno semplice di quello che sembra, di quello che appare, e soprattutto quando negli anni, uno dopo l'altro, le cose sembrano sempre essere più difficili, è necessario trovare nuova linfa, è necessario trovare ogni giorno la voglia di fare. C'è da dire che a partita IVA poi questo viene quasi in modo naturale. Voglio ringraziare la senatrice perché quando ho detto che volevo presentare il libro si è subito resa disponibile, ma lo è già da tempo per quanto riguarda le tematiche legate alle imprese, alle piccole e medie imprese. Ringrazio Padre Lopes per aver fatto la prefazione al libro, non è qui presente perché è all'estero, però ci ha lasciato una lettera che leggeremo dopo. Ma soprattutto ringrazio le persone che sono state intervistate e che hanno dedicato del tempo a noi, ma devo dire lo hanno dedicato a tutte le partite IVA, perché è necessario raccontarsi per fare in modo che le piccole realtà siano nel luogo e nella mente di chi poi ci governa, perché governare le piccole partite IVA significa far crescere l'Italia. Proprio per questo siamo in Senato, questo è un palcoscenico spesso dedicato alle grandi realtà, mentre invece è necessario dare questa possibilità di parlare, di presentarsi anche alle piccole partite IVA. Perché abecedario? Perché partiamo appunto quasi dalla scuola, c'era l'abecedario tanti anni fa quando si andava a scuola, si seguivano le elementari. Ho voluto iniziare dall'inizio perché è necessaria una narrazione delle piccole imprese, perché troppo spesso ce ne dimentichiamo. Io ogni giorno, ormai da anni, da 20 anni, parlo con le partite IVA, parlo con gli artigiani, parlo con chi ancora non è partita IVA oppure chi si è stancato di essere partita IVA, cercando di consigliarlo al meglio delle mie possibilità, non solo dal lato professionale ma spesso anche dal lato umano, perché l'imprenditore poi, come vedremo, come ho riportato anche nel libro, purtroppo si sente solo troppo spesso, e magari poi c'è chi meglio di me potrà dirci qualcosa, perché per lavoro sa cosa significa magari trovarsi da solo ad avere una serie di problemi o anche delle scelte che inevitabilmente comportano poi nel lungo periodo un risultato positivo o negativo. Diciamo che il libro poi nasce essenzialmente da un ascolto, ma da un'esigenza. Io, approfondendo quelli che sono numeri dell'Istat, della Camera di Commercio, io Vedo che su 5 milioni di partite IVA 4 milioni e 9 sono piccole realtà. Vedo che quindi il 99% delle imprese siamo noi che siamo qui oggi e che ogni giorno abbiamo necessità di alzarsi e andare a lavorare, perché altrimenti non avremo un fatturato che ci garantisce di andare avanti. Noi piccole realtà diamo un terzo dei lavoratori italiani sono nelle piccole realtà. Noi esportiamo, noi piccole realtà, 300 miliardi di euro all'anno. Siamo il 50% dell'export italiano. Quindi siamo, diciamo, il motore dell'Italia ed è giusto che abbiamo un palcoscenico che ci dà la possibilità di esprimerci e di far capire quello che possiamo fare, ma anche di apprendere, perché poi è nel network e conoscendoci anche che possiamo fare di più, perché da soli si fa ben poco, mentre invece nel momento in cui ci si conosce, si creano delle relazioni, si può sicuramente andare avanti e crescere. Leggo solo una frase che ho voluto riportare, perché quest'anno sono 800 anni, diciamo, dalla morte di San Francesco e diciamo, riprendendo un po' quella che la storia, è stato il primo artigiano, si dice che era ministro del primo, e diceva: quei frati ai quali il Signore ha concesso la grazia di lavorare, lavorino con fedeltà e devozione. In un momento in cui, diverso da oggi, gli artigiani venivano visti come gli ultimi, invece oggi abbiamo capito che gli artigiani, probabilmente, essendo quelli che lavorano con il cervello oltre che con le mani, sono i primi, sono quelli che fanno la differenza e sono quelli che possono lavorare anche, diciamo, contro le multinazionali, perché in alcuni casi il lavoro artigianale riesce a dare all'Italia quel made in Italy che tutti ci invidiano. Chiudo dicendo che ho fatto un parallelismo, che, diciamo, da quando sono diventato padre 10 anni fa mi sono reso conto che sono due cose per cui noi non studiamo ma poi ci ritroviamo inevitabilmente a vivere e a combattere, e sono i nostri figli e la nostra partita IVA, perché in entrambi i casi siamo soli quando facciamo una scelta, in entrambi i casi non c'è un'azienda, una scuola per diventare o per essere un bravo genitore, né tantomeno per essere un bravo imprenditore, perché vado all'università, sì, studio economia, ingegneria gestionale, ma non mi dicono poi realmente che mi troverò a fare delle scelte, come dovrò farle, qual è l'avvocato giusto, il commercialista giusto, come lo scelgo, oppure come mi rivolgo al consumatore, perché non sempre chi è più bravo lavora di più. E quindi, diciamo, l'obiettivo è proprio quello di dire all'imprenditore che non è solo. Non è solo perché innanzitutto ci sono altri imprenditori che vivono la sua stessa realtà, che può essere felice in tanti casi, forse la maggior parte dei casi, è infelice. E noi dobbiamo fare in modo che non siano queste piccole parti a darci, diciamo, a fermarci, ma è necessario guardare i momenti positivi, crescere insieme, aiutarci, perché tra imprenditori bisogna aiutarsi, non è la concorrenza, non significa andare uno contro l'altro, e in questo modo potremo fare davvero la differenza. Per il momento vi ringrazio ancora per essere qui e lascio la parola a chi mi seguirà.
2: Grazie, grazie mille. Si vede che sei molto ispirato e quindi adesso c'è ancora più curiosità nel leggere questo libro. E ora passiamo a un intervento istituzionale, perché la senatrice Maria Stella Gelmini da anni segue i temi dello sviluppo economico, delle imprese e anche della formazione. Attenzione, perché anche la formazione è importante, perché è alla base poi, no? Non ci può essere impresa e imprenditore se non c'è appunto formazione. Questioni strettamente connesse al mondo del lavoro che oggi raccontiamo attraverso questo volume. Quindi la parola a lei, senatrice.
5: Grazie davvero, buongiorno a tutti, benvenuti in Senato. Un ringraziamento a Pietro Vivone per questa fatica, per questo libro, questo abbecedario che ha un'impostazione creativa, originale e anche centrale, un modo nuovo per raccontarvi e per raccontare le piccole e medie imprese. E io sono molto contenta che la presentazione di questo libro avvenga in Senato, perché questo non deve essere un ruolo solo grigio, istituzionale, molto formale, ma deve vivere del confronto, dell'ascolto, della partecipazione di coloro che contribuiscono ad alzare le saracinesche la mattina, a lavorare tanto e a produrre il PIL di questo paese. Quindi questo scambio non può che essere un beneficio, soprattutto per noi che siamo decisori, abbiamo responsabilità, ma dobbiamo attingere le nostre idee, la nostra creatività, la capacità di affrontare i problemi e offrire delle soluzioni anche dalla testimonianza viva di chi lavora e di chi produce all'interno di questo paese. E devo dire che l'idea di ripercorrere l'alfabeto associando a ciascuna lettera un lavoro, un mestiere, un sapere, un'esperienza produttiva, credo che sia un'idea originale, ma anche che ci riporta all'Italia vera, all'Italia di tutti i giorni, a quello che è la produttività, la competitività di questo paese. Ma è anche un modo per ricordarci che il lavoro non è soltanto un fattore economico, ma è fatto di persone, quindi di identità, di creatività, di responsabilità. E ogni impresa raccontata all'interno di questo libro è un pezzo dell'Italia. Io penso che dentro queste figure, Pietro, che tu hai scelto, si possano tanti di voi riconoscere, perché è una storia collettiva, oltre che rimandare ad esperienze personali e singole. E penso che sia anche un modo positivo per guardare al futuro, perché racconta questo abecedario un'Italia che innova senza dimenticare le proprie radici, che compete sui mercati internazionali senza però rinunciare alla qualità, che costruisce valore attraverso il talento delle persone, la capacità di fare impresa e il legame con il territorio. Ecco, io credo che centralità della persona, competenza, qualità, radicamento sul territorio siano gli elementi che fanno del Made in Italy, delle nostre imprese, un'eccellenza. E dobbiamo ricordare che dietro ogni prodotto che porta nel mondo il nome del nostro paese ci sono sacrifici, ci sono storie familiari, passione, formazioni, competenze. E allora il senso di questo abecedario è quello di far capire che chi lavora all'interno delle partite IVA, delle piccole e medie imprese, prova sempre a matchare da un lato la tradizione e dall'altro lato l'innovazione, la manifattura e la tecnologia, l'artigianato e l'industria, l'esperienza e le nuove competenze. Ovviamente in una stagione nella quale l'intelligenza artificiale si è ormai affacciata all'interno delle nostre imprese, la transizione digitale è una realtà, la sostenibilità ambientale, quando non è un fattore ideologico che rallenta e complica la vita degli imprenditori, è un altro elemento col quale bisogna fare i conti, e in questo scenario abbiamo sicuramente bisogno di innovare, ma anche di custodire ciò che ci rende speciali, ciò che ci rende unici come modello in una competizione che ormai è globale. E voglio ricordare che l'Italia oggi è al quinto posto al mondo per esportazioni, e al tempo stesso penso che non possiamo vivere solo di esportazioni, abbiamo un grande bisogno di smuovere internamente la competitività e la crescita, dobbiamo smuovere la domanda interna, e ci sono alcuni provvedimenti che il governo ha portato avanti in questa legislatura. Penso alla legge sul Made in Italy, penso alla legge annuale sulle PMI, ma anche allo statuto, ne parlavamo stamattina, Pietro, delle piccole e medie imprese, dei diritti e doveri dell'imprenditore. Ecco, questi provvedimenti non devono rimanere un manifesto, ma devono essere messi a terra, devono essere rafforzati nella quotidianità, e per fare questo devo dire che abbiamo pensato in Senato di costituire un intergruppo parlamentare sulle piccole e medie imprese. Io devo l'idea, non posso rubare l'idea a Pietro, perché il primo che mi ha proposto questa, io francamente ero convinta che ci fosse già, poi siamo andati a vedere, in realtà ci sono tanti intergruppo che sono a scavalco sul tema dell'economia, della competitività, della crescita, ma non ce n'era uno legato alle piccole e medie imprese. Allora ne ho parlato con colleghi di tutti i gruppi politici e è stato costituito questo intergruppo. Questo intergruppo si deve nutrire dell'ascolto degli imprenditori, ma anche avere come obiettivo quello magari di raggiungere di fare pochi passi in avanti ma mettere a terra qualcosa. E quindi stiamo ragionando sul tema annoso, devo dire che la parola porta un po' iella perché è una vita che sento parlare di semplificazioni e non si semplifica nulla, quindi useremo un termine diverso, però diciamo che sburocratizzare e provare anche magari a togliere qualche passaggio inutile è un elemento importante. Proveremo a ragionare sul tema della internazionalizzazione senza trascurare ovviamente fisco ed energia. Quello che chiediamo a voi è un aiuto nel definire l'ordine del giorno di questo programma, che ovviamente ha un tempo limitato perché sapete che manca un anno, forse anche qualcosa meno, al termine della legislatura, però c'è ancora una legge di bilancio, c'è un mille proroghe che ha un titolo infelice ma che può essere il veicolo anche per sburocratizzare, e quindi noi vorremmo da voi raccogliere elementi precisi per poter intervenire nella direzione di agevolare un po' la vita e migliorare la qualità di vita delle piccole e medie imprese, oltre che attraverso questo intergruppo dare visibilità a quelle che sono appunto la qualità, il sapere ma anche il saper fare, perché penso che accanto alle associazioni che hanno più spazio, hanno più opportunità, noi dobbiamo offrire pari opportunità o comunque rafforzare lo spazio anche per le associazioni che sono piccole ma che poi, se vai a vedere, raggruppano più piccole e medie imprese che non le grandi associazioni. Quindi noi siamo dentro il Senato anche per provare a dare delle risposte e raccontare queste storie. Leggere queste testimonianze significa anche trasmettere fiducia alle nuove generazioni, perché sappiamo che le PMI stanno dentro anche un passaggio generazionale non semplice attraverso l'innovazione, l'AI. Quindi vorremmo che oggi questo racconto che Pietro ha così sapientemente riassunto all'interno dell'abecedario diventasse un qualcosa che esce anche da questo libro e che diventa un metodo, una modalità di lavoro e anche di confronto. E quindi mi fa piacere essere qui oggi, auguro molta fortuna a questo abecedario e grazie davvero per quello che state facendo e per essere qui oggi.
6: Grazie,
5: grazie.
6: Grazie, grazie per queste parole molto ispirate e anche per la notizia, perché è una news questa del gruppo ed è molto interessante. Pietro, c'è da lavorarci.
4: Anche perché si inverte quello che solitamente si pensa, che le piccole partite IVA vengono ascoltate. Io negli ultimi anni mi sono reso conto che se scrivi alla politica, spesso, io non ci conoscevamo fino a poco tempo fa, ho fatto una proposta, la proposta è stata accettata, si sta lavorando per raggiungere un obiettivo che può far bene a tutte le partite IVA.
6: Bene, quindi grazie doppiamente, senatrice, per questo intervento. Facciamo l'ultimo intervento del panel e poi cambiamo il tavolo con i nuovi relatori, però è importantissimo ascoltare Michele Montefusco, che è il giornalista che ha collaborato alla realizzazione delle interviste raccolte nel volume, contribuendo in particolare al progetto La Bottega Invisibile, che dà voce a professionisti spesso poco raccontate ma fondamentali per il nostro tessuto produttivo italiano. E una domanda mia personale è: che cosa l'ha colpita maggiormente di queste persone? E direi, ti lascio la parola perché da questo momento il libro prende praticamente vita.
7: Salve a tutti, è una bella emozione vedervi tutti qui di fronte, perché sono stati mesi importanti, interessanti, e la prima cosa che voglio dire è grazie a tutti e 26 gli intervistati, perché io credo che ognuno di voi, a parte ovviamente la gratitudine per aver accettato di far parte del progetto, ma soprattutto perché ognuno di voi mi ha raccontato una storia e mi ha fatto crescere anche come persona, perché avere tante storie davanti a sé e tanti percorsi così diversi, anche così tortuosi a volte, ma al tempo stesso che ti fanno comprendere quanto sia importante dall'agricoltore appunto alla zoiatra, quindi tutti i lavori che magari davi anche per scontato, che magari dicevi vabbè, ma è un lavoro come un altro, non sarà tutto questo quest'importanza invece è fondamentale soprattutto la storia della persona e come la racconta. E il come la racconta è il concetto base del mio piccolo contributo, la bottega invisibile, perché io penso che al giorno d'oggi l'artigianato, come anche altre professioni ovviamente fatte da professionisti con partita IVA, quindi penso a psicologo, safety manager, tutti hanno un modo di raccontare le proprie storie, però a volte si fa l'errore di cadere nella troppa istituzionalità, o meglio, il mio lavoro è questo, io faccio questo e questo è il mio lavoro, il mio risultato, il mio frutto. Ecco, io penso che con la comunicazione nel 2026, come fate voi la comunicazione, perché la senatrice Gelmini ha detto una cosa fondamentale, ognuno di voi è stato scelto rispetto a delle caratteristiche comunicative anche, cioè non si parla di una mera e sola voglia di far views, di far magari di allargare il bacino clienti, ma è una passione che voi portate avanti e anche a volte una missione. Ho sentito molti di voi che ne hanno parlato anche in questo e lo credo bene. Quindi la bottega invisibile, perché secondo me un lavoro, un mestiere non finisce quando la bottega da generazioni, il figlio non fa più quel lavoro, quindi il mestiere è finito. No, per me il mestiere finisce e muore nel momento in cui gli altri non lo vedono più, gli altri se ne scordano, gli altri lo lasciano così da parte. E il vostro lavoro che state facendo, oltre al vostro lavoro principale, è quello di non far morire nessuno di tutti i vostri lavori, a partire appunto dall'agricoltore, a continuare dall'ombrellaio, a continuare ancora all'enologo, o anche mestieri più innovativi, più nuovi, di certe virgolette, come l'UX designer, ma ce ne sono tanti, perché il mondo va molto veloce, soprattutto nel 2026, da un mese all'altro cambia tutto, cambia tutta la prospettiva che c'è dinanzi a noi, ma al tempo stesso a volte quando si lascia una traccia, e si lascia una traccia non soltanto sul web, ma si lascia una traccia nelle persone che seguono, quelle determinate persone, quel mestiere e quel determinato modo di fare rimarrà sempre, che sia 2026 o che sia nel 1900 o la bottega di 10 generazioni, rimarrà sempre. E quindi in questo senso bottega invisibile, perché internet, quello spazio, il canale TikTok, il canale Instagram diventa una piccola bottega e noi siamo un po' come degli apprendisti, no? Cerchiamo di comprendere, cerchiamo di capire qual è il mestiere. E magari, chissà, a un tredicenne, un quattordicenne, vedendo uno dei vostri video, viene la voglia. E quindi magari di fare quel mestiere, però nel 2026, quindi con determinate caratteristiche, con innovazione, però partendo sempre da delle basi certe, che sono quelle che avete dato voi, che sono quelle che poi vi hanno dato spesso i vostri padri, madri o nonni e quant'altro, ma anche invece soltanto dalla vostra esperienza. Quindi vi ringrazio tutti di nuovo, ringrazio anche Francesca che ci ha aiutato molto nella realizzazione del libro, Pietro con quest'idea nel portarla avanti, e io a dire anche piccolo sono un po' ego riferito in questo senso, però direi ok, facciamolo e cerchiamo di portare questo progetto grandissimo, secondo me difficile, ma alla fine sembra che siano tutti soddisfatti, e quindi questo è l'importante. Quindi grazie a tutti ancora una volta.
2: Grazie davvero, è bello ascoltare anche chi ha lavorato
6: al libro. E prima di passare al prossimo tavolo e congedare i nostri relatori, sono stata incuriosita da una frase che c'è all'inizio del libro, che dice: alla fine sei sempre un fruttivendolo. E l'hanno detto Vittorio e Giovanna Sposito al capitolo F, e dice: 8 secoli fa qualcuno avrebbe risposto che no, sei uno a cui è stata data la grazia di lavorare, ma questa è una storia che si racconta in fondo al libro. E ovviamente io, da buona giornalista, sono stata curiosa di andare a leggere, adesso non vi leggo tutto, però siccome nel prossimo tavolo dei relatori c'è anche il presidente di Consumerismo, che è l'associazione dei consumatori, ci sono ovviamente altre cose, ma questa frase, restano alcune cose da dire, un richiamo a chi 8 secoli fa diceva già queste cose con altre parole, e si sta parlando di San Francesco, una riflessione sul mestiere che nessun corso insegna, un appello a chi questi prodotti li compra, perché un mercato senza consumatori consapevoli è una catena di sopravvivenze. E questo secondo me è un po' il succo, nel senso, c'è chi lavora ma c'è anche chi compra, no? Non c'è solo chi vende ma anche chi compra. E infatti ringrazio ancora la senatrice per aver fatto un discorso così accorato, che ha messo insieme chi lavora, perché comunque i lavoratori sono anche consumatori, e poi bisogna anche istruire. Dopo il tavolo di dopo sicuramente il presidente Luigi Gabriele concluderà il lavoro dal punto di vista del consumatore. Prima di congedarvi, siccome la lettera è indirizzata a tutti, compresa la senatrice, la leggo adesso. È della lettera del parroco del Quirinale, che purtroppo per motivi legati a motivi ecclesiastici, legati ovviamente al suo lavoro, perché anche fare il parroco è un lavoro, vende sapienza, vende tempo, vende tutto ciò che fa bene alla nostra anima, quindi non, ci assiste, quindi non sono cose, diciamo, tangibili, però comunque è un lavoro, e comunque ha voluto partecipare inviando un messaggio che cito: desidero anzitutto esprimere il mio vivo rammarico per non poter essere presente a questo significativo momento di riflessione e di confronto. Rivolgo a tutti il mio cordiale saluto e il mio ringraziamento per avermi invitato a partecipare, sia pure attraverso questo messaggio. Alla presentazione di Abbecedario del lavoro giunge in un tempo particolarmente significativo. Viviamo una stagione di profondi cambiamenti, nella quale il lavoro è attraversato da trasformazioni che solo pochi anni fa sarebbero sembrate impensabili. L'intelligenza artificiale, la digitalizzazione, l'automazione stanno modificando il modo di produrre, di progettare, di comunicare e persino di concepire molte professioni. Di fronte a questa nuova rivoluzione tecnologica, la Chiesa non assume un atteggiamento di paura né di rifiuto. Al contrario, come ha recentemente ricordato Papa Leone XIV nella sua enciclica magnifica Humanitas, l'intelligenza artificiale non costituisce semplicemente una nuova tecnologia da governare, ma rappresenta una trasformazione che interpella profondamente la dottrina sociale della Chiesa e che chiede una rinnovata riflessione sulla dignità della persona, sul lavoro e sul bene comune. È una prospettiva che affonda le proprie radici nella tradizione del magistero sociale, quando Leone XIII pubblicò la Rerum Novarum nel 1891. Comprese che la rivoluzione industriale non stava cambiando soltanto le macchine, ma il modo stesso di vivere il lavoro e di guardare l'uomo. Alcuni decenni più tardi, San Giovanni Paolo II, nell'enciclica Laborem Exercens, scusatemi ma lo vedo per la prima volta questo documento in questo momento, quindi non ho avuto modo di leggerlo prima, avrebbe affermato con straordinaria chiarezza che il lavoro è una chiave e probabilmente la chiave essenziale di tutta la questione sociale, ricordando inoltre che il lavoro è per l'uomo, non l'uomo per il lavoro. Queste parole conservano oggi una sorprendente attualità. Il vero interrogativo infatti non è se le tecnologie diventeranno sempre più sofisticate, questo è un di fatto. La domanda decisiva è un'altra: quale posto continuerà ad occupare la persona in questo nuovo scenario? La tecnologia può aumentare la precisione, accelerare i processi, migliorare la qualità dei risultati. Tutto questo rappresenta una conquista importante, ma nessuna macchina potrà mai sostituire ciò che rende autenticamente umano il lavoro: la responsabilità, il discernimento, la creatività, la capacità di prendersi cura degli altri, la coscienza morale. È proprio qui che, a mio avviso, si colloca il grande merito di questo volume.
2: Abecedario del lavoro non è soltanto una raccolta di professioni ordinate secondo le lettere dell'alfabeto, è un viaggio dentro il volto umano del lavoro. Attraverso le testimonianze raccolte, il lettore scopre che dietro ogni mestiere, che questo è un lapsus, dottoressa, poi c'è qui una psicologa, poi indaghiamo insieme questo lapsus, vi è molto più di una competenza tecnica, vi sono passione, sacrificio, formazione continua, senso di appartenenza e responsabilità verso la comunità. Mi ha particolarmente colpito il filo conduttore che attraversa l'intera opera e che ritorna quasi come un ritornello. Ogni mestiere è un ponte tra ciò che è stato e ciò che sarà. È una definizione semplice ma di grande profondità. Ogni lavoratore riceve infatti un patrimonio di conoscenze, di esperienza e di valori. Lo custodisce, lo arricchisce e lo consegna alle generazioni successive. È così che cresce una società, è così che si costruisce una civiltà. Come parroco della Basilica di Santi Vitale, Valeria, Gervasio e Protasio al Quirinale, ho il privilegio di incontrare quotidianamente persone appartenenti ai più diversi ambiti professionali, servitori dello Stato, operatori del soccorso, professionisti, impiegati, artigiani, commercianti. Dietro ogni ruolo, dietro ogni uniforme, dietro ogni professione, ho imparato a riconoscere una persona con le sue speranze, le sue fatiche e il desiderio di contribuire, ciascuno secondo la propria vocazione, al bene comune. Per questo ritengo che un'opera come questa possieda un valore che va oltre quello culturale. Essa svolge anche una preziosa funzione educativa, ricorda ai giovani che il lavoro non è soltanto il mezzo attraverso cui si guadagna da vivere, ma è una delle forme più alte cui la persona esprime i propri talenti, costruisce le relazioni, serve la società e partecipa alla custodia del creato. Desidero pertanto rivolgere un sincero apprezzamento al dottor Pietro Vivone per aver raccolto queste testimonianze e aver dato voce a tanti uomini e donne che spesso, lontani dai riflettori, costruiscono quotidianamente il volto migliore del nostro paese. A tutti voi auguro una proficua presentazione e auspico che questo libro possa raggiungere soprattutto le nuove generazioni, perché possano ricoprire e riscoprire il valore del lavoro ben fatto, della competenza, della responsabilità e della dignità della persona. Con questi sentimenti vi saluto cordialmente e vi assicuro il mio ricordo nella preghiera. Don Elio Lops. Lo ringraziamo. Lo ringraziamo a distanza, quindi infatti. Se non volete, non so, Pietro, senatrice, se volete aggiungere qualcosa, altrimenti chiamo i prossimi relatori. Grazie. Grazie, grazie mille, grazie davvero. Allora, invito ovviamente l'autore a restare con noi e chiamo Davide Cagliazzo, Luigi Gabriele e Antonio Procida a unirsi a noi e chiedo ai protagonisti, che saranno tutti quelli dell'alfabeto che oggi incontreremo attraverso video e testimonianze dal vivo, attraverso appunto professioni che raccontano la creatività, la tradizione, le competenze e la fatica, lasciamelo dire, chiedo intanto di prepararsi, poi vi chiamerò uno alla volta per dare la vostra testimonianza, partendo dal barbiere Valerio e Flavio Pomponi, che saranno i primi, quindi se si vogliono avvicinare, chi vuole parlare dei due, tutti e due, poi l'enologo Emanuele Trono, il jewelry designer Gemma Leonardi e Emma Fassito, che è knitter. Quindi partiamo dal barbiere. Benvenuti, vi lascio la parola, siamo davvero tanto curiosi di ascoltare il vostro intervento. Lasciamo 3 minuti ciascuno e insomma regolatevi, casomai vi faccio un cenno. Okay. Grazie.
8: Iniziamo?
2: Prego, prego.
8: Salve a tutti, e come vi ho anticipato io sono Valerio e lui è mio fratello Flavio.
9: Ciao a tutti.
8: E grazie davvero per averci reso partecipi.
2: È l'emozione.
8: È così, sì, è più facile sui social, più facile. E grazie per averci reso partecipe di questa bellissima giornata e della lettera B. Scusate la voce, sempre colpa dei social. E niente, noi abbiamo aperto la nostra prima azienda, che è quella della barberia, come leggete nella foto Mr. Smooth, nel 2017. Veramente, ancora adesso due bambini, ma lì proprio veramente due bambini. Quindi diciamo che non è stato facile, però la determinazione ci stava, dai. E subito dopo, nel 2018, invece abbiamo aperto un altro brand, il primo brand di cosmetica, che è la Bulligans, prodotti tutti made in Italy. E ora vi raccontiamo, diciamo che ci eravamo scritto qualcosa, poi alla fine abbiamo detto ma raccontiamoglielo con il cuore, comunque siamo tutti qua per questo, no? E grazie. E quindi praticamente questa è proprio la nostra nascita e la nostra crescita. Nasciamo così, io e lui, grazie anche all'aiuto dei genitori, e abbiamo iniziato con questa barberia. All'inizio entravano i clienti, che oltre ai nostri amici che ci conoscevano, clienti un po' più grandi, e ci chiedevano dove era il titolare, giustamente, e in realtà già era lì di fronte a loro, e però ce l'abbiamo fatta. Ad oggi ci ritroviamo con 6 negozi, abbiamo una royalty, quindi un affitto d'azienda, quindi diciamo che abbiamo cercato proprio di portare quello che era uno dei mestieri più antichi del mondo, il barbiere, nella modernità. E grazie anche ai social, perché comunque siamo riusciti ad esprimerci ancor più in tutta Italia, perché comunque abitiamo a Roma, per uscire da Roma un modo c'era e lo abbiamo sfruttato con i social. E diciamo dal 2018 non è stato semplice, perché comunque abbiamo aperto questo brand e abbiamo creduto sin da subito al Made in Italy, come comunque la barberia, no? L'abbiamo proprio voluta portare proprio la barberia italiana come era una volta, quindi ricreare quell'atmosfera che comunque entrava una persona e oltre a leggere il giornale c'è stava la confidenza, c'è stava anche dire alcune cose che comunque si dicono solo là dentro, no? Quindi abbiamo cercato proprio di ricreare quello. E invece con il brand, quindi la cosmetica, roba comunque sia per la cura della barba, per la cura dei capelli, per la cura del corpo, e abbiamo proprio lì visto che cosa c'era di bello nei social, no? Quindi quei giovani che solitamente utilizzavano quei social solo come scopo ricreativo, comunque portarlo anche con un sempre scopo ricreativo, ma con una piccola cultura, no? Cercando di far conoscere quello che c'era dietro, quello che in questo caso, in questo momento, i fratelli Pomponi avevano fatto dal 2017 e stavano cercando di riproporre lì sopra. Non è stato facile, perché comunque, come oggi, metterci la faccia lì all'inizio era un po' tutto un dubbio, tutto un punto interrogativo. Comunque venivo anche da una famiglia che mi ha dato anche tanti valori, e stare lì, avere la paura di passare come un burlone non mi andava, e piano piano però siamo riusciti a crearci la nostra strada, siamo riusciti a far apprezzare comunque sempre di più quello in cui crediamo e quello che è la nostra cosmetica, la nostra barberia. Quindi ecco qua, questa siamo noi, e grazie ancora di tutto.
6: Grazie. È molto bello vedervi in Senato, anche con un mestiere così popolare, no?
8: Sì.
6: Mestiere che tocca davvero il pop, come si suol dire. Quindi complimenti, grazie per essere
8: grazie
6: stati qui. Quindi passiamo all'enologo, direi, sì. Anche se era più dalle 5-6 del pomeriggio, lo dovevamo chiamare. Caro Emanuele.
9: Eccomi.
6: Il dottore Emanuele Trono, mi sono presa troppa confidenza,
9: no,
6: ma solo perché, capito, dobbiamo diventare amici in modo tale che poi mi porti alle degustazioni. ti lascio la parola molto volentieri.
9: Grazie mille. Intanto ringrazio davvero tutti quanti per questo bel riconoscimento. Essere qua è un onore, un piacere. Grazie per avermi incluso in questo bellissimo abecedario. Parto raccontandovi due o tre cose sul mio lavoro, poi io mi sono scritto qualcosa oggi mentre mangiavo una carbonara a pranzo. Ho qui la prova, esatto. Allora, quello che è il mio lavoro è nato, diciamo, proprio da una passione. Io lavoravo in un locale. Durante gli studi in economia ho iniziato a appassionarmi di vino, mi sono poi iscritto a un master in cultura del vino italiano, e da lì ho deciso di iniziare a comunicare sui social media questo mondo. Diciamo che tutto quanto mi è un po' esploso tra le mani, e poi da lì una serie di varie situazioni mi hanno portato ad aprire diverse aziende, un'agenzia di social media marketing nel mondo del vino, poi una piccola produzione di vino in Toscana che tutt'oggi continua e siamo molto contenti, un'azienda che si occupa di importazione e esportazione di vino all'estero. Insomma, tutto quanto è cresciuto. Davvero sono veramente emozionato di essere qui oggi in Senato, e oggi per me è un giorno davvero importante, perché dopo 10 anni di comunicazione nel mondo del vino, questa è una grande soddisfazione. Ricevere un riconoscimento così mi dà grande gioia. E adesso ci tengo a raccontarvi una breve storia, e poi lascio spazio agli altri. Quando ero un ragazzo alle superiori è stato un momento duro dal punto di vista scolastico. Ci fu però una professoressa che sulle verifiche di fianco ad alcuni voti non belli aggiunse un vergognati. Quindi è stata dura, però nel tempo quella è diventata benzina per andare avanti. E diciamo che oggi voglio dedicare a lei e a tutte le persone che si sono, diciamo, messe di traverso in questi anni il fatto di essere qua con voi, perché i miei sogni sono più forti, e quindi vi dico anche a voi ragazzi: l'unica cosa che ci tiene vivi sono i sogni. Nel momento in cui si smette di sognare, la vita forse ha meno senso. Quindi oggi chiudo un cerchio, e ragazzi, sognate, perché oltretutto è gratis. Una delle poche cose che è gratis a sognare. E ci tengo a dire ai miei genitori, che mi stanno guardando da online, mamma, papà, che ne dite? Devo ancora vergognarmi? Grazie a tutti.
6: Grazie mille. È una storia toccante, sarebbe insomma stato da ascoltarti ancora, ma nel libro sicuramente possiamo approfondire la tua storia, quindi saremo molto felici. Allora andiamo avanti con Gemma Leonardi, che è una designer di gioielli. Grazie.
10: Buonasera a tutti. Io sono Gemma Leonardi e sono la fondatrice di Sub Jewels, che è un brand di gioielli in argento realizzati a mano in Italia nel nostro laboratorio a Verona. E infatti rappresento la J di Jewelry Designer, che è probabilmente la parola inglese più difficile da pronunciare. Mi tocca questa croce. Esatto. E in questo mondo che va molto veloce, che è caratterizzato da una grande serialità nella produzione, quello che noi cerchiamo di trasmettere anche attraverso i social è invece il valore di un gesto, il valore dell'umanità che c'è nei nostri gioielli, il valore dell'umanità che c'è nell'artigianato e anche il valore del tempo che serve per creare una creazione artigianale, e anche delle piccole imperfezioni che poi sono quel valore aggiunto per noi che fa sì che un gioiello non diventi più soltanto un oggetto, ma qualcosa di carico di un'emozione diversa. Quindi questo è un po' quello che cerchiamo di trasmettere con il nostro lavoro e anche attraverso i social, visto che sono un tema abbastanza

0: Oggi vediamo tante storie che sembrano essere abbastanza costruite nel tempo, sempre in una direzione. Nel mio caso non è stato così, è stato un percorso fatto anche di tanta confusione, di tante indecisioni e anche di tante scelte non sempre facilissime. Io ho iniziato a realizzare gioielli durante l'università, mentre studiavo architettura, e ho iniziato da autodidatta, spinta proprio da una passione verso la creatività, verso il voler realizzare cose con le mie mani. E lì mi sono trovata un po' a scontrarmi con una realtà nel momento in cui mi sono laureata, nel senso con questo pregiudizio sia mio e sia che poi ho visto negli altri che un lavoro artigianale non fosse una strada reale, ma fosse piuttosto un hobby, un piano B, un lavoretto extra. E a quel punto, quando mi sono laureata, ho pensato: ma porto avanti questa passione, cerco di trasformarla in qualcosa che possa funzionare al 100% e quindi anche credo in questa strada un po' incerta, oppure continuo sulla strada per cui ho studiato per tanto tempo e su cui ho investito tante energie. E alla fine in realtà questo salto nel vuoto poi l'ho fatto e le cose fortunatamente, con tanta passione e tanta perseveranza che credo caratterizzi un po' tutte le nostre esperienze, sono andate bene e siamo qui oggi. E una cosa di cui mi sono resa conto è stata proprio questa, questo pregiudizio che c'è nel confronti di tanti lavori, specialmente nel mio caso, soprattutto lavori manuali, che è quella che non possano essere un vero lavoro o comunque rappresentino un percorso di meno valore rispetto ad altri tipi di percorsi, quando invece per costruire una realtà aziendale comunque ci vuole tanto impegno, non è soltanto la parte di creazione che comunque è molto valida, ma c'è anche tanto altro dietro, c'è tanto studio, tanta creatività e tanta perseveranza appunto che va messa in pratica. E secondo me un po' il fulcro qui è proprio questo, che il Made in Italy è ancora considerato molto alto di valore sia in Italia che all'estero. Forse le persone che ogni giorno portano avanti il Made in Italy con il loro lavoro non hanno la stessa considerazione a livello di valore. Quindi sono contenta di poter partecipare a questo intervento, sono contenta di questa iniziativa che spero riporti l'attenzione non tanto sull'idea del Made in Italy in sé, ma più sulle persone che lo fanno vivere ogni giorno. Quindi ringrazio FEDAPI per l'invito, Pietro Vivone per questa bellissima iniziativa, Michele Montefusco che mi ha intervistata, e ringrazio tutti voi, non vedo l'ora di sentire le vostre storie. Grazie a tutti.
1: Grazie davvero per questa testimonianza, e tra l'elenco che hai fatto delle cose ti sei dimenticata anche l'investimento nel tuo tipo di lavoro, ma non solo nel tuo tipo di lavoro, non solo, esatto, pensare, ma anche investimento economico, perché immagino per realizzare dei gioielli, insomma, per fare i prototipi e tutto il resto prima di venderli ci sia anche un investimento economico, non solo di tempo e di studio. Quindi complimenti davvero, grazie per la tua testimonianza. Ed ora, ma queste sono tutte professioni che io adoro, cioè qui parliamo di sferruzzare, di mettere le mani nei fili, quindi chiedo a Emma Fassio di raggiungerci. E già dall'abbigliamento possiamo notare che lei sia autopromozione, questo è fatto benissimo.
2: Non potevo essere,
1: esatto, e questo è un lavoro ai ferri, e poi ci racconterà insomma un po' delle tue mani e delle tue mani e dei tuoi pensieri, insomma, della tua creatività che poi trasformi in oggetti.
2: Allora, buongiorno, e prima di tutto voglio ringraziare l'autore Pietro Vivone e FEDAPI per avermi dato la... Sono emozionatissima e ho sempre detto come essere qui come se fosse una laurea ad honorem, perché è un qualcosa di veramente molto speciale. Allora, il mio mestiere si chiama knitwear designer, quindi progetto capi in maglia fatti a mano, ne studio la struttura, lo sviluppo delle taglie, la vestibilità, e ne scrivo le istruzioni perché chiunque, ovunque si trovi, possa realizzarli. Un lavoro che nasce nella creatività, passa per una fase tecnica fatta di matematica e precisione e arriva alla formazione, perché il mio obiettivo non è solo creare un capo, ma dare ad ogni persona gli strumenti per realizzarlo e farlo davvero suo, secondo le proprie proporzioni e il proprio gusto. Ho imparato a lavorare a maglia quando ero una bambina, guardavo mia madre e è diventato quasi naturale prendere i ferri in mano e i gomitoli. Però per anni questo gesto è stato ridotto a uno stereotipo, una cosa da nonna. Mi è successo spesso anche in treno, lavoravo a maglia, poi vabbè, il colore dei miei capelli potrebbe anche far pensare guardando da dietro, poi magari si girava e fa: ma lei è giovane, cosa fa? Lavora a maglia. Sì, è anche il mio mestiere.

0: E quindi le persone sgranano gli occhi, tipo, no, questa cosa è surreale. E quindi, ma dietro ogni capo fatto a mano c'è molto di più, c'è progettazione, studio, tecnica e sensibilità estetica. C'è anche una dimensione meditativa e terapeutica che aiuta a ritrovare concentrazione e un ritmo interiore di cui oggi più che mai ne abbiamo veramente bisogno. Ed è anche una professione radicata nel tessuto storico e sociale del nostro paese, nella grande tradizione poi delle filature italiane, perché non dobbiamo dimenticare tutto quello che è il mondo delle filature italiane. E ci sono dei documenti che testimoniano che durante la Seconda Guerra Mondiale ci sono i militari in trincea che lavoravano con i quattro ferri, facevano calzini oppure scialli che poi rivendevano per comprare il pensiero per la fidanzata. C'è una storia bellissima che è proprio tessuta nella storia del nostro paese. E per questo credo anche molto nella formazione, perché in ognuno di noi c'è una scintilla creativa che spesso resta bloccata per la paura del giudizio. Qualcuno prima ha citato un insegnante, vergognati, ma quello ci viene detto anche da qualcun altro a volte, e quindi noi rimaniamo veramente bloccati, quindi abbiamo paura di sperimentare, di fare. Quindi a me interessa tantissimo, attraverso tutta quella che è la mia formazione con i videocorsi e le istruzioni che scrivo, quello di fornire la tecnica, gli strumenti, in modo tale che ogni persona, conoscendo le proprie proporzioni, il proprio gusto, riesca a costruire un qualcosa che lo rappresenti, perché quando indossiamo qualcosa che ci piace, ci fa sentire bene, lo comunichiamo anche al mondo. Allora, è molto importante, come dicevo prima, anche il discorso della sostenibilità, perché è importante ed è al 100% per me, perché la scelta dei filati, la loro tracciabilità, la qualità, il rispetto per l'ambiente e per chi lavora la materia prima sono fondamentali. Ogni ora dedicata a un capo fatto a mano merita di essere onorata da materiale che ne sia degno. Il mio sogno, perché crediamo nei sogni, noi creativi crediamo sempre nei sogni, è essere un ponte, portare nel futuro le tradizioni e i saperi del passato, innovandole con nuove tecniche e un linguaggio contemporaneo. Qualcosa di antico può essere allo stesso tempo moderno, attuale e profondamente vivo. Essere qui oggi significa per me tantissimo, l'ho detto, ma significa tantissimo per l'artigianato italiano, anche quello fatto semplicemente da due ferri e un gomitolo di lana. Ha un valore culturale, sociale ed economico che merita di essere raccontato e riconosciuto. Per cui grazie, grazie a chi ha creduto quindi in questo progetto, grazie a tutte le persone che ogni giorno con le mani continuano a dare forma al futuro dell'Italia che crea. Grazie.
1: Meraviglioso, si è capito che sono di parte, che mi piacciono queste cose. È bellissima la storia della trincea, però posso aggiungere che anche nella nostra grande tradizione delle nonne italiane non c'è una famiglia che non abbia una coperta fatta da una nonna, e in quanto a questo sono anche una nonna, perché ho già fatto coperte ai miei figli per l'università, per portarle dietro, quindi credo che sia una tradizione che ti ringrazio di portare avanti, perché fa parte della nostra cultura, delle nostre radici. E rispetto a vergognati e non vergognati, posso però dire che ci sono anche delle scuole italiane che insegnano anche il rammendo anche ai maschi, quindi devo dire che ci sono purtroppo dei casi in cui appunto i nostri ragazzi vengono vessati, però anche dei belli esempi virtuosi di scuole che invece insegnano anche i mestieri. Quindi mi auguro che il tuo lavoro possa proseguire in maniera spedita. Grazie mille. Dimmi tutto.
2: Prima di passare al prossimo blocco, ci tengo a dire un paio di cose che sono emerse. La prima, dei barbieri che dicevano che
1: funziona il microfono, perché non
2: sono stati aiutati dai genitori. Devo dire che la famiglia è ricorrente questo aspetto, perché è il primo soggetto che ti dà una mano. Poi sono in alcuni casi le istituzioni, Invitalia, Cassa Depositi e Prestiti, però la famiglia è il primo soggetto a cui spesso ci si rivolge, si tende la mano e spesso si viene aiutati a prescindere dal progetto in quanto figli. E il secondo aspetto che c'è nella società è il discorso dei sogni, perché in effetti è quello che poi ci porta ad andare avanti, anche a rischiare. E un'ultima cosa riguarda la parte del mondo ESG, quindi tutto quello che è sostenibile, cosa che noi con FEDAPI tendiamo a portare avanti, tanto è vero che anche lo stesso libro abbiamo deciso tramite AppGri di questo libro ad emissioni zero, perché abbiamo compensato le emissioni relative alla stampa e realizzazione del libro. È un aspetto che non deve rimanere sotto traccia, perché un'impresa che è sostenibile è un'impresa che a mio avviso ha diritto ad andare avanti. Era giusto per dare un...
1: Grazie. Era doveroso questo intervento per mettere i puntini sulle i, e quindi grazie mille. Io direi che possiamo andare avanti con le prossime professioni, la A di agricoltore, la D di destination manager, agricoltore con Michele Monopoli, D di destination manager con Giancarlo Dell'Orco e la G di guida escursionistica con Elisabetta Frega. Prego la regia di mandare i contributi.
3: Ragazzi, stamattina volevo ringraziare l'associazione, in particolare il presidente Pietro Vivone e colui che mi ha intervistato, Michele Montefusco. Ragazzi, io vi ringrazio per avermi reso partecipe a questo bellissimo progetto, cioè il Made in Italy, perché come avrete capito anch'io dai miei video ci tengo al Made in Italy e farlo conoscere alle persone, perché oggi è molto importante il Made in Italy. Ragazzi, dovevo essere presente anch'io all'evento, però purtroppo il lavoro chiama, e quando il lavoro chiama Michele risponde. Ragazzi, io mi auguro che il progetto vada avanti a tutta forza e, come dico io, mi raccomando, sempre a wonder and wonder. Ciao belli!
1: Beh, ricordo che c'è la diretta, quindi magari ci sta vedendo Michele e ha sentito l'applauso.
4: Buon pomeriggio a tutti, io sono Giancarlo Dell'Orco, troverete la mia professione alla lettera D, Destination Manager. Il Destination Manager lavora soprattutto per trasformare un territorio in una destinazione turistica e lavora facilitando il rapporto tra soggetti pubblici, privati, associazionismo, cittadini di un territorio, lavora per creare del prodotto turistico omogeneo, migliorare l'accoglienza, coordinare le strategie e la promozione di una determinata destinazione, ma soprattutto lavora anche per la qualità e migliorare la qualità di vita dei residenti. Proprio per dare visione e riconoscimento a questa figura ho contribuito con altri professionisti a fondare la prima associazione italiana Destination Manager, Assidema, da poco riconosciuta anche dal Ministero del Made in Italy come un'associazione di professionisti. Per questo volevo innanzitutto ringraziare il presidente Pietro Vivoni della Federazione Artigiani e Piccoli Imprenditori per avermi coinvolto in questo bellissimo lavoro e soprattutto per aver riconosciuto come ambasciatore del Made in Italy. Accolgo questo riconoscimento con grande orgoglio, ma soprattutto con senso di responsabilità. Sarà uno stimolo in più a continuare il mio impegno nella valorizzazione del territorio italiano, ma soprattutto nella formazione di nuovi giovani e nuovi professionisti. Vi ringrazio, buon lavoro a tutti, a presto.
5: Salve a tutti, io sono Elisabetta, content creator e guida ambientale escursionistica in Liguria. Attraverso il mio lavoro accompagno le persone alla scoperta del territorio, percorrendo i sentieri e raccontando la bellezza della natura e delle tradizioni, con l'obiettivo di far vivere loro esperienze autentiche e consapevoli. È stato un grande onore per me poter dare il mio contributo al progetto Abecedario del Lavoro, che valorizza le professioni che abbiamo in Italia e tutte le persone che come me ogni giorno ci mettono competenza e passione in ciò che fanno. Ringrazio di cuore FEDAPI per avermi coinvolto in questo bellissimo progetto e per avermi dato la possibilità di raccontare che cosa significa essere una guida ambientale escursionistica.
1: Che bello, comunque devo dire, bello anche poterli vedere nei loro luoghi, no? di lavoro, quindi è un ottimo connubio tra chi è qui e chi invece ci ha mandato i contributi. E adesso vorrei chiedere al nostro relatore Davide Cagliazzo, che è un imprenditore, è un investitore e ha trasformato anche la comunicazione su uno dei social più apprezzati dagli imprenditori, che è LinkedIn, un modo di comunicare, uno dei più amati tra gli imprenditori che fanno comunicazione su LinkedIn, e ci accompagnerà con una riflessione che farà da ponte tra le storie appena ascoltate e quelle che seguiranno.
6: Grazie mille. Innanzitutto ci tengo a ringraziare l'amico presidente Pietro Vivone per l'invito, le istituzioni presenti e gli imprenditori in sala, o anche piccoli imprenditori professionisti a questo punto. Ho 7 minuti per questo intervento, solitamente...
1: No, guarda, perché sono stati... No, siamo stati brevissimi, quindi ti dico...
6: Li prenderò tutti. No, scherzo, cercherò di stare veramente nei tempi perché ci tengo, a parte che sono molto più curioso di ascoltare voi che di farmi ascoltare. E solitamente io sul palchi sto dai 40 all'ora, all'ora e mezza, e quindi oggi ho dovuto veramente farmi una scaletta per riuscire a stare nei tempi.
1: Guarda, pure 9, perché siamo in anticipo.
6: Ah, preparatevi. Nell'ultimo anno avrò fatto forse un centinaio di eventi ed è la prima volta però che mi sono stato chiamato a parlare, a portare la mia esperienza da imprenditore verticale sull'intelligenza artificiale e soprattutto a cercare di capire qual è l'impatto che nel mondo del lavoro può avere questa intelligenza artificiale, e penso che qui in realtà la maggior parte delle persone siano abbastanza graziate perché sono tutti artigiani, e quindi è molto bella questa cosa perché secondo me è uno dei pochi lavori che verrà effettivamente graziato nel breve periodo. Parlavamo prima con uno scultore del legno ed effettivamente anche un robot che si mette a fare questo lavoro non ha lo stesso risultato che può avere effettivamente le emozioni che può avere una scultura, un qualsiasi oggetto, come possono essere anche degli orecchini fatti a mano e quant'altro. Questa cosa è l'unica cosa che mi rende un po' contento di questa intelligenza artificiale. Però dai, andiamo al sodo. Devo dire che ad oggi l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro è particolare. Io non sono nessuno per dirvelo, ma datemi veramente 30 secondi per raccontarvi chi sono, così magari, visto che siete quasi tutti su Instagram, mi sembra di capire, probabilmente non tutti mi conoscono, a parte qualcuno. Ho bisogno di raccontarvi il mio percorso, bullizzato a scuola, pure io, pesantemente, questa è una cosa che ho raccontato a un TEDx più volte, sono però diventato, fortunatamente, con tanta fatica, a 29 anni, uno dei più giovani responsabili affari legali d'Italia ed ero il capo dell'ufficio legale di Colgate Palmolive. Dopo un anno mi hanno promosso e mi hanno dato la responsabilità di 4 nazioni, dopo 2 anni ho avuto 38 nazioni per l'implementazione della privacy GDPR in Europa, e poi dopo un anno mi hanno licenziato. E quindi mi sono trovato a ripartire da zero, Naspi, 800 euro di disoccupazione, una storia abbastanza pesante, anche perché non avevo fondi miei per sopravvivere. Se avessi ascoltato i miei genitori, risparmio, sarebbe stato più semplice, però in effetti sono stato fortunato per poi come sono andate le cose. Quindi mi sono rimboccato le maniche, sono andato nelle varie banche, mi hanno riso in faccia perché effettivamente se non dai garanzie diventa complicato, quindi ci siamo rivolti a dei soci, abbiamo trovato dei finanziatori e dopo 8 anni di sofferenza in cui non potevo comprarmi un kebab perché non avevo una lira, ho venduto la mia azienda l'anno scorso al gruppo Zucchetti per oltre 10 milioni di euro. E quindi è stato un bellissimo percorso che mi rende molto orgoglioso, e sentivo anche prima che dicevano che comunque fino a quando ce n'è devi battere, perché devi avere fiducia in te stesso, in quello che stai facendo, e penso che sia alla fine una delle cose più importanti in assoluto. Sono ancora amministratore delegato di quella società, ne ho create altre 3, sto cercando di specializzarmi in varie cose, sono docente in Italia e all'estero, ho fatto 2 TEDx che sono, per chi non lo conoscesse, una delle conferenze internazionali più importanti al mondo, sono autore Feltrinelli e sono su LinkedIn, lo dico con orgoglio qui dentro, il numero 4 per follower in Italia, e il numero 1 è la Presidente Meloni, quindi insomma è abbastanza carina come cosa. Vi sto dicendo questo non perché voglio raccontarvi chi sono e cosa ho fatto, ma semplicemente per farvi capire che comunque il mio percorso è stato veramente difficile, veramente altanelante, sono stato licenziato non solo una volta, più volte, è successo, perché quando poi una cosa non ti piace, anche se sei bravo, la gente lo vede e se ne accorgono. Quindi seguire le vostre passioni, complimenti a voi che lo fate, mi raccomando, non vergogniamoci mai di questo perché è la cosa più importante, è la più importante in assoluto. Vorrei farvi una domanda a questo punto, no? Perché sentivo dalla ragazza che la jewelry designer si occupa di creare di gioielli, no? Io ho avuto anche, tra l'altro, per qualche anno una società che faceva bigiotteria di lusso, quindi comunque so di che sto parlando, ed effettivamente la fatica che c'è dietro, non alla creazione, perché quello è un piacere per voi farlo, ma l'amministrazione, la fatturazione e quant'altro, sono tutte cose che vanno fatte obbligatoriamente, non si può delegare a qualcuno, a meno che non c'è qualche dipendente, ma all'inizio è un po' più complicato. Quindi mi chiedevo, quanti di voi all'interno della vostra azienda, della vostra attività, hanno automatizzato tutte queste attività? Mi spiego meglio, non che chiediamo a ChatGPT o Claude di fare qualcosa, che l'artificial intelligence, l'intelligenza artificiale, la mattina da sola si sveglia e fa delle attività per conto vostro. Speravo qualcuno, invece nessuno. Sapete cosa vuol dire? Che non siete più competitivi. È brutta questa cosa, lo so, però effettivamente voi siete fortunati, la maggior parte di voi, che hanno un seguito importante sui social, e quindi questa cosa vi dà una visibilità pazzesca, ma immaginate quanto potreste fare molto di più togliendovi le rotture di scatole che oggi potete fare. Questa penso che sia una delle cose più importanti in assoluto, ma voglio darvi due dati che purtroppo sono allarmanti, e lo dico visto che siamo nelle istituzioni. Il Fondo Monetario Internazionale, l'FMI, ha dichiarato che il 60% dei posti di lavoro verranno colpiti dalle AI. Goldman Sachs ha dichiarato, sempre da ricerche scientifiche ovviamente pubbliche, sono dati che potete trovare online, che verranno eliminati oltre 300 milioni di posti di lavoro. Questo vuol dire che si pensa che le AI possa sostituire molti lavori, vero? Però effettivamente quello che dico io è che sostituirà in realtà il modo di lavorare. Il futuro del lavoro non appartiene a chi compete con la tecnologia, a chi ostacola la tecnologia, ma a chi saprà unirla alla propria creatività, alla propria credibilità e alla propria visione. Il vero rischio non è essere sostituiti dalle AI, perché soprattutto voi che vi state creando una presenza online avrete tantissimo su cui competere, ma rischiate di essere sostituiti da qualcuno che le AI lo utilizza. E questa cosa non fatevela passare inosservata. L'imprenditore che usa le AI, il professionista che usa le AI, compie decisioni con più informazioni e in maniera molto più rapida. Però abbiamo parlato di valori prima, mi sono segnato uno del parroco Lopes che nella lettera ha scritto prendersi cura degli altri. Sono cose che le AI non fa. E me ne sono segnate altre che ne ho pensate io stamattina, e sono strategia, creatività, e qui dentro abbiamo tantissima, empatia, leadership, giudizio, e poi quella che mi tocca di più è l'etica. Ne abbiamo parlato tante volte con Pietro. L'etica è la prima cosa che secondo me può cambiare il mondo, o non farlo cambiare troppo, e quindi dobbiamo cercare di dare ancora più peso, tutti noi all'interno delle nostre aziende, all'etica, perché è l'unica cosa che ci fa essere più umani e più vicini agli altri. Ricordatevi che non servono nelle aziende più esecutori, ma servono più pensatori. Il mio obiettivo non è sostituire i miei collaboratori. Anche nei periodi di difficoltà delle mie aziende non ho mai licenziato nessuno per questo motivo, ma cercare di rendere insostituibili. Ho creato, proprio per questo motivo, dei corsi sull'intelligenza artificiale che ho regalato ai miei collaboratori, proprio perché gli ho detto: non fatevi automatizzare da me, automatizzatevi da soli, di modo che voi potete dedicare il vostro tempo a fare delle attività che l'intelligenza artificiale non può fare, che è quella di pensare, di avere strategia, di avere visione, perché comunque qualcuno glielo deve chiedere. E quindi io cerco di liberarli il più possibile il loro tempo, non per farli lavorare di più, ma per farli lavorare in modo diverso, in modo più intelligente. Fate ciò che l'AI non può fare. Cercate cosa migliorare nel vostro lavoro, nei vostri processi e nelle vostre aziende. Sono certo che abbiate capito che il futuro dell'Italia, dell'Europa, del mondo, delle nostre aziende, dipende da noi e dalla nostra etica. E se posso permettermi di suggerire una sola cosa, è che se volete essere pronti per il futuro, dovete smetterla di essere ancorati agli insegnamenti del passato. Voglio chiudere con una frase attualissima di Albert Einstein, che dice: la fantasia è molto più importante della conoscenza. Grazie a tutti.
1: Grazie. Ma guarda che, vuoi sapere quanto ci hai messo? Meno di 10 minuti, quindi...
6: Mi sono allungato pure.
1: Precisissimo, noi siamo in perfetto orario. Per passare al secondo panel di protagonisti, adesso io proprio sono curiosissima di ascoltare le testimonianze. Intanto grazie per questa visione imprenditoriale, perché è bello ascoltare chi magari ha preso le attività, ha preso le redini da magari una generazione precedente, chi l'ha creata, chi ha messo in pratica le proprie passioni e chi poi invece ha avuto una storia come la tua, che è stata altalenante, però poi sei riuscito con la tua intraprendenza e anche, lasciami dire, un po' di voglia di non lasciarti andare, no? Di crederci, di continuare a... E non avevi alternative? Beh, però non tutti ci riescono, quindi complimenti, vuol dire che ci sono delle capacità dietro, anche un pizzico di fortuna. Pizzico di fortuna non manca mai. Vediamo se hanno avuto fortuna anche i prossimi protagonisti dell'abecedario. Chiedo intanto di prepararsi psicologicamente alla il nutrizionista Emanuele Alfano, che sarà il primo, quindi può già avvicinarsi, e poi l'ombrellaio Mario Talarico, la psicologa Agnese Scappini e il quadro Gabriella Ancona. Esatto, quindi intanto diamo spazio al nutrizionista e siamo felici di ascoltarti, prego.
7: Innanzitutto grazie, volevo ringraziare il dottor Vivone per l'invito e il dottor Montefusco per l'intervista che abbiamo fatto negli scorsi mesi. Mi chiamo Emanuele Alfano, sono un nutrizionista, anzi sono un biologo nutrizionista e content creator. Diciamo che la mia storia parte un attimino relativamente da lontano, ovvero prima ancora di iniziare questo lavoro, ovvero quando siedevo all'altra parte della scrivania, quindi quando al mio tempo ero un paziente della mia nutrizionista, che credo che già da lì mi abbia dato l'imprinting del modo in cui avrei poi lavorato, perché effettivamente non mi ha mai prescritto una dieta nel senso negativo dell'accezione, ma in quello che effettivamente è il significato di dieta, ovvero di stile di vita. Anche se poi è stata una cosa che il mio lavoro è arrivato pian piano, cioè se dovessi immaginarlo, se avessi dovuto immaginarlo anni fa, sicuramente non lo immaginavo così, anche perché la mia orientazione non era verso la nutrizione, ma era verso la biologia analitica clinica, quindi biochimico clinica, ma poi nel frattempo era sempre dentro di me l'idea di affacciarmi a quello che è il mondo della nutrizione e di cercare di trasmettere quelli che sono i valori che appunto il corretto stile di vita ci insegna. Effettivamente appunto quello è un percorso che si cerca di far capire alle persone che deve essere abbracciato e che man mano deve far parte delle nostre abitudini, rispettando quella che è la tradizione, la convivialità, quelle che sono i ricordi magari infantili legati ad alcuni piatti che ci rievocano emozioni. Quindi appunto mi ricollego anche a quello che, ahimè, è stato detto prima per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. È vero, da una parte nel mio lavoro potrebbe sembrare che ci possa, tra virgolette, togliere lavoro, ma è relativa come questione, perché magari ci può snellire, ci può aiutare ad avere la mente un attimino più libera per poterci dedicare in maniera diversa ai pazienti, alle persone, però appunto l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire quello che è il dialogo che noi possiamo instaurare con le persone. Pian piano io ho iniziato a lavorare sui social, soprattutto durante il periodo del Covid, perché almeno nel mio lavoro era diventato un momento in cui c'era più tempo. All'inizio l'ho fatto perché mi rendevo conto che stare tra le quattro mura con le persone un'oretta era pochissimo tempo, non bastava, e quindi ho iniziato a proporre la ricetta di turno piuttosto che il consiglio del giorno, fino a quando poi effettivamente con il periodo del Covid si aveva più tempo per potersi dedicare da una parte alle persone che erano in un mare magnum di fake news, di notizie, la strada è lì, lasciate così alla merce di tutti, e quindi le persone erano sempre più come dire, non orientate nel senso giusto, e poi dall'altra parte appunto, proprio perché ci sono, ahimè, il problema non è competere con chi fa il tuo lavoro pur non potendolo fare, ma è competere con chi fa il tuo lavoro in maniera non corretta. Quindi se c'è il collega di turno che fa cattiva informazione, fa terrorismo psicologico e nutrizionale, io, ecco, spesso ci sono stati dei momenti in cui ho detto, ma chi me lo fa fare? Ma perché stare sui social, metterci la faccia? Magari potrei dedicare ancora più tempo alle persone in studio. E invece no, sono stati anche questi spunti che mi permettono tuttora di dire no, devo starci, dobbiamo fare informazione in maniera corretta e dobbiamo portare le persone ad un'idea di consapevolezza e di tranquillità alimentare che passa per tutte le sfumature che vi ho detto prima. E vorrei concludere appunto poi menzionando l'idea del Made in Italy. Posso dire che il mio lavoro è un Made in Italy nel Made in Italy, cioè nel senso il mio lavoro effettivamente è un lavoro che nasce, che cresce, che resta in Italia e valorizza il lavoro italiano, ma allo stesso tempo si trascina quella che è la cultura del Made in Italy, perché effettivamente noi nutrizionisti riusciamo a far comprendere quella che è la territorialità, la stagionalità, e quindi andiamo ad abbracciare il vero concetto di dieta mediterranea. E in ultima analisi, e quindi questo per me resta uno spunto importante che dovrebbe andare a bussare alle porte più in alto, quindi non quelle magari che si possono magari discutere in convegni o con altri colleghi, ma che effettivamente la corretta nutrizione è il primo strumento di prevenzione primaria, che quindi potrebbe andare a migliorare l'impatto su quelle che sono poi le prestazioni sanitarie di ordine pubblico. Quindi ancora di più la corretta alimentazione trova collocazione in tutti questi ambiti. Grazie.
1: Grazie mille. Beh, una vera e propria lezione, caro Pietro, vero? Stiamo imparando tantissimo, quindi ti ringraziamo per questa opportunità di colloquiare con questi grandi professionisti. È molto bello. Grazie.
2: Diciamo che l'obiettivo è proprio questo, far capire che ogni impresa ha qualcosa da dire e sono tutte cose interessanti. Ci vuole tempo anche da dedicare a conoscere, diciamo, delle tante realtà.
1: Eh sì, se mi permetti un'osservazione, forse è proprio il tempo che ci manca, che pensiamo di non avere, quindi siamo molto superficiali ognuno di noi, quindi ben vengano queste occasioni di approfondire alcune conoscenze e che ci daranno anche modo magari di scoprirli ancora di più attraverso i canali che seguono. E adesso insomma, un mestiere che è quello dell'ombrellaio, che sono davvero curiosa di scoprire attraverso le parole di Mario Talarico, questa attività che... Talarico. Prego.
8: Salve a tutti, buongiorno, io sono Mario Talarico, quinta generazione di maestri ombrellai a Napoli. La bottega infatti nasce... La bottega infatti nasce nel 1860. Dunque, io sono nato in bottega, cioè sono cresciuto in bottega, perché quando ero piccolo mio padre mi faceva stare con lui, quindi mi faceva vedere tutte le fasi di lavorazione. Poi ho continuato durante la gioventù con mio zio Mario, quarta generazione, adesso non c'è più. E noi portiamo avanti questa professione proprio seguendo la tradizione antica. Cioè tutto ciò che facciamo è stato tutto tramandato dall'Ottocento ad oggi. Siamo io e mia moglie in questo momento a continuare questa attività insieme ad altri tre nostri collaboratori. È una conduzione familiare che però ci ha dato e ci sta dando tante grandi soddisfazioni. Ad esempio, quando ero più ragazzo, magari venivo deriso da qualcuno perché pensavo: ma io vorrei fare un ombrello al Papa, e dicevano: ehi sì, l'ombrello al Papa, questo si sta montando la testa. Abbiamo fatto gli ombrelli ai papi, oggi abbiamo fatto gli ombrelli a tutti e tre papi, gli ultimi tre insomma che abbiamo adesso, quindi Ratzinger, Papa Francesco e Papa Leone. E poi siamo arrivati addirittura a fare gli ombrelli per il Re Carlo d'Inghilterra, e questa è una delle cose che ci dà più grande soddisfazione, perché onestamente è proprio una soddisfazione che ho io personalmente con l'Inghilterra, perché loro dicevano di essere i più grandi ombrellai del mondo, prendendo il loro sovrano porta il nostro ombrello. Questa è una delle cose, è il primo... Il primo ombrello che abbiamo realizzato a Sua Maestà Re Carlo III d'Inghilterra È stato fatto il 2022, l'anno in cui l'Italia vinse pure gli europei con gli inglesi, quindi abbiamo fatto una doppietta praticamente. E niente, volevo soltanto dirvi questo, poi non vi rubo più tempo, perché non mi nascondo che mi sto appassionando tantissimo a sentire tutte le storie, perché poi qualcosa mi riporta nel passato, per esempio il caso loro dei Barbieri, di questa grande tenacia, questa grande voglia di dimostrare quello che sanno fare. Oppure lui, per esempio, che l'enologo che ha raccontato della professoressa lì, che abbiamo avuto la stessa cosa, ho avuto una professoressa di matematica che davanti a tutti mi chiamò fallito, tu sarai sempre un fallito per tutta la vita, fallito, e io puntualmente ogni giorno, ogni mese, quando succede, vado lì a taggarla, a postare le foto di, con i nostri ombrelli, di Sylvester Stallone, Tim Roth, Halle Bennett, che ne so, Christian Bale, Jason Momoa, Russell Crowe, e tanti personaggi di Hollywood. Ogni giorno vado a postare e dico grazie professoressa, perché senza di te non saremmo arrivati fin qui. E niente, chiudo con dirvi che noi abbiamo preferito, invece di aprire altri negozi oppure aprire, ecco, un punto vendita all'estero, abbiamo preferito investire nella nostra città, a Napoli, dove abbiamo il negozio al primo piano. Abbiamo aperto il museo degli ombrelli, quindi un museo dedicato a tutta la storia della nostra famiglia, quindi dai De Filippo a Totò, la Real Casa di Borbone, eccetera, ed è gratuito, perché dobbiamo dare la possibilità a tutti di vederlo. Chiudo dicendo che tutti i nomi che vi ho citato, i personaggi, non l'ho fatto per fare, chiaramente per farmene un vanto, ma era semplicemente per far capire a tutte le nuove generazioni che anche attraverso un lavoro umile si possono avere dei grandi risultati. Grazie.
1: Grazie. Ci hai fatto emozionare tutti. E condivido il fatto che sono curiosa anch'io di ascoltare tutte le storie, ormai mi sono proprio appassionata, dobbiamo farli più spesso questi appuntamenti, voglio la seconda edizione, ma ti butto lì, fai anche un'edizione sul valore del riscatto, perché da queste storie sto ascoltando proprio tante storie, no, di riscatto.
2: In effetti poi ascoltando gli imprenditori ti rendi conto che molte cose sono quasi ripetitive, perché succede spesso soprattutto a chi riesce, cioè nel senso nessuno ha avuto una vita, diciamo, lineare di crescita.
1: Non tutti.
2: Tutti hanno, diciamo, quello che serve poi però per andare avanti.
1: E noi siamo felici perché siamo qui oggi a vedere poi i risultati di questa resilienza. Ed ora arriviamo, devo dire, sono fan, io lo devo dire per forza, perché io sono fan della psicologa Agnese Scappini, a cui lascio la parola.
9: Grazie. Allora, grazie all'idea, proprio all'idea e all'ideazione, all'organizzazione e alla bellissima iniziativa, e anche al fatto di essere qui, perché che il mio mestiere sia annoverato fra dei mestieri, no, creativi, è qualcosa di nuovo, perché tendenzialmente fino a qualche tempo fa, e per qualcuno fa ancora paura, no? Io sono una psicanalista, che diciamo è qualcosina di più, e la cosa bella, innanzitutto anche il riferimento a Francesco, insomma, io sono umbra, se fossi nata maschio mi sarei chiamata Francesco, tanto è il legame con la mia terra. E la cosa che volevo dire era in realtà molto questa: nella nostra lingua noi abbiamo perduto qualcosa di importante che in realtà i latini avevano, e loro chiamavano il lavoro arts. Il lavoro non era un sostantivo nel romano e nel latino antico, era il verbo che indicava la fatica, ma il sostantivo era arts, quindi era arte, che per noi oggi è diventata più confinata solo a una parte creativa, no? E in realtà qui stiamo riabilitando con questa idea, perché quello che ci condivide, io almeno fra le storie che abbiamo sentito fino adesso, è la creatività del nostro mestiere, farne un oggetto creativo. E direte, tu psicanalista che crei, no? Lo strumento del mio lavoro è l'anima. Io non ho altri strumenti, sì il linguaggio, ma è successivo all'anima, e l'anima ha come unico linguaggio la creazione e la creatività, e quindi poter dare rilievo evidenziare, accomunarci attraverso questa creazione e creatività è qualcosa di molto molto bello, perché l'arte fa anche un'altra cosa. E per questo, dato che avete dato lo spunto di Francesco, io riferisco alla Bibbia, perché è quello che mi è stato insegnato, no? Ad un certo punto Dio, quando dovette creare l'arca dell'alleanza, che è simbolico dell'alleanza fra uomini e fra gli uomini e Dio, che cosa fece? Chiamò per ogni tribù di Israele il miglior artigiano in quel compito lì. E quindi il miglior artista in ogni lavoro lo chiamò a costruire un'alleanza fra gli uomini, oltre che fra gli uomini e Dio. E questo credo che sia la sintesi di quello che in piccolo, adesso non per stiamo facendo qui, un'alleanza fra arti, no? Che possa creare alleanza, comunità, e metterla a disposizione della nostra comunità, di tutti, no? Perché è quello che stiamo facendo. Noi offriamo, sì, anche vendendola con le difficoltà, la nostra arte alle persone, e la mettiamo anche a servizio, perché le facciamo stare meglio in ogni modo: chi li fa diventare più belli, no? Chi li fa stare meglio interiormente. E quindi, riallacciandoci ai discorsi, anche a questo proposito, l'intelligenza artificiale sostituirà il lavoro come fatica, non l'arte che noi portiamo. E quindi è questa la grande differenza, la grande importanza di quello che oggi qui si sta facendo. Anch'io ho vissuto quello che insomma raccontate. Io sono figlia di un operaio, e le mie insegnanti, una soprattutto, quella di italiano, mi ha sempre detto che non avrei mai fatto nulla, che non dovevo scrivere, mettere per iscritto mai niente su un foglio. Il mio ultimo libro, il primo giorno dall'uscita, ha venduto 1000 copie. E quindi diciamo che c'è tutto un riscatto, no? In conclusione, io quello che faccio, diciamo, la mia spinta nasce dalla mia famiglia, e quindi ecco il ritorno alla famiglia. Io ho una sorella down, e per poter vivere questa condizione e capire come viverla al meglio, abbiamo costruito dei ponti, che è quello che io continuo a fare, no? Dei ponti fra le persone, dei ponti per far sì, per poterci sentire accolti nel mondo, no? Questa è la via privilegiata per stare bene. E se lo possiamo, gli possiamo dare questa importanza oggi, è qualcosa di molto bello. Quindi io vi ringrazio, grazie a tutti.
1: Grazie, non mi sarei aspettato nulla di meno da lei, dottoressa, perché siamo tutti fan, anche voi, io sono fan della prima ora, quindi non lo nego. Su TikTok mi guardo tutti i giorni i video, quindi grazie, e la ringrazio pubblicamente. Ed ora il quadro, che è una professione che ci spiegherà la dottoressa Gabriella ancora non ne azzecco una. Queste, gli accenti, la prossima volta mi segno tutti quanti gli accenti e faccio di nuovo, vado dalla professoressa di italiano, me li faccio insegnare. Quindi adesso ascoltiamo questo ruolo, che è un ruolo di molti italiani in sì, realtà, nelle aziende.
10: Sì, infatti, buonasera a tutti. E innanzitutto specificare, questa è sempre una battuta, quadro non nel senso di quadro artistico, oggetto artistico, perché nel nostro percorso professionale abbiamo dovuto spiegare tante volte questo eventuale equivoco. Invece il quadro è una figura riconosciuta dal diritto del lavoro, e che abbiamo aiutato noi a promuovere nella legge del 1985, legge 190, in cui c'era operaio, impiegato, quadro e dirigente. Quindi quadro è una figura molto interessante, molto importante, perché unisce, si dice cinghia di trasmissione tra la dirigenza, e quindi le strategie dell'azienda, e la base, il lavoratore. Quindi porta le istanze del lavoratore alla dirigenza e partecipa alla vita anche dell'azienda. Quindi è una figura molto difficile, che deve essere molto equilibrata, perché non può prendere le parti negli uni degli altri, e nello stesso tempo però deve gestire delle situazioni molto importanti. E ultimamente siamo in una fase di grande rilancio, perché il quadro è la figura che in questo momento è protagonista proprio di queste trasformazioni nel mondo del lavoro, di cui tanto si sta parlando: digitalizzazione, si parte dalla sicurezza sul lavoro, e quindi il quadro tendenzialmente sempre un addetto alla sicurezza del lavoro, invece adesso andiamo avanti con digitalizzazione, trattamento dati sensibili, cybersicurezza. E noi siamo, come presentazione, siamo una confederazione, un'istituzione che partecipa al Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, al CNEL, e al CNEL europeo, che si chiama Comitato Economico e Sociale Europeo, a Bruxelles. Quindi il nostro, diciamo, compito è quello di tutelare e difendere soprattutto le nuove professioni. Porto un rapido esempio: noi stiamo preparando una proposta di legge per tutelare i DPO, Data Protection Officer, che sono le figure che in azienda trattano il dato sensibile. È una figura molto importante, ma ancora non riconosciuta ufficialmente, quindi non normata e soprattutto non tutelata. Quindi c'è un lungo discorso dietro, però lo porto come esempio per dire qual è il nostro compito. E, devo dire che non vi voglio fare un trattato di giustizia lavorista, per cui cambio completamente il taglio, perché ho visto, sono rimasta molto colpita da queste testimonianze di questi giovani. Allora, perché aggiungo che io sono vicepresidente nazionale di una fondazione di Padova, molto conosciuta, insomma, su tutto il territorio nazionale, che si occupa di cyberbullismo nelle scuole, un tema che è ormai affrontato da molti anni e sta diventando sempre più drammatico, basta sentire tutti i giorni quello che avviene. Ecco, io in questo momento sono rimasta molto colpita dalle vostre testimonianze, perché il nostro ruolo è formare, aiutare come fondazione, aiutare i docenti a riconoscere le, diciamo, le criticità, a riconoscere e aiutare i giovani ragazzi a superarle. E qua ho sentito tutto il contrario, cioè che ci sono insegnanti che esercitano del bullismo, e sono forse, diciamo, magari un'altra generazione, voglio sperare perché ognuno di noi, io stessa devo dire, ho avuto qualche brutto esempio. Avevo una professoressa di chimica che mi aveva preso un po' di punta, perché io amavo molto invece le materie umanistiche, la letteratura eccetera, andavo molto bene in chimica, così così, e lei disse ai miei genitori una volta, ed ero presente io peraltro, disse: no, non iscrivetela all'università, è inutile. E adesso devo dire sinceramente sono andata molto più avanti, mi sono specializzata, giurisprudenza di tutto e di più, per cui ecco, sono rimasta veramente colpita e porterò testimonianza di questa esperienza che voi avete, perché mi sembra che purtroppo è una situazione abbastanza diffusa, insomma, che uno poi si porta tutta la vita dietro, eh? Come io ricordo la mia professoressa di chimica, voi che siete molto giovani, insomma, vi porterete ancora, però il tutto è superare, andare avanti e considerare persone evidentemente inadeguate, perché sì, capita anche così, no? Non è che sono testimoni solo perché sono docenti, sono persone inadeguate, quindi uno, diciamo, è stato sfortunato. E, comunque, concludo solo dicendo una cosa: oggi sono stata investita dal Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, dal CNEL, che sta facendo una promozione, diciamo, per, siccome ci sarà l'8 agosto l'anniversario 60 anni della tragedia di Marcinelle, voi siete molto giovani, comunque la strage dei minatori in Belgio. Morirono 262 minatori, di cui 136 italiani. E quindi c'è la giornata mondiale italiana, noi l'abbiamo riconosciuto. Adesso c'è in atto un'istruttoria per far sì che sia riconosciuta a livello europeo l'8 agosto come giornata. L'anniversario saranno i 60 anni, perché è avvenuto nel 1956. Ecco, quindi mi hanno chiesto di fare massa critica, di diffondere, insomma, per quanto si può, soprattutto nelle sedi istituzionali. Oggi siamo al Senato e quindi invito FEDAPI e tutti i nostri amici, colleghi, rappresentanti e patrocinanti di questa iniziativa a sapere se c'è la possibilità, dico, di promuovere che vada avanti questa pratica che in questo momento stanno portando avanti gli organi dell'Unione Europea, per far sì che sia riconosciuta questo, insomma, a livello appunto europeo, questa tragedia. Questa, siccome siamo in una sede istituzionale, mi sentivo proprio oggi di dirlo. Ringrazio molto FEDAPI, Pietro Vivone, e questo abecedario, devo dire, è un po' la conclusione di tante nostre proposte di Pietro, che ogni volta che lo conosco ormai da molti anni, ogni volta che ci incontriamo c'era una proposta interessante. Quindi questa della lettera Q mi è piaciuta moltissimo, perché è stata veramente particolare, perché quadro, sì, insomma è stato, quindi ringrazio in particolare oggi voi Pietro.
1: Grazie, grazie. Continuiamo ad imparare cose nuove oggi, vedi, è proprio scuola di vita. Ed ora passiamo a altre due testimonianze video della lettera I, l'ideatore di storie Giuseppe Rivello, e della T, tatuatore Gabriele Pellerone. Non ci sono così, non mi hanno corretto i cognomi.
11: Salve a tutti, sono Giuseppe Rivello, Jepis, e vi parlo dalla mia bottega, Jepis Bottega, nel Basso Cilento, a Caselle in Pittari. Sono felice e ringrazio FEDAPI per questa opportunità, anche se mi scuso per non essere presente a questo importante evento per motivi di famiglia. Però ci tenevo e ci tengo ad esserci e a ringraziarvi e ringraziare FEDAPI per il prezioso riconoscimento. Come artigiano, come piccolo artigiano, con ormai oltre 15 anni di esperienza, questo tipo di riconoscimenti, questo tipo di partecipazioni dà forza e dà coraggio, e soprattutto mi dà la possibilità di credere ancora di più in quello che faccio e soprattutto di continuare su questa traiettoria.
12: Salve a tutti, voglio ringraziare la Federazione per la collaborazione a questo progetto. È forse una delle prime volte in cui il mestiere del tatuatore si approccia a realtà simili, e sono onorato di poter rappresentare la mia categoria in un contesto così prestigioso. Il premio che oggi ricevo è in realtà di tutti coloro che in questi anni portano avanti questo mestiere con serietà, rispetto ed etica. Per molti anni questo settore è rimasto emarginato ai confini della società, ma oggi, grazie al duro lavoro svolto insieme ai miei colleghi, riusciamo a dimostrare che in realtà parliamo di arte, con un supporto differente. Ed è questa la mia mission, e forse il motivo per cui sono stato scelto a ricevere questo premio, che in realtà è di tutti noi. Quindi vi porgo i miei ringraziamenti e i ringraziamenti da parte di tutta la categoria dei tatuatori.
1: Benissimo, benissimo, bello, bello, belle storie personali di vita e di lavoro. E io procederei con i prossimi protagonisti, siamo quasi arrivati al termine, mancano poche testimonianze dal vivo e poi altri due video, sì, e poi abbiamo terminato con le testimonianze. Chiedo a Francesco Sgaramella, che è un safety manager, quindi siamo passati alla lettera S, di prepararsi a Riccardo Cambò. Qui c'è l'accento, quindi l'ho detto bene, e Andrea Gandini.
13: Buonasera a tutti e buonasera a tutte. Quanti di voi hanno seguito un corso sulla sicurezza sul lavoro? Quanti di voi si sono annoiati? Ovviamente, ecco, grazie. Io sono un formatore e bullizzo i miei partecipanti. In realtà mi hanno colpito alcuni interventi precedenti, a partire da quello del prete, che ha citato prendersi cura degli altri, è uno dei principi generali della sicurezza sul lavoro. Ma poi anche Montefusco, che ha parlato di missione, difatti anticipando, anzi leggendo nel pensiero quello che ci siamo detti prima io e il dottor Alfano, oppure di tramandare. San Francesco, il mio vecchio mentore, era Franco Mazza. Quindi voglio portarvi però un esempio. Immaginate una persona che esce di casa la mattina, fa una promessa che è nascosta, cioè quella di tornare a casa la sera. Siete d'accordo? Assolutamente sì. Eppure questa promessa viene messa a rischio. Tante volte io dico sempre che l'essere umano è l'unico essere vivente al mondo che non si vuole bene. È per questo che proprio sul lavoro, per fretta, per abitudine, perché sono convinti che abbiamo sempre fatto così, allora capita l'incidente sul lavoro. Quando mi hanno comunicato, e ringrazio Pietro, che mi avrebbe inserito alla S, ho pensato, ma scultore, sommelier, sarto. Invece no, lo ringrazio perché ha avuto il coraggio di portare su questo palco e nel libro la sicurezza sul lavoro, che è un tema a cui non siamo ancora abituati, no? E quindi vi racconto che da 20 anni io invece cerco di cambiare questo mood. Come lo faccio? Entrando nelle aziende oppure frequentando quelli che io chiamo simpaticamente i peggiori cantieri di Caracas. Ho scelto di farlo comunicando tutti i giorni su LinkedIn in modo molto semplice. Ho scelto di farlo cambiando l'aula, quindi le quattro mura, con la natura e fare il corso in natura, in camminata. Ho scelto di far vivere il rischio attraverso la realtà virtuale e ho scelto di incontrare, anche io sono molto emozionato perché di solito vengo vestito come un operaio, oggi non me l'hanno permesso. Ho incontrato studenti in tutte le parti d'Italia cercando di motivarli, da Bari a Sondrio passando per Rimini. Ho dato voce agli esperti della sicurezza che credono in questo mestiere come una missione, creando il canale Safetylandia su YouTube. E poi ho applicato soprattutto le tecniche di marketing e di vendita per trasmettere, o meglio, per convincere a comprare comportamenti sicuri. Quindi, infine, sto creando una piattaforma che si chiama EGX.it che permetterà, grazie alle recensioni, di scegliere i migliori corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, per evitare che gli imprenditori che abbiamo sempre citato oggi buttino via i loro soldi in corsi inutili. E quindi vi racconto questo perché ogni esperienza che mi ha portato questa tesi. Per cambiare un comportamento prima dobbiamo conquistare un'attenzione. Per conquistare un'attenzione dobbiamo rendere la sicurezza interessante. Così la sicurezza diventa cultura. Pensiamo alla cintura di sicurezza in macchina, no? Negli anni 90 nessuno indossava la cintura di sicurezza. Oggi invece vediamo bambini e bambine che subito la cercano appena entrano in macchina. Per loro è naturale. E questo è il mio sogno. Far diventare la sicurezza sul lavoro un qualcosa di naturale per i lavoratori e le lavoratrici, perché ogni gesto sicuro protegge una persona, protegge chi aspetta per cena, protegge un abbraccio, protegge il futuro. La sicurezza è una dichiarazione d'amore verso chi ci aspetta a casa, perché il lavoro che ci rende utili alla società e il ritorno a casa dà senso al lavoro. Grazie.
1: Grazie davvero. Pietro, che intervento interessante, no? Su un argomento che dovrebbe starci,
2: diciamo,
1: al cuore.
2: Si è contenuto oggi, perché di solito è molto più... si vede che la sede istituzionale lo ha frenato.
1: Sì? Beh, però è stato utile anche per aprire un po' la mente su questo argomento che dovrebbe, insomma, renderci tutti un pochino più partecipi e più attenti, specialmente. Quindi andiamo al designer UX che ci spiegherà Riccardo Cambò.
14: Buongiorno, io sono Riccardo e mi trovate sotto la lettera U di User Experience Designer, il designer che progetta le esperienze utenti e le rende molto più semplici. 9 anni fa mi trovavo in Giappone, lavoravo lì come designer e volevo cambiare il mondo. Pensavo un po' romanticamente, anche poeticamente, che per farlo avrei dovuto viaggiare. Ero convinto che chi cambia il mondo potesse farlo solo partendo da un luogo lontano dall'Italia, in particolare l'America. Così dall'Asia mi sposto a San Francisco. Il sogno americano che hanno tutti lo dobbiamo da anni e anni di film e da una cultura delle start-up effettivamente molto molto presente. All'estero negli anni iniziano a riconoscere in me uno stile italiano che però io non vedevo, uno stile romantico. E mi rendo conto che in ogni stato in cui mi spostassi, tutti parlavano costantemente dell'Italia, dell'arte, del cibo, della nostra cultura, dei vestiti. Così mi rendo conto che io stavo cercando di scappare dall'Italia quasi come atto di ribellione, eppure tutto mi portava a pensare che sarei dovuto tornare, che l'Italia era il posto giusto per cambiare il mondo. E avevano ragione, stavo lasciando la terra e la cultura a cui io dovevo tutto effettivamente. Così mi sono detto, se devo cambiare le cose, lo farò dall'Italia. E di conseguenza sono tornato. Perché a quanto pare, ironicamente, passano gli anni e tutti continuano ad invidiarci. E per mantenere viva questa invidia, ho pensato che qualcuno dovrà rimanere qui. A continuare a creare valore, a innovare e a creare arte. Quindi grazie ancora per aver pensato a me e per aver raccontato la mia storia.
2: Grazie.
1: Grazie. Grazie per la testimonianza. E passiamo allo xilografo Andrea Gandini.
15: Vi chiederete sicuramente cos'è uno xilografo e me lo sono chiesto anch'io quando mi hanno messo nel libro. Io faccio lo scultore, però uno xilografo è chi incide e scolpisce il legno. Io ho iniziato a 16 anni per le strade di Roma dove venivano tagliati gli alberi e non venivano poi sostituiti, quindi io intervenivo con delle sculture, delle facce, delle robe per cercare di ridare identità a queste piante che io vedevo come degli individui a tutti gli effetti. All'inizio l'ho fatto per 4-5 anni tutti i giorni, scappando dalla polizia municipale, dai carabinieri e tutte queste cose qui, e poi mi sono ritrovato un anno fa a fare una scultura nel giardino del ministro degli interni, che è il capo delle guardie proprio, quindi anzi è una commissione. Quindi è, come dire, un onore essere qui e grazie per avermi invitato.
2: Grazie.
1: Vedo che ci volevi far rispettare i tempi, bravo, è stato.
2: Devo dire che noi quando lo abbiamo invitato è perché vedevamo i video, dicevamo è troppo bravo, dobbiamo chiamarlo, quindi la lettera dovevamo assolutamente trovarla, perché effettivamente vi invito a guardarli, è bravissimo e soprattutto c'è una cosa che a me piace, è quella di ridare vita a qualcosa che apparentemente
1: è stato abbandonato.
2: Non ha

0: altri due interventi video del vivaista Sebastiano Guarisco e dello zoiatra Valentina Schiappatti.
1: Buongiorno a tutti, mi scuso per non essere presente di persona, voglio comunque ringraziare sentitamente FEDAPI e in particolare il presidente Vivone e tutti i suoi collaboratori per aver scelto di coinvolgere la nostra realtà imprenditoriale nella stesura di questo testo. Vi raggiungo da un piccolo centro della Bassa Bresciana dove io e la mia famiglia abbiamo un'attività florovivaistica e di giardinaggio e dal 2013 l'abbiamo un po' digitalizzata entrando anche nel mondo dell'e-commerce e dei social network. Su queste piattaforme veicoliamo, oltre che l'oggetto del nostro lavoro, cioè le piante che vendiamo, anche consapevolezza e divulgazione circa il fascino e l'importanza che ha il mondo vegetale nelle nostre vite. La medicina, il cibo, il vino, i materiali da costruzione, la legna da ardere, anche le pagine su cui è stampato questo bellissimo testo. Sono tutte cose che le piante ci hanno gratuitamente fornito fin dall'alba della nostra storia sulla Terra. E se qualcuno un giorno salverà il mondo, sono abbastanza convinto che saranno le piante a farlo. Ancora grazie e buon proseguimento.
2: Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Valentina Schiappatti, medico veterinario, e sono molto lusingata di essere stata scelta da FEDAPI per rappresentare l'italianità in questo abecedario del lavoro, in cui appunto rappresento la Z. Dovrei essere una V, ma sotto la V c'è il vino ovviamente in Italia, quindi orgogliosamente rappresento la Z di zoiatra e sono molto soddisfatta che nella mia attività di veterinaria 2.0 con la mia azienda totalmente online che si occupa di informazione e divulgazione sia stata apprezzata la mia mission di qualità e di italianità. Quindi vi ringrazio per questa opportunità, anche perché in un mondo del lavoro dove sia come donna, sia come veterinaria, sia come imprenditrice è molto difficile emergere, sono stata veramente tanto fiera di essere scelta per rappresentare il Made in Italy. Con l'augurio per tutti di fare sempre il meglio sul lavoro, ricordandosi orgogliosamente di essere italiani.
0: Ecco, questo intervento si conclude la presentazione di tutte le persone citate nel libro delle varie professioni e siamo quasi al termine della nostra giornata di lavori e passiamo la parola a chi si occupa invece di chi è dall'altra parte, cioè i consumatori, coloro che acquistano poi ciò che viene prodotto, ciò che viene realizzato e ideato. A pagina 212 dell'abecedario trovate il contributo del presidente di Consumerismo No Profit, Luigi Gabriele. Caro Luigi, preferisci che ti faccia una domanda o ti lascio parlare a ruota libera?
3: Ho il tempo che mi metto il timer.
0: Guarda, in realtà
3: che suoni forte.
0: Avresti 6 minuti da scaletta, anche meno.
3: Bene.
0: Allora, intanto, vedi che sono di parte, che
3: la critica al lavoratore che ha messo questi due microfoni, perché io non so se mi devo mettere a questo.
4: Dai, ci spostiamo da qua.
3: Inizio con questo, ecco.
0: Perché non vieni come tutti gli altri al podio, scusami, devi stare lì.
3: Allora, grazie Pietro. Nella riedizione che fai devi aggiungere questo lavoro che adesso vi dirò. Prima leggevo quali erano i lavori che si erano estinti. Per esempio, non sapevo dell'esistenza dello svegliagatti. Era lo sveglitore in realtà, era colui che svegliava, in quel momento ce n'era bisogno, non c'erano le sveglie né tecnologiche e né analogiche, c'era bisogno di chi andava a svegliare la gente per andare al lavoro. Lo sveglitore si è estinto. Lo spingitore dei treni, persona che spingeva le persone a bordo dei treni per fargli prendere i treni e evitare che si attaccassero e quindi di non fare danni. Poi pensavo, quali sono quelli che sono evoluti? Per esempio, colui che portava il latte oggi si è evoluto, pensate a quale si è evoluto? Non c'è più chi porta il latte, ma chi c'è? Ci sono i? Lo usate tutti quanti, se vivete nelle grandi città, ma ormai anche nei piccoli centri. Ecco, oppure il centralinista che prima dava delle risposte, oggi è il chi è? Fa proposte, non sempre lecite, però fa proposte, in teoria si è evoluto. E invece vi dico, qual è

0: un lavoro che non esisteva prima, ma che esiste da qualche decennio, da quando è cambiato il mercato. Perché se pensate al lavoratore, che cosa fa? Che fa un lavoratore, un qualsiasi lavoratore, al di là della definizione giuridica giuslavorista, che fa una prestazione, in cambio ottiene una contropartita, ok? Qualsiasi lavoro, ma al di là di tutti i lavori che sono presenti qua oggi, o quelli nuovi o quelli che verranno. Ce n'è uno che lo facciamo tutti quanti, ma non ce ne rendiamo conto. Per esempio, voi fate la spesa? Chi fa la spesa? Alzi la mano chi fa la spesa. C'è qualcuno che non fa la spesa? Buttatelo fuori dall'aula. Lei non fa la spesa, l'ultima non... Ah, lei lo fa. La bolletta chi la paga? La pagate tutti? Tutti pagano la bolletta? Vabbè, sembra scontata come questa cosa. Tutti paghiamo la bolletta, ok. Tutti mettiamo la benzina? Tranne i contestatori del momento, la benzina la mettiamo tutti, no? Lei non mette la benzina. Vabbè, lei ricarica la macchina elettrica, ok. Tutti abbiamo una polizza assicurativa? Assicurazione ce l'abbiamo? Per la macchina, la casa, ok. Queste cose qua che cosa sono? Delle prestazioni, ok. Voi in realtà le acquistate, però pensateci bene, voi le acquistate soltanto? Per tutte queste attività che vi ho detto, non richiedono un po' di impegno? Nel senso, la spesa non è che non dovete andare lì, il tempo, non impiegate del tempo, non dovete scegliere e poi alla fine non dovete anche pagare. Questo lavoro si chiama consumatore. Prima non esisteva, se andiamo indietro 30-40 anni fa, all'epoca ancora in cui il mercato, 50-60, quando il mercato si è definito con questa conformazione, nasce anche il consumatore. In realtà nasce nel 1961 quando lo definisce il presidente Kennedy, ok? Eppure è il lavoro più diffuso del mondo, indipendentemente dal sesso, dall'età, dalla religione, da qualsiasi tipo di appartenenza sociale. Tutti facciamo questo mestiere e nessuno se ne rende mai conto. Perché secondo voi? Perché? Perché non lo consideriamo un lavoro. In realtà ogni volta che qualcuno ci chiede di fare un'azione ci sta chiedendo una prestazione che può consistere nel tempo. La scelta richiede ore, richiede tempo e quindi è una prestazione. Il saper risparmiare è un'attività e richiede concentrazione, richiede impegno, richiede un'attività mentale o fisica che sia, e tutto quello che ne consegue oggi con le derive che ha preso il mercato, quindi dal fare un reclamo, da riconsegnare un prodotto, da sostituire un prodotto, da qualsiasi altra attività va fatta in questo. Eppure il consumatore non viene considerato un lavoro. Quindi la prossima volta ti chiedo di aggiungere all'abbicitario la C di consumatore. Per dire questo, voi siete prevalentemente siete dei professionisti, degli artigiani, delle persone che fanno un'attività individualmente. Non avete bene questa percezione perché voi dovete sbancare il lunario tutti i santi giorni facendo le tante migliaia di attività che dovete fare per mettere insieme alla fine del mese il profitto. Ma le grandi imprese invece fanno esattamente solo questo, non producono valore, lavorano esclusivamente nell'aggregazione dei consumatori e nel tentare di raggirarli in tutte le forme possibili. Non è un caso che chiedono solo ed esclusivamente dati, senza delle controprestazioni, che facciamo la tessera al supermercato pensando di ottenere punti, in realtà stiamo concedendo tutto il nostro sapere, anche tutte le nostre abitudini. Qual è la distinzione che voi potete fare rispetto alle grandi aziende con cui non potreste mai essere competitive? Unire queste tre cose che ho imparato nel fare questo mestiere, che sono la fiducia, il legame e la riconoscenza. Questa è l'unica formula che esiste per fare in modo che la vostra prestazione, che sia il barbiere, che sia il fashion designer, che sia il comunicatore o qualsiasi altra cosa, vi può effettivamente creare una relazione solida con il consumatore e fare in modo che diventa anche il vostro lavoratore e non soltanto più come un soggetto individuale da spennare. Grazie.
1: Grazie. Meno male che non ho fatto la domanda perché ti avrei chiesto tutt'altro. Ma vabbè, Luigi Gabriele è fatto, ci piace per questo, è fatto così, ci piace così. Io direi che possiamo avviarci alla conclusione chiamando il prossimo, l'ultimo relatore, che è Antonio Procida. E...
2: Sto oh, scherzando. Non è una battuta qui, bravo.
1: No, mi sarei arresa, veramente. Allora,
2: era perfetto, era Procida.
1: Sei, hai dei tempi comici invidiabili.
2: No, scherzo.
1: Allora, ci offrirai un'anticipazione del prossimo progetto, il progetto editoriale, aprendo una finestra sul lavoro che verrà.
2: Certo. Allora, quando si arriva quasi alla fine c'è un pregio e un difetto, è il difetto è che abbiamo ascoltato tutti quanti, quindi tutte le cose belle già ascoltate avrei voluto anche dirle, quindi sostanzialmente faccio complimenti a tutti quanti. Il pregio e il vantaggio sta nel fatto che ho preso davvero molto spunto da quello che è stato detto stasera e quindi penso, Pietro, che sia già materiale interessante per il prossimo libro, quindi questo è un piccolo spoiler. Quindi primo ringraziamento va a tutti voi, tutti quelli che mi hanno preceduto, perché davvero secondo me avete dato il cuore. Si parlava di cuore prima, forse i barbieri ai quali sono legato da una da un filo papà barbiere, quindi in qualche maniera ci lega qualcosa. E avete dato concretezza a questo abecedario, quindi è una cosa molto importante, perché avete parlato di lavoro. Noi purtroppo facciamo un lavoro particolare, alla fine è arrivato anche il commercialista, quindi dobbiamo parlare di numeri, di economia, però il lavoro non è soltanto qualcosa di astratto, anzi molto spesso è una storia di persone, di dignità, di errori, di sbagli, ma di futuro. Quindi questa è una cosa che molto spesso si dà per scontato, ma in realtà è una cosa molto molto importante. Secondo ringraziamento chiaramente va a Pietro, in anteprima non l'ho ricevuto oggi, me l'ha dato un po' di tempo fa, chiaramente ha dimenticato la dedica e quindi dopo chiaramente in chiusura mi farai una dedica personalizzata. Scherzi a parte, ovviamente chi conosce Pietro, io lo conosco da un bel po' di anni, sa perfettamente che questo è un libro che non viene fuori semplicemente da una scrivania, questo è un libro che viene fuori da 20 anni di lavoro, di attività, di stare proprio sul campo, di tavoli con gli imprenditori. È vero, noi facciamo questo di lavoro, noi facciamo consulenza alle imprese, però molto spesso non sono consulenze, sono proprio delle chiacchierate, dei confronti sui dubbi. Molto spesso in studio entrano clienti che sono appunto persone, prima di imprenditori o piccole partite IVA, e vengono con un dubbio fiscale, tributario, e alcune volte, non sempre purtroppo, non abbiamo e non facciamo miracoli, escono con più serenità, e secondo me è proprio questo il segreto di questo abecedario. Andando però al succo, che è la cosa più importante, perché la mia presenza qui, al di là del piacere di condividere con un amico prima, con un socio poi, che è Pietro, questa giornata davvero molto molto bella per me, per lui ovviamente in primis, sta proprio alla fine di questo libro. Alla fine di questo libro c'è un impegno pubblico. Pietro ha avuto, diciamo, addirittura il coraggio di scriverlo, conoscendolo so anche perché l'ha fatto, perché in questo modo mi ha bloccato e quindi non posso tirarmi indietro. C'è proprio l'impegno e la promessa di scrivere un nuovo libro, di scrivere più che un racconto, un vero e proprio manuale.
3: Già di terminarlo, visto che sono 10 anni
2: che lo vogliamo fare.
3: Che rinviamo.
2: È vero, quindi è un manuale, e ovviamente con la speranza che sia appunto un manuale da mettere sulla scrivania di ogni imprenditore. L'idea non è quella di insegnare, perché chiaramente non abbiamo questa pretesa di dimostrare delle competenze. Io dico sempre che quelle ci devono essere riconosciute dagli altri, ma è proprio di quello di camminare insieme agli imprenditori. Prima si parlava dell'imprenditore solo nelle sue scelte. Noi lo sappiamo benissimo perché ci parliamo quotidianamente, e molto spesso le aziende muoiono o comunque rallentano, non tanto per un grave errore, perché in quel caso è inevitabile, ma molto spesso per tanti piccoli dubbi che vengono affrontati da soli. Quindi diciamo che sostanzialmente la promessa che personalmente faccio, ma penso che la condividi, è quella di parlare con questo manuale a tutte quelle persone che ogni mattina si alzano per aprire una serranda, per entrare in uno studio, in un laboratorio, in un campo, in qualsiasi settore, e non sapere cosa succederà poi durante la giornata, perché poi questo è l'aspetto più complicato nel fare impresa. Noi vediamo il risultato finale, ma in realtà c'è tutta una storia davvero difficile. Quindi, davvero per chiudere, l'impegno c'è, l'abbiamo scritto, quindi non anticipiamo solo che per il 2027 speriamo di chiudere questo progetto, speriamo di sì. E quindi ti ringrazio ancora, semplicemente perché diciamo hai raccontato che il lavoro non è solo economia. Chiaramente tra i due sai benissimo che tu sei quello più sognatore, io sono quello più pragmatico, più legato ai numeri, però è chiaro e so perfettamente che il lavoro è anche non solo numeri ma anche dignità, è sacrificio, sono errori, è futuro. E quindi grazie a tutti voi perché questa sera lo avete raccontato davvero molto bene. Grazie.
1: Grazie. Grazie davvero. Questo era l'ultimo intervento. Certo, assolutamente. Ti avrei lasciato comunque la chiusura.
3: No, va bene. Diciamo che prima di lasciarvi voglio diciamo ancora ringraziarvi perché innanzitutto per il percorso che ci ha portato al libro, ma anche perché molti di voi sono persone con cui diciamo ho una mi ci sento spesso, che magari ho conosciuto in ambienti diversi. Il libro nasce diciamo per promuovere anche l'associazione che oggi ho l'onore di rappresentare, che è FEDAPI, Federazione Artigiani e Piccoli Imprenditori, in cui credo e che porta avanti grazie a compagni di viaggio che diciamo con cui ci sosteniamo. Ho conosciuto Michele, c'è Francesca, c'è Cosimo Rispoli con cui mi confronto, ahimè, ogni giorno perché mi chiama sempre, c'è Carlo con cui Mauro abbiamo iniziato a fare questa attività dove eravamo solo presenti a Salerno, oggi copriamo buona parte dell'Italia. Devo dire che la dottoressa Angra la devo ringraziare perché quando l'ho conosciuta forse ero un vulcano, ma ero veramente rappresentavamo una piccolissima realtà. Oggi restiamo piccoli, però iniziamo ad essere diciamo sicuramente più strutturati, quindi è un percorso che si evolve nel tempo. Per quanto riguarda Antonio, devo dire che diciamo, io lo ringrazio innanzitutto perché non lo conosco da ieri, ma l'ho conosciuto in prima elementare. Poi nel tempo diciamo siamo cresciuti entrambi, c'è un rapporto diciamo che va al di là del lavoro, è stato il mio testimone di nozze. E poi devo dire che sono, diciamo, quando si è sposato, io ero il suo testimone e mia moglie l'ha sposato, quindi diciamo siamo legati nella vita, diciamo, però anche professionalmente è arrivato il momento di avere quel manuale scritto a penna, perché io quando ho iniziato a lavorare facevo diciamo le prime consulenze e il mio socio Carlo mi portava le aziende, facevo la consulenza e le aziende non la prendevo sistematicamente. Ho compilato almeno un 150-200 aziende diciamo, contattate. Sedute di fronte a me, il cliente non è arrivato. Poi, diciamo, annotandomi un po' di cose, è cambiato. Oggi, diciamo, la percentuale di acquisizione è molto più alta, fortunatamente, e anche perché ho capito cosa, diciamo, spesso ci voleva, che non era solo la preparazione tecnica, anzi, forse quella è, diciamo, un aspetto spesso secondario. E oggi ho, diciamo, dei quaderni con tanti appunti. Ed è quello che poi stiamo cercando di portare. E concludo ancora ringraziandovi per essere qui e per dirvi che in questo libro, alla fine, quindi a pagina, vediamo un po', 222, c'è un QR code che riporta ad una serie di domande. Una survey, come si fa oggi, come si dice, diciamo, dicono quelli bravi, per cercare di acquisire informazioni, perché oggi il dato fa la differenza. Più informazioni abbiamo, più sappiamo cosa davvero il piccolo imprenditore cerca. Da nord a sud i problemi e le opportunità spesso sono le stesse e noi dobbiamo cercare di coglierle, di prendere le best practices, diciamo gli aspetti migliori, di portarli a tutti e dare la possibilità a chi vuole migliorarsi di farlo davvero. Quindi con questo concludo, vi ringrazio ancora e poi diciamo, magari vi dirà dove vederci tra poco per un bicchiere di vino.
1: Bene. Mi ero scritta una chiusura ma non serve più, quindi va bene così. Vi dico soltanto che il lavoro non è solo una professione, ma è identità, è cultura, è territorio, è memoria e soprattutto sono le persone. Quindi concluderei così.
4: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Al Senato, nei giorni scorsi, si è tenuta la presentazione del libro I tre volti dell'antifascismo di Paolo Sardos Albertini, iniziativa del senatore Roberto Menia. Buon ascolto.
6: Buongiorno a tutti gli intervenuti. Per me è un piacere davvero avere qui alla sala Caduta in Assiria, dove tradizionalmente si fanno le conferenze stampa, le presentazioni, Paolo Sardos Albertini, che tra l'altro nel libro che presenta oggi mi ha appena regalato una dedica bellissima chiamandomi figlio della Lega Nazionale. In effetti Sardos Albertini, che in questo saggio che poi verrà illustrato e si dedica ai tre volte dell'antifascismo, è uno che a Trieste ha lasciato il segno e lascia il segno soprattutto per la sua attività di presidente della Lega Nazionale. Presidente della Lega Nazionale, che è il più antico sodalizio patriottico triestino, fu sciolto dall'Austria. Siamo a 135 anni adesso, 1891. Raccolse e Paolo raccoglie di fatto quell'eredità di quella Trieste quella Trieste liberal nazionale, insomma, che è la Trieste dell'irredentismo, che è la Trieste di questa bellissima e durissima storia di italianità. Ad accompagnarci sono Stefano Pilotto e Michele Pigliucci, che svolgeranno tra l'altro le due relazioni dedicate a questo libro, a questo saggio, e chiuderà l'autore, come si usa. Io all'autore voglio dedicare alcune parole e alcune riflessioni. La prima: siamo in una sala del Senato, se fossimo a più libri più liberi probabilmente avrebbe dovuto firmare una dichiarazione d'antifascismo per poter illustrare i suoi. E quindi la prima domanda retorica che si pone e porrò a tutti è quale autocertificazione avrebbero fatto o non avrebbero fatto. Perché vedete, noi oggi ragioniamo proprio in termini di valori positivi o valori di antitesi. Può un valore fondarsi su un aspetto al negativo? Cioè l'antifascismo è un valore in sé ed è una cosa che pongo a tutti. Paolo poi ne racconta tre volti che lui individua, perché dà anche il volto, nome e cognome. Non sarò io ad anticipare tutto questo, ma si riferisce a tutta quella che è stata la storia vissuta soprattutto dalla sua generazione, e lui poi l'ha vissuta con un esodo. Paolo è presidente della Lega Nazionale di Trieste, ma viene da Capodistria, una famiglia comunque a radici dalmate. Devo dire che ci assomigliamo in molto, perché io ho una nonna con origine curzole, mamma e nonno che erano di Buie d'Istria, quindi mi è finito a Trieste anch'io. Infatti. E quindi hanno conosciuto, dico, quell'antifascismo che ha costretto un popolo all'esodo, che ha fatto scomparire gente nelle viscere della terra. Insomma, la mia generazione ha conosciuto l'antifascismo più cattivo. Io ho visto, ho conosciuto ragazzi, erano di Roma, che un giorno sono tornati a casa. Insomma, la mia generazione ha vissuto anche quel tipo di antifascismo. E se mi facessero firmare una dichiarazione la firmerei, come è palese. Ma riconosco, come è giusto, perché poi da un'obiettiva analisi come quella che Paolo fa anche in questo testo, si riconoscono, come è evidente, storie diverse, ma soprattutto, dico, ogni cosa va contestualizzata al periodo storico che l'ha costituita. Quindi può esistere oggi un antifascismo senza fascisti? Può esistere, se voi ci pensate, guardate, negli Stati Uniti d'America gli antifa, che si chiamano con nome italiano ormai perché è diventato un fenomeno mondiale, sono stati riconosciuti addirittura come circolo terrorista, quindi vietato. La connotazione che ha assunto mano a mano questo antifascismo senza antifascisti, almeno questa è la valutazione che faccio io, questo antifascismo senza fascisti e senza un fascismo più presente, assunto una connotazione in cui la demonizzazione di un termine, alla fine, è quello che realizza, che rileva tutto, cioè il male, quello che tu scrivi. Tu nel tuo libro poi fai tanti passaggi che sono anche, come dire, che io comprendo da triestino, Cossiga che si inginocchia sulla foibe e dice: ma quale liberazione? Come dire, ecco, allora quella era una liberazione. E sull'oggi, ripeto, in questo nuovo antifascismo io vedo una sorta di riferimento a quel pensiero unico, figlio della cultura woke cosiddetta, che in realtà è teso a contestare tutto ciò che viene dalla tradizione. Quindi ognuno di noi si deve vergognare della storia che hanno costruito i suoi padri, i suoi nonni e le generazioni che l'hanno preceduto. È giusto distruggere tutti quelli che sono stati i fondamenti della solidarietà tradizionale, le identità che sono identità dei popoli, identità nazionali contro cui ci si scaglia, le identità individuali, sessuali addirittura, in questo strano delirio di questi tempi in cui uno può nascere una cosa e dichiararsi un'altra e poi cambiare durante la giornata, insomma. Ma che poi è veramente l'aggressione a tutto ciò che è figlio della tua identità, un fenomeno che oggi alcuni identificano. Io penso alle parole di Papa Benedetto, che diceva: l'Europa odia se stesso e l'Occidente odia se stesso. Penso a Roger Scruton, che parlava di un fenomeno che filosoficamente individuava come oicofobia, cioè la fobia, il disprezzo, la distruzione della propria storia, della propria casa, della patria, da oikos. Quindi tu sputi sulla tua... Tutto questo, a mio modo di vedere, è la degenerazione di un certo tipo di antifascismo. Dopodiché noi abbiamo conosciuto antifascisti diversi. Io a ogni manifestazione patriottica dalle parti nostre incontro Paola Del Din, che orgogliosamente si dice patriota, era una donna che si paracadutava a fare la lotta antifascista, sì, ma una lotta per la libertà. Era figlia degli Osovani, quelli che vengono sterminati dai garibaldini. Insomma, come dire, l'argomento è piuttosto complesso, ma qua mi fermo, anche perché, ripeto, non voglio che questa sia poi un qualche cosa che si confonda comunque con una manifestazione politica, è molto diverso, e per questo io voglio lasciare la parola prima di tutto ai due professori che si accompagnano e poi, come d'uso, Paolo Sardos, che è l'autore di questo saggio, alla fine commenterà se stesso o ci illustrerà dal vivo e dalla sua voce quel che voleva dire, ammesso che non l'avessimo capito. Quindi grazie Paolo. E allora, professor Pilotto, direi iniziamo da te, posso darti ovviamente del tuo.
7: Grazie, buongiorno, grazie senatore Menia per questa introduzione, grazie al presidente della Lega Nazionale Paolo Sardos Albertini per l'invito e per aver scritto questo libro, sicuramente molto stimolante e stuzzicante, I tre volti dell'antifascismo. Quello che interessa soprattutto è l'analisi storica che fa l'autore, perché lui parte dal fenomeno del fascismo, che è stato, come sappiamo, studiato da tanti esperti, da tanti storici, da personaggi che hanno compiuto delle ricerche approfondite, primo fra tutti Renzo De Felice, che peraltro è stato più volte citato in questo suo testo. Ma per capire meglio che cosa sia l'antifascismo bisogna capire che cosa sia il fascismo, e allora Paolo Sardos Albertini parte dalla personalità di Benito Mussolini, e siamo penso quasi tutti d'accordo nel ritenere che il fascismo e Mussolini erano grosso modo la stessa cosa. Mussolini incarnò il fascismo, e quando scomparve Benito Mussolini nel 1945 il movimento, il fenomeno del fascismo scomparve, ma qualcuno temette che non fosse scomparso completamente, e allora che ci fosse la necessità di mantenere vivo una sorta di antifascismo, che peraltro poi si estinse, perché come Paolo Sardos Albertini ricorda molto bene quali sono state tutte le fasi della genesi del fascismo e del pensiero di Benito Mussolini, nato dal socialismo italiano e poi distaccatosi dal socialismo italiano, e viene ricordato più volte nel libro come l'interventismo di Mussolini nella prima guerra mondiale non fosse un interventismo che già aveva nel suo DNA i connotati di quello che sarebbe stato il fascismo di seconda mano. Era un interventismo che era nato con l'idea di compiere una rivoluzione che avesse più un connotato più ideologico e molto meno nazionale o patriottico, ma poi cammin facendo e soprattutto dopo Caporetto, e questo viene ricordato molto bene, Mussolini stesso dalla sua esperienza personale scoprì molto, in modo molto più approfondito, il valore della patria e la sua potenza dirompente nell'animo degli italiani, soprattutto all'indomani di una guerra che era stata vissuta in modo difficilissimo, soprattutto al momento di Caporetto, quando l'Italia rischiò di perdere tutto, addirittura di sfaldarsi come Stato. E lì viene ricordato molto bene anche l'intervento del re a Peschiera del Garda dopo Caporetto, quando si volle invece ricordare come l'Italia avrebbe resistito, così come riuscì a resistere in modo direi glorioso, perché tante volte si trascura l'importanza della resistenza sul Piave sia nel novembre del 1917 che soprattutto nel giugno del 1918. E da quello arrivò quello che lui chiama il miracolo, giustamente, della vittoria e il miracolo di un assestamento che poi passò attraverso il biennio rosso, un biennio in cui invece emerse l'azione del Partito Socialista Italiano, l'azione che avrebbe portato ad un biennio rosso costellato da scontri, da occupazioni di fabbriche, da scioperi, da lotte di natura sociale, che poi vedevano assistere a tutta questa fase della storia italiana, videro assistere anche tutti i numerosissimi reduci che tornavano dalle trincee, che avevano vissuto un periodo dolorosissimo e difficilissimo, che aveva portato ad una vittoria che non trovava in quel momento nelle piazze italiane la risposta che avrebbe meritato, i reduci che in realtà rientravano e non venivano, come dire, celebrati, ringraziati come avrebbero dovuto essere, ma venivano tante volte trascurati. E quello fu un periodo interessantissimo di transizione della storia d'Italia, che poi introdusse l'avvento del fascismo, in qualche modo la metamorfosi anche del fascismo e il connubio tra il movimento fascista rivoluzionario della vigilia e i valori della nazione, che, come Paolo Sardo Salbertini ricorda molto bene, avvennero con il congresso di Napoli che precedette di pochissimi giorni la marcia su Roma. E poi tutto il periodo del fascismo, un fascismo che fino al 1935-36 era stato un fascismo che in quel momento aveva evidenziato una politica di equilibrio, ha citato non soltanto tutte le opere di politica interna, ma è molto interessante anche quello che è stato detto in questo libro di piacevolissima lettura, anche il direi l'interpretazione che era stata data di Mussolini in politica interna rispetto alla politica estera. Forse le scelte poi di politica estera non corrisposero ai valori che il fascismo aveva evidenziato. Paolo Sardo Salbertini interviene molto bene nel citare la scissione, o in quel momento il bivio che venne vissuto specialmente a Trieste quando vennero emanate le leggi razziali il 19 settembre del 1938, e poi la parabola che avrebbe assunto il fascismo dopo che per molti anni aveva invece costruito qualcosa di molto solido. Si ricorda che anche Renzo De Felice aveva intitolato il suo volume Gli anni del consenso, proprio intorno alla conquista dell'Etiopia, e quindi gli anni in cui grosso modo la quasi totalità della popolazione italiana sosteneva il movimento, in quel momento fascista, anche se era dovuta passare attraverso alcune fasi che non vengono assolutamente escluse dalla analisi, per esempio quella legata all'assassinio Matteotti, alla deriva autoritaria, alle leggi fascistissime negli anni venti, ma ovviamente si ricordano i patti lateranensi, si ricorda il periodo di riappacificazione con la Chiesa Cattolica, ma poi tutte le opere sociali, le bonifiche, le istituzioni che il fascismo seppe creare per cercare di creare un maggiore amalgama all'interno del popolo italiano. Poi tutto questo avrebbe trovato una sua totale dissoluzione durante la Seconda Guerra Mondiale, il momento dell'8 settembre, si ricorda anche le interpretazioni, la morte della patria, la divisione, la guerra civile in Italia, il periodo buio, dolorosissimo per la storia del nostro popolo, che ritornano in queste belle pagine sull'analisi di ciò che fu il fascismo e di come si venne creando poi un antifascismo che sarebbe nato soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale e che si sarebbe poi espresso in modo molto forte, devo dire molto veemente negli anni immediatamente successivi all'8 settembre fino al 1945. Ma poi quello che è interessante è che Paolo Sarosa Albertini ci dice: ma poi ci sono state delle decisioni che hanno in realtà escluso l'antifascismo, la stessa amnistia di Palmiro Togliatti, che viene molto ben ricordata in questo libro, il tentativo di una riappacificazione dopo la Seconda Guerra Mondiale, il tentativo di andarsi a recuperare anche gli aderenti alla Repubblica Sociale, e questo non venne fatto solo dalla Democrazia Cristiana, e tu citi Andreotti molto bene, ma anche da Palmiro Togliatti, che era andato a cercare coloro, quei famosi fascisti rossi che in qualche modo erano recuperabili anche nelle file del Partito Comunista. E tu citi ed evochi la decima massa in questo senso, e sono tutti aspetti che meritano poi di essere approfonditi, che abbiamo ritrovati nei libri monografici che sono stati pubblicati su questi aspetti della avvincente storia d'Italia. Ma poi veniamo al momento in cui l'antifascismo in realtà scomparve, e il momento in cui Paolo Sardos Albertini identifica la riapparizione di un antifascismo in Italia è il 1960, quando il governo Tambroni venne sostenuto indirettamente dal Movimento Sociale Italiano. E allora lì si venne creando una nuova ondata di antifascismo che nella Democrazia Cristiana, nella Chiesa Cattolica, assunse i connotati di una lotta abbastanza evidente in quegli anni, e che poi sarebbe stata incarnata prima da Fanfani, ma anche da Moro, e allora tutte le correnti della Democrazia Cristiana, che avevano preferito una posizione energica nell'ambito del cosiddetto arco costituzionale, che tendeva a isolare il Movimento Sociale Italiano e a considerarlo come espressione di un neofascismo che doveva essere in qualche modo allontanato e isolato. E tutto questo arriva al momento in cui poi lo sviluppo del Partito Comunista Italiano, dopo la vicenda Moro, assunse i connotati di un comunismo diverso, ma di un comunismo che non rinunciava alla pregiudiziale dell'antifascismo come strumento di lotta. Allora qui si entra nel merito della politica italiana, della storia della politica italiana, ma il bello di questo libro è che Paolo Sardos Albertini ne ha tratto lo spunto rileggendo quello che pochi anni fa era successo a Firenze, quando appunto, e questo l'abbiamo evocato anche poc'anzi, c'erano dei rigurgiti di antifascismo che poi mescolavano le bandiere jugoslave con la Stella Rossa, venivano evocate le con delle frasi che erano assolutamente oltraggiose nei confronti delle varie famiglie italiane che avevano subito il dramma, la tragedia delle foibe a Trieste. Questo viene sentito moltissimo ed è ancora estremamente, devo dire, sensibile all'interno del tessuto civile della popolazione triestina, della Venezia Giulia, dell'Istria, della Dalmazia, perché il dramma delle foibe, lo sterminio delle foibe e poi l'esodo, l'enorme esodo che abbracciò centinaia di migliaia di connazionali da quelle terre, è qualche cosa che ancora, soprattutto a Trieste, nelle nostre terre, viene vissuto moltissimo, ma viene vissuto anche a Roma, e come no, perché anche a Roma ci sono gli esponenti delle associazioni degli esuli, perché anche a Roma ci sono gli esperti, ci sono gli storici che trattano di questi argomenti, e quindi è anche bello parlarne appunto a Roma con chi sente l'importanza di tutto ciò. E i tre volti dell'antifascismo che gli identifica con quel movimento rivoluzionario che in qualche modo venne tradito da Mussolini quando diventò interventista, e quindi quei socialisti massimalisti che volevano già nella prima ora compiere la rivoluzione, che poi sarebbero stati i sostenitori della rivoluzione bolscevica in Russia nel 1917, che sarebbero stati coloro che avrebbero mantenuto nel loro DNA la volontà di una rivoluzione di sinistra e che sarebbero diventati i più ferventi antifascisti. Ma non solo Giustizia e Libertà, il Partito d'Azione, quella parte più moderata che invece all'interno del movimento cattolico vedeva prima dei Patti Lateranensi il fascismo come una minaccia, che si sarebbe poi ripresentato in alcune frange della Democrazia Cristiana dopo la Seconda Guerra Mondiale. E poi è interessante vedere come rinasce ogni tanto questo antifascismo. Voi avrete letto sui giornali che nella città di Trieste l'altra sera c'è stata una manifestazione antifascista. Perché? Perché circa un mese fa alcune persone hanno voluto pacificamente ricordare la figura di un giornalista importante e conosciuto non solo a Trieste, Almerigo Grilzi, il quale morì diversi anni fa in Mozambico mentre cercava di riprendere una fase della battaglia locale in Mozambico. Era una persona che aveva aderito negli anni 70 al Fronte della Gioventù e quindi aveva partecipato a quelle che erano un po' le competizioni di quegli anni a livello politico, a livello studentesco. Chi vi sta parlando ricorda molto bene quegli anni in cui le scuole, i licei partecipavano a queste decisioni che erano importanti per la città di Trieste. Pensiamo al momento in cui venne firmato l'accordo di Osimo, che sacrificò una parte importante dell'Italia, la zona B alla Jugoslavia, che venne vissuto in modo molto sensibile dalla popolazione studentesca. Ebbene, quando è stata ricordata la figura di Almerigo Grills, sono nati degli scontri nel nome dell'antifascismo, come se il ricordo di una figura, di un esponente che a suo tempo aveva militato all'interno del Fronte della Gioventù, potesse rappresentare il pericolo di un rigurgito di fascismo in Italia. E tutto questo è sintomatico, è come l'antifascismo diventa molte volte il passepartout, la giustificazione per poter assumere delle posizioni, per cercare di in qualche modo riunire delle correnti molto diverse. Pensate che ieri, l'altro giorno alla manifestazione di Trieste, sono entrati gli immigrati, personaggi che nulla avevano a che vedere con la storia d'Italia, ma che si sono ritrovati all'interno di questo grande canale che è stato costituito con una, certamente con un pretesto che non era fondante, perché in realtà, come tutti sappiamo, è stato evocato anche dal senatore Menia questa questione della clausola dell'antifascismo come condizione per poter partecipare a delle fiere di libri o quant'altro. Sta diventando una questione quasi ridicola all'interno della storia del nostro paese, e che poi si contrappone a quella nozione di libertà e di democrazia che dovrebbe permettere a tutti di esprimersi in modo libero. Quindi il libro interviene in un modo, devo dire, in un momento interessantissimo per noi, per la storia d'Italia. Ci ricorda quali sono stati i volti dell'antifascismo del primo momento, dell'antifascismo dopo la Seconda Guerra Mondiale, che poi si erano eclissati e che poi sono riemersi nel corso del tempo, soprattutto dopo il 1960, dopo la nascita dei governi di centrosinistra, nel momento in cui l'Italia poi avrebbe vissuto il momento del 68, la deriva terroristica degli anni 70, le Brigate Rosse, la forte contrapposizione politica di quegli anni che poi si sarebbe lentamente spenta. Ma Paolo Sardo Salvertini ci dice, chi era poi il nuovo capro espiatorio per il movimento dell'antifascismo? Era Silvio Berlusconi. Quindi quando Silvio Berlusconi si ripresentò sulla scena della storia d'Italia all'inizio degli anni 90, quando creò il movimento di Forza Italia, diventò il nuovo nemico da abbattere nel nome dell'antifascismo. Ma ci si chiede, tutto questo è realmente pertinente o diventa nuovamente pretestuoso per cercare di portare acqua al proprio mulino Torino e per cercare in qualche modo di trovare un nemico invisibile che non esiste, un fantasma nella storia d'Italia che non esiste più. Quindi l'antifascismo senza il fascismo, dopo che l'uomo che lo aveva incarnato morì il 28 di aprile del 1945, ha ancora ragione di esistere? Questa è la domanda che ci poniamo ed è questo secondo me il merito di questo libro, la cui lettura è consigliata a tutti. Grazie.
8: Grazie, grazie.
6: Grazie Stefano, grazie per davvero, bravo anche per i tempi. Professor Pigliucci, prego.
9: Allora, grazie intanto, grazie davvero dell'invito, mi onora e mi fa piacere, mi ha dato l'occasione insomma di leggere un libro che è molto coraggioso, perché è un lavoro documentato, ben costruito, anche metodologicamente molto convincente a mio parere, che indaga quello che è il tema, a mio parere, è sottinteso, non è tanto sottinteso, ma che diciamo emerge come tema principale, più ancora dei tre volti antifascismo, la guerra civile, no? Nella quale, la perpetua guerra civile nella quale questo paese è impantanato, da cui non riesce a uscire. E con un'argomentazione veramente ben costruita, l'autore ci accompagna a individuarne le ragioni. Le ragioni tattiche, a mio parere, in alcuni casi, mostrando delle responsabilità che diciamo sono state per me anche illuminanti. Una guerra civile che non ha uguali nel resto del mondo. Noi non abbiamo conoscenza, diciamo, di paesi nei quali la memoria di una guerra civile di 80 anni prima ancora rappresenti una tematica ordinaria. È un assurdo, se ci pensiamo. Un anacronismo che è tutto italiano e che il libro si incarica di andare di cui si incarica di andare a verificare le radici, con un percorso logico che a me sembra molto, molto coerente, molto, molto ben costruito, partendo, come ha detto il professor Pirotto, da una rilettura ragionata e critica di tutta la parabola del fascismo e dell'antifascismo come fenomeno storico. Da cui emergono dei postulati a mio parere interessanti, quindi innanzitutto l'identificazione tra il fascismo e Mussolini, che spiega anche, come lei giustamente fa notare nel libro, diverse contraddizioni nel percorso del fascismo, che non applica una, come posso dire, un'ideologia, una come nel caso invece del comunismo, ma che diventa una prassi appunto legata all'esperienza diretta, legata alla situazione contingente, legata a un territorio specifico, quindi non replicabile. Il fascismo non è replicabile nel mondo, è un fenomeno italiano storico legato a una persona con un nome e un cognome che quindi muore con quella persona, come giustamente lei nota, e questa morte diciamo dovrebbe comportare anche la morte del movimento che legittimamente compare, nasce in contrapposizione a questo e che però dovrebbe essere legato a questo. E questo effettivamente avviene quando lei ripercorre la storia dell'antifascismo, evidenzia come tutto il percorso anche culturale, no, di Togliatti, molto interessante, che poi si chiude con l'amnistia del 46, quindi si chiude con la fine della guerra civile, con la vittoria di una parte su un'altra e quindi con la la fine della necessità in qualche modo di perpetuare questo stato di guerra civile, anzi con l'obiettivo strategico nazionale, potremmo dire, da parte di Togliatti, di invece recuperare le forze più vive del paese, che avevano preso una parte diversa, in un progetto nuovo, che è il progetto appunto di ricostruzione delle istituzioni, e che quindi presupponeva la fine della contrapposizione. Molto interessante come paradossalmente si sia più violentemente antifascisti oggi di quanto non lo fosse Togliatti, se mi permettete il paradosso, con l'assurdo che, visto, è stato citato il patentino di antifascismo della fiera del libro, l'assurdo che è richiesto un patentino nel 2026 ma non lo era richiesto nel 46. Paradossalmente è più urgente definirsi fascisti 80 anni dopo che l'anno dopo la fine della guerra, quando i fascisti c'erano ancora, nel senso coloro che erano stati. Quindi questo paradosso a mio parere emerge molto, in maniera molto acuta dal libro e risulta a mio parere estremamente interessante. Poi mi ha colpito l'individuazione dei responsabili, uno dei responsabili insomma, però anche lì diciamo coraggiosa, che poi si tende, no, a santificare le persone che hanno avuto esperienze ovviamente così, che sono stati anche martiri in qualche modo della loro idea, come Aldo Moro, e però per santificarli a volte si dimenticano anche le loro scelte. Quindi questo recupero della decisione di Aldo Moro, di Aldo Moro non soltanto, ma mi ha colpito in particolare il passaggio su Aldo Moro, di recuperare questa contrapposizione tra fascismo e antifascismo in chiave un po' tattica, no? In chiave tattica, non strategica, proprio per far fronte, appunto, per far digerire la Chiesa Cattolica anche l'apertura a sinistra. Mi è sembrato estremamente interessante, e quindi concludo una premessa storica che a livello metodologico pone delle basi molto solide per quello che poi espone successivamente, per cui per il ragionamento che elabora, che entra nel vivo della tesi di questa guerra civile perpetua, proponendo una risposta alla domanda su perché questo antifascismo poi sia sopravvissuto, sia anche si sia incarnato e sia ancora oggi presente. È stato citato l'uso del termine antifa nel resto del mondo, no? Che è diventato uno standard, appunto, per un certo tipo di approccio politico che a mio parere ha anche poco a che fare con l'antifascismo storico, in qualche modo è diventato qualcosa di altro. E quindi mi ha molto colpito come l'età del noce individua questi tre volti dell'antifascismo: quello di Benedetto Croce, che vede nel fascismo una parentesi nel percorso dello Stato liberale, un'eccezione nella politica italiana, e quello di Palmiro Togliatti, che questo dimostra in qualche modo anche l'onestà intellettuale del libro. Palmiro Togliatti emerge da questo libro come uno statista anche in qualche modo con un'idea d'Italia, che poi possiamo condividere o meno, ma che dobbiamo riconoscere di avere. Certo, mi colpisce perché in qualche modo siamo abituati a pensarlo più per alcuni aspetti, invece vederlo anche con una certa distanza mostra anche una probabilmente una intelligenza politica che però mi ha colpito. E quindi l'idea del fascismo di Palmiro Togliatti, che scrive coerentemente con la sua visione il fascismo nella lotta di classe, quindi come strumento, diciamo, della borghesia, del capitalismo, per interrompere il processo rivoluzionario del Biennio Rosso, e che quindi anche in questo caso si conclude con l'esaurimento dell'esperienza. E poi il fascismo dell'azionismo, che sarebbe, secondo l'interpretazione dell'autore, il fascismo interpretato dall'ottica azionista, che sarebbe, secondo l'interpretazione dell'autore, l'origine di questo perenne antifascismo, perché individuerebbe in questo un male morale politico, quindi una sorta di difetto intrinseco al sistema nazionale, al sistema italiano, che quindi causerebbe la necessità di un perenne antifascismo. Questo è molto interessante perché mi sembra molto solida come lettura, e perché spiega questo antifascismo come collante morale, no? Quindi come i patentino a quel punto assumono una ragione d'essere, cioè è come, non lo so, dichiararsi, è come la fedina penale pulita in qualche modo, no? È come dichiararsi di non avere scheletri nell'armadio, perché se il fascismo è una, come nel loro pensiero, una sorta di male intrinseco al sistema nazionale che è destinato a riemergere, che bisogna combattere come deriva immorale, a quel punto è comprensibile come invece l'antifascismo diventi il valore fondativo dello stare insieme, con il paradosso che è un valore, secondo me, è un valore contrapposto cioè che nasce su una contrapposizione, quindi in verità non è un valore, è una reazione per definizione. E quindi questo presupposto di superiorità morale, che poi vediamo molto spesso, lo vediamo ancora oggi, vediamo anche nei dibattiti televisivi, vediamo proprio come odioso, permettetemi di dire, odioso substrato culturale nei confronti di... che tra l'altro è anche in qualche modo controproducente per chi lo incarna, perché in verità impedisce la lettura delle dinamiche politiche reali, quindi impedisce di comprendere, per esempio, certi risultati elettorali, perché sono tutti quanti scritti in una, in una deriva di moralità che quindi impedisce di capire anche l'evolversi dei fenomeni politici, e che porta al rifiuto, questo a mio parere è molto grave, al rifiuto della storicizzazione del fenomeno, quindi al rifiuto a questo eterno rifiuto continuo portarci avanti un atteggiamento di condanna del fascismo come di qualcosa di vivo, e questo ci impedisce di storicizzarlo, ci impedisce di studiarlo, ci impedisce anche di farne i conti definitivamente, e tende alla riduzione del fascismo al suo solo aspetto di autoritarismo, di violenza. Il fascismo, gli antifa nel resto del mondo, il fascismo in termini, diciamo, nella lingua inglese, ormai è un sinonimo di autoritarismo, sostanzialmente un sinonimo di la violenza dello Stato, non ha perso tutti quegli aspetti che invece compongono il fascismo nella sua complessità di fenomeno unico nella storia, originale e caratterizzato dal corporativismo, dal rianazionale socialismo, dal totalitarismo inteso come in qualche modo tentativo di uno Stato sociale anti-Hitler, una serie di passaggi che si perdono a vantaggio di una interpretazione del fascismo come soltanto come autoritarismo, e quindi con l'assurdo paradosso che poi, interpretando il fascismo come autoritarismo, gli antifascisti scendono in piazza con le bandiere di Tito, quindi c'è una contraddizione a mio parere palese e molto, molto, molto, a volte anche un po' grottesca. E quindi Mutatis mutandis, si mi occupa di geopolitica, è quello che succede spesso nelle dinamiche della geopolitica contemporanea, no? Quindi l'individuazione dell'avversario morale, l'avversario, diciamo, non tattico, ma il male assoluto, la definizione degli stati canali, eccetera, sono nella geopolitica degli Stati Uniti, della Russia, di tutti i grandi attori, tendenzialmente si tende spesso a individuare il grande nemico per catalizzare, no? Il consenso interno contro un avversario che richiama appunto la necessità di una coesione interna, perché non è un avversario appunto soltanto in uno specifico contesto, ma è il grande nemico della civiltà in qualche modo. Quindi si arriva a questo paradosso che è più urgente dichiararsi oggi antifascisti che 80 anni fa, e quando la contrapposizione, come giustamente nota, veniva sostituita da comunismo anticomunismo, quindi si faceva il passo avanti, si era in un mondo nel quale, morto il fascismo, erano altri gli attori in campo, era ben chiaro questo aspetto. La conclusione del libro, e concludo, mi ha molto, anche qui, anche per la mia insomma esperienza come presidente del comitato di febbraio, e quindi per l'amore che continuo a coltivare per quelle terre, per quella parte di storia, mi ha molto colpito questo passaggio di Cossiga, che è stato poi, come lei scrive, l'origine della scrittura di questo libro. Quindi la denuncia, ormai, quanti sono? 35 anni fa, di una pseudocultura egemonica che offre patenti di cittadinanza appropriandosi del termine antifascismo, e quindi appropriandosi di una parte di storia trasformata in progetto funzionale, progetto appunto di contrapposizione finalizzata, questo è il fine di questo progetto, al perpetuarsi di questa guerra civile. Cioè, quello che a me sembra evidente, emerge da questo libro, è che il fine ultimo di questo progetto è proprio la conservazione di un meccanismo di contrapposizione fondato su presupposti morali, e che ha come obiettivo non il raggiungimento di una qualche pacificazione, magari vista come, non so, in maniera diversa, ma comunque di un obiettivo unitario. No, l'obiettivo è proprio la conservazione di una contrapposizione. Questo mi sembra molto interessante. Disposta persino a coprire i massacri, le foibe, tutto quello che diventa accettabile perché è scritto nel campo dei buoni, quindi quello che fanno i buoni è buono a prescindere da quello che fanno. Questo è l'incredibile paradosso. Ecco, questo a me è, diciamo, ciò che conservo di questo libro, ciò che mi ha particolarmente colpito, è questo obiettivo politico-culturale che ha come fine ultimo, appunto, un fine anti-italiano, se vogliamo, cioè un fine di cancellazione di qualunque progetto giubertiano di fare gli italiani, ma al contrario l'obiettivo è proprio disfare gli italiani, mettendo gli uni contro gli altri e conservando questa contrapposizione per trarne un vantaggio tattico immediato, e questo io credo sia molto grave.
8: Grazie davvero.
10: Per queste ultime notazioni. Saluto il senatore De Carlo, che è venuto a trovarci. Paolo,
8: sì.
10: Puoi anche sforare un po', non ci cacciano, eh? La parola all'autore, siamo lieti di ascoltarla.
8: Ringrazio il professor Pilotto perché ha perfettamente inquadrato tutto il contesto storico di questo lavoro, che è un contesto che nello stendere questo libro mi poneva dei problemi. Dico, ma vado a ripetere più volte era lo stesso percorso visto da angolazioni diverse, prima quella nazionale, poi fascismo, quindi ho accettato questo rischio. E

È stata la mia motivazione di fondo, il concetto che la cosa più grave per qualsiasi nazione sia la guerra civile. Il libro di Augusto Galli della Loggia per me era stato illuminante, la guerra civile come morte della patria. E questa situazione assolutamente anomala dell'Italia che si trova, volente o nolente, a vivere in condizioni di perenne guerra civile. Su questa constatazione ho deciso di affrontare questo argomento. E siccome questa guerra civile si sta vivendo al momento in nome dell'antifascismo, mi sono posto il problema: perché l'antifascismo? Sono ricorso a Del Noce per individuare i tre tipi di antifascismo e sono giunto alla constatazione che l'amnistia di Togliatti era il certificato ufficiale di morte del fascismo e dell'antifascismo, perché quell'atto sanciva e nei contenuti di riconoscere i benefici dell'amnistia agli uni e agli altri e nella relazione che accompagnava quel provvedimento di legge, cioè ai fini di una pacificazione. Quindi bisognava chiudere quell'antifascismo. Quello di matrice marxista era finito per dichiarazione del suo autore. Gli altri due, quello di matrice liberal-democratica di Benedetto Croce, era altrettanto chiuso perché, per sua natura, quando si parla del fascismo come una parentesi nella razionalità della storia, quando si chiude la parentesi è finita. E il terzo antifascismo, quello azionista, quello che era il più virulento, erano quei più animosi. Beh, anche quello in realtà era stato chiuso. Chiuso da un fatto. Il fatto, il voto per la Costituente. Nel momento in cui gli italiani a questo partito d'azione che si presentava come protagonista della guerra di liberazione, che aveva avuto in Ferruccio Parri il Presidente del Consiglio in nome del vento del nord, cioè pareva che dovesse sfondare, e gli italiani cosa gli assegnano? L'1,4%. È un risultato addirittura vergognoso, tanto vergognoso che gli stessi azionisti, per evidente motivi di pudore politico, dopo pochi mesi sciolgono il partito. Partito che operava da decenni viene sciolto per questo. Quindi in quel momento anche quell'antifascismo era sciolto non con un atto politico come per Togliatti, non con un atto logico, storico come per Croce, ma per un fatto elettorale. E contro i fatti bisognerebbe prenderne atto. Ma in realtà c'è un aneddoto che io racconto sovente a proposito del razionalismo, a proposito di Hegel che insegnava all'università il suo bel sistema, le sue lezioni, e uno studente dice: professore, quello che lei ci racconta è molto bello, però i fatti sono diversi. Hegel risponde: peggio per i fatti. Ecco, in questo caso il voto era un fatto che portava alla chiusura, la chiusura del partito, ma gli azionisti, singoli personaggi, restano in circolazione. Restano in circolazione, controllano il Partito Socialista, Socialdemocratico, insomma, in varie forze politiche sono presenti molto nell'ambiente della cultura, molto nell'ambiente economico. In questa situazione si vive dal, diciamo, 47, tanto per prendere una data, fino al 60. Io avrei piacere di incaricare qualche giovane ricercatore di buona volontà di studiarsi la stampa italiana in quegli anni e verificare come nella stampa non ci fosse traccia di antifascismo. Non se ne parlava, non esisteva, ma proprio niente, niente. Io li ho vissuti quegli anni, ero prima ragazzino, poi un po' meno e poi via via. E esclusivamente non posso confermare. Quando nel 60, per quella pensata di Moro di aggirare il veto della Chiesa Cattolica Italiana per l'apertura a sinistra, viene tirato fuori l'arco costituzionale, era una sorpresa che si tirasse fuori la storia fascismo di fascismo, perché ormai nessuno più se ne ricordava. Per questo dico, una ricerca di questo genere sarebbe estremamente interessante. E ripeto, la mia esperienza personale mi porta già a darvi le conclusioni. Era assente. Cosa è successo? Con questo escamotage di Moro, in realtà si è rimesso in circolazione, ma poi non è stato solo questo.

0: È stato un confluire di diverse componenti che progressivamente si sono aggregate su questo carrozzone del neo-antifascismo. Sarebbe giusto almeno definirlo neo-antifascismo. Su questo carrozzone del neofascismo sono saliti intanto i reduci progressivamente del 68. 68, un tipico movimento caratterizzato dal nichilismo che negava senza niente affermare, finiscono su questo carrozzone. Si sono aggregati poi con gli anni i disillusi del comunismo. Il comunismo va incontro a un fallimento storico clamoroso. Non esiste nella storia del genere umano, io non sono storico, ma il pilota che lo è ben più di me potrà dirmelo, non esiste nella storia del genere umano un precedente di un impero che controlla mezzo mondo e che lo controlla in una maniera che è crescente improvvisamente, che si afflosci di colpo improvvisamente, non per una crisi interna, una rivoluzione, non per una crisi esterna, una sconfitta, ma solo per autofallimento, un fallimento clamoroso di fronte alla storia. Non c'è niente di più grave. Ecco, questa crisi clamorosa però il comunismo non l'ha pagata. Nessuno ha presentato il conto effettivo ai comunisti. Credevate in tutto questo sistema di balle e adesso cosa ci raccontate? Sono riciclati, ha cambiato etichetta, ma sono passati. Non c'è stata una Norimberga del comunismo come da più parte nell'est Europa che l'hanno conosciuto viene reclamato, ma da noi non c'è stato. Lo stesso attuale mettere in campo l'antifascismo è un modo per evitare di parlare del comunismo. Se si vuole parlare di autoritarismo, l'autoritarismo era ben più presente in tutti i paesi dell'est che nell'Italia fascista. Non c'era confronto, ma neanche lontanamente. Suggerisco una lettura semplicissima. Gabriele Achmet, che scrive un libretto, L'abisso socialista, e racconta la sua vita nella Jugoslavia negli anni 70, quando apparentemente per noi era tutto normale. E ci racconta quel sistema continuo di oppressione, di spie, di delazioni. Nella Jugoslavia del 70, 75, 80, quello era l'oppressione. Ma quando si scende in piazza in nome dell'oppressione non ci si riferisce a questo. Ecco, la terza ingrediente su questa zattera dei neo-antifascisti. Perché? Perché fondamentalmente la sostanza vera, la definizione vera dell'antifascismo, a mio giudizio, è il nichilismo, da un punto di vista tecnico, diciamo filosofico. Il nichilismo, che per sua definizione non ha mai niente da proporre, il nichilismo. Il niente non esiste, si insegnava ancora Parmenide a suo tempo. Il niente, e quindi non ha niente da proporre, ma ha tutto da contestare, tutto da negare. Ricordava giustamente Roberto questa forma mentis, per cui sì, contro tutto, contro il rapporto normale uomo-donna, contro il rapporto naturale uomo-animale, tutto va negato, tutto va contestato. E tutto questo converge a formare antifascismo. C'è la manifestazione dell'orgoglio gay, antifascismo. Cioè, veramente è quel momento nel quale tutto il negativo che c'è in circolazione si coagula in una sorta di, beh, diciamo di fascio, ecco. Di fascio delle negatività. Questo è l'antifascismo.
1: Di fascio antifascista.
0: Per cui personalmente quello che auspicherei è che in qualche maniera si arrivi a un anti-antifascismo. Sarebbe coerente con i nostri avversari, e delle volte si può anche ricorrere. Beh, sicuramente l'intenzione di Mussolini all'inizio è proprio quello, usare i mezzi degli avversari, per poi però rovesciarne i contenuti. Quella è stata la sua intuizione. Ecco, questo, ripeto, un po' gli stati d'animo, ecco, che sono alla radice di questo lavoro. Spero di aver portato un contributo, ma ripeto, credo che si tratta soprattutto di avere questa consapevolezza di dire cosa vogliono distruggere, solo distruggere. Cosa dobbiamo fare? Costruire. La risposta, torno a Parmenide, l'essere è e non può non essere, il non essere non è e non può essere. Loro sono il non essere, noi dobbiamo cercare di essere l'essere, e quindi costruire la cosa da quei valori fondanti che sono per me la dottrina sociale della Chiesa, quindi la persona, la famiglia, le società iniziali, la patria come valore fondante. Non è un riferimento che non dimentico mai, è Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II ci ha insegnato in Memoria e Identità che la vera antitesi al nazionalismo è il patriottismo e che l'amor di patria indica nella sua dimensione materna la solidarietà che si lega ai nostri fratelli attuali, nella sua dimensione paterna la solidarietà che si lega ai nostri fratelli del passato e del futuro. Amor di patria. Questo sono tutti ingredienti che sono l'antitesi più concreta, più operativa all'antifascismo. Grazie.
1: Grazie. Grazie Paolo per queste pillole di success. Grazie a tutti voi.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. Oggi si è conclusa la settimana parlamentare alla Camera con le interpellanze urgenti. Montecitorio e Senato riapriranno i battenti martedì. A Palazzo Madama è previsto il disegno di legge sulla tutela dei dati personali anche in ambito telefonico. A Montecitorio la mattina sarà dedicata al sindacato ispettivo e per il pomeriggio è in calendario la riforma della legge elettorale, che resta uno dei temi al centro del confronto tra i partiti. Noemi Giunta.
2: Oggi è una giornata importante, scrivono in una nota congiunta i responsabili giovani dei partiti di maggioranza sull'emendamento alla legge elettorale che apre al voto ai fuori sede. Fabio Roscani, Fratelli d'Italia.
3: Un messaggio importante alle giovani generazioni e un impegno per modernizzare l'Italia e garantire stabilità.
2: Resta il nodo preferenze con Bignami, ottimista, mi pare che si stia andando verso una soluzione, evasivo e leghista Molinari, abbiamo già rinunciato all'uninominale, comunque per ora non ha senso incaponirsi. Il centro-sinistra ribadisce che la priorità del paese non è la legge elettorale. Difendiamo piuttosto la sanità pubblica universalistica, perché ci sono 6 milioni di italiani che rinunciano alle cure, spiega Elly Schlein.
4: Il nostro obiettivo è portare la spesa sanitaria italiana almeno al livello europeo del 7%.
2: Il report dell'INPS è un bollettino di guerra che la destra racconta un paese che non c'è, afferma Mariolina Castellone 5 Stelle, e Fratoiani di Verdi Sinistra risponde a Renzi su Campolargo e alleanze. Nessuna pregiudiziale sui centristi, discuteranno con noi sul programma per costruire un'alternativa a Meloni.
1: Mercato dei capitali unico e debito comune europeo al centro dei lavori dell'Ecofin, il vertice dei ministri delle finanze degli stati membri. Da Bruxelles, il corrispondente Donato Bendicenti.
5: L'Italia guarda con favore alla proposta spagnola di un bond europeo che possa finanziare in modo stabile e strutturale le grandi priorità dell'Unione Europea. Lo si apprende da fonti vicine al dossier. Intanto stamane all'Ecofin si è parlato di integrazione del mercato e dei capitali. È un nostro obiettivo, ha detto per la presidenza di turno irlandese il ministro Simon Harris. Vogliamo creare le condizioni perché il Consiglio raggiunga un accordo sul pacchetto integrazione e supervisione del mercato entro ottobre. Anche su questo l'Italia si è dichiarata d'accordo. L'altro tema è quello sollevato dalla presidente della BCE Christine Lagarde, che ha parlato dei rischi di una vigilanza frammentata sui capitali, che non è altro che una tassa sulla competitività che ci imponiamo da solo, ha continuato. Insomma, ci daremo la zappa sui piedi.
1: Il disastro ambientale di Seveso 50 anni fa, quando una nube tossica di diossina fuoriuscita dall'azienda chimica Ichmesa ricoprì una vasta area della Brianza. Ha commemorato l'anniversario della tragedia il presidente della Repubblica Mattarella, che ha reso omaggio alla sofferenza della popolazione. Valentino Russo.
6: Il pensiero del presidente Mattarella va anzitutto a chi subì le conseguenze dirette del disastro di Seveso, a chi perse la vita per le malattie causate dalla diossina, ai bambini colpiti da una seria patologia della pelle, alle donne costrette ad abortire.
7: Nessuno dei testimoni diretti potrà mai dimenticare il trauma, le sofferenze, l'angoscia per la nube tossica. E poi l'esodo che fu necessario disporre.
6: Il capo dello Stato ricorda quindi le responsabilità dei vertici dell'ICMESA, il ritardo delle informazioni e le direttive comunitarie che nacquero dopo la tragedia.
7: Il progresso tecnologico deve essere a servizio dell'uomo, delle comunità. L'Europa deve sapere offrire al mondo una sua risposta equilibrata.
6: Ma quella di Seveso è anche la storia di una riscossa civile, una riscossa arrivata grazie a un patto tra istituzioni, cittadini e territori.
7: La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici, quando alla speranza si alternava il dolore. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
1: Il capo dello Stato Mattarella ha anche inviato un messaggio alla Fondazione Occorsio nell'anniversario dell'assassinio nel 76 a Roma del sostituto procuratore Vittorio Occorsio, ucciso in un agguato rivendicato da Ordine Nuovo, movimento per il quale, ricorda Mattarella, aveva chiesto e ottenuto lo scioglimento per la riorganizzazione del partito fascista. Il suo esempio, auspica il presidente, continui ad illuminare l'impegno di chi opera per la salvaguardia dei valori costituzionali. L'inchiesta che ha portato ai domiciliari Mario Adinolfi, l'ex parlamentare e giornalista, si proclama innocente, mentre gli investigatori sono al lavoro per ricostruire i flussi di denaro che sarebbero transitati dai suoi conti e provenienti dalle persone che aveva convinto ad investire nelle sue scommesse. Fausto Bertuccioli.
8: Davanti alla giustizia di Dio mi presento puro. Nella memoria affidata ai suoi avvocati, Mario Adinolfi respinge così le accuse. Non ho sollecitato nessuno a puntare sui risultati sportivi, ma poi ammette, sì, c'è qualcuno che ha perso, sono scommesse. Nega poi di aver speso i soldi incassati con il suo sistema per comprare gioielli, lingotti, un gommone e viaggi verso mete esotiche. L'ex parlamentare, blogger, giornalista e fondatore del movimento politico Popolo della Famiglia è accusato di truffa ed evasione fiscale. Gli accertamenti della Guardia di Finanza sono ora focalizzati a ricostruire e a individuare i flussi di denaro. Ad esempio, 2 anni fa Adinolfi avrebbe dichiarato al fisco appena 6.500 euro di reddito e nel 2017 non avrebbe neanche presentato la denuncia dei redditi, malgrado sui suoi conti sia transitato circa 1 milione di euro. Le ricerche sui movimenti si stanno spostando anche all'estero e proprio questo scenario è anche alla base della misura cautelare. Adinolfi sarà sentito lunedì dal pubblico ministero.
1: Era l'ultimo servizio, grazie a Stefano Avelli in regia. Ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ascoltiamo adesso la registrazione di una seduta del Senato di pochi giorni fa, quando c'è stata la discussione sulla questione pregiudiziale riferita al decreto sul piano casa, e poi ci sono svolte le dichiarazioni di voto, la votazione, e poi ancora c'è stata la comunicazione del Ministro del Lavoro sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Buon ascolto.
9: Chiusa la discussione sulla questione di fiducia, passiamo quindi alle dichiarazioni di voto sulla fiducia. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent.
10: Grazie signora Presidente, rappresentanti del Governo. Devo dire che la parola più usata in questi 4 anni è stata storia, ma non la storia quella studiata sui libri, la storia perché chi parla di solito per ultimo, in particolare il Partito dei Fratelli d'Italia, definisce epico e storico ogni provvedimento che viene realizzato da questo governo. E a forza di definire tutto epico e storico, però vi dimenticate pezzi di provvedimenti che sono stati fatti in passato. Vedete, voi avete saltato il pari passo da il piano casa Fanfani a questo piano casa e l'avete ascritto alla importanza che fu quello degli anni 60, dicendo che in mezzo non era avvenuto niente. Non so se sono contenti le persone che hanno governato in questi anni, Forza Italia, Lega, perché in realtà qualcosa è successo. Faccio un piccolo riassunto delle puntate precedenti. Nel 2014, legge numero 47, piano casa Lupi, dovrebbe essere un vostro alleato, all'epoca era alleato con Renzi, Lupi sa fare politica, è sempre alleato con qualcuno, e devo dire che in quel piano casa c'era un pezzo di piano per l'edilizia residenziale, l'edilizia abitativa, l'edilizia popolare. Poi c'è il piano periferie 2016, forse voi non ve lo ricordate, ma c'era stato un attacco avvenuto nelle periferie europee. La scoperta che chi abitava nelle Baligneux, per esempio, era in una situazione di difficoltà, di abbandono. Allora il piano periferia non è soltanto un modo per costruire case, che serve, ma anche per riqualificare quartieri. A proposito di chi continua a dire a destra che la sinistra pensa solo al centro. Eppure, come dire, voi avete votato contro quel piano, è stato votato a favore da altri. Oppure dimenticate che l'unità di missione numero 5 del PNRR, chiamata PINQUA, Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, PNRR che è stato votato contro Fratelli d'Italia e a favore di tutti gli altri, Forza Italia, Lega compreso, che facevano parte del governo Draghi, vi ha dato le risorse per fare un piano di edilizia residenziale, di edilizia abitativa e di social housing. Ecco la differenza tra voi e quelli che venivano prima. Prima non c'erano le risorse straordinarie del PNRR che voi avete sprecato in questi anni, non utilizzato. Ecco la differenza. Forse non c'era l'annuncite e forse chi faceva le leggi sapeva fare i calcoli, perché se si mettono un tot di risorse, si dicono che serve per riqualificare 60.000 alloggi, delle due l'una: o le riqualificate con il lavoro nero e clandestino, o se invece lo fate con bandi di gara, con società regolarmente registrate, il fascicolo studi del Camera e Senato vi dicono che al massimo ne riqualificherete 35.000. Allora forse l'annuncite comincia a diventare un po' stucchevole, ma in un provvedimento così riuscite a fare un miracolo, cioè contraddire le parole che poche ore fa il capogruppo Romeo ha detto in quest'aula. Che cosa ha detto il capogruppo Romeo? Io ascolto sempre con grande attenzione le parole di Massimiliano Romeo, perché è un politico che stimo, ovviamente non condivido le sue soluzioni spesso, ma lo ascolto sempre con molto interesse. Che cosa dice? Sinistra, voi dovete farvene una ragione. Chi vince le elezioni merita di attuare il programma. Nel nostro programma c'era l'autonomia differenziata? Io provo, non dico pietà, ho usato parole più eleganti, provo tenerezza per quei deputati del Partito Democratico che a Milano, a Torino, a Venezia sono per l'autonomia, poi vengono qua ed è tutto centralizzato. Capogruppo Romeo, avete previsto l'ennesimo commissario che ha un nome e un cognome, e l'ha fatto il suo ministro, che centralizza e depaupera il potere dei comuni e delle regioni. A me fa lei tenerezza, ma fa una grande tenerezza, perché non gliel'ha fatta la sinistra questo sgarbo, gliel'ha fatto il suo ministro Matteo Salvini. L'autonomia differenziata dove sta? Sta nei convegni, sta nei convegni, non sta nella realtà. E allora, a parte aver previsto l'ennesimo commissario, questo piano casa non risolve quei problemi dei giovani, delle coppie, delle famiglie che abbiamo sentito fino adesso. Io spero anche dei single, perché ci sono sempre più padri e madri separate che hanno difficoltà di accedere alle unità abitative. Cominciamo a parlare di persone, non soltanto di stereotipi, e hanno bisogno di soluzioni, perché quell'inflazione che morde e che non avete risolto, quel caro vita che è sempre più caro, con stipendi che sono rimasti al palo, anzi l'Italia è uno dei pochi posti dove sono regrediti rispetto al 2021, rendono faticosa la vita di persone che prima se la cavavano da sola. Venerdì scorso era un'iniziativa a Parma di solidarietà sociale, è un'associazione che dà pasti, cioè che fa spesa ci ha raccontato che dà la spesa a chi, a quelle famiglie che hanno soltanto più un lavoratore. Io vengo da una famiglia di operai, orgogliosamente di operai, dove mio padre era l'unico che lavorava e io e mia sorella ci siamo permessi l'università. Devo ringraziare mio padre e i miei genitori che si sono fatti veramente un discreto mazzo nella vita per consentire tutto questo. Oggi la stessa tipologia di famiglia non riesce a far la spesa. Questa è la differenza. L'ascensore sociale lo avete distrutto voi, che vi riempite di famiglie, di periferie, che avete, venite eletti e poi vi dimenticate magicamente di tutto questo. E allora il piano casa è un piano che è fallimentare non perché prevede soluzioni a lungo termine. Io sono perché ci sia anche una politica a lungo termine e non soltanto oggi, subito. Però questo piano casa voi l'avete venduto come oggi, subito. Lo avete venduto dal primo giorno, siete andati al meeting di Rimini, vi siete presi gli applausi e oggi dite con questo atto che, di nuovo, mettete la fiducia perché siete divisi al vostro interno su questo atto, perché non c'è bisogno di numeri e il regolamento Senato vi avrebbe fatto votare il provvedimento senza pericolo di scadenze. Dite con questo provvedimento a chi vi ha dato la fiducia che non penserete a loro, penseranno gli altri a loro. E allora, per questi motivi di grande insufficienza rispetto a un problema serio, il nostro voto è convintamente negativo. E chiudo: vi siete riempiti la bocca di aree interne. Oggi il Presidente dell'Unione Montane ci ha dato una lettera dove dice: il piano casa parla a tutti fuorché a chi decide di vivere le aree interne con orgoglio e con convinzione. Ecco, siete bocciati da tutti, ma proprio da tutti, e ve ne accorgerete che sarete bocciati anche le urne.
11: Ha chiesto di parlare la senatrice Biancofiore, prego, in facoltà.
12: Grazie Presidente. La casa è un bene sacro. Questo concetto è stato reso pubblico in passato dal fondatore del centrodestra, cioè dall'onorevole presidente Silvio Berlusconi, che ne fece, cogliendo sostanzialmente quello che era un po', diciamo così, il fulcro dei cittadini italiani, ovvero appunto che l'inviolabilità e la difesa appunto della casa era un pilastro praticamente della visione politica di tutto il centrodestra, della sua in particolare, avendo fatto anche ovviamente l'imprenditore edile, ma in particolar modo del centrodestra, che come sempre, a differenza purtroppo di quanto si assiste nell'ascoltare le opposizioni, ha una visione di quella che è la volontà e il sentimento del popolo italiano, cosa che purtroppo sfugge invece a tutti voi. E la proprietà appunto è la casa, è frutto ovviamente di una vita di sacrifici, è il rifugio, come credo sia stato detto molto meglio di me dai colleghi, degli affetti familiari, ed è per questo che noi, il governo Meloni, il centrodestra, non può che dare assoluta importanza ovviamente a questo provvedimento che voi cercate di dissacrare, perché vi rendete conto ovviamente che avrà un impatto fortissimo su quelle che sono gli interessi degli italiani e quindi dal vostro punto di vista ovviamente semplicemente sull'interesse elettorale, che però non coincide con tutta evidenza col nostro. Quindi spero di non offendere nessuno dicendo che questo decreto piano casa è sicuramente uno degli atti fondamentali di questo governo, di questa legislatura, ed è un provvedimento che ha una portata storica appunto, che non è una parola, come ha detto prima di me la senatrice Fregolent, ma è la realtà delle cose che la gente potrà toccare con mano, se consideriamo appunto che non veniva approvato un atto simile dal 1949, dal famoso piano in a casa di Fanfani, che è già stato più volte appunto citato, con all'allora presidente Alcide De Gasperi, un altro forse non lo sapete che aveva detto che è stato il secondo presidente della Repubblica Italiana, tanto tanto per farvi capire quanto è importante la casa nella storia del nostro paese, nella storia degli italiani, era addirittura Luigi Einaudi, che diceva che chi non si faceva un buon favore a dei buoni politici se non ci si rendeva conto di destinare parte del proprio reddito, quindi parte del bilancio dello Stato, alla casa. Bene, all'epoca di De Gasperi e di Fanfani si fece questo piano di 350.000 alloggi che noi in qualche maniera triplichiamo addirittura. Ai tempi appunto di questo di Fanfani il tema era certamente dare occupazione a famiglie che si spostavano per lavoro, famiglie che tra l'altro erano molto numerose, erano emigranti ovviamente. Oggi invece il problema sembra essere di fatto l'inverso. Dobbiamo infatti affrontare il problema di chi lavora fuori sede, e sto parlando di insegnanti, medici, forze dell'ordine, studenti, giovani coppie che molto spesso non riescono ad accedere al mutuo, ma al contempo non sono così povere da poter accedere alla casa popolare. Come pure il problema è che non possiamo di certo ignorare che esistano nel paese genitori separati, i quali, oltre a pagare il prezzo più alto di dover uscire dalla propria casa, debbono magari anche continuare a pagare il mutuo per quella casa in cui non risiedono più. Parlo in particolar modo del problema grave dei padri separati che spesso e volentieri finiscono in mezzo alla strada a fare i barboni. Ecco quindi che poter avere un alloggio, una casa, significa avere la possibilità di continuare a prendersi cura dei propri figli e portare avanti comunque un progetto appunto familiare, un progetto di vita, un progetto di sussistenza. Perché vede, Presidente, la casa non è solo l'involucro che tiene al sicuro le nostre famiglie, come pensavano i politici che sono venuti prima di noi, come pensava il presidente Berlusconi, ma casa vuol dire anche libertà, significa soprattutto dignità, qualcosa che caratterizza da sempre l'esistenza di ciascuno di noi. Per cui, colleghi, dato che la politica serve a decidere, noi abbiamo scelto di decidere, come nel DNA del presidente Meloni, e abbiamo scelto di decidere che la casa degli italiani debba essere la nostra priorità, debba essere la priorità del governo. Magari appunto, come ho detto, per qualcun altro lo è, ma noi per l'emergenza abitativa è una priorità assoluta. Su questo punto si misura anche la differenza tra chi oggi governa e chi per anni si è limitato a fare unicamente la lista della spesa, dei problemi e nient'altro. Vede, Presidente, da una parte infatti c'è l'atteggiamento del governo guidato oggi da Giorgia Meloni, che approva un piano casa e che costituisce una politica strutturale che aumenta l'offerta degli alloggi recuperando gli immobili pubblici inutilizzati. Dall'altra parte c'è chi invece continua a fare demagogia, pur avendo governato questo paese per anni, molto più di noi avete governato, e aver dimostrato di non essere stato capace di utilizzare in maniera proficua le risorse pubbliche. Se è vero come è vero che il governo Conte ha speso qualcosa come 174 miliardi di euro, dati MEF, Agenzia delle Entrate, badiamo bene, cifra che è quasi pari al valore del PNNR, e per ristrutturare solo il 4%, dico il 4% del patrimonio immobiliare italiano, pari a 500.000 edifici su 12,2 milioni di fabbricati. Parliamo, poi sappiamo, di ristrutturazioni che hanno interessato di fatto soltanto la parte ricca del paese, noi pensiamo invece alla parte che non ce la fa. Un po' come dire che la montagna appunto ha partorito il topolino. Peccato che poi questi denari di tutti noi, di tutti gli italiani, della collettività, abbiano avuto un impatto sui conti pubblici, sul deficit assolutamente devastante, così come certificato anche dalla Corte dei Conti. Lo dico quindi con una punta di orgoglio qui. Non stiamo gettando fumo negli occhi degli italiani come è stato fatto con il bonus casa, o nelle tasche, ma stiamo mobilitando qualcosa come 10 miliardi di euro tra investimenti pubblici ed investimenti privati per un obiettivo ben preciso. E allora viene da chiedersi sommessamente perché chi ha governato prima di noi non abbia appunto affrontato in questa maniera il problema della casa, mentre oggi ho sentito venire qua a pontificare, a spiegarci appunto come avremmo dovuto utilizzare queste risorse, se non avendolo fatto appunto prima. Per anni si è discusso di emergenza abitativa come di immigrazione, e anche quella è una cosa che abbiamo risolto noi addirittura con l'Europa, come se fosse appunto anche quella una condizione permanente, o anche questa una condizione permanente quasi inevitabile. Invece vedete, anche sull'immigrazione si è visto che non c'è nulla di inevitabile quando si fa buona politica, quando si crede in quello che si fa e quando si crede di fare le cose utili ai cittadini. Allora mi chiedo se diventa permanente appunto non è più un'emergenza un'emergenza, è un fallimento e noi non siamo abituati ai fallimenti. Una parola che voi purtroppo non conoscete. Pensiamo ad esempio in tema di edilizia, all'importante opera di sburocratizzazione che stiamo introducendo, semplificando i permessi legati alla SCIA oppure alle conferenze dei servizi semplificate, per cercare di agevolare la messa a terra di quei progetti di rigenerazione urbana che riguardano qualcosa come 60-80 mila alloggi di edilizia residenziale pubblica che sono ancora sfitti. Ma perché sono ancora sfitti? Non perché i comuni o le agenzie non li vogliano assegnare, sono sfitti semplicemente perché da decenni attendono di essere ristrutturati, di essere recuperati, cosa che i vostri governi non hanno mai fatto. Stiamo parlando cioè di 650.000 famiglie nelle graduatorie comunali ancora in attesa di una casa. Poi ci sarebbe tutto il discorso di chi viene prima nell'assegnazione delle case, ma questo sarebbe un altro argomento. Per questo voglio dire alle opposizioni che se abbiamo introdotto tutte queste semplificazioni necessarie, di certo lo abbiamo fatto non per avvantaggiare la solita manina che voi conoscete bene, ma al contrario per dare una mano vera e dare risposte vere soprattutto a chi un alloggio lo sta chiedendo da anni e potrà finalmente riceverlo con un grande sospiro di sollievo. Investire sulla rigenerazione urbana significa infatti poter ridare dignità ad alcune zone del nostro paese. Questo non è un tema secondario, ma un tema principale legato soprattutto alla sicurezza delle nostre città, alla sicurezza dei nostri quartieri. Le città si rigenerano prima di tutto riqualificando e valorizzando ciò che hanno, non costruendo nuove periferie che poi sappiamo diventano di fatto delle nuove banlieue, dove spesso e volentieri i nostri militari, la nostra forza di polizia non possono neanche più mettere piede, ma voi questo problema non ve lo ponete. Sul versante dell'edilizia pubblica e sociale il testo stanzia risorse ingenti e ben programmate, quasi 1 miliardo di euro fino al 2030. A questo si affianca un fondo di garanzia per la morosità incolpevole, segno di un'attenzione concreta verso le famiglie che attraversano momenti di difficoltà economica non per propria responsabilità, e procedure più semplici e trasparenti per consentire agli inquilini storici non morosi di accedere finalmente alla proprietà della propria casa. Il cuore innovativo del provvedimento però l'edilizia integrata, un modello che merita di essere sottolineato per la sua intelligenza regolatoria. Si coniuga l'iniziativa privata con un vincolo sociale stringente, imponendo che almeno il 70% degli investimenti sia destinato ad alloggi a canone a prezzo calmerato, con una riduzione di almeno il 33% rispetto ai valori di mercato. Certo, siamo consci che tanto altro si possa fare, come per esempio eliminare quell'illogica previsione per cui oggi chi possiede anche un piccolo locale, una bottega che non è più appetibile sul mercato ma che non può evidentemente abbattere, debba essere tassato due volte. Con IMU e IRF, vado a concludere Presidente, sì lo so, debba essere tassato due volte come IMU e IRPEF per il solo fatto di non riuscire ad affittarla e non di volerla affittare. Questo è il senso vero e profondo comunque del piano casa che il governo Meloni, a cui orgogliosamente voteremo a favore di questo provvedimento, perché quando ci siamo assunti l'onere e l'onore di governare il paese, ci siamo assunti anche la responsabilità delle scelte, scelte che portiamo sempre fino in fondo, scelte delle quali siamo orgogliosi, scelte che sappiamo essere condivise dai cittadini italiani. Per tutti questi motivi ovviamente il gruppo che presiedo voterà a favore del provvedimento. Grazie Presidente.
11: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Magni. Prego.
13: Grazie Presidente. Vorrei iniziare dicendo, facci una domanda, noi ci facciamo una domanda molto semplice e ci poniamo ovviamente anche una risposta. Il piano casa presentato dal governo è davvero all'altezza dell'emergenza abitativa in cui vive oggi il paese? La nostra risposta è no, sia sul metodo sia sul merito. Sul metodo. Ora è da oltre 3 anni che si parla del piano casa, si è arrivato con un decreto prendere o lasciare, e visto qua che ci dà lezione che cosa fare e non fare, ora noi siamo una piccola forza che però ad esempio su questo tema abbiamo presentato una nostra proposta sia alla Camera che al Senato, impossibilitati però a confrontarsi nel merito, perché se si pone la fiducia, se si dice prendere o lasciare, uno, cioè questo è il dato, dovrebbe essere la cosa che funziona dentro un Parlamento, fermo restando che la maggioranza opposizione è opposizione, quindi senza mischiare su questo terreno. Però vedi che qui le verità in tasca non ce le ha nessuno, almeno io non ce le ho, ma non ce le ha neanche la maggioranza. Forse il confronto ci avrebbe permesso e ci permetterebbe di dare delle risposte, anche perché, vedete, voi governate ormai da 4 anni e continuate a scaricare, però in questi 4 anni è successo un fatto. Dati Istat, dal 21 al 25 i salari sono diminuiti dell'8%. Quindi il problema è la capacità di risparmio delle famiglie è, diciamo, si è arretrato, è diminuito, e invece il costo delle case è aumentato significativamente e molte persone spendono circa il 50% per far fronte al problema della casa, delle proprie condizioni economiche. Quindi c'è un aumento della disuguaglianza forte. E chi è intervenuto in questo periodo? Ad esempio i comuni, che voi avete escluso. Cioè, avete nominato un commissario, poi ci torno su questo, avete escluso il ruolo dei comuni. Ma i comuni si trovano tutti i giorni, perché l'aumento della morosità incolpevole, degli sfratti per morosità incolpevole, è aumentata. Però non c'è più il fondo, però a queste persone bisogna dare una risposta. E chi lo deve fare? Molto spesso i comuni o le associazioni, le organizzazioni sociali, la Caritas e altri, cioè che intervengono su queste cose. E questo è un dato. Di fronte a questo voi che cosa rispondete? Escludete questi soggetti. Forse ho detto prima che bisognerebbe affrontare questo tema e magari affrontare un altro tema che è di questo periodo, diciamo, della vita del mondo, che molto spesso, cosa che non succedeva in passato, oggi abitare in una città, ad esempio come Milano, per un lavoratore o una lavoratrice, per una famiglia, diciamo, cosiddetta popolare, o per i figli delle famiglie popolari, è impossibile. Viene, e quindi c'è l'espulsione, diciamo, dai grandi centri urbani delle famiglie popolari, e che aumentano i costi, perché non solo devono andare in periferia, ma poi per andare al lavoro devono aumentare i propri costi e quindi le proprie sofferenze. E ad esempio, cioè, ad esempio, ho fatto tante discussioni, ma dal 2023 molti ragazzi e ragazze hanno protestato, hanno con le tende all'università. Avete detto facciamo un piano di recupero di alcuni immobili dello Stato per dare risposta ai studentati. Dov'è? Domanda. Dove sono finiti? Quanti sono questi studentati fatti? Quale risposta è stata data ai giovani in questa direzione? Nulla. Nulla. In sostanza, chi ha dovuto far fronte è sempre la tasca della famiglia. Chi ce la fa? Chi non ce la fa, ovviamente, si arrangia, come si usa a dire. Adesso, e quindi questo è lo stato dell'arte, diciamo, in questi 4 anni. Poi una riforma strutturale, ho già detto stamattina nella discussione sulla pregiudiziale, è vero che è una riforma organica, è anni, molti anni che non si fa. Però, cioè, questa è cambiata la tipologia, e non basta rispondere che si faranno 100.000 alloggi intanto in 10 anni. Ma forse avere un altro obiettivo, anche di fronte al fatto che c'è una domanda oggi di circa 650.000 famiglie che chiedono un alloggio popolare, forse sarebbe opportuno, visto che 100.000 alloggi in 10 anni, 650.000 famiglie oggi che chiedono una casa, forse sarebbe opportuno avere un piano straordinario di intervento per dare queste risposte immediate, perché questa è l'esigenza che hanno. L'altra esigenza, il rischio è che poi, come si dice, qualcuno si deve in qualche modo arrangiare, e allora va recuperato velocemente il patrimonio pubblico. Ma anche qua, forse se ognuno di noi si confronta ad esempio con i comuni e discute con gli stessi, forse molti piccoli comuni, ma anche quelli medi, hanno fatto magari molte più interventi o hanno in programma di fare molti più interventi di quanto noi pensiamo, e avere insieme la possibilità di dare una risposta, e in questo caso selezionare anche il finanziamento, che qui non c'è, perché pensate a un finanziamento se riuscite a mobilizzare alloggi o stabili, e quindi in sostanza si va in questa direzione. Quindi non c'è una programmazione, e tant'è che voi pensate di nominare un commissario, cioè non pensate, avete deciso che bisogna nominare un commissario, quindi l'uomo forte al comando, cioè che decide pagato profumatamente, perché è come dire che fate un ministero ad acta, no? Sostanzialmente per questo, in sostanza che, ma se io fossi un sindaco, se io fossi un presidente di regione, chiederei calma a venire a imporre, diciamo, il cosa fare, perché bisognerebbe affrontare la questione degli strumenti urbanistici ed evitare il consumo di suolo, sostanzialmente intervenendo certo sulla rigenerazione urbana, in alcuni casi anche abbattendo magari le case che sono dello Stato, cioè che sono più che ristrutturare, bisogna abbattere e ricostruire senza cambiare, e quindi in sostanza in rapporto alla tipologia di famiglia, perché molto spesso alcune case sono inaffittabili perché sono depauperate, ma altre perché la dimensione rispetto alle famiglie precedenti è diversa e che quindi creano, tra domanda e offerta c'è una differenza, non ci si trova. Però insisto, mica per costruire la casa, a me me l'ha insegnato un vecchio che si occupava di cooperative edilizie. Io sono andato a spiegargli che c'era una legge che dava la possibilità dell'esproprio. Lui mi ha ascoltato per un certo momento, un attimo, diciamo 10 minuti, poi mi ha detto basta, non dire più stupidaggini. Per costruire case, per fare la casa, ci vuole una capacità economica per far fronte. E difatti, come ho fatto fronte a questo? Il fatto è che sul fatto di far conto sul mio stipendio e lo stipendio della mia compagna abbiamo potuto, diciamo, fare il mutuo e pagarci la casa. La domanda è: ma oggi i giovani e le giovani sono in grado di avere questa autonomia? La maggior parte no. Perché? Perché vivono una situazione di precarietà. E se uno è precario, ha un lavoro parziale e va a chiedere il mutuo, la banca non glielo dà, se non c'è la garanzia dei propri genitori. E molto spesso, giustamente, i giovani si sentono, cioè non possono continuare a essere esclusivamente sotto, diciamo, tutelati continuamente dai genitori, vogliono la propria autonomia. Almeno a me è capitato questo. Mia figlia mi ha detto: no, non voglio la tua, voglio la mia di autonomia. L'hai avuta tu, la voglio anch'io. Ma questo è il mondo che noi dovremmo rispondere a questi giovani che ci chiedono questa cosa. E quando dicevo quindi che non ci siamo sul metodo, perché volete evitare il confronto e quindi fate, diciamo, in modo arrogante, politicamente arrogante, decidiamo noi e quindi poniamo la questione di fiducia, nel merito, perché quello che voi qui scrivete non ha nessun rapporto reale con la società, con quello che succede. Perché se non si affronta il problema della questione del reddito, e ho spiegato prima che c'è una diminuzione dell'8% a fronte del fatto che il costo aumenta, e per di più quelli che in sostanza chiedono maggiore autonomia, che sono i giovani coppie, i giovani singoli che pensano di farsi comunque avere un'autonomia loro, non hanno la possibilità perché nessuno gli dà il mutuo per poter fare e intervenire su questo. E questo ne risente anche l'economia, perché certamente il volano di costruire una casa, io sarò tradizionalista a differenza di altri, però la questione è che avere una propria casa significa costruire, e quando uno fa una famiglia, fa una casa, vuol dire che c'è una serie di cose che fanno girare l'economia, perché bisogna arredarla, perché bisogna costruire, bisogna prendere gli elettrodomestici, c'è una serie di cose da fare, cioè dà un volano all'economia. Vogliamo darlo questo volano all'economia? Allora forse bisogna fare, e per fare finisco, però al di là di tutte queste cose bisogna fare prima di tutto intervenire sul fatto di ripristinare il fondo sulla morosità incolpevole. Un attimo, concludo. Dicevo, ricostruire il fondo affitti per le morosità, per intervenire sulla morosità incolpevole e dare una risposta principalmente, dicevo, a quelli che oggi rischiano di perdere la casa e quindi di bloccare questa fuoriuscita, e nello stesso tempo avere un'attenzione particolare alle giovani generazioni che possono costruire, che sono il futuro del nostro paese, hanno il diritto di avere una propria autonomia, e su questo quindi costruire un modello che sia in grado di dargli la possibilità economica. Su questo bisogna quindi garantire lavoro e salari, cose che oggi non siete in grado di fare. Grazie.
11: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Rosso, prego.
14: Grazie Presidente Ronzulli. Piano casa non è un provvedimento come gli altri. È la prima risposta organica, strutturale e finalmente coraggiosa che l'Italia mette in campo dopo anni di immobilismo, frammentazione e investimenti episodici. Insomma, una riforma urgente e attesa. Per la prima volta affrontiamo la questione abitativa non come un'emergenza da tamponare, ma come una priorità nazionale, come una leva di sviluppo, come uno strumento di coesione e dignità sociale. Questo provvedimento è fondamentale perché rimette al centro sia l'abitare come diritto e sia il sistema casa come infrastruttura strategica per il Paese. Il cuore del piano è il programma straordinario di recupero dell'edilizia residenziale pubblica e sociale. È una scelta politica netta, quella che prima di costruire il nuovo bisogna riutilizzare ciò che già esiste. È una scelta che salvaguarda i vecchi investimenti, razionalizza ed efficiente il patrimonio esistente e salvaguarda l'ambiente. In un paese con decine di migliaia di alloggi pubblici vuoti per mancanza di manutenzione, continuare a ignorare questo patrimonio sarebbe irragionevole e irresponsabile. Il decreto quindi mobilita risorse, centralizza la governance, accelera le procedure e mette Invitalia nelle condizioni di selezionare gli interventi con criteri trasparenti e nazionali. È una misura che produce 60.000 alloggi abitabili in tempi rapidi, senza consumo di suolo, senza sprechi. La nomina del commissario straordinario è una scelta di efficienza. Per anni il sistema dell'edilizia residenziale pubblica è rimasto ostaggio di competenze sovrapposte, di conflitti tra enti, di ritardi amministrativi. Il commissario rompe questo schema e ha compiti ben precisi. Esegue la ricognizione del patrimonio pubblico, coordina gli interventi, accelera le procedure e garantisce uniformità nazionale. E insomma la risposta che serviva per superare la paralisi amministrativa che ha bloccato migliaia di alloggi. Il piano casa non è solo un intervento sull'edilizia, ma è soprattutto politica sociale, molto concreta, come il fondo per la morosità incolpevole dell'edilizia pubblica residenziale che protegge gli inquilini fragili e stabilizza gli enti gestori, così come riconoscere la priorità per le famiglie con disabilità nel fondo prima casa è un atto di giustizia sociale, così come il rifinanziamento per gli studenti fuori sede che risponde a un'emergenza reale nelle città universitarie. Sono misure che parlano ai bisogni veri delle persone, non alle ideologie. Anche le disposizioni che prevedono il riscatto e nuovi percorsi di autonomia non sono assistenzialismo, ma responsabilizzazione. L'articolo 5 sul riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è una scelta politica moderna, perché dà agli assegnatari meritevoli la possibilità di diventare proprietari senza svendere il patrimonio pubblico, perché ogni euro incassato torna nel circuito dell'edilizia sociale. È una misura che crea mobilità, responsabilità e nuove risorse. Poi il decreto affronta finalmente il cosiddetto tema della fascia grigia, cioè aiuta a trovare a casa a chi è troppo abbiente per accedere alle graduatorie delle case popolari, ma troppo povero per accedere a un'abitazione ai prezzi di mercato. Penso ai giovani, ai lavoratori fuori sedi, agli studenti, alle famiglie meno abbienti. La risposta si chiama edilizia integrata, con canoni ridotti del 33%, vincoli trentennali e criteri di sostenibilità. la politica per la casa più avanzata che il nostro paese abbia mai messo in campo, una politica abitativa che non lascia indietro nessuno. Un'altra grande innovazione è il fondo housing di coesione, cioè la leva finanziaria che mancava nel sistema casa. Per la prima volta l'Italia costruisce un veicolo finanziario nazionale dedicato all'housing sociale, capace di attrarre capitali pubblici e privati, di coinvolgere regioni e amministrazioni centrali, di creare comparti territoriali e di generare interventi su larga scala. Poi ci sono semplificazioni vere, non slogan. Tra queste la SCIA rafforzata, la conferenza di servizi accelerati, i mutamenti di destinazione d'uso agevolati, la dichiarazione implicita di pubblica utilità. Sono strumenti che permettono ai progetti di essere realizzati e non di essere tenuti fermi nei cassetti. In sostanza si mette in campo una visione moderna dello Stato, che non è più solamente un immobile proprietario di immobili, ma diventa un attivatore di valore. Il piano casa infatti valorizza il patrimonio pubblico, ad esempio delle forze armate, dell'INPS, degli enti territoriali. Non si limita a gestire l'esistente, ma lo trasforma in opportunità abitativa e in leva di sviluppo. È una visione dello Stato che non accumula immobili inutilizzati, ma li mette al servizio delle persone. Questo piano casa va quindi nella direzione giusta. Finalmente mette insieme ciò che da anni è stato separato: le politiche sociali, le politiche urbane, le politiche di coesione e i nuovi strumenti finanziari evoluti. Ed è un piano rivoluzionario, perché affronta la questione abitativa non come un costo, ma come un investimento sul futuro del Paese. Con soldi veri, posto che mobilita qualcosa come 10 miliardi di euro, attivando attenzione agli investimenti dei privati, che in Italia sono diventati una necessità. Nel nostro Paese non possiamo pensare di realizzare nuove case di edilizia pubblica senza una solida partnership con il privato. Visto che noi siamo contrari a altre soluzioni stataliste, finanziate magari da patrimoniali, come vorrebbe qualcuno di sinistra, noi puntiamo invece su un'alleanza tra pubblico e privato, perché consideriamo gli imprenditori non dei prenditori, come sostiene qualcuno a sinistra, ma persone che investono nel nostro Paese, creano lavoro, creano benessere e sostengono l'economia. Insomma, un provvedimento complesso che restituisce credibilità allo Stato, che non è più spettatore, ma protagonista nell'indirizzare le politiche della casa. Un risultato molto importante, Presidente, perché noi di Forza Italia, noi del centrodestra, vedete, non coltiviamo i poveri, non godiamo se i ricchi piangono, come diceva un manifesto di sinistra di qualche anno fa. Noi vogliamo invece che le persone meno abbienti sorridano, abbiano un tetto sulla testa, possibilmente di loro proprietà. Noi coltiviamo il benessere degli italiani e avere una casa è una componente fondamentale della serenità delle persone e delle famiglie. Per questi motivi annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.
11: Grazie senatore Rosso, ha chiesto di parlare la senatrice Di Girolamo, prego.
15: Grazie Presidente, colleghi, colleghi e rappresentante del Governo. Piano Rave, piano Albania, piano giustizia e adesso siamo arrivati al piano casa. Insomma, con voi tutto è molto piano, piano.

anche il metodo presidente e sostanza, soprattutto in politica. Avete, qualcuno, la presidente Meloni ha sbandierato in pompa magna questo piano, era il luglio del 2023, per poi portarlo in Consiglio dei Ministri il 30 aprile del 2026. Bene, colleghi, 3 anni di letargo legislativo che utilizzate oggi come scusa per venire qui e a portarci questo piano per la casa sotto forma di decreto legge, sotto forma di urgenza, che per carità, la casa è un'urgenza, il tema della casa è un tema d'urgenza, ma non da affrontare così come lo fate voi. Oggi ci chiamate qui a votare a porre il nostro voto su un provvedimento che non ci fate discutere, su cui apponete la vostra ennesima fiducia, che su un'ennesima attività di decretazione d'urgenza che continua a svuotare di senso queste istituzioni. E allora la verità è che non c'è effettivamente una necessità di urgenza su questo provvedimento, se non quella per voi di confezionare l'ennesimo spot elettorale di fine legislatura, uno spot che passa sulla pelle viva dei cittadini che in voi in questo caso avevano riposto delle aspettative, ma vista l'inconsistenza del vostro operato è tutto un dire. Il testo, infatti, è un altro capitolo del vostro fantastico libro dei sogni, che Conti alla mano si rivela un clamoroso gioco delle tre carte finanziario. Il cuore del piano prevede uno stanziamento di 970 milioni di euro fino al 2030 e questo stanziamento servirà a ristrutturare gli alloggi pubblici, ma come dire, non sono queste delle risorse nuove, come dire, il governo non ha fatto alcuno sforzo in più per dare risposte ai cittadini. Avete semplicemente preso la consistenza di un fondo già esistente, lo avete preso e lo avete etichettato con un altro nome, il vostro nome. Questa è la vostra azione politica. Questa è la vostra azione politica, ma voi sbandierate grandiosi risultati e obiettivi raggiunti, ma vediamoli questi risultati. 970, quindi dicevo, sono i milioni che avete stanziato per questo progetto, e 60.000 è il numero degli alloggi che Salvini ha annunciato. Ora abbiamo perso il numero degli annunci di Salvini. Però a conti fatti, ora non chiediamo a voi di farli conti, per carità, li facciamo noi e vi diciamo che a conti fatti alla fine voi avete previsto uno stanziamento di 16.000 euro per la ristrutturazione di ogni singolo alloggio. Allora o è questo o è vero che non ristrutturerete 60.000 alloggi ma la metà, quindi 30-35.000. E allora, a parte che la cifra è ridicola, anzi direi offensiva, cioè noi stiamo parlando di queste cifre, di queste situazioni, mentre fuori ci sono 650.000 famiglie che sono in lista d'attesa, mentre fuori ci sono 100.000 alloggi di case popolari che restano sbarrate, chiuse, perché mancano i fondi, come voi riconfermate in questo provvedimento, perché mancano fondi nuovi per la loro ristrutturazione. E dite che questo è un vostro progetto, certo, che poggia le basi su 3 pilastri. Questo è quello che dite voi. Noi diciamo che i vostri tre pilastri si poggiano ma su un terreno davvero instabile, perché questo dei 970 milioni di cui vi ho appena parlato è il primo pilastro e già abbiamo capito come e quanto possa scricchiolare. Il secondo è quello dell'housing sociale, 10 miliardi in 10 anni. Guardate, detta così è bellissima, però poi ti arriva il provvedimento che in qualche ora sei chiamata a guardare e ti accorgi che questo pilastro non è altro che una cambiale senza copertura che voi girate ai governi che seguiranno a voi per scaricarvi pure la coscienza. Fate un'operazione di ingegneria finanziaria e istituite il cosiddetto fondo housing coesione, che tecnicamente si configura come un fondo di fondi. Per dirlo in parole chiare e comprensibile, il governo, lo Stato, non acquisterà mattoni, non ristrutturerà nuovi dei tetti con questi fondi, no, acquisterà altre quote di fondi immobiliari privati. E questo meccanismo, è quindi praticamente lo Stato interviene in maniera non diretta e trasparente con fondi che generano una sorta di scatole cinesi che alla fine della fiera e dei meccanismi tolgono risorse dai territori. E il terzo, questo è il vostro secondo pilastro,

0: che scricchiola. Il terzo è quello dell'edilizia integrata. E questo, Presidente, credo che sia veramente il pilastro più spudorato, il pilastro più fragile e più pericoloso di tutto il provvedimento. Con il meccanismo del 70-30 cedete patrimonio pubblico ai privati, consentendo loro di vendere o affittare il 30% degli alloggi a prezzo di mercato. Cioè praticamente voi decidete di trasformare un diritto sociale in un asset finanziario per investitori, mentre tenete il 70% di quegli alloggi costruiti dai privati a prezzo calmierato del 33%, ben sapendo, o almeno dovreste saperlo, e se non lo sapete mi fa piacere riportare l'informazione a quest'Aula, che oggi sulla busta paga di un operaio medio il peso di una quota d'affitto pesa dal 44%, se parliamo di centro, di sud, fino al 65% per un operaio medio che vive al nord. E allora voi comprenderete che questa manovra non trova sostenibilità se già partiamo da una percentuale di peso sulla busta paga che è ben distante da quelle che avete previsto. E poi c'è l'azzardo gestionale, il vero azzardo gestionale, che è l'istituzione del commissario straordinario per la ricognizione del fabbisogno. Praticamente è un uomo che centralizza a sé poteri spaventosi e che può operare in deroga ad ogni cosa, ad ogni disposizione di legge, quindi anche al codice dei contratti. Questo commissario è legittimato ad avocare a sé ogni controllo sulla pianificazione, scavalcando sindaci, consigli comunali, piani regolatori regionali. Può decidere di trasformare zone industriali o artigianali semplicemente con un colpo di ordinanza in una zona residenziale. Può persino superare il dissenso delle amministrazioni locali portando la decisione direttamente in Consiglio dei Ministri. Signori, avete creato un superuomo, un supercommissario libero di agire come meglio crede, aggirando vincoli, divieti. Insomma, con questo piano casa voi avete deciso praticamente di partire dall'arredamento, più in particolare dalle poltrone, visto che avete avuto la necessità di assegnarne una ancor prima che questo provvedimento venga trasformato in legge, sia convertito. Ragazzi, questo, vabbè, quasi un record. E attenzione, devo se non altro ammettere che l'avete scelta pure bella comoda questa poltrona, visti i 493.000 euro di stipendio che gli assegnate a questo commissario per farlo lavorare solo 18 mesi. Ma poi si sa, perché vi conosciamo bene ormai, a legiferare e dare risposte siete lentissimi, ma quando si tratta di sistemare qualche amico non vi batte davvero nessuno, anzi spesso, come in questo caso, prima spunta il nome, poi spunta l'incarico e alla fine spunta il provvedimento. E già, perché ancor prima che questo decreto diventi legge, tra le varie ed eventuali cause di necessità e di urgenza straordinaria c'era anche quella di assicurare nuove poltrone. E come detto, lo fate veramente in fretta. Ma poi quanto ci costa tutto questo apparato? Perché ovviamente non è solo una poltrona, la nomina di un commissario si porta via tante e tante altre cose. Beh, a conti fatti, in un anno e mezzo oltre 3 milioni di euro tra commissario, subcommissario, struttura di supporto, gli esperti e l'eventuale commissario aggiunto per i grandi progetti di edilizia integrata. Questo commissario, di cui ho detto la cifra, per 18 mesi, beh, all'anno prenderà 34, scusate, al mese riscuoterà 34.000 euro per il suo lavoro. E io questa cifra la voglio mettere a confronto con quella che questo governo stanzia per le 30.000 famiglie che ogni anno subiscono uno sfratto per morosità, che è 5,50 euro al mese. Signori, 34.000 contro 5,50. Bravi, bravi. Presidente, vado in chiusura, avrei voluto dire altro ma non ho tempo. E allora, Presidente, certamente il Movimento 5 Stelle non sarà complice di questo scempio legalizzato. Votatevi questa vostra ennesima fiducia. Da quello che si sente in giro pare che non ne siete manco più tanto convinti voi di darvi tutta questa fiducia. Noi dubbi non ne abbiamo, continueremo e dichiaro il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle a questo provvedimento e alla fiducia in questo governo.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Potenti. La ringrazio, Presidente, e è con grande orgoglio che a nome del gruppo Lega intervengo per seguito sui lavori di questo importante provvedimento. Siamo assolutamente felici di poter esprimere, lo dico sin da ora, un giudizio positivo, conferendo quindi al Governo la fiducia su questo importante atto. Dopo l'ascolto della discussione che si è dipanata in questi minuti, abbiamo appurato due cose che almeno mettono d'accordo tutti i presenti. È sotto gli occhi di tutti la crisi abitativa che caratterizza il Paese. È sotto gli occhi di tutti che il Paese sia effettivamente fondato sulla proprietà, non come vorrebbe qualche nostalgico, sulla possibilità di condividere in comunismo i beni. Nel nostro codice trovano fortunatamente luogo degli articoli e delle norme che tutelano la proprietà privata. E se c'è un partito che ha tutelato culturalmente il diritto di abitare una casa, che sia di proprietà o che sia assegnata attraverso un atto amministrativo a un cittadino meno abbiente, quel partito è la Lega. La Lega che ha costruito un modello amministrativo sin dai primi anni 90, grazie al quale i nostri amministratori avevano il coraggio di andare a vedere cosa accadeva all'interno degli alloggi popolari. Il nostro movimento ha lanciato, e poi in tutta Italia è tanto richiesta oggi, la figura di quegli amministratori che hanno avuto il coraggio di introdurre dei criteri selettivi per individuare le priorità a cui fare riferimento per destinare beni pubblici in via, chiamiamola, preferenziale. Noi della Lega abbiamo sempre scelto residenti di lungo corso e una premialità di punteggio per coloro che per molto tempo erano rimasti esclusi dall'assegnazione degli alloggi popolari. E poi permettetemi, quando abbiamo dovuto difendere una qualunque proprietà privata e l'assegnazione di una casa, beh, ci siamo distinti perché abbiamo introdotto delle norme coraggiose come quella sulla legittima difesa. E abbiamo introdotto norme altrettanto moderne come quella che abbiamo condiviso nel decreto sicurezza per introdurre un reato specifico per restituire case sottratte furtivamente in momenti di assenza, alloggi pubblici occupati da delinquenti in assenza dei nostri anziani. Ebbene, arriviamo al merito quindi di questo provvedimento che evidentemente completa un quadro culturale su cui, ripeto, il nostro partito è stato sempre coraggioso e per 30 anni, quando alcuni dei nostri più anziani amministratori, voglio ricordare il sindaco di Treviso, Giancarlo Gentilini, che soleva dire che si pagava da parte dei nostri lavoratori e datori di lavoro la gesca all'Ellina Casa per avere una casa, ma si vedeva sorgere accanto alle proprie abitazioni case dei nomadi o occupazioni abusive. Beh, noi ci siamo sempre opposti a questo schema, chiamiamolo di funzionamento, ma dobbiamo anche dire, e qui ci preoccupa molto, che quando noi con questo provvedimento destiniamo importanti risorse che per la prima volta non vanno a gravare sulle tasche dei lavoratori o dei datori di lavoro, ma coinvolgiamo i privati a investire su questo grande piano di ammodernamento, dobbiamo anche essere certi che questi denari vengano mantenuti e vengano gestiti da quegli enti che dovranno poi gestire gli alloggi popolari. Mi risulta ad esempio a Roma un sindaco, Gualtieri, che stanzia somme ingenti per coprire consumi abusivi di utenze. È stato scoperto recentemente addirittura un pagamento che in 10 anni è arrivato a 500.000 euro per coprire i costi di allacci di utenze per occupanti abusivi di un'ex colonia, la Vittorio Emanuele. Beh, questo è un modello che evidentemente non appartiene alla Lega. Dove la Lega amministra, dove la Lega ha amministrato, culturalmente questo tipo di sensibilità non esiste, chissà perché. Ebbene, questo provvedimento si basa su 3 pilastri fondamentali, lo si è detto. Il recupero, si intende quindi cercare di recuperare quelle migliaia di immobili che, guarda caso, non sono utilizzabili perché magari si sono danneggiati, si è sfondata la porta per entrare per occuparli, si è rubato l'impianto elettrico allorché si è abbandonato l'alloggio, abbiamo portato via di tutto, porte, finestre. Beh, questi sono i frutti di tanta bontà che qualche amministrazione, che qualche ente ha voluto riservare in alcune parti del nostro paese a soggetti che si sono appropriati illegalmente di immobili messi loro a disposizione da parte delle nostre diciamo comunità locali. Nessuno si era mai occupato della fascia grigia. Mi preme sottolineare un aspetto molto particolare. L'agenda pubblica fino ad oggi ha ignorato il problema della casa come emergenza abitativa dovuta dall'effetto dell'espulsione dai grandi centri urbani di intere categorie di mercato rappresentate da studenti, giovani lavoratori, famiglie monoreddito, categorie che spesso sono troppo ricche per accedere alle case popolari, ma troppo povere per sostenere dei canoni di mercato libero. Beh, è sotto gli occhi di tutti che le trasformazioni economiche che stanno subendo città come Roma, come Milano, hanno reso del tutto impossibile a determinate categorie di soggetti di accedere all'immobile attraverso il mercato, con l'affitto o con l'acquisto. È sotto gli occhi di tutti, ma è sotto gli occhi di tutti anche nei centri minori, che sono magari importanti centri turistici. Nel periodo estivo moltissimi proprietari non sono disponibili ad affittare, locare le proprie abitazioni a soggetti che le vogliano vivere tutto l'anno, ma preferiscono destinarle, ovviamente questa è una libertà che noi rispettiamo, per pochi mesi al settore turistico. Dobbiamo quindi prendere assolutamente dei provvedimenti e rimediare a queste storture che vedono oggi purtroppo gravati da questi effetti non famiglie in ambienti o poverissime, ma classi sociali che potremmo chiamare intermedie, che purtroppo per motivi di lavoro devono spostarsi vicino ad aree urbane e sono costrette ad accettare dei prezzi fuori mercato, mangiando completamente le proprie buste paga per garantirsi il diritto all'abitazione. E quindi sia assolutamente benvenuto questo, diciamo, schema di decreto con il quale introduciamo su tre pilastri un piano di riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico, un programma per l'edilizia residenziale sociale e appunto il coinvolgimento anche di soggetti privati nell'edilizia convenzionata con programmi infrastrutturali di edilizia integrata. Beh, abbiamo sentito parlare molto di provvedimenti risalenti nel tempo, di cui noi in Italia siamo fieri. Abbiamo nel corso della discussione sentito parlare del cosiddetto piano Fanfani. Beh, nel periodo postbellico il problema della casa significava evidentemente restituire agli italiani un tetto dopo che il patrimonio immobiliare era stato completamente distrutto dalla guerra. Oggi questo testo, voluto fortemente dal ministro Matteo Salvini, ha un significato sociale del tutto nuovo, perché mira ad ottenere, attraverso un'operazione sociale senza precedenti che questa maggioranza coraggiosamente ha deciso di appoggiare, una deregolamentazione, una fluidificazione del mercato che, ripeto, è aggredito da processi di crescita del tutto eterogenei e speculativi. Questa è un'opera sociale, in altri tempi forse si sarebbe detta socialista, ma una grande e coraggiosa riforma che noi siamo certi lasceremo in dote alle nostre future generazioni, perché ovviamente Roma non è stata costruita in un giorno, né tantomeno grandi categorie di amministratori che oggi fortunatamente il centrodestra ha alla gestione di regioni e di enti locali più piccoli, con i quali noi orgogliosamente saremo in grado di mettere a disposizione degli italiani a prezzi calmierati, grazie a strumenti come Rent to Buy, un grande patrimonio edilizio immobiliare che nei prossimi anni soddisferà una fascia di richieste del tutto nuova a cui fino ad oggi nessuno aveva pensato. Quindi orgogliosamente, ripeto, voteremo sì a questo provvedimento, dando la fiducia al governo del centrodestra.
2: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Irto, prego, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente, colleghi. Arriviamo all'esame di questo decreto dopo un anno di annunci, di conferenze stampa, di interviste, di promesse. Lo avete chiamato piano casa, ma di piano e di casa in questo provvedimento c'è veramente poco, e difatti Questo si smonta da solo nel momento in cui guardiamo, dati alla mano, alla crisi abitativa del nostro paese. In Italia oltre 650.000 famiglie sono in attesa di una casa popolare. Le liste si allungano in particolar modo nelle grandi città, dove l'emergenza abitativa colpisce in maniera più forte. Tradotto in ulteriori numeri, significa che almeno 1,5 milioni di persone sono in una situazione di disagio abitativo. 1,5 milioni di persone che hanno difficoltà a pagare l'affitto. Lo dico al collega Potenti e agli altri colleghi di maggioranza. Parliamo di lavoratori con redditi bassi, di giovani coppie, di single, di studenti fuori sede, anziani che vivono da soli, famiglie monoreddito, genitori separati, persone che non riescono a pagare l'affitto. E allora, se andiamo ancora ai numeri degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, vediamo che sono circa 900.000 le case popolari nel nostro paese e almeno 80.000 di queste sono inutilizzate. Ulteriori dati ci dicono che oltre il 50% del patrimonio è stato costruito prima del 1980 e solo un limitato 2,5% dopo il 2010. Dati che ci segnalano la necessità di una manutenzione straordinaria, strutturale e adeguata. Nel 2024 sono stati emessi oltre 40.000 provvedimenti di sfratto e più di 21.000 sono arrivati in esecuzione, in pratica 60 al giorno. Ora, questo quadro che ho riassunto in questi numeri avrebbe dovuto fare da base per strutturare una strategia nazionale vera per il diritto all'abitare, senza parlare di cose impossibili. Una strategia degna di chiamarsi piano casa avrebbe dovuto muoversi almeno su tre livelli. Il primo, organizzando risorse aggiuntive su come e dove reperirle. Il secondo, predisponendo regole adeguate. Il terzo, includendo anche interventi per il diritto allo studio. E invece il governo ha preso una strada completamente opposta, che non include niente di tutto questo. È uno strumento di propaganda che si aggiunge ai tanti che abbiamo vissuto e visto in questi anni. Innanzitutto il decreto nella forma che avete deciso, cioè nella decretazione d'urgenza, è qui il primo nodo. Usate una decretazione d'urgenza per affrontare una crisi che non si è conosciuta ieri, ma è una crisi ormai risaputa da molti anni, ma che si è allargata anche in Europa, in considerazione del fatto che anche i dati europei vedono l'Italia collocata come maglia nera sul tema della casa. Dopo c'è il secondo nodo, che è quello dei fondi, sposta fondi destinati, è stato detto in discussione generale dalla collega Tajani. Questi 970 milioni di euro che verrebbero spalmati in 5 anni fino al 2030 arrivano già da fondi esistenti, sono fondi riciclati. Solo 116 milioni sono assegnati per il 2026, che non coprono neppure il 10% degli interventi di ristrutturazione di cui si avrebbe bisogno. E allora, se torniamo alle questioni principali, il primo punto, il governo, proprio sul tema delle risorse, presenta un piano di 10 miliardi per 100.000 alloggi. In realtà, proprio in questo piano non ci sono, come dicevo prima, risorse nuove di interventi statali. Ci sono riprogrammazioni, definanziamenti di fondi già esistenti. Per esempio, quote del Fondo di Sviluppo e Coesione, un pezzo del programma Metro Plus, un pezzo del Fondo Sociale per il Clima. Si tratta quindi di soldi già assegnati per finalità pubbliche. In pratica, per questo piano si cambia l'etichetta, ma non la sostanza finanziaria. Con il metodo che volete applicare, le periferie, le città medie, le aree interne, i comuni più deboli rischiano di pagare ancora una volta il prezzo più alto. E poi c'è il secondo punto, che riguarda l'edilizia residenziale pubblica. Il governo promette di recuperare circa 60.000 alloggi popolari ad oggi inagibili. Però per fare questo servono garanzie sull'adeguatezza dei fondi, sui tempi, sulle responsabilità, sui rapporti con le regioni, con i comuni, con le agenzie per la casa. E poi questo decreto ha un altro tema, la centralizzazione dei poteri. Con questo decreto state mettendo su una macchina amministrativa che concentra i poteri, anche molto ampi, nelle mani di un commissario straordinario. Ma vi do una notizia: la casa non si governa da un ufficio di Roma, serve piuttosto parlarne nei territori. Di casa si parla e si vive e si governa a livello locale, nei quartieri, nelle graduatorie comunali, nei piani urbanistici, nelle periferie, nelle aree interne, nei distretti produttivi. nelle città universitarie dove vivono e studiano i giovani, nei luoghi in cui gli affitti divorano gli stipendi e le pensioni. Il terzo punto poi riguarda il rapporto tra pubblico e privato. Il decreto guarda più al mercato che al diritto all'abitare, si concentra su edilizia integrata, strumenti finanziari, di ingegneria finanziaria, investitori privati, procedure accelerate, sconti rispetto ai valori di mercato. E questa impostazione è profondamente sbagliata secondo noi, perché la crisi abitativa non si affronta affidando al mercato la regia delle risposte da dare, semmai il contrario, lo Stato deve fare lo Stato, che per sua definizione deve garantire i diritti, proteggere le famiglie, difendere l'interesse generale, aumentare il patrimonio pubblico, abbassare la pressione degli affitti e tutelare il diritto alla casa. In un paese come l'Italia, dove ci sono 650.000 domande di case popolari in evase, non è questa la risposta, non è questo decreto la risposta a quelle 650.000 domande di casa. L'edilizia popolare esiste come tale se le persone che hanno difficoltà ad accedere al mercato abitativo possono accederne. Ma se il patrimonio pubblico si riduce, il diritto alla casa si comprime. È un fatto logico, quanto semplice ed evidente. Il quarto punto riguarda gli affitti e su questo pesa molto la responsabilità del governo. Il Fondo Nazionale per il Sostegno all'Abitazione in Locazione non viene rifinanziato dal 2023. 3 anni che fermo lì e l'ultimo stanziamento è del 2022, cioè prima che arrivaste voi. Dopo di voi niente più, nemmeno un euro sul fondo degli affitti. E dunque da questo vostro piano rimangono fuori famiglie che vivono in affitto sul mercato privato, rimangono fuori lavoratori che non hanno una casa popolare e non riescono a pagare i canoni crescenti, gli studenti fuori sede che vedono il loro diritto allo studio costantemente minacciato e limitato, famiglie e persone che scivolano nella morosità per la perdita del lavoro, per cause di malattia, per separazione coniugale o per aumento delle spese essenziali. Noi, Partito Democratico, abbiamo presentato diverse proposte concrete che voi comunque avete respinto alla Camera, perché al Senato non c'è stata possibilità nemmeno di discutere di poche audizioni, perché di fatto questo ramo del Parlamento è stato esautorato dal poter analizzare il vostro finto piano casa. Abbiamo chiesto il rifinanziamento del Fondo Nazionale Affitti con 700 milioni di euro annui e del Fondo Morosità Incolpevole con 200 milioni nel triennio. Abbiamo chiesto il consumo di suolo zero, il recupero di aree dismesse, il rispetto del codice degli appalti, la trasparenza, la legalità e lo stop alle svendite del patrimonio pubblico. Avete preferito blindare il testo dai contenuti totalmente insufficienti. Del resto è la pratica con cui ci avete abituato il Parlamento negli ultimi 4 anni, usare il Parlamento a mo' di passacarte. E lo fate anche su un grande tema come la casa. E c'è poi infine un altro tema che purtroppo non ho sentito in nessuno degli interventi nella discussione generale, nelle dichiarazioni di voto dei colleghi di maggioranza. Il tema della coerenza europea. L'Europa discute la crisi abitativa come una questione sociale. Perché? Vi do una notizia, lo è. La casa è una gigantesca questione sociale. La Commissione europea e il Parlamento europeo insistono sulla necessità di espandere l'edilizia sociale accessibile. In Italia, invece, grazie a voi, si va da un'altra parte. Una politica responsabile per la casa deve partire da chiare scelte vere, che non possono essere rinviate, sottovalutate o addirittura eluse. Mi riferisco alla casa come diritto sociale, che deve stare insieme alla rigenerazione urbana senza nuovo consumo di suolo, all'utilizzo completo dei beni confiscati alla criminalità, alle residenze universitarie pubbliche, alle regole sugli affitti brevi, alla fiscalità organizzata sui canoni concordati. Per noi la casa non è solo il luogo in cui si vive, ma è soprattutto il luogo in cui una persona realizza le proprie aspirazioni, si sente protetta, al sicuro, costruisce una famiglia. Per il governo invece, con questo decreto dimostrate che per voi la casa rimane uno slogan da campagna elettorale, un elemento come un altro di propaganda, per finire a essere una vetrina utile al ministro Salvini sui social. Dunque il risultato è quello che è, un testo insufficiente e inattuale che non dà risposte immediate, perché le famiglie in graduatoria dovranno ancora aspettare molto, gli inquilini senza sostegno economico continueranno a temere lo sfratto, Gli studenti vedranno il loro diritto allo studio limitato tra posti letto e stanze a prezzi insostenibili. Le periferie saranno ancora lì a chiedere manutenzione, servizi, dignità, e i comuni si ritroveranno ancora a dover gestire l'emergenza abitativa con strumenti deboli e inadeguati. Noi però continueremo a batterci per un piano di casa vero che sia giusto, quanto mai pubblico, sociale e territoriale, oltre che finanziato e orientato al recupero e alla rigenerazione. Per capirci, un piano casa che metta al centro le persone e non la reddita, come avete fatto voi. Per questo dichiaro il voto contrario del Partito Democratico.
2: Grazie. Ha chiesto di parlare ed è l'ultimo intervento in dichiarazione di voto il senatore Sigismondi. Prego.
4: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. Arriviamo alla fine di questa lunga discussione sul piano casa, durante il quale sono stati snocciolati anche quelli che sono i confini di questa grande emergenza abitativa. È stato ricordato che soprattutto nei grandi centri, dove si concentra maggiormente la popolazione, bisogna, per acquistare una casa, bisogna contrarre mutui di oltre 30 anni, ma la cosa non migliora sicuramente per gli affitti, dove per affittare una casa di 75 metri quadrati bisogna impiegare almeno il 50% e anche più del proprio stipendio. E poi c'è tutta un'altra questione che non è emersa durante il dibattito, che è la qualità degli alloggi, perché molte persone purtroppo, per abbassare la rata del mutuo o la durata dello stesso mutuo, oppure per abbassare il canone di locazione, ricorre ad acquistare o affittare delle case che sono al di sotto per pezzatura rispetto a quella che è il fabbisogno familiare, con una grande incidenza evidentemente sulla qualità della vita dei propri familiari. E rispetto a questo c'è anche la situazione fotografata bene durante tutto il dibattito qui in Senato sulle case popolari. Abbiamo detto che ci sono oltre 80.000 alloggi che non sono assegnabili perché carenti dei requisiti di abitabilità o di manutenzione. Allora, rispetto a tutto questo scenario, questa maggioranza e il governo Meloni aveva di fronte a sé due scelte: o non fare nulla, come nulla hanno fatto i precedenti governi di centrosinistra, oppure intervenire con determinazione e con coraggio, con un piano che prevede oltre 100.000 case in 10 anni, investendo 10 miliardi. E io più volte ho ascoltato le critiche a questo piano casa e io mi domando: ma qual è stato la risposta che i precedenti governi di centrosinistra hanno dato all'emergenza abitativa? Il super bonus? Vi faccio notare semplicemente che se il governo Conte avesse investito quei 200 miliardi di buco che avete lasciato sui conti dello Stato per realizzare alloggi, noi avremmo completamente risolto il problema abitativo. Quelle 650.000 famiglie che sono in attesa di una casa popolare avrebbero avuto risposta, e invece no. Prima, durante il dibattito, sentivo i rappresentanti dei 5 Stelle che parlavano di un dato inquietante. Sapete qual è il dato inquietante del super bonus? Che voi avete avuto il coraggio di far ricadere il costo del super bonus anche su chi la casa non ce l'ha, per ristrutturare case, seconde case e anche castelli. Questa è la vostra risposta, perché quando vi ponete come alternativa al governo, anche quest'oggi abbiamo sentito, siamo pronti, senatore Nave, a governare la nazione.
2: No, senatore Sigismondi, si deve rivolgere alla Presidente, e il dibattito è stato civile fino adesso, per favore non lo roviniamo negli ultimi 5 minuti, prego.
4: Presidente, mi rivolgo a lei per ricordare.
2: Grazie.
4: Senatore al senatore Nave e a tutto il centro-sinistra che loro la prova con il governo della nazione l'hanno già affrontata e l'hanno pienamente fallita. Questa è la verità. Avete fallito il governo della nazione. E allora con questo piano casa noi intendiamo rivolgerci alle famiglie, ai giovani, alle giovani coppie, agli studenti, ai lavoratori fuori sede, al personale scolastico, al personale sanitario, alle forze dell'ordine, ai genitori separati, agli anziani, alle fragilità. E più volte abbiamo ricordato come esiste tutta una fascia di persone che non hanno le caratteristiche per poter richiedere una casa popolare, ma contestualmente non hanno quella situazione reddituale per potersi permettere l'acquisto o la locazione di appartamenti. E anche a loro noi, e soprattutto a loro noi ci rivolgiamo. E in tutta risposta che cosa fa il centrosinistra? Raccontiamola la verità agli italiani. Dice no alla possibilità di recuperare 60.000 alloggi di edilizia popolare e sociale oggi non assegnabili. Dice no a sostenere i cittadini in difficoltà nel pagamento nel canone d'affitto, la cosiddetta morosità incolpevole. Dice no alle famiglie che hanno al proprio interno persone con gravi disabilità nell'accedere con priorità al fondo di garanzia per la prima casa. Voi dite no all'incremento del fondo per gli affitti agli studenti fuori sede, alla faccia dell'attenzione che dite di avere per il diritto allo studio e ai più giovani. Dite no alla realizzazione di edilizia sociale per i giovani, per le giovani coppie, per i giovani separati da assegnare, per la realizzazione di alloggi da destinare con locazione a lunga durata anche con la possibilità di riscatto. E dite no anche alla possibilità di coinvolgere il capitale privato nel superamento del problema abitativo, nella realizzazione di alloggi che verranno destinati per il 70% alla vendita o alla locazione a un canone evidentemente calmierato con una riduzione del 33%. E voglio anche specificare che questi alloggi saranno realizzati senza consumo di nuovo suolo, ma riqualificando e rigenerando il territorio. E allora il quadro è molto chiaro: mentre c'è questa maggioranza e c'è il governo Meloni che lavora e investe sulle politiche per la casa, c'è un centrosinistra che come sempre si oppone. E lo avete dimostrato anche oggi presentando una pregiudiziale per poter fermare la discussione di questo provvedimento. Ma sul tema della casa non andremo mai d'accordo, perché forse lo ricordava prima il senatore De Carlo, voi avete un'avversione al tema della casa e al tema della proprietà, una proprietà da punire con le occupazioni abusive che voi giustificate, oppure da tartassare con la patrimoniale. Questo siete voi. E invece per noi la casa è un diritto, perché vuol dire stabilità, vuol dire sicurezza, vuol dire prospettiva di futuro, soprattutto.
5: Senatrice Pirro. No.
4: Vuol dire, Presidente, concludo, vuol dire prospettiva e fiducia per le giovani coppie che vogliono mettere su una famiglia. Ed è per questo che ho l'onore di annunciare il voto favorevole al voto di fiducia e al provvedimento. Grazie, Presidente.
5: Grazie, quindi abbiamo concluso le dichiarazioni di voto. Passiamo ora al voto dell'articolo unico per il disegno di legge numero 1944 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 maggio 2026 numero 66, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1 del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello. Indico pertanto tale votazione. Ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando sotto il banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì, i senatori contrari risponderanno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. Melchiorre. Si è conclusa la prima chiama. Passiamo alla seconda.
6: Colleghi, abbiamo concluso anche la seconda chiama. Chiedo se ci sono dei colleghi che non hanno ancora votato, presenti in aula e che intendono votare. Sembrerebbe di no. E quindi dichiaro chiusa la votazione e tra poco diamo l'esito. Ah, eccolo lì. Allora, presenti 170, votanti 170, favorevoli 106, contrari 62, astenuti 2. Il Senato approva. Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto legge. Allora, proseguiamo con i nostri lavori. L'ordine del giorno reca comunicazioni della Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali sullo stato della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto legislativo 9 aprile 208 numero 81. Dopo l'intervento del Ministro avrà luogo il dibattito, i cui tempi sono stati stabiliti dalla conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari e dunque vedo che la Ministra è presente, ha facoltà di intervenire la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, dottoressa Calderone. Signora Ministra, un momento, perché chiederei ai colleghi di prendere posto e di parlare, se proprio è indispensabile, con un volume basso. Prego, signora Ministra.
7: Grazie signora Presidente, onorevoli senatori. Quando la Costituzione afferma che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, attribuisce alle istituzioni una responsabilità che va oltre la promozione dell'occupazione, il dovere di garantire che il lavoro si svolga in condizioni di sicurezza, dignità e pieno rispetto della persona. La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è uno dei principali indicatori del livello di evoluzione sociale di una nazione. Ho già reso le comunicazioni nella Camera dei Deputati, la comunicazione di oggi è in linea con ciò che ho avuto già modo di dire, però mi permetterò di integrarla con altri elementi e comunque rimando all'intero tenore delle comunicazioni che ho già trasmesso alle Camere entro il 30 di aprile del 2026 come da scadenza di legge. I pilastri della strategia, la svolta del 2025, questo è il contenuto di queste comunicazioni. In piena continuità con l'azione degli scorsi anni, i pilastri della nostra strategia restano quattro: la diffusione della cultura della prevenzione, il rafforzamento della formazione, il potenziamento della vigilanza, la valorizzazione delle imprese che investono in sicurezza. sicurezza. In questo caso e in questo percorso il 2025 ha rappresentato un punto di svolta. Sono stati consolidati gli interventi che abbiamo avviato negli scorsi anni con altri atti normativi, sono state introdotte importanti innovazioni normative e organizzative che sono culminate con il decreto legge 31 ottobre 2025 numero 159 per il rafforzamento delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azione dell'ultimo anno ha dato concreta attuazione agli indirizzi della precedente relazione alle Camere. Gli impegni assunti si sono tradotti in interventi che hanno interessato tutti i principali ambiti della prevenzione, la cultura della sicurezza nelle scuole, il rafforzamento della vigilanza e del coordinamento tra le amministrazioni, il potenziamento della formazione di lavoratori e imprese, la valorizzazione dei meccanismi premiali per i datori di lavoro che investono stabilmente nella prevenzione. È proseguito anche il percorso di innovazione con lo sviluppo di strumenti digitali e con l'istituzione presso il Ministero del Lavoro dell'Osservatorio sull'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. È una sede di analisi e di confronto per promuovere un uso sicuro, trasparente ed etico dell'intelligenza artificiale anche a supporto della prevenzione e dell'analisi dei rischi. A questo quadro, nel corso del 2026, recentemente, con l'articolo 6 del decreto legge infrastrutture, abbiamo introdotto e riconfermato le misure volte a tutelare i lavoratori e la continuità produttiva in presenza di condizioni climatiche eccezionali e in particolarmente le ondate di calore. Poi su questo mi riservo di ritornare nel corso della relazione. La direttrice comunque che abbiamo intrapreso e che stiamo seguendo è chiara: passare da un modello fondato sull'intervento successivo all'infortunio a un sistema che investe sulla prevenzione, sulla formazione, sull'innovazione tecnologica, sulla qualificazione delle imprese, sulla capacità dello Stato di individuare i rischi prima che si traducano in incidenti. Ecco, è sempre difficile commentare i dati relativi a infortuni mortali nell'ambito dei quali che occorsi a persone che hanno perso la vita sul lavoro. Quello che certamente devo far rilevare a quest'Aula è che quando commentiamo i dati statistici che sono diffusi dai vari istituti, noi dobbiamo comunque guardare alla platea dei soggetti assicurati e quindi dobbiamo guardare alla platea dei lavoratori e delle lavoratrici che oggi sono al lavoro in Italia. A ottobre del 2022 avevamo poco più di 23.200.000 lavoratori in forza. Oggi, ad aprile del 2026, i lavoratori erano 24.337.000, sono dati Istat, con una variazione in positivo di più di 1.100.000 lavoratori, quindi con un incremento del 4,8%, che è caratterizzato quasi essenzialmente da rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il saldo negativo invece è dato dalla contrazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato e stagionali. Perché? Perché anche tutte le norme che sono state introdotte dal nostro governo non incentivano il rapporto di lavoro a termine, incentivano invece la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. E allora, se mi consentite di fare un collegamento con il recente decreto legge 62 del 2026 convertito in legge, ecco, anche l'intervento fatto sulla stabilizzazione dei contratti a tempo determinato guarda specificamente a una tipologia di rapporti a termine che sono i contratti di durata inferiore all'anno, quelli tradizionalmente a causali, proprio per accompagnarli a una stabilizzazione e quindi a un uso proprio dello strumento del contratto a termine senza utilizzare poi le causali che nascono per altre condizioni che sono legate certamente anche alle condizioni di flessibilità del mercato del lavoro. Dico questo per dire che i dati anche degli infortuni mortali devono essere rapportati alla diversa platea dei lavoratori che sono oggi impiegati in Italia e soprattutto devono essere rapportati anche alla platea dei soggetti assicurati. La sicurezza sul lavoro richiede l'impegno continuo delle istituzioni, delle imprese, dei sindacati, dei lavoratori e dell'intera società. Solo un'alleanza stabile tra tutti i soggetti coinvolti può costruire ambienti di lavoro più sicuri, moderni, rispettosi della persona. È per questo motivo che noi abbiamo promosso un approccio, dicevo, fondato sulla prevenzione e sulla responsabilizzazione di tutti gli attori, perché la sicurezza deve diventare parte integrante dell'organizzazione del lavoro, della progettazione degli ambienti produttivi, dei processi formativi e delle scelte imprenditoriali. È un investimento sulla qualità del lavoro, sulla competitività delle imprese e sulla sostenibilità del sistema economico. Ecco che in tutto questo quadro, in questo scenario, assume veramente un rilievo particolare la Strategia Nazionale per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 2026-2030, destinata a orientare le politiche dei prossimi anni in coerenza con il quadro strategico europeo e con quelle profonde trasformazioni che sta attraversando il mondo del lavoro. La strategia individua 5 assi di intervento: affrontare i cambiamenti del mondo del lavoro, rafforzare la resilienza del sistema istituzionale, potenziare l'efficacia delle tutele, sostenere le micro, piccole e medie imprese, diffondere, dicevo, la cultura della prevenzione. È un atto programmatorio che contiene una visione condivisa delle politiche di sicurezza per gli anni a venire. La costruzione di una cultura della sicurezza deve iniziare prima dell'ingresso nel mondo del lavoro. La scuola è il primo luogo in cui trasmettere i valori della prevenzione, della responsabilità, del rispetto delle regole poste a protezione del bene più prezioso che è la vita. Ed è per questo motivo che a partire dal 2023 noi abbiamo costruito un percorso che ci ha portato a istituzionalizzare e a rendere strutturale la copertura assicurativa INAIL per tutto il personale scolastico e non scolastico delle scuole di ogni ordine e grado, ma soprattutto per gli studenti di queste scuole e anche per gli studenti che sono inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Ho detto che è un percorso perché abbiamo iniziato nel 2023, siamo arrivati al decreto 159 del 2025, che oltre che rendere strutturale l'intervento ha comunque anche esteso le tutele per i giovani in alternanza scuola-lavoro anche alla copertura dell'infortunio in itinere. Investire sui giovani significa mettere in sicurezza il futuro. E noi non ci siamo fermati qui, perché guardando proprio alle categorie che necessitano anche di una maggiore tutela, di una maggiore attenzione, abbiamo rafforzato le politiche attive e le tutele per i lavoratori più fragili. Abbiamo innalzato dal 10 al 60% il limite entro cui i datori di lavoro privati con oltre 50 dipendenti possono assolvere agli obblighi della quota di riserva per i lavoratori con disabilità attraverso la stipula di convenzione. Questo gesto ovviamente guarda alla necessità di una integrazione lavorativa piena anche di chi si trova in una condizione di diversa abilità e ha bisogno di poter avere un percorso di accompagnamento strutturato e sensibile che tenga conto appunto di tutte quelle che sono le necessità anche di supporti adeguati all'attività lavorativa. La tutela della salute e della sicurezza non può essere separata da ogni forma di sfruttamento lavorativo. Questo lo dico perché certamente i fatti che hanno interessato il territorio di Amendolara a giugno del 2026 hanno richiamato l'attenzione del Paese sulla necessità di mantenere alta la vigilanza contro il caporalato, l'intermediazione illecita di manodopera, le situazioni di grave vulnerabilità. Al Governo tutto questo è presente e tutto questo lo ritrovate come monito e come azione continua in quelli che sono gli interventi che abbiamo fatto. Nel riformulare anche gli interventi sul testo unico per l'immigrazione, nel creare anche il programma triennale dei flussi regolari di manodopera, però abbiamo introdotto anche un nuovo articolo 18-3 del testo unico per l'immigrazione che guarda alle persone che, trovandosi in una condizione di sfruttamento lavorativo e di caporalato, hanno il coraggio della denuncia, hanno il coraggio di affidarsi alla magistratura, alle forze dell'ordine, al nostro personale ispettivo e vengono inseriti in percorsi di accompagnamento che vogliono dire permessi di lavoro regolari, attribuzione dell'assegno di inclusione, quindi riconoscimento dell'ADI senza nessun riferimento a valori e quindi limiti di ISEE, ma invece valorizzando la necessità di garantire una protezione continua ed efficace, ma nel contempo anche una presa in carica e una valutazione multidimensionale di quelle che sono le esigenze personali, familiari e lavorative delle persone. Perché per noi l'inclusione sociale è inclusione lavorativa sempre e certamente vogliamo e lavoriamo perché si parli sempre e di più di lavoro regolare e di lavoro tutelato. Questo lo dico per riportare anche il fatto che abbiamo rafforzato il coordinamento tra Ministero del Lavoro, Ispettorato Nazionale del Lavoro, INPS, INAIL, Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e le autorità territoriali proprio per intensificare i controlli nei comparti più esposti. È stata avviata una campagna straordinaria di vigilanza per quel che riguarda il settore specifico dell'agricoltura e sulla base di questo andremo avanti per tutta l'estate intensificando l'attività di vigilanza. Attività di vigilanza su cui vi renderò conto nel corso di questa relazione. Però ecco, questa azione si inserisce in una strategia più ampia che vede l'integrazione delle banche dati, il potenziamento delle ispezioni, la valorizzazione della rete del lavoro agricolo di qualità, il sostegno alle imprese che rispettano le regole e le comunicazioni sulle opportunità del lavoro regolare. Perché l'integrazione delle banche dati, evocata da anni e troppo spesso rimasta solamente una formula di rito, con questo governo diventa finalmente servizio. Il sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura, il SILCA, è un esempio perché fa convergere i dati dell'Ispettorato, dell'INPS, dell'INAIL, di AGEA e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, incrociandoli per riconoscere lo sfruttamento prima della denuncia e prima dell'infortunio. Per anni i dati sulla sicurezza sono rimasti in capo alle singole autorità e ai singoli soggetti che hanno competenza in materia. Dietro archivi che non si parlavano si poteva non vedere, oppure poteva anche trovare, come dire, riparo nel silenzio delle banche dati anche una situazione non compresa di potenziale sfruttamento. Oggi quel riparo non esiste più perché siamo in grado di mettere in connessione i dati e soprattutto di leggerli nell'ottica di una attività ispettiva che è sempre di più frutto di una programmazione e di un'analisi attenta dei fenomeni e di quelli che sono gli indicatori di rischio. Il SILCA è operativo e sarà assolutamente in linea anche per la consultazione il primo di ottobre a disposizione delle istituzioni con servizi integrati efficaci che garantiscono una prevenzione a 360 gradi. La promozione della cultura della sicurezza, il contrasto al lavoro irregolare, la lotta al caporalato sono oggi parte di un'unica politica pubblica volta a tutelare la persona e costruire un mercato del lavoro più giusto, più sicuro, più inclusivo. Ho detto che il settore agricolo richiede un presidio costante. In questo quadro è centrale la rete del lavoro agricolo di qualità. Le modifiche introdotte nel 2025 hanno collegato più strettamente il riconoscimento delle imprese virtuose

questo credo che sia un passaggio che merita una sottolineatura, che è quella di dover rendere atto che il governo è pienamente consapevole e convinto che il mondo del lavoro italiano sia caratterizzato da imprese oneste, da imprenditori che fanno bene il loro lavoro e che sanno qual è il valore rappresentato dalle persone che animano una comunità che è l'impresa, comunità di lavoro che deve basarsi certamente sul lavoro ben retribuito, sul lavoro ben riconosciuto e valorizzato, sul lavoro sicuro, sul salario giusto che il governo ha ritenuto di introdurre nel decreto 62 del 2026. Condizioni di lavoro e condizioni retributive di qualità fanno sì anche che ci sia un'attenzione, un presidio per la sicurezza, che è un elemento imprescindibile di tutte queste valutazioni. Perché vedete, la sicurezza è stata talvolta descritta come un costo aggiuntivo, come un vincolo per l'impresa. Invece la sicurezza è uno dei principali fattori di qualità, efficienza e sostenibilità del sistema produttivo e non è mai un ostacolo alla crescita. Le imprese che investono nella prevenzione registrano migliori livelli organizzativi, maggiore stabilità dei processi, meno assenze per infortuni e malattia, una maggiore capacità di attrarre professionalità qualificate, un clima aziendale migliore. In una economia attraversata da profonde trasformazioni tecnologiche, dalla diffusione dell'intelligenza artificiale, dall'automazione dei processi, dalla transizione ecologica, la sicurezza assume un valore ancora maggiore. Crescita economica e tutela della persona non sono obiettivi alternativi. La vera competitività non si costruisce comprimendo le tutele, ma investendo sulla qualità del lavoro, sull'innovazione, sulle competenze, sulla valorizzazione del capitale umano. Per questo abbiamo scelto di affiancare ai controlli misure di incentivazione per le imprese che investono nella sicurezza. Anche qui fatemi dire che certamente non ci stiamo riferendo a quelli che sono i canoni e soprattutto le regole base della sicurezza. Il fatto di ottemperare a quelle che sono le prescrizioni del decreto legislativo 81 del 2008 è, come dire, è un obbligo delle imprese ed è il minimo che ogni impresa debba fare. Ma laddove invece l'impresa va oltre e investe in sicurezza, investe in dispositivi di protezione individuale intelligenti e soprattutto in strumenti per migliorare la qualità della vita e del lavoro delle persone, allora è giusto dedicare attenzione e anche dare il sostegno. È a questo che sono rivolti i bandi ISI dell'INAIL, a investire in qualità, investire in sicurezza, investire in innovazione legata alla sicurezza in settori importanti della nostra economia, della nostra industria o del nostro comparto agricolo. Dei 600 milioni dei bandi ISI, 90 milioni sono destinati al comparto agricolo e in questo modo si fa tanta qualità, si fa tanta sicurezza, si investe anche in macchinari di nuova generazione che hanno i necessari presidi di sicurezza. Chi potrebbe dire che i dati rassegnano il fatto che a volte i bandi ISI non sono totalmente utilizzati? Devo ricordare che non si tratta di prenotazione di incentivi, ma si tratta di valutazione attenta di quelli che sono dei progetti e dei programmi che vengono presentati dalle imprese, che sono ovviamente suscettibili di valutazione e anche di esecuzione in fasi successive a quelle dell'annualità. Però per le annualità che sono invece state completate, quello che abbiamo come risultato è il fatto che gli importi vengono utilizzati e vengono utilizzati

0: Bene, a presidio della sicurezza. La promozione è una politica di tutela del lavoro, ma è una scelta di civiltà che concorre a definire il modello di sviluppo che il Paese intende perseguire. Il piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è rafforzato, come vi dicevo prima, l'integrazione tra Ministero, INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, INPS, favorendo una programmazione unitaria di prevenzione, vigilanza, informazione e sostegno alle imprese. Campagne di prevenzione, iniziative formative, diffusione della cultura della sicurezza, attività rivolte ai giovani, campagne straordinarie di vigilanza e integrazione delle banche dati. Il piano è uno dei principali punti di forza del Sistema Nazionale di Prevenzione, la base per le politiche future, e il monitoraggio costante ne ha verificato l'efficacia e ha individuato le aree su cui concentrare gli sforzi nel 2026. Dicevo, del decreto 159 del 2025 è il punto di arrivo di un ampio confronto istituzionale e sociale sviluppato attraverso tavoli tecnici con le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni sindacali, le rappresentanze datoriali. Sono di ieri anche le dichiarazioni dei rappresentanti di alcuni sindacati che guardano positivamente alle misure introdotte, stimolando il governo a fare ancora di più e ancora meglio nel confronto anche con le rappresentanze stesse. Ed è questo il modo in cui il governo si impegna a proseguire sul tema degli investimenti nella filiera della prevenzione, nel rafforzare in modo coordinato la formazione, la qualificazione delle imprese, la vigilanza e gli incentivi economici. Ecco perché abbiamo parlato di sistema premiale dell'INAIL, che certamente con il decreto legge 159 del 2025 vede anche degli interventi per la revisione delle aliquote di oscillazione per l'andamento infortunistico, i contributi assicurativi in agricoltura, in modo, dicevo, da premiare le imprese che investono stabilmente in prevenzione. Però anche il tema della formazione, in questo caso, è un tema assolutamente prioritario, che per noi vuol dire anche valutare la qualità della formazione e soprattutto darne contezza in quelli che sono anche i percorsi e i curriculum dei lavoratori e delle lavoratrici. Stiamo lavorando a un fascicolo sociale lavorativo del cittadino che tenga conto non solo di quella che è la formazione formale, ma anche di tutte quelle che sono le abilità e anche gli insegnamenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Allora, dicevo che il decreto introduce anche misure per una prevenzione proattiva. Assume un rilievo particolare la disciplina dei mancati infortuni, dei near miss, e qui devo ricordare che questa era una raccomandazione specifica che veniva dalla conclusione di un percorso di lavoro della commissione d'inchiesta del Senato della Repubblica, che noi abbiamo ritenuto di raccogliere perché è estremamente importante, perché ciò che non è successo deve essere un monito affinché non succeda. E allora ecco che in questo c'è anche tutto quello che per noi vuol dire l'impegno a rafforzare la vigilanza nelle filiere produttive più complesse. Nell'ambito del decreto 159 del 2025 siamo ritornati sulla patente a crediti, individuando anche la possibilità l'impegno ad estendere ad altri settori la patente a crediti. Abbiamo aggiunto il badge di cantiere. È un'operazione complessa, ma siamo a conclusione del processo di collaudo. A ogni lavoratore italiano che lavora, in questo caso nel settore dell'edilizia e delle costruzioni e poi negli altri settori, sarà rilasciato autonomamente e ovviamente gratuitamente e automaticamente dalla piattaforma SISL il badge di cantiere, che poi sarà alimentato da tutte quelle informazioni necessarie a monitorare l'attività di cantiere. E quando io parlo di una integrazione tra banche dati e tra informazioni, è evidente che il sistema di inclusione sociale e lavorativo rappresentato dal SISL ha in sé una sua connotazione particolare. Si parlano i soggetti che in Italia hanno competenza in materia di lavoro, in materia di prevenzione, in materia di sicurezza, in materia di ispezione. E allora ecco che l'Ispettorato del Lavoro, il Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, la Guardia di Finanza, l'INPS, l'INAIL e il Ministero del Lavoro sono in grado di verificare anche quelle che sono le condizioni che vengono offerte a un lavoratore e a una lavoratrice nel momento in cui si inserisce una comunicazione di assunzione. Allora ecco che la qualità delle norme e degli strumenti di prevenzione deve accompagnarsi alla capacità dello Stato di garantirne l'effettiva applicazione. Per questo noi abbiamo avviato un significativo programma di rafforzamento delle strutture pubbliche impegnate nella tutela del lavoro e nella vigilanza. E allora, con riferimento al decreto legge 159, che però è l'ultimo passaggio di un percorso che invece ci ha visto intervenire in più occasioni sugli organici del personale ispettivo, vi do conto del fatto che il personale ispettivo complessivo è passato dalle 3.848 unità del 2021 alle 4.366 unità stabilmente operative all'inizio del 2026. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro può oggi contare su 2.969 ispettori civili, di cui un terzo, 949, sono tecnici specializzati nella vigilanza in materia di salute e sicurezza. Ad essi si affiancano 730 ispettori INPS, 175 dell'INAIL, 492 militari dell'Arma dei Carabinieri. Però siamo in fase di conclusione dei percorsi di assunzione e di reclutamento degli ispettori dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Sono previste 750 unità più ulteriori 300 più 147 che sono operative per scorrimento di graduatoria. A queste si aggiungono ulteriori 400 unità dell'INPS e più di 100 dell'INAIL, perché abbiamo sbloccato le assunzioni del personale ispettivo INPS e INAIL che erano ferme per effetto della norma che ha costituito l'Agenzia dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. A questo si devono aggiungere ulteriori 150 carabinieri del nucleo per la tutela del lavoro, 150 carabinieri che vanno a potenziare i comandi sul territorio, soprattutto nei luoghi e nelle realtà in cui alcuni fenomeni sono più presenti. Mi riferisco certamente anche a contesti in cui si sono verificate più denunce di sfruttamento e di caporalato. A questo proposito, fatemi dire che il personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i carabinieri del nucleo tutela del lavoro, sono parte attiva e interlocutori della magistratura in tutte quelle che sono le operazioni che vengono condotte nei vari comparti su cui c'è un'osservazione, un'attenzione particolare proprio sul fenomeno dello sfruttamento e del caporalato. Le recenti notizie sulla attività svolta dalla Procura di Prato danno conto anche dell'intervento del nostro comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e dell'Ispettorato del lavoro. Laddove c'è sinergia c'è lo Stato presente e c'è la capacità di intervenire in modo puntuale. La vigilanza del 2025 si è sviluppata in coerenza con il piano integrato, con le priorità individuate a livello nazionale, con particolare attenzione ai comparti a maggiore incidenza infortunistica e più esposti al lavoro irregolare, l'edilizia, l'agricoltura, la logistica e i servizi. I risultati confermano la portata del rafforzamento. Le attività ispettive e di controllo sono passate da circa 100.000 verifiche nel 2022 a oltre 157.000 nel 2025, con un incremento superiore al 50%. Le sole attività ispettive dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono più che raddoppiate nello stesso periodo, da 63.571 nel 2022 a 130.579 nel 2025. Ecco qui, consentitemi di fare un appunto. Si tratta di ispezioni vere, non con preavviso. Ieri alla Camera mi è stato mosso come appunto il fatto che per effetto di una previsione normativa specificamente dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 2024 numero 103 gli ispettori dovessero preavvisare le aziende 10 giorni prima della visita. Allora completezza e soprattutto per dovere di trasparenza nei confronti delle Camere, del Senato in particolare, in questo momento dico che questa ricostruzione è assolutamente scorretta, perché non trova riscontro nel testo normativo e ancora di più nella sua corretta interpretazione sistematica. L'articolo 5, comma 8 del decreto prevede in via generale che le amministrazioni possano fornire preventivamente l'elenco della documentazione utile ai controlli almeno 10 giorni prima del previsto accesso presso i locali dell'attività economica. Tuttavia ci si dimentica che la stessa disposizione esclude espressamente questo obbligo nei casi di cui al comma 3 dello stesso articolo, e cioè le richieste dell'autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici nei casi previsti dal diritto dell'Unione Europea, nei casi di controllo per la sicurezza sui luoghi di lavoro e comunque ogni qualvolta emergano situazioni di rischio e soprattutto quando sussistano motivi di urgenza del controllo o esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi imprevisti o senza preavviso, che sono tipici dell'attività ispettiva in materia di lavoro. Quindi questa è una clausola decisiva che consente, anzi direi impone, di effettuare gli accessi senza alcun preavviso, proprio in ragione della necessità di garantire l'efficacia dei controlli. L'Ispettorato del Lavoro, con una propria nota di indirizzo operativo, la numero 1357 del 31 luglio 2024, ha chiarito in modo inequivocabile che questa previsione non è applicabile agli accertamenti ispettivi in materia lavoristica e di sicurezza, perché questi si fondano fisiologicamente su accessi non programmati e senza preavviso. Quella norma a cui si fa riferimento è classicamente una norma che opera nell'ambito di quelle che sono le attività di controllo e di vigilanza in campo fiscale, che però nulla hanno a che vedere con gli interventi invece d'urgenza che vengono effettuati in materia di lavoro. Tanto dovevo, perché non si dicesse che il ministro non conosce le norme che deve applicare. Poi ecco, in questo quadro devo darvi atto del fatto che per quanto riguarda invece l'attività di vigilanza del 2026 con l'eccezione e quindi con l'esclusione dei dati relativi agli accessi effettuati dal nucleo dei carabinieri per la tutela del lavoro, che ha un'altra modalità di rendicontazione, dal 1 gennaio al 30 giugno del 2026 sono già stati fatti 66.124 accessi, di cui 23.896 in edilizia e 3.658 in agricoltura, a cui si aggiungerà anche tutta la campagna straordinaria. Nel 2026 proseguiremo lungo il percorso avviato dall'inizio della legislatura secondo 5 direttrici fondamentali: completare l'attuazione del decreto legge 159 per rendere pienamente operativi gli strumenti introdotti, rafforzare la cultura della prevenzione con nuove iniziative rivolte ai giovani, alla scuola, al mondo delle imprese, consolidare la strategia nazionale 2026-2030, integrare gli strumenti programmatori delle amministrazioni coinvolte, potenziare le attività di vigilanza, completando i programmi di assunzione, utilizzando in modo sempre più efficace le tecnologie digitali e le banche dati integrate. Lo stiamo già facendo. Tutte le attività ispettive hanno un lavoro preventivo di analisi, di mappatura, di verifica dei dati che ci fanno anche ben indirizzare tutte le attività di controllo. Contrastare il lavoro irregolare, il caporalato e le forme di sfruttamento, con particolare attenzione ai settori più esposti e alle categorie vulnerabili. Lavoriamo e miglioreremo e finiremo anche l'integrazione della patente a crediti, che già è praticamente conclusa per quanto riguarda anche l'integrazione con gli ulteriori crediti che sono riconosciuti. Stiamo lavorando su questo con le parti sociali proprio per portare avanti un percorso condiviso e gli impegni che abbiamo assunto. Molto è stato fatto, molto resta da fare. La sicurezza non è un traguardo definitivo, ma un percorso continuo di miglioramento che accompagna l'evoluzione del mondo del lavoro e della società. In questo il Governo si sente impegnato, in questo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali lavora giorno per giorno per rendere sempre più efficace e più incisiva l'azione fatta da tutti gli organismi da noi vigilati. Grazie.
1: Allora, grazie signora Ministra. Vi ricordo che le eventuali proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: La Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, in seguito agli eventi calamitosi che si sono verificati nell'anno 2019, ha svolto l'audizione di Gennaro Ranieri, attuatore del commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Puglia. Buon ascolto.
4: Buongiorno a tutti. L'ordine del giorno reca l'audizione del dottor Gennaro Ranieri, soggetto attuatore del commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia. Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della commissione. Avverto il nostro ospite che della presente audizione sarà redatto un resoconto stenografico e che, qualora lo dovesse ritenere opportuno, sarà possibile sottoporlo al regime di segretezza, implicando in tal modo la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre a chiudere la diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. L'ingegner Gennaro Ranieri, docente di ingegneria idraulica presso il Politecnico di Bari, è stato nominato nel maggio del 2025 dal Presidente della Regione in veste di commissario di governo e da quella data coordina gli interventi regionali di mitigazione del rischio idraulico e di difesa del suolo, gestendo la complessa progettazione e l'iter autorizzativo delle opere di salvaguardia della vita umana nei comuni pugliesi. Tutto ciò premesso, rinnovo il ringraziamento all'ingegner Ranieri e gli do subito la parola. Prego, ingegnere.
5: Buongiorno a tutti, grazie Presidente Vicchielli per la sua bella presentazione e soprattutto per avermi dato la possibilità di esporre alcuni approfondimenti in merito alle criticità che caratterizzano la gestione delle strutture commissariali. Allora, come lei ha detto in anticipo, io sono un docente di idraulica, sono docente di idraulica part time, nel senso che faccio anche il progettista, quindi mi sono mosso verso questo incarico con grande passione, con la voglia di fare, di poter dare, diciamo, un contributo al nostro territorio. E mi sono insediato a maggio 2025 e subito mi sono accorto che c'era qualche cosina effettivamente che non andava. Allora mi sono immediatamente messo in contatto con gli altri colleghi italiani e abbiamo organizzato nel settembre, organizzato a Bari alla Fiera del Levante un convegno, una tavola rotonda alla presenza della viceministra Vania Gava e del DG Rimase Travia, il nostro DG. È un convegno a tavola rotonda proprio per discutere insieme ai soggetti attuatori delle criticità ma anche delle best practice in attualmente in vigore in Italia. Infatti ho allegato alla relazione che mi è stato chiesto di redigere anche alcune pubblicazioni che ho chiesto a alcuni soggetti attuatori di fare proprio per descrivere le criticità di alcune regioni, l'ho consegnata in allegato. Io ho preso due appunti, però vorrei andare un attimo a fare una premessa un po' che sento di fare. Io c'è tantissimo da fare nella nostra bella Italia per quanto riguarda il dissesto, sicuramente, però bisognerebbe fare un distinguo tra il dissesto idrogeologico che è stato generato dagli italiani negli ultimi decenni rispetto a quella che è l'evoluzione naturale. Il dissesto nasce perché è stato l'uomo negli ultimi decenni appunto che ha antropizzato la nostra costa, quindi è giusto che bisogna in qualche maniera intervenire per salvaguardare le vite umane, e in questo è vero, è il reale obiettivo della mitigazione del rischio idrogeologico, ma bisogna anche ricordare e non confondere gli interventi da effettuare in tema di dissesto per la salvaguardia delle vite umane rispetto a quella che è la naturale evoluzione morfologica del territorio. Mi è capitato spesso, diciamo, di essere chiamato perché magari crolla una falesia per effetto del mare, ma ben venga se non ci sono rischio per le vite umane. Perché questa premessa? Perché di fatto l'uomo ha effettuato un'alterazione dell'equilibrio naturale e la natura cerca di riequilibrare questo squilibrio generato nei precedenti decenni, e in quest'ottica la natura va secondata con un'adeguata progettazione. Quindi, diciamo, questo mio intervento vedrà certamente una disamina di quelle che sono le criticità, ma verte batte moltissimo sull'esigenza della buona progettazione, che è un elemento fondamentale, forse alquanto trascurato, perché si parla di accelerare gli interventi, ci si focalizza l'attenzione sui finanziamenti erogati agli interventi e la tempistica con cui essi vengono attuati. Ma un momento fondamentale è proprio quello della progettazione. Si tratta di interventi tra i più complessi, tra i multidisciplinari, che attraversano un percorso di permitting significativo, ma questo percorso è aggravato dalla circostanza che le strutture commissariali non sono sufficientemente dotate di adeguate competenze professionali, tale da elevare la qualità dei progetti e svolgere l'attività di RUP dei cantieri in maniera adeguata. Quindi bisogna adoperarsi per migliorare la qualità dei progetti e per velocizzare l'esecuzione e la durevolezza delle opere. Ci si ritrova a cantierizzare spesso appalti rivenienti da progettualità inadeguate, e dopodiché bisogna recuperare il tempo dissipato durante il permitting, appunto perché i progetti magari presentano alcune carenze. Allora, questi rallentamenti poi producono degli effetti sull'appalto significativi, quindi l'origine è il progetto, perché rallentamenti vengono per esempio dalle varianti, perché non si tiene conto di certe interferenze, perché bisogna modificare il tiro durante il percorso, e questi rallentamenti producono anche uno slittamento dei tempi, quindi sopraggiunge l'aggiornamento dei prezzi, il quadro economico cambia, siamo costretti a delle volte a stralciare delle opere, parte di opere pur mantenendo la funzionalità dell'opera stessa principale, però bisogna stralciare delle opere, quindi ridurre un po' l'efficacia, senza contare, che questo è anche un altro tema, che tutti questi rallentamenti producono anche riserve, gli appaltatori spesso appongono delle riserve dovute ai rallentamenti. Allora, tutto questo meccanismo nefando, che è così tanto attenzionato perché bisogna velocizzare i nostri interventi, ha sempre una sua origine, il progetto. Rallentamenti che sono anche dovuti, diciamolo, alla poca chiarezza sulle deroghe commissariali. Certamente in tema di ambiente, e qua diciamo tra le varie criticità che furono esposte proprio a settembre di convegno, proprio quella, cioè le deroghe commissariali, bisognerebbe poterle disciplinare in maniera più puntuale, ma in realtà poi da poterle applicare, perché sì, il commissario può andare in deroga che è all'ambiente, no, non si va in deroga all'ambiente, si può andare in deroga a taluni aspetti e quindi cercare di trovare quelle zone, quelle aree in cui si può velocizzare il permitting. Deroghe rispetto alle interferenze. Allora, questo è un altro tema importante. Il nostro sottosuolo è sempre più occupato dai sottoservizi. Allora, voglio dire una cosa forte, i reali padroni del nostro territorio sono appunto questi grandi player che gestiscono questi servizi. Poter convincere, lo dico senza tema di smentita, l'Enel, dico uno fra tutti perché forse è quello più ostico, va, a stare nei tempi per rimuovere un ostacolo, è una cosa improba, è uno degli aspetti che crea dei rallentamenti, i maggiori rallentamenti. Io ho una fotografia di un palo dell'Enel che alla fine ho dovuto, diciamo, utilizzando le deroghe commissariali, mi si è permesso di dire, ho dovuto immergere nell'argine di un canale, l'ho lasciato là, proprio in peritura memoria, poi alla fine ho fatto contro diffide, ma dopo 6 mesi di sgolamento, di PEC, di tutto, di chiamata al prefetto per dire a lei, per cortesia, levalo quel palo. Beh, faccio questo esempio perché è emblematico, mi è successo adesso per un appalto PNRR che ho dovuto chiudere anche il 30 giugno e c'avevo sempre sto palo sull'argine, non sapevo come fare. Ma ripeto, è un esempio fra i tantissimi esempi che deve riportare l'attenzione a cercare di assegnare ai commissari questo potere di deroga per superare questi ostacoli, magari obbligando gli enti gestori a stare in certi tempi, pena il loro patrimonio se dovessero creare dei danni. Io ho legato alla mia relazione anche, mi sono permesso un elenco di una tabella con criticità e eventualmente azioni correttive che poi sono in linea a quelle che sono auspicate da questa commissione. Il tema dei progetti, allora cerchiamo un attimino di ricordare la filiera che il commissario è chiamato a gestire. Il commissario è chiamato a gestire progettualità e ad attuare gli interventi. Ma che progettualità? Da dove vengono queste progettualità? Non sono progettualità che fa il commissario, sono progettualità, sono le cosiddette istanze che vengono dal territorio, cioè l'ente locale, tipicamente il comune di Canicattì, vedo qualche siciliano, ma questo è l'emblema del Mario Rossi dei comuni italiani, Canicattì senza... Il comune di Canicattì, piccolo comune che ha un problema di dissesto e quindi chiede che si intervenga per tramite di una soluzione progettuale. È previsto per legge che la minima soluzione progettuale sia lo studio preliminare, quindi un poco più di un DIP. Da lì si innesca un meccanismo che vede il finanziamento sul fondo di progettazione MASE, quindi tutto l'iter progettuale. E poi l'attuazione dell'intervento è quello che viene finanziato l'intervento. Ma Ovviamente, che tipo di soluzione progettuale nasce? È una soluzione progettuale che spesso si scontra sulle impossibilità da parte degli uffici tecnici e degli enti locali di poter redigere un progetto adeguato. Ma diciamolo senza tema di smentita, troppo spesso i nostri comuni non hanno la forza, la capacità, non tecnica, perché per carità sono tutte bravissimi tecnici, ma proprio numericamente di poter gestire progetti così complessi. E quindi parte col peccato originario. C'è anche da dire un'altra cosa, che gli stessi comuni perché intervengono? Perché sta crollando la strada di accesso al comune? Perché c'è qualche crepa sul campanile? Cioè ci sono, diciamo, si allertano per fenomeni localizzati e quindi fanno progettualità molto specifiche, localizzate, perdendo di vista, e qui richiamo la necessità di un progetto di ampio spettro, cioè un progetto di qualità, perdendo di vista la reale problematica che invece origina questo il dissesto. Bisognerebbe quindi avere la capacità di poter redigere progetti in scala di bacino, se si tratta di alluvioni, in scala di versante, se si tratta di frane. Molto spesso alcuni comuni, per esempio nella nostra Daunia, ciascun piccolo comune di 2-3 mila abitanti ha 4, 5, 6 interventi che riguardano localmente alcuni aspetti della zona, dell'area. Ci siamo accorti che invece approcciando il problema in maniera unitaria in scala di versante, effettuando dei monitoraggi magari con l'aiuto del Politecnico, studiando il fenomeno origine, uno va a identificare veramente quali sono le frane in atto in tutto il territorio del comune e quindi a inserire questi interventi in un ambito risolutivo a scala di versante. Questa è la buona progettualità: monitoraggio, esame in scala di bacino, in scala di versante, lettura dei dati monitorati e lettura anche ex post per tenere sempre sotto controllo il fenomeno. Tutto questo un ente locale come può gestirlo? E il punto è proprio questo, il reale vulnus, cioè per raggiungere quindi l'obiettivo della più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale all'articolo 36 ter comma 3 della 108/2021. E questo qua è vero che questo è l'obiettivo, ma per farlo bisogna esprimere le migliori professionalità che sia in grado di gestire queste progettualità. Dunque il commissario di fatto quindi deve avere un ruolo centrale. Io oserei dire che l'ufficio del commissario deve diventare una cerniera, uno snodo tra il MASE, Presidenza del Consiglio dei Ministri e le regioni. Cioè deve poter dare quel supporto agli enti locali progettuale di concerto con la regione difesa del suolo e di concerto anche con l'autorità di bacino, che ha una funzione pianificatoria ma anche di verifica della congruenza delle progettualità. Quindi la possibilità di strutturare il commissario di governo in maniera tale che assolvano anche questa funzione di assistenza insieme alla regione dei comuni per guidare le migliori progettualità è un aspetto fondamentale. Non si può, ripeto, chiedere di attuare rapidamente gli interventi se non sono nati bene, progettati bene, gestiti bene di concerto, ripeto ancora una volta, con la regione e con l'autorità di bacino. E questo è quello che stiamo cercando di fare in Puglia, cioè quello di creare un legame forte con la regione e anche con l'autorità di bacino di distretto Appennino Meridionale, proprio per avere una sinergia completa e poter risolvi il problema ex ante, non ex post. I comuni. Il problema è qual è? Che non ci sono soltanto i finanziamenti del MASE, ma i finanziamenti vengono anche dal Ministero dell'Interno, da Casa Italia, il PNRR, ci sono vari tipologie di finanziamenti che trasferiscono risorse sul territorio. Questi altri finanziamenti però tendono a finanziare le progettualità dei comuni, sono soldi che la maggior parte dei casi vanno ai comuni, per carità, ben venga, perché bisogna dare ossigeno ai nostri comuni, però bisogna anche meglio disciplinare questo approccio, perché poi il risultato è che il soggetto attuatore comune ha una politica che, come quella che ho appena richiamato, cioè tende a risolvere il singolo problema, tende a risolvere la crepa del campanile, la frana sottostante che ha generato la crema del campanile, quindi non è capace di generare la progettualità spiccata. Quindi in questo non voglio dire chiaramente che non vanno date risorse comuni, ovviamente no, però ci vuole una maggiore attenzione a fare in modo di valorizzare il commissario di governo, che per legge, per l'articolo 36 ter, dice che il commissario di governo hanno la titolarità di tutti gli interventi riferiti al dissesto idrogeologico ricadente nella propria regione. Beh, insomma, è quasi vero. E stabilisce il ruolo centrale del commissario di governo nell'ambito della progettazione e dell'esecuzione di questi interventi a qualsiasi titolo finanziati. Tanti finanziamenti diversificati, tante piattaforme. Anche due parole sul tempo che si perde, si dissipa nel gestire i monitoraggi sulle diverse piattaforme che non sono interoperabili. Questo è un aspetto importantissimo. Poche persone, poche risorse, tanto tempo da impiegare per gestire il monitoraggio su Rendis, su Kronos, su BDAP, su Regis, su SGP. Tutti strumenti che non dialogano tra loro, quindi tu devi ripetere e magari ripetere più volte le stesse procedure. Parecchio tempo perso. Soprattutto alla luce del fatto che i commissari di governo non hanno dotazioni di personale. Allora, e qua diciamo sicuramente, forse mi ripeto rispetto a qualcun altro che ha già evidenziato queste criticità, perché sono state le prime criticità queste che sono state ripetite a Juvent, posso andare, perché d'altra parte questo convegno a settembre, le prime cose che sono state dette sono state queste qua, le potete anche trovare agli atti allegati. L'avvalimento. Allora, il commissario è una struttura commissariale, quindi non ha dotazione proprio di personale, non ha un bilancio, non ha una sua capacità di spesa autonoma assegnata dal governo. Quindi è una struttura tipica struttura commissariale che può utilizzare personale in avvalimento da altre amministrazioni. Allora, cos'è l'avvalimento? Diciamolo in maniera più semplice. L'avvalimento è che tu chiedi l'aiuto di un dipendente di un'altra amministrazione, va bene, il quale può aiutarti, ma soltanto fuori dagli orari di lavoro, negli orari di straordinario. Allora, pensate al RUP, responsabile unico di procedimento, questa figura nodale nell'ambito del ciclo produttivo del dissesto idrogeologico, il RUP, che è una figura, deve essere dotata di altissima professionalità, prima cosa. E secondo, deve essere presente, cioè deve avere il problema in testa, si deve svegliare la mattina col problema di questo cantiere, con le enne problematiche dei fornitori, dell'appaltatore, della variante. E questo è una persona che lavora per regioni difesa del suolo e che deve fare le cose di difesa del suolo, punto. Finisce alle 5, 5 e mezza e poi inizia a pensare all'appalto che sta gestendo per il commissario. Dice, vabbè, vedi tu come puoi fare. E come si può fare se non c'è neanche un RUP dei RUP, mettiamolo, un qualcuno, un dipendente, un collaboratore che possa sia in grado di coordinare in maniera efficace questi dipendenti di altre amministrazioni, che tra l'altro non rispondono a te, rispondono al proprio dirigente, quindi sono proprio slegati funzionalmente dal meccanismo. È un'impresa davvero ardua, quindi è proprio il meccanismo che non funziona, cioè il fatto di assimilare il commissario di governo per il dissesto idrogeologico ha un classico commissariamento. Non è un classico commissariamento, non è come il commissario dei giochi del Mediterraneo che deve fare le opere che dopo due anni devono essere consegnate perché adesso si stanno per iniziare i giochi del Mediterraneo. Il commissariamento del dissesto è qualcosa che dura nel tempo, forse è una contraddizione in termini, ma è una problematica di più ampia gettata temporalmente. Si tratta di dover commissariare perché bisogna intervenire con urgenza sul territorio italiano. Questo è il reale significato del commissariamento. Abbiamo fretta di fare bene, ma non abbiamo un orizzonte temporale. Abbiamo tantissime problematiche per salvare la nostra bella Italia, per aggiustarla, per correggere gli errori che noi stessi nei decenni precedenti abbiamo effettuato, intervenendo in maniera malsana sull'equilibrio naturale. Perché chiaramente, voglio dire, a parte certi sbarramenti che vengono fatti sui fiumi che sono necessari per darci acqua, che però hanno generato una riduzione dell'apporto solido che non arriva più a mare, si crea l'erosione marina e quindi le città che un tempo i nostri avi avevano realizzato sul mare incominciano ad erodersi, quindi dobbiamo salvare Polignano a Mare, molti di voi la conoscono, questa bellissima città arroccata su questa nostra roccia calcarea che però adesso si sta scavando e sta crollando. Dobbiamo intervenire col cemento, purtroppo è una cosa brutta a dirsi, ma bisogna salvare le case soprastanti. Come può ancora il commissario oltre all'avvalimento? Beh, il commissario può, però io ti do l'1,5% del quadro economico per gestire le tue spese, l'1,5% per poter trovare altre risorse, per poter contrattualizzare magari qualche collaboratore, per poter pagare le missioni. È un po' poco. Un po' di fiato è arrivato quando nel 2022 il MASI ha attuato un piano di rafforzamento della struttura di governance e allora si creò un contingente di 200 unità da distribuire nelle regioni italiane. In Puglia ne abbiamo avuto, sono state destinate risorse per 10 unità, però 3 potevano essere al massimo in comando e 7 in distacco funzionale. Chi è avvezzo a questi termini capisce che il comando è, diciamo, una scelta bionivica tra chi deve venire e la stazione l'amministrazione che lo individua, quindi individua delle migliori professionalità. Il distacco funzionale invece è uno scorrimento dei graduatori vigenti, quindi chi arriva, il primo in graduatoria viene chiamato. Bene, questa misura non ha avuto il successo che si sperava avesse, ben poche persone sono state prese dalle strutture commissariali per mezzo del MASE. La Puglia, per esempio, delle 10 unità abbiamo avuto soltanto 3 in comando, dei 7 distacchi funzionali non siamo stati capaci di prendere nessuno. Perché? Perché fino a quando lo individui, fai la domanda, individui la persona, poi nel frattempo è stato assunto da un'altra amministrazione, oppure lui non viene proprio perché magari è un biologo e non ha interesse a venire a lavorare per il dissesto, quindi la cosa non ha funzionato. Però ha funzionato per quanto riguarda l'aspetto in comando. Bene, noi abbiamo per esempio 3 persone in comando, che però il piano di rafforzamento scade nel 2026, quindi dopo aver formato ampiamente queste 3 unità, parliamo di 3 unità su 10 perché la nostra struttura commissariale ha poco più di 10 unità per 140 interventi che dobbiamo gestire, di cui 68 di progettazione e gli altri invece cantieri, siamo in tutto 12, va? Bene, 3 di questi sono i famosi 3 in comando che vengono dal piano di rafforzamento MASE. Dicembre 2026 scade e noi rischiamo di perdere queste persone così formate. Quindi questa illusione che ci è stata data di avere qualcuno la stiamo perdendo. Cos'altro si può fare? Qua scatta un po' di ingegneria finanziaria, perché noi abbiamo i quadri economici, là abbiamo la possibilità di assegnare gli incarichi di direzione dei lavori, di CSE, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e poi abbiamo certamente i RUP che devono essere per forza in avvalimento, ma abbiamo anche supporti al RUP, quindi con supporto al RUP cerchiamo di trovare i migliori professionisti e cercare di farci aiutare dall'esterno, cercando anche di fidelizzarli in qualche maniera. Insomma, ecco, mi piace chiamarla ingegneria finanziaria, chiaramente scherzandoci sopra, però ecco, il commissario si deve destreggiare per essere una cerniera importante, perché è una figura importante, lo dico io che sono un esterno, che non sono un dipendente regionale, è una figura importante che potrebbe agevolare la risoluzione dei problemi di dissesto in Italia, che non può essere affidata alle regioni tout court. Il MASI, il governo, deve continuare a tenere in mano questa gestione, magari creando un comitato tecnico che agevoli questa comunicazione, che capisca le problematiche, le intuisca, le anticipi, le possa proporre insieme al Ministero variazioni normative che possono in qualche maniera risolvere le criticità che rinvengono da un impianto normativo per certi versi obsoleto. In Puglia, per esempio, noi abbiamo avuto, nella relazione ho legato una tabella che fa vedere che abbiamo vissuto un momento nel 2010-2018 favorevole con l'accordo di programma 2010. Che bell'accordo che è stato quello, perché ha portato 245 milioni in Puglia in 8 anni, e coinvolgendo chiaramente le risorse di un accordo di programma, quindi ha coinvolto anche la regione, ma ben venga che ci sia un accordo tra regione e Stato per poter dare le giuste risorse al territorio per il dissesto. Ma dopodiché siamo andati avanti con il piano di interventi, con i vari piani stralcio, e vi dico soltanto che nel 2025 la Puglia ha avuto 18,7 milioni. Nel 2026 siamo in attesa di avere 14,2 milioni. Ho qualche dato anche delle altre regioni, perché mi sento costantemente con i colleghi: Calabria 11 milioni, Basilicata 7,5 milioni. Ora un intervento, un buon intervento di sesto idrogeologico cuba 3,5 milioni. Con una rapida divisione potete immaginare che noi possiamo finanziare nel 2025 5 interventi, nel 2026, perché con soldi 2025 quest'anno possiamo finanziare, prendere dal Rendis 5 interventi, nel 2027 4 interventi. Considerate che ogni anno mediamente noi vengono caricati sul Rendis una ventina di interventi, non la finiamo più così. Quindi non ci sono risorse. E d'altra parte, se richiamiamo quell'1,5% con queste risorse, significa che il commissario può gestire la sua macchina con 280.000 euro, tra missioni, collaboratori e quant'altro. Una macchina, non 2.800.000, 280.000 euro. Quindi, finito quel tesoretto 2010, adesso stiamo davvero con risorse molto molto risicate. Bene, io ho sorpassato la soglia dell'attenzione, perché forse non sono da parecchio, presidente, parlando, che ne pensi? Io devo dire che
4: questo... Abbiamo alcuni colleghi iscritti, poiché abbiamo solo ancora un quarto d'ora.
5: Un minuto, quindi... per riepilogare, perché io ho allegato la relazione una.
4: Però io farei in questo modo, che la relazione l'acquisiamo agli atti, in modo che sentiamo, diamo anche la possibilità ai colleghi di intervenire. Ho iscritto a parlare l'onorevole D'Alfonso. Onorevole D'Alfonso? Non risponde, quindi diamo... Ho iscritto a parlare l'onorevole Santillo, prego.
6: Presidente, grazie al soggetto attuatore del commissario straordinario messa in sicurezza, più che per il dissesto idrogeologico, contrasto al dissesto idrogeologico, di cui apprezzo molto la sincerità, soprattutto nella distinzione del fatto che il rischio è frutto della pericolosità, del valore esposto e ovviamente della vulnerabilità. Quindi è chiaro che se potessimo ridare alla natura tutte le aree di cui ci siamo appropriati, quel rischio potrebbe essere nullo in parecchie parti. Quindi una bella passata di coscienza, non la mano sulla coscienza, dobbiamo farcela. Le volevo chiedere innanzi varie domande, proprio prendere note, mi fa sapere con eventuali note diverse. Innanzitutto, gli appalti del piano che sono finanziati con il PNRR non sono conclusi, se esistono quanti sono e quanti soldi servirebbero per concluderli? Nei quadri economici previsti dal commissario di governo, di cui lei è soggetto attuatore, è previsto anche una somma, un accantonamento per i costi di manutenzione e per la gestione? È definita all'interno delle procedure attuate chi sarà il soggetto che dovrà interessarsi della gestione dell'opera una volta che viene consegnata al territorio? Ha parlato anche delle deroghe. Un tema molto interessante. La domanda è, io più volte cerco di sensibilizzare questa commissione come anche la commissione ambiente, ma i commissari che deroghe attuano? Cioè, è possibile, visto che avete fatto questo incontro, ci sono particolari deroghe che utilizzate tutti in maniera tale che il legislatore potrebbe farla diventare una norma ordinaria e non una deroga, così che il commissario non debba sentirsi con questa spada di Damocle della responsabilità di utilizzare una deroga, o se non vengono utilizzate basta insomma ricorrere a questa nomina di commissario in un settore dove ormai di straordinario non c'è più niente, perché tutti sappiamo che è ordinario il dissesto idrogeologico in Italia. E a questo punto, se non è più corretto pensare, quando si deve nominare un commissario, come ragionava anche lei, se non ha un commissario su scala di bacino o su scala di distretto, perché forse demandare questi interventi alle sole regioni non basta, proprio perché l'acqua non conosce confine, o piuttosto anche una frana, una colata rapida. E alla fine, per quanto riguarda l'avvalimento dei responsabili unici di progetto, in particolare è chiaro che rispetto ancora di più ai tecnici è un fatto molto, molto, molto importante. Non so se questa struttura di cui vi siete avvalsi, cioè che vi hanno dato, mi pare di capire, dal 2022, sia in che modo, e le chiedo quindi anche interessata alla Sogesid, società in house del Ministero dell'Ambiente, o se valga la pena, ecco, di operare con una struttura a livello centrale che possa poi supportare costantemente i vari commissari o comunque ormai i vari soggetti attuatori, perché ripeto, commissario straordinario di un qualcosa che non è più straordinario non ce ne sarebbe più bisogno, bisognerebbe, Presidente, stimolare di più, ecco, noi legislatori a superare questo concetto e andare verso i soggetti attuatori affiancandoli.
4: Grazie, ho iscritto a parlare l'onorevole Alfonso, chiedo ai colleghi di limitarsi alla domanda perché abbiamo davvero poco tempo.
7: Presidente, grazie, spero che si sente bene, si sente?
4: Sì, si sente.
7: Presidente, grazie, mi complimento con Gennaro Ranieri e riconosco l'assoluta opportunità del suo intervento e anche dell'invito che ha rivolto il Presidente all'ingegner Ranieri. Quattro questioni che si presentano come domande. La progettazione è il grande fragile nelle attività di mitigazione e di contrasto al dissesto. La progettazione è una progettazione soltanto cartacea molte volte, solo burocraticamente coltivata e definita, tant'è che poi quando va quella prova della verità della cantieristica cominciano le balbuzie, gli interventi correttivi, le perizie, i tempi morti e tutto quello che serve per recuperare poi la verità della qualità della progettazione. Non ritiene lei che ingrandire, rendere appropriato il fondo di progettazione possa risolvere a valle tutta questa fragilità nella definizione del grado di descrittività progettuale che è richiesta dalla legge? Secondo, il tema delle interferenze, c'è una legge timidamente fatta propria dall'ordinamento, ma è una legge approvata dal Parlamento, presentata da me, sulla gestione delle interferenze. C'è l'obbligo di rivelare chi passa dove e che tipo di consistenza hanno le interferenze. Non esiste più prepotenza né di Enel né di Fibergroup né dei soggetti acquedottistici. Il problema è che adesso tutto è stato collocato in capo al demanio, bisognerebbe ragionare col demanio affinché il demanio aggiorni e in questo caso i commissari, ma anche le regioni e gli enti locali, tengano aggiornata questa mappa del sottosuolo. In Lombardia addirittura hanno cominciato a parlare di piani regolatori del sottosuolo per non avere sorprese dal sottosuolo. Ecco, quindi si faccia consapevole che c'è una legge che obbliga a rivelare e poi su questo dovremmo rendere informato il Ministero vigilante del demanio. Terzo, sul monitoraggio, a mio avviso si tratta di capire se Sogesid riesce ad aiutare, come ha detto il collega Santillo, o Sogesid, diciamo, che si inveri, oppure un dipartimento del Ministero dell'Ambiente che supporti per fare in modo che le diverse banche dati non entrino in una Babele dei linguaggi. Per quanto riguarda la progettazione di contesto territoriale sono assolutamente d'accordo e anche qui, e vado alla conclusione, dovremmo forse fare una legge che precisi la natura dei commissari. Il problema è che sul commissario noi abbiamo un atteggiamento da asino di Buridano. Li vogliamo i commissari, ma non li vogliamo dotati. È come se spezzassimo le ginocchia ai commissari e poi vogliamo che quando serve facciano la gara. Presidente Bicchielli, dovremmo fare una legge, una proposta di legge, che precisi, ascoltando i commissari del nostro settore, su che tipo di risorse possono contare e poi fare anche una stima di come stanno funzionando i commissari e di come hanno funzionato in passato. Ieri l'amministratore delegato dell'ANAS mi diceva che lui è commissario a tutto, tra l'altro gratuitamente. Sul tema dell'avverbio gratuitamente possiamo ragionare, ma non esiste la possibilità che nasca un soggetto che non sia dotato di funzioni, di risorse e, tra virgolette, di garanzie per essere efficace.
4: Grazie, ho iscritto a parlare l'onorevole Bordonali, prego.
8: Grazie Presidente, grazie Ingegnere per la sua relazione che ci era stata inviata e quindi abbiamo avuto anche modo di approfondirla precedentemente al suo intervento. Sarò molto breve, non voglio ripetere quello che è già stato detto dai colleghi, anche perché molte questioni che lei ha evidenziato, ahimè, sono note. Volevo semplicemente chiederle, visto lei ha evidenziato due problemi, andrei sul concreto di problemi che probabilmente possono essere maggiormente risolvibili anche a breve termine. Il problema degli enti gestori, riuscire a lavorare, a procedere con la progettazione nonostante gli impedimenti per le lungaggini degli enti gestori. Ecco, volevo chiederle, non c'è un tavolo, ad esempio in Regione Puglia, che faciliti questo coordinamento con gli enti gestori? Io sono stata assessore alla protezione civile in Regione Lombardia e avevamo realizzato questo tavolo per individuare le persone che dovevano dare la risposta immediata in problematiche come quelle che sembrano banali, ma un ritardo di 6 mesi per spostare un palo è tantissimo e ci rendiamo conto dei problemi che può generare. Se un palo genera un ritardo di 6 mesi, possiamo immaginare in altre situazioni. E lei evidenziava anche un'altra questione, quindi vado proprio sul concreto, che è il problema del monitoraggio delle frane, che ovviamente non può essere lasciato ai singoli comuni, e si parla di frane che vanno oltre l'ente locale, ovviamente spesso riguardano territori più grandi. Io prima cercavo anche in internet per capire se c'è un monitoraggio delle frane in Regione Puglia e può essere efficace anche per aiutare i singoli comuni nella progettazione e nella gestione delle frane. Grazie.
9: Grazie a lei.

0: in questa forma monca che poi non risolvono il problema quando possiamo lavorare nel evidenziare e individuare l'ente territoriale che ha più senso nella gestione del dissesto idrogeologico. E mi riferisco al fatto che le città metropolitane e le province possono essere questo tipo di ente e ribaltare tutte le risorse in questi enti territoriali, senza parlare delle province soltanto per ciò che riguarda la parte, diciamo, di rappresentanza politica, ma proprio come enti territoriali di supporto alla progettazione, alla gestione dei bacini, anche alla gestione dei DAO, tutti i problemi che lei ha elencato. Quindi a me sembra che noi stiamo sempre utilizzando la struttura commissariale pur avendo la conferma che non è la forma più efficace, perché, come ha detto lei, pur apprezzando il suo impegno, ha mille difficoltà nel portare avanti tutte le cose che deve fare.
1: Grazie, io non ho altri colleghi iscritti a parlare, chiedo all'ingegnere Ranieri di rispondere, rapido. Di essere anche molto rapido, diciamo in 7-8 minuti dovremmo chiudere. Se lei poi vuole rispondere anche in forma scritta può farlo e ci può far avere delle note.
2: Grazie. Provo a rispondere nei tempi e a tutti, io ho qualche appunto. Allora, onorevole Santillo, il primo, grazie. PNRR, sì, abbiamo concluso tutti gli interventi al 30 giugno, sono 12 interventi, 52 milioni di euro, tutti chiusi con tanto sacrificio, ma ce l'abbiamo fatta. Quadro economico, manutenzione, gestione all'interno del quadro economico, no, non è prevista la manutenzione, il commissario non guarda la manutenzione che è compito della regione. Neanche la gestione, perché questa è anche la seconda domanda, perché l'opera viene consegnata al suo proprietario, quindi prima fa tutti, per esempio il comune di riferimento, no? Che ha denunciato la problematica e dopodiché gli viene restituito il suo canale messo a posto che risolve il problema dell'allagamento. Più che altro io mi soffermerei su questo aspetto, e qua ritorno anche su quello che diceva l'onorevole Bordonali, cioè il monitoraggio. Allora, ogni intervento ha con sé auspicabilmente qualche strumento di monitoraggio, quindi questo è uno degli aspetti di cui mi sono accorto immediatamente. Io consegno un'opera, un canale con il misuratore di portata, eccetera eccetera, perché ha una funzione di alert. Vabbè, sì, è vero, ma hanno soprattutto una funzione di monitoraggio ex post, quindi questa è una cosa che è subito evidenziato alla Regione Puglia, che non bisogna consegnare questi strumenti al comune, vanno consegnati alla regione, alla protezione civile, che ha già un portale, quindi deve creare un portale integrato che possa interloquire anche con gli altri portali della protezione civile e avere un dato integrato, perché il monitoraggio è un aspetto importante ed è anche estremamente costoso. Io sto portando in appalto un discorso di frane a Chieuti, piccola cittadina della Daunia, dove il progetto, questo nato con me, è cuba 800.000 euro. Ma possibile un progetto 800.000 euro? E questo forse rispondo anche a Moreno ed Alfonso. Bene, bisognava trovare risorse, perché? Perché ho inserito il monitoraggio. Perché rispetto alla parcella del geologo, geotecnico, dell'ingegnere, c'è bisogno di una parte cospicua da assegnare al monitoraggio per fare una buona progettazione ex ante e ex post. Chi la gestisce, questo è un altro tema, non lo può gestire il commissario, non lo deve gestire il commissario, può dare una mano il commissario a interpretare i dati perché servono alla progettazione, ma il dato deve essere raccolto dalla protezione civile nelle sue varie declinazioni. Deroghe, sì, è giusto, dovrei sentirlo. Bisogna, ne abbiamo parlato tanto col Masi durante il convegno, bisogna disciplinare individuare esattamente quali sono le deroghe. Faccio un esempio, chiaramente non si può derogare su un aspetto paesaggistico, ovviamente, ci sono certi aspetti ambientali che vanno salvaguardati, però ci sono tanti altri aspetti per rimanere in tema d'ambiente senza arrivare al solito ente gestore dei sottoservizi. ma su quale è facile capire che bisogna dare un potere in più al commissario.

0: Mi è capitato, per esempio, di vedere bloccato un iter di permitting perché c'era un vincolo di uso civico. E mi sono stato fermo un mese e mezzo per convincere la provincia a dover emettere il parere favorevole. È una cosa che non può essere, cioè un uso civico. Cosa c'è di più civico se non il passaggio di un canale che deve salvare la città dall'allagamento? Quindi, voglio dire, ci sono certe deroghe che possono essere elencate e che possono essere in qualche maniera normate da consegnare ai commissari. E un leitmotiv che ho visto un po', ho sentito anche dall'onorevole Iaria, dall'onorevole Santillo, ordinario. Bene, è un leitmotiv che ritorna spesso in campo. Cioè, è un attivo. Perché il commissario del dissesto? Il commissario del dissesto, no, che non deve essere, ripeto, visto come il classico commissario straordinario, infatti non è straordinario, è il commissario del dissesto individuato presso nella figura del presidente della regione. È una figura, questa, che deve essere assolutamente vista, come ripeto ancora una volta, come una cerniera tecnica operativa sul territorio regionale di collegamento con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare col MASE. Questa figura il MASE non è in grado di esprimerla, la Regione non ce l'ha perché non è Presidenza del Consiglio dei Ministri, è una figura cerniera che va potenziata soprattutto negli aspetti della progettazione. Quindi qua vado all'onorevole D'Alfonso. Sì, fondo di progettazione va certamente incentivato, ma va incentivato nella misura in cui lo stesso fondo possa in qualche maniera armare il commissario per poter meglio utilizzarlo, perché se il fondo di progettazione continua ad andare direttamente ai comuni, i comuni non sono in grado di svilupparlo, senza nulla togliere ai nostri amatissimi enti territoriali, enti locali. Ma quelle sono le risorse dell'ufficio tecnico, il geometra, il comandante. Cosa si può chiedere a certi comuni piccolini, che sono quelli più colpiti? Perché Chieuti, piccola cittadina di 1500 abitanti, arroccata su una pietra, la parte antica, perché allora si sapeva costruire nei secoli precedenti, si faceva sulla pietra, sul duro. Poi negli anni 70 si è andati in suoli più economici e si è costruito sui versanti in frana, e là scatta il dissesto. Ma bisogna salvare famiglie e famiglie, che bisogna intervenire. Come intervieni? L'ufficio tecnico, il geometra, fa una progettualità adeguata? Bene, sì, ci vuole il fondo di progettazione, ci vuole risorse da assegnare ben gestite per fare progetti di qualità. Sogesid, il tema Sogesid, vado un po' a voluto cielo perché voglio cercare di stare nei tempi che mi ha imposto l'onorevole Bicchielli. Allora, Sogesid è una... Sì, anch'io ho provato, sto chiedendo un aiuto a Sogesid. Sogesid è una società di ingegneria e quindi fa attività di ingegneria, può dare un supporto, in qualche maniera ti può dare qualche unità, che però è particolarmente costosa, perché so che si tratta di una bella percentuale, c'è anche da dire. Bisogna essere confidenti sul fatto che le risorse che ti vengono date sono risorse, diciamo, interessanti. Potrebbe essere quella un viatico, ma io ribadisco, ma perché il MASE non la può fare? Cioè, perché non confermare il piano di rafforzamento? Cioè, perché non utilizzare le ordinarie risorse senza aggravi di spesa? Va benissimo Sogesid, per carità. E anzi, è una bella cosa, perché è una società di ingegneria e quindi è flessibile e veloce. Ma strutturare normalmente queste stesse risorse che dovrebbero essere state a Sogesid potrebbero rimanere all'interno del MASE per confermare il piano di rafforzamento, quindi 200 unità da assegnare ai commissari. È un grande fiato, perché non farlo? È stato già fatto, basterebbe confermarlo. Sì, ce l'ho fatta. Contento, Presidente.
1: Grazie. Contenti grazie a tutti, perché dobbiamo andare in aula. Ringrazio il professor ingegnere Gennaro Ranieri per la sua preziosa relazione, per aver risposto alle domande dei colleghi, e dichiaro conclusa l'audizione.
0: Grazie Presidente.
2: RAI GR Parlamento. la radio delle istituzioni.

0: Ore 17.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buon pomeriggio da Massimo Giacomini, alla console Patrizio Gotti. Questa mattina si è conclusa la settimana parlamentare con i lavori alla Camera. Come di consueto, il venerdì si è trattato delle interpellanze urgenti. Montecitorio e Senato riapriranno i battenti martedì. A Palazzo Madama è previsto il disegno di legge sulla tutela dei dati personali anche in ambito telefonico. Alla Camera la mattina sarà dedicata al sindacato ispettivo e per il pomeriggio è in calendario la riforma della legge elettorale che, come sappiamo, rimane centrale nel confronto tra i partiti. Oggi ricorrono 50 anni dal disastro ambientale di Seveso, quando una nube tossica di diossina, fuoriuscita dall'azienda chimica Xmesa, ricoprì una vasta area della Brianza, provocando centinaia di feriti, ustionati ed intossicati. Il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha commemorato l'anniversario della tragedia e ha reso omaggio alla sofferenza della popolazione. E sempre il capo dello Stato, Mattarella, però questo in un altro contesto, ha inviato un messaggio alla Fondazione Occorsio nell'anniversario dell'assassinio nel 76 a Roma del sostituto procuratore Vittorio Occorsio, ucciso in un agguato rivendicato da Ordine Nuovo, movimento per il quale, ricorda Mattarella, aveva chiesto e ottenuto lo scioglimento per la riorganizzazione del partito fascista. Il suo esempio, auspica il presidente, continua ad illuminare l'impegno di chi opera per la salvaguardia dei valori costituzionali. È una notizia che arriva da Bruxelles. L'Unione Europea mette sotto accusa Instagram e Facebook. Creano dipendenza. In un'indagine preliminare, la Commissione contesta a Meta, la holding di Zuckerberg, una violazione della legge sui servizi digitali. Sotto accusa in particolare il design dei due social, lo scorrimento infinito delle immagini, la riproduzione automatica, le notifiche e i sistemi di raccomandazione altamente personalizzati che favorirebbero un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. Si difende Meta, che rischia una multa fino a 10 miliardi di euro. Abbiamo introdotto misure a protezione degli adolescenti. Ed è tutto, rimanete sintonizzati su GR Parlamento.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
2: Il 1 luglio scorso, nella Sala della Regina di Montecitorio, si è tenuto l'evento Digitale per Crescere, nel corso del quale è stato presentato il rapporto Il Digitale in Italia 2026, giunto alla sua 57esima edizione. Ci sono stati interventi dei segretari di Presidenza della Camera, Francesco Battistoni e Alessandro Colucci. Ha moderato l'evento il giornalista Andrea Ducci. Ascoltiamolo insieme.
3: Buongiorno, benvenuti alla presentazione del rapporto Il Digitale in Italia 2026. Ricordo che i lavori di questa mattina sono in diretta sulla web TV della Camera. Il rapporto Digitale in Italia 2026 è stato elaborato da Anitec e Assinform in collaborazione con Net Consulting Cube. Qua c'è il presidente di Anitec e Assinform, Massimo Del Checco, e Capitani, che è di Net Consulting Cube. Vi introduco brevissimamente il tema, che è sicuramente interessante perché dà un po' la misura di quello che sta succedendo nel paese sul fronte degli investimenti digitali e che sono una leva, ovviamente è intuitivo, sono una leva strategica e fondamentale per la crescita, lo sviluppo e la sicurezza del nostro paese e delle nostre infrastrutture. È un mercato, quello, è un ecosistema che complessivamente vale, poi lo vedremo più nel dettaglio nell'illustrazione del rapporto, ma è un ecosistema che complessivamente vale oltre 85, circa 85 miliardi di euro, occupa oltre 600.000 addetti e conta più o meno quasi 11.000 start-up, quindi è un pezzo importante del nostro sistema produttivo e con tassi di crescita che sono ben superiori rispetto a quello del PIL, cioè cresce mediamente del 3,4% all'anno e con alcuni settori che sono e alcuni ambiti davvero trainanti. In particolare i driver dell'ultimo anno sono stati ovviamente l'intelligenza artificiale generativa, il concorso e il contributo degli investimenti legati al PNRR che come sapete si è concluso formalmente e ufficialmente ieri nelle ultime ore, però ci sono una serie di cantieri e di opere che proseguiranno nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi, ma certo è che quello è stato un contributo fondamentale al digitale, così come tutti gli investimenti legati a cyber sicurezza e cloud. Nell'ambito degli investimenti e della spesa per l'intelligenza artificiale, sicuramente è la voce che registra i tassi di crescita più interessanti, perché cresce del 47% su base annua e cuba ormai circa 2 miliardi di euro. Ma non voglio bruciare ulteriori cifre e numeri al professor Capitani e quindi direi che partiamo e pregherei la regia di partire con la proiezione di un video di presentazione di Anitech Assinform.
4: Prima che l'Italia si svegli, è già tutto in movimento. Ogni mattina, miliardi di gesti, ogni gesto un mondo. Il digitale è il filo che tiene insieme ciò che immaginiamo, creiamo e realizziamo. Il lavoro di oggi è possibile solo perché c'è l'industria che costruisce l'invisibile. Quando la tecnologia accompagna le persone, creando connessioni, nuove possibilità, direzioni verso un futuro sostenibile, proteggendo ciò che ci connette. E dove la strada finisce, tecnologie e competenze lavorano insieme. Perché quando si tratta della vita, il digitale apre nuove possibilità. Il digitale non è il futuro, è ora.
3: Bene, prima di entrare nel vivo della discussione del rapporto, inviterei l'onorevole Francesco Battistoni, nella sua veste di padrone di casa, che è segretario di presidenza della Camera. Buongiorno e benvenuto. Prego.
5: Buongiorno a tutti, grazie per aver scelto la sala regina per la presentazione di questo interessantissimo rapporto. Naturalmente un saluto a Massimo Dal Checco, presidente di Anitech Assinform, e grazie anche per il lavoro che avete fatto. Un saluto a tutti gli altri relatori, ai membri di governo, ai colleghi parlamentari e tutti voi che siete intervenuti qui oggi. Ma vedete, io credo che il tema sia fondamentale soprattutto per l'epoca che stiamo vivendo, e basta guardare questa stupenda presentazione per renderci conto di quello che significa il digitale oggi e quanto ci possa aiutare. Perché ha fatto bene il nostro moderatore Ducci, con il quale ci siamo incontrati anche in altre circostanze anche inerenti all'intelligenza artificiale, a sottolineare l'importanza di questo settore. Perché vedete, parliamo di infrastrutture, parliamo di PNRR, molto spesso ci dimentichiamo che dietro queste infrastrutture c'è una delle più importanti, che forse è proprio l'infrastruttura digitale, quella che permette anche di unire tutte le nostre realtà locali, i vari comuni, le aree interne con le grandi città. Forse abbiamo avuto un salto di percezione all'epoca del Covid, quando abbiamo iniziato a rincontrarci con metodi non convenzionali, ma da lì in avanti un po' tutti abbiamo colto questa da un momento molto triste per la nostra nazione e per il mondo intero, abbiamo colto l'opportunità che ci poteva offrire il digitale. Accanto a tutto questo dobbiamo monitorare attentamente l'intelligenza artificiale, l'applicazione dell'intelligenza artificiale al digitale. Dobbiamo far sì che al centro di tutti questi processi ci sia sempre la persona, perché il fine ultimo è sempre la persona. E dalle immagini lo hanno sottolineato, ce ne siamo resi conto quando vediamo il digitale applicato alla medicina, telemedicina, ma vogliamo parlare dell'agricoltura, la nostra agricoltura che ci sta dando grandi soddisfazioni anche in termini di export. Tutta l'agricoltura ormai 4.0 va nella direzione del digitale, e grazie a questi strumenti possiamo veramente cercare di aumentare non solo la produttività ma anche la qualità dei nostri prodotti. Io non voglio dilungarmi oltre, anche perché il rapporto sarà interessantissimo e soprattutto per noi legislatori sarà anche fonte di ispirazione in questo proseguo di legislatura. Io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e soprattutto rimaniamo a disposizione per ulteriori confronti su questa materia. Grazie.
3: Grazie onorevole Battistoni. Abbiamo toccato già due temi che in qualche modo emergeranno nel corso degli interventi successivi, nell'illustrazione del rapporto del presidente Capitani e del presidente del Checco, cioè uno dei temi fondamentali è quello legato alla disruption dell'occupazione e l'altro ovviamente alla qualità e all'entità degli investimenti nel settore. Detto questo, inviterei al leggio Giuseppina Castiello, che è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega ai rapporti con il Parlamento. Buongiorno, benvenuta.
6: Buongiorno a tutti, ringrazio e saluto anche tutti quanti presenti, gli illustri relatori che dopo si alterneranno. Ovviamente un ringraziamento speciale va all'associazione Anitec e Assinform e al suo presidente, dottor Massimo Dal Checco, che ringrazio non solo per l'invito ma anche per la serata di ieri sera, perché al di là della serata conviviale ho avuto modo di ascoltare alcune relazioni importanti, dove ovviamente anche come governo ho fatto mie tante riflessioni, che si partiva sì ovviamente dal digitale, ma il digitale, l'importanza che ha nel mondo economico e soprattutto anche rispetto a quelli che sono gli scenari di politica estera internazionali. E detto questo, ovviamente il rapporto che poi sentiremo, ascolteremo sul digitale in Italia nel 2026 è un punto di riferimento importante del nostro sistema paese. Penso siamo alla 57esima edizione, per cui è un appuntamento annuale importante che come governo dobbiamo necessariamente seguire e fare nostro, perché diventa un documento che ci mette in evidenza sicuramente che l'Italia da questo punto di vista sta correndo, ma bisogna anche capire quale passo bisogna accelerare. E i dati sul mercato digitale ci confermano proprio una cosa molto chiara: l'innovazione tecnologica non è più un settore a sé stante, ma fa parte del nostro sistema paese, ma soprattutto diventa il motore dell'economia del nostro paese. E la crescita infatti del comparto dimostra proprio la vitalità delle nostre imprese in questo settore e la bontà anche di una direzione che come governo dobbiamo necessariamente seguire e portare avanti. Tuttavia, partendo proprio dalla prospettiva di Palazzo Chigi, l'attenzione si concentra fondamentalmente su come trasformare quelli che sono i dati macroeconomici in benefici microeconomici che riguardano ovviamente la vita quotidiana delle imprese e quindi anche dei nostri cittadini. Poc'anzi si parlava che siamo ovviamente nella fase finale della grande sfida di progetti legati al PNRR, dove su questo non dobbiamo soltanto evidenziare quelli che sono stati ovviamente i fondi che sono stati spesi, ma soprattutto bisogna necessariamente consolidare i risultati. E su questo versante il governo si sta muovendo rispetto a quelli che sono poi due temi fondamentali importanti che accompagnano la trasformazione digitale nel nostro paese, vale a dire la creazione di una pubblica amministrazione che deve essere quindi nativa, digitale, snella, dove lo Stato non deve essere più un ostacolo per le imprese, per i cittadini, ma diventa e deve essere un partner propulsivo, trasparente, che possa essere accessibile proprio attraverso un click. A questo poi c'è il grande tema della cyber security, della sovranità tecnologica. Ovviamente semplificare non significa solo digitalizzare la burocrazia cartacea, perché altrimenti non avrebbe senso, ma significa creare una burocrazia digitale, ridisegnare i processi. I cittadini devono essere accompagnati insieme alle imprese e qui subentra il problema della sicurezza dei dati dei nostri cittadini e delle ovviamente infrastrutture critiche del nostro paese. Su questo versante bisogna fortemente lavorare. Il governo ovviamente non arretra di un centimetro rispetto alla necessità di mettere in campo tutte quelle che sono opzioni per garantire la sicurezza al nostro paese. E qui ovviamente la parte diciamo propulsiva delle imprese, quindi la tecnologia, la competenza, l'innovazione tecnologica è proprio rappresentata da Anitech e Assinform, che insieme possiamo accompagnare la trasformazione digitale del nostro paese, ovviamente grazie al supporto di questo settore. E il vostro rapporto ci dice in qualche modo che siamo sulla strada giusta, però i tempi sono importanti, quindi bisogna ovviamente stringere i tempi. Quindi il governo è vicino a fare la propria parte con determinazione, soprattutto per sburocratizzare da un punto di vista digitale questa macchina diciamo burocratica che rappresenta un limite, ma anche per cercare di velocizzare i processi per determinare più investimenti in questo paese. Questa sicuramente è la strada da percorrere, e farlo insieme ad un settore così strategico e importante come quello che vediamo stamattina ci indica che siamo sicuramente sulla direzione giusta. Quindi vi ringrazio ancora una volta per questo confronto, incontro, e auguro sicuramente buon lavoro a tutti quanti voi. Grazie.
3: Grazie sottosegretaria Castiello. E adesso con il contributo alla regia dovremmo avere in collegamento il senatore Alessio Buti, che è sottosegretario con delega all'innovazione. Eccoci, dovremmo essere pronti. Buongiorno. Buongiorno.
7: Buongiorno a tutti, desidero rivolgere un cordiale saluto ad Anitech Assinform, ai rappresentanti delle imprese, delle istituzioni, del mondo della ricerca e a tutti i partecipanti al convegno Il Digitale in Italia 2026. Mi spiace non poter essere presente di persona a causa di un concomitante impegno istituzionale, però ci tenevo a condividere con voi alcune riflessioni. Il vostro rapporto conferma con chiarezza un dato ormai evidente, cioè il digitale non è più un settore tra gli altri, ma è una componente strutturale della crescita del paese, una leva di competitività, un fattore di sicurezza nazionale, uno strumento fondamentale per migliorare la qualità dei servizi pubblici e quindi anche la produttività delle imprese. Ecco, la fotografia che emerge dallo studio è veramente incoraggiante. Nonostante un contesto economico complesso, segnato come vediamo da tensioni internazionali, da una crescita moderata, il mercato digitale continua a espandersi più dell'economia nel suo complesso, coinvolgendo ormai tutti i principali comparti produttivi, dalla manifattura alla sanità, dalla pubblica amministrazione all'energia. Negli ultimi anni il PNRR ha rappresentato un acceleratore decisivo, consentendoci di realizzare diverse infrastrutture, piattaforme, servizi digitali e di farlo in tempi anche molto rapidi. Ora però si apre una fase diversa. La sfida è consolidare quanto costruito e trasformare la digitalizzazione in maggior produttività, servizi più efficienti, anche in autonomia tecnologica del sistema paese. Per riuscirci credo che le priorità siano 5. La prima riguarda i dati, che rappresentano oggi un patrimonio strategico da valorizzare attraverso la qualità, il controllo e l'interoperabilità. La seconda riguarda il cloud e le infrastrutture digitali. Noi abbiamo costruito un modello fondato sulla classificazione dei dati, sulla qualificazione dei fornitori e su livelli di protezione differenziati, seguendo un approccio che definiamo pragmatico e basato sul rischio. Continueremo a rafforzarlo per garantire sicurezza, continuità operativa e naturalmente una piena conformità al quadro europeo. La terza priorità è l'intelligenza artificiale. Il suo valore non dipende dalla semplice adozione, ma dalla capacità di integrarla nei processi, di governare i dati, di sviluppare competenze e di mantenere sempre una chiara responsabilità umana nei processi decisionali. Non è uno slogan. È questa la strada che il governo ha scelto di percorrere e lo ha dimostrato con i fatti. La quarta priorità è la cybersicurezza. Più cresce il digitale, più diventa essenziale proteggere le nostre reti, i dati, le infrastrutture critiche. La sicurezza informatica deve essere una parte integrante della progettazione dei servizi, non può essere un intervento successivo. Infine ci sono le competenze che sono il vero fattore abilitante della trasformazione digitale. Nessuna tecnologia produce risultati senza persone preparate, che siano ovviamente preparate a utilizzarla con responsabilità e con spirito critico. La sfida dei prossimi anni sarà quindi trasformare la crescita del mercato digitale nella crescita dell'Italia, del paese, del sistema. Ogni investimento in dati, in cloud, in intelligenza artificiale, in cybersicurezza e in competenza dovrà contribuire a rendere tutto il paese decisamente più competitivo e aggressivo, più sicuro, più vicino ai bisogni dei cittadini e delle imprese. Con questo spirito vi auguro buon lavoro. Il digitale è ormai una delle grandi politiche nazionali. Sta a tutti noi governarlo con visione, responsabilità e ambizione. Grazie e buon convegno.
8: Bene, allora proseguiamo in sala della regina e a questo punto tocca a lei, presidente Dal Checco, se ci introduce e tocchiamo i principali temi che poi ci contribuiranno a stimolare la conversazione e la discussione nel corso di questa mattinata. Prego.
9: Grazie a tutti della presenza e grazie a tutti quelli che hanno partecipato anche ieri sera alla nostra cena. E vi devo dire che la scelta oggi di fare in questa sala questo incontro, di presentare il nostro rapporto, non è casuale. La scelta è stata proprio quella di portarla qui, dove poi si prendono le decisioni politiche. Quindi per noi questo momento di incontro è veramente molto molto importante. Quindi avere con noi diversi attori delle istituzioni, sia parte della parte politica che della parte delle strutture, è veramente fondamentale per poter costruire insieme questo nostro futuro. Come abbiamo sentito, altrimenti poi ce la cantiamo e ce la suoniamo tra noi del settore, invece questa cosa credo sia molto importante condividerla sempre di più per condividere le opportunità che abbiamo di fronte a breve, anzi direi quasi a brevissimo se non oggi. Come abbiamo sentito, il digitale ormai non è più un settore tra gli altri. Contiamo quasi 85 miliardi di fatturato, oltre 630 mila addetti, è un'infrastruttura su cui si gioca la nostra competitività. Noi naturalmente parliamo sempre di competitività delle imprese, ma poi sappiamo che questa si riflette nella competitività anche della pubblica amministrazione e quindi del nostro paese. Quindi ci teniamo veramente tanto a condividere questa nostra visione del futuro. Se poi posso fare una variazione, ieri sera quando parlavamo a cena, la qualità anche del management e degli imprenditori che frequentano questo settore è veramente elevata. Quindi il contributo che ne possiamo avere tutti quanti è un contributo veramente importante. È una carta da non sottovalutare e che ci dobbiamo giocare insieme e che col professore, in tutte le nostre idee di ampliamento, di completamento del nostro studio, vengono sempre fatte e portano sicuramente degli ottimi risultati. L'Italia è un paese di vocazione manifatturiera, molto forte, il nostro export lo dimostra in maniera molto importante, abbiamo un talento imprenditoriale che non è da sottovalutare, con una differenza questa volta. Nella vecchia rivoluzione, nella vecchia crescita del paese abbiamo avuto strade, acciaio, ferrovie, oggi abbiamo reti digitali, dati, competenze, quindi è cambiato un po' l'ambito, ma nonostante questo dobbiamo essere in grado di gestire questo cambiamento e questa è veramente una delle cose su cui dobbiamo impegnarci, saper governare questa nuova infrastruttura non fisica ma più virtuale è sicuramente quello su cui dobbiamo lavorare. Negli ultimi anni la crescita del settore è fra il 3 e il 4% mediamente, una crescita molto importante, sapendo che il PIL, soprattutto non tanto solo del paese, ma quello industriale, è molto lento. Poi abbiamo il turismo che un po' ci salva, abbiamo alcune voci che migliorano, ma la parte manifatturiera è comunque in una forte difficoltà. La competizione che abbiamo sui mercati è molto forte, nonostante questo siamo ancora in grado di esportare molto bene e quindi abbiamo dei punti di forza che dobbiamo assolutamente valorizzare. Il digitale è sicuramente uno di questi. Naturalmente sappiamo che i numeri delle varie tecnologie sono in forte crescita, in modo particolare il cloud ha avuto una crescita già negli anni passati, l'intelligenza artificiale sta crescendo in maniera esponenziale e nel momento in cui parliamo di questi numeri, perché oggi li vedremo, sono veramente, a volte lasciano un po' anche, colpiscono per la quantità, perché parliamo di oltre il 40% per l'intelligenza artificiale, quindi stiamo parlando di numeri molto importanti, diciamo che oggi il rapporto ci presenterà anche un'altra faccia un po' di questa crescita, che non è una crescita omogenea, è un po' a macchia di leopardo, è una crescita che ha delle differenze per territori e questa è una cosa su cui assolutamente dobbiamo lavorare, perché altrimenti rischiamo di avere decine di data center nel Lazio e in Lombardia e pochi distribuiti magari nel resto del territorio. Abbiamo una differenza enorme nella dimensione aziendale, più le aziende sono piccole meno adottano l'intelligenza artificiale e qui magari nella parte finale farò una proposta un po' di cosa potremmo pensare per il futuro insieme, naturalmente, perché mi rendo conto che disegnare un piano industriale non è una cosa banale, ma io credo che se si lavora insieme tra imprese e istituzioni per tempo si possa col tempo pensare a qualcosa di meglio, un vestito che vesta meglio le tipologie diverse di imprese che abbiamo in Italia, perché teniamo conto che comunque il 90% delle nostre imprese sono piccole e medie imprese, non è da sottovalutare. Quindi questo cosa ci dice oggi questo rapporto? Ci dice che abbiamo l'infrastruttura ma non la stiamo ancora usando fino in fondo, quindi lo vedo come un messaggio positivo. Stiamo crescendo, l'export funziona e abbiamo una macchina che ancora non stiamo utilizzando bene fino in fondo. Quindi l'obiettivo di tutti, soprattutto di noi come associazione di Confindustriale del Digitale, è quella di creare sempre di più consapevolezza, prima di tutto nelle industrie e nella pubblica amministrazione, ma poi anche nelle istituzioni per le opportunità veramente che possiamo avere. Per questo ci piacerebbe veramente poter puntare su un vero piano industriale per il digitale, fare un pensiero molto più ampio, un pensiero che coinvolga tutti, le imprese, le università, gli istituti di ricerca, le istituzioni, in modo che mettendo insieme i nostri migliori cervelli possiamo fare un piano. Parlare di un piano industriale oggi a 3 a 5 anni è come parlare di un sogno, no? Perché sappiamo che i cambiamenti sono così veloci e così repentini e così stravolgenti a volte che fare dei piani è sempre più complicato. Però avere una traiettoria, avere un disegno, avere un sogno anche di dove si vuole arrivare, credo che poi mano a mano si possa gestire nel tempo per poter raggiungere gli obiettivi che ci vogliamo dare. E la cosa su cui oggi sicuramente ormai il passo è stato fatto è che il fatto di fare sistema come primo punto è sicuramente una convinzione, sembra semplice, a volte è complesso da gestire perché gli interessi sono diversi, le aspettative sono diverse, ma noi abbiamo visto negli ultimi due anni il rapporto che abbiamo sia con le strutture della parte politica che con la parte più politica vera sta funzionando sempre di più con le varie agenzie, cioè funziona. Quindi questo nostro obiettivo piano piano lo stiamo raggiungendo, e quando poi c'è la fiducia tra le persone di poter parlare di questi argomenti diventa molto più semplice poter disegnare, diciamo, delle traiettorie. L'unica cosa che secondo me sarebbe un po' di cui bisognerebbe tenere un po' più conto nel futuro è quando si parla di incentivi per le imprese che devono adottare il digitale, creare un po' più di attenzione alle piccole e medie imprese, perché bisogna semplificare un po' i metodi che abbiamo utilizzato fino ad oggi. Noi vediamo che sono metodi che poi funzionano, le industrie 4.0, 5.0, sono cose che alla fine con grande difficoltà ma siamo riusciti a mettere a terra, ma poi quando andiamo a vedere l'utilizzo di questi incentivi, la maggior parte viene fatto da grandi imprese e spesso magari più sui macchinari che sulla parte IT. Quindi questa è una cosa su cui magari fare un po' più di attenzione nel futuro insieme e ragionare su quali potrebbero essere un po' le opportunità. La seconda cosa di cui bisogna assolutamente tenere conto in un piano è la competenza delle persone. Quando si dice la persona al centro sembra un po' uno slogan, in realtà non è uno slogan, no? C'è un po' sempre questo timore dell'intelligenza artificiale che bruci i posti di lavoro, che riduca le attività. Per carità, alcuni posti di lavoro sicuramente cambieranno in maniera importante, altri ne nasceranno, ma bisogna assolutamente essere pronti a questo cambiamento. È già arrivato, sta arrivando, ma arriverà sempre più velocemente, e quindi le competenze sono uno degli ambiti a cui dobbiamo prestare molta attenzione. La competenza, siccome sono cose nuove, si può ottenere molto con la formazione. Questa formazione non deve essere più una formazione one step, perché non pensiamo che l'intelligenza artificiale sia un'app che io metto in azienda o metto nella PA e questa mi funziona perché mi prende i dati e me li elabora. Spesso comporta anche dei cambiamenti organizzativi, dei cambiamenti di visione, di modelli. Quindi l'aggiornamento continuo delle competenze delle persone è assolutamente una delle cose di cui non dobbiamo sottovalutare l'importanza, anche perché meglio queste persone sanno utilizzare questi strumenti, migliori poi saranno i risultati. Poi c'è un terzo argomento che sono le infrastrutture, perché come voi sapete un dollaro di software, $2 di infrastrutture, quindi voglio dire, non stiamo parlando, quello che oggi noi parliamo di digitale, ma quando poi parliamo di infrastrutture vere parliamo di energia, parliamo di data center, quindi di mobili, quindi comincia a essere una cosa più di sostanza della vecchia economia quasi, no? Che sentiamo che contiamo bene. E poi oggi un altro tema importantissimo legato molto alle infrastrutture è la sovranità. Questo argomento, no, che spesso spaventa o magari a volte è usato in maniera un po' più, visto le situazioni geopolitiche, un po' più in maniera forte, ma in realtà l'Italia in modo particolare sta diventando un hub molto importante europeo dei data center. Teniamo conto che l'unico vero supercomputer cinese l'abbiamo in Italia, quindi da qui siamo partiti, ma le richieste di nuovi data center sono molto numerose in questo momento nel nostro territorio, e quindi vuol dire che ci giocheremo una partita importante anche sull'energia, che non è una cosa è una cosa di cui tenere bene conto, visto anche il costo poi dell'energia. Quindi sono degli argomenti che magari sembrano lontani dal digitale, poi in realtà impattano in maniera molto forte su questo mercato. E partendo dal presupposto che sovranità non vuole dire chiusura, perché spesso molti interpretano la sovranità come una chiusura, no, di accesso ai nostri sistemi e alle nostre infrastrutture. Io credo che sovranità, nel momento in cui abbiamo sentito prima Butti che ce lo diceva in maniera molto chiara, l'importante è sapere stabilire in maniera corretta i criteri di sicurezza. Quando questi sono stabiliti in maniera proporzionata e corretta, secondo me non dobbiamo avere assolutamente timore di applicare tecnologie anche che non sono nostre. Sicuramente una cosa molto importante è che noi, prima di parlare di sovranità e prima di parlare di una difesa da parte di cose che arrivano dal di fuori dei nostri territori, dobbiamo assolutamente parlare di crescita, di costruzione, cioè noi dobbiamo fare in modo che la nostra visione faccia in modo, la nostra capacità di costruire in questo nuovo settore faccia in modo di far crescere dei player europei e magari italiani, su questo sì, quindi fare investimenti perché player europei e italiani abbiano un forte peso nel mercato internazionale, questo credo sia un forte valore aggiunto e anzi si parla solo di concorrenza e quindi lo ritengo più che corretto e su questo è anche questo un ambito in cui bisogna ragionare perché sappiamo che più c'è collaborazione tra pubblico e privato, più è facile che questi player abbiano una forza, perché lo sappiamo benissimo che sia negli Stati Uniti sia in Cina il supporto da parte dei governi, in maniera completamente diversa naturalmente, ma c'è e quindi il rapporto che noi dobbiamo avere con le nostre istituzioni è fondamentale per la crescita del nostro mercato, perché un mercato che sappiamo il digitale non è una cosa che io compro e funziona, è una cosa che la costruisco nel tempo. Le infrastrutture, le competenze, le relazioni, questo è sicuramente un ambito che il titolo anche della nostra presentazione digitale per crescere cerca di comunicare in maniera molto forte. No? Stiamo cercando di costruire un futuro per il nostro paese, prima di tutto per naturalmente siamo partiti dalle nostre imprese, ma poi per la pubblica amministrazione, poi questo ha un impatto sul paese e quindi possiamo dire che in maniera un po' magari forte per una società di Confindustria, ma di dare un forte contributo anche al paese stesso. Quindi in questo sicuramente stiamo costruendo insieme questo futuro che, come abbiamo visto nel video, è futuro, è oggi e quindi da oggi dobbiamo costruire insieme noi, voi, le università, gli istituti di ricerca, il nostro futuro per avere una crescita continua nei prossimi anni e non aver timori di tutti questi eventi velocissimi che capitano. Una volta la crisi era una volta ogni 10 anni, si diceva, oggi abbiamo visto che ormai ogni pochi mesi cambiano le prospettive e cambiano le traiettorie che dobbiamo prendere, quindi essere sempre più pronti a qualunque tipo di impatto sicuramente ci rende molto più forti e più sicuri nelle scelte che dobbiamo fare per il futuro. Grazie.
10: Grazie, grazie Presidente Dal Checco. Presidente Capitani, con lei io entrerei un po' nel dettaglio del rapporto, cioè a dire se ci aiuta a orientarci all'interno delle analisi quali sono gli highlights principali. Ricordo che il rapporto integrale è disponibile sul sito di Anitech Assinform e in più è possibile scaricarlo attraverso il QR code che dovrebbe essere stato distribuito qua in sala. Prego.
11: Grazie. Grazie Presidente, grazie Dottor Ducci. Ma il rapporto intanto potete scaricarlo, tenetevi questo cartellino prezioso e vi raccomando di leggere le 262 pagine del rapporto.
10: Fino all'ultima pagina.
11: Sì, siamo disabituati a leggere, ma vale la pena di farlo. Bene, il rapporto di quest'anno contiene, come sempre, uno sguardo consuntivo sull'anno trascorso e con molto coraggio, devo dire tanto coraggio, elabora delle previsioni a 3 anni su quello che succederà e come si evolverà il mercato. Inoltre l'edizione di quest'anno contiene una parte monografica che riporta i risultati di diverse survey che abbiamo condotto sui principali CIO delle aziende italiane e delle pubbliche amministrazioni italiane all'interno di un programma promosso da Anitech Assinform che si chiama Tech Leaders Connect, che ha l'obiettivo di ascoltare il mercato, ascoltare l'opinione, la visione dei CIO per creare un dialogo costruttivo tra domanda ed offerta in un momento in cui c'è una sorta di discrasia. Ricordava ieri sera il professor Cottarelli che ci troviamo in una fase di transizione, direi di incubazione. Io direi che siamo in una fase come quella descritta da Buzzati nel deserto dei Tartari, cioè una fase in cui l'intelligenza artificiale sta scorrendo come un fiume sotterraneo e sta in qualche modo minando gli assetti tradizionali del mercato e delle modalità di adozione dell'information technology. Il mercato italiano nel 2025 comincia a risentire i primi sintomi, di queste trasformazioni, ma ne risente ancora in modo non pieno, in modo embrionale, e direi che sta però cambiando la struttura interna del mercato, come vedremo. Andando ai numeri, già ampiamente citati, il rapporto è già stato presentato praticamente da Ducci e dal presidente Dal Checco, il mercato si presenta in questo modo. Quindi un più 3,4%, questo è il mercato complessivo che racchiude tutte le principali componenti anche quelle non tradizionali, come per dire la pubblicità digitale, i contenuti digitali. E come vedete cresce con una lieve limatura rispetto all'anno precedente, un 3,4% rispetto al 3,7%, dovuto essenzialmente all'andamento non positivo della componente dei servizi di telecomunicazione, che soffrono di questo perpetuarsi della competizione di prezzo tra operatori sia sul fisso che sul mobile, che abbassa questa competizione, il valore complessivo del mercato, che ha, come vedete dalla torta a sinistra della slide, un peso del quasi del 22% sull'intero mercato. Crescono anche le componenti software e soluzioni ICT, nonostante ci sia una progressiva migrazione verso il cloud computing, e crescono anche i dispositivi e i sistemi. Queste due componenti ricevono un impulso alla crescita sia dalla crescita della domanda sia da fattori inflattivi, fenomeno nuovo che si è manifestato in modo pesante nel 2025. La crescita dei prezzi nei rinnovi contrattuali, delle tariffe, dei contratti di subscription software, soprattutto delle grandi aziende americane, e alla fine dell'anno l'impennata improvvisa dei costi delle memorie, che si è scaricata pesantemente soprattutto sui prezzi dei server di fascia alta. Conseguenza di questo, compressione sui budget ICT dei CIO, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, e gare pubbliche andate deserte per incompatibilità dei budget disponibili. Quindi segnale importante di come l'intelligenza artificiale stia creando una nuova economia della scarsità. Attenzione a questo. Quali sono stati i fattori fondamentali della crescita del mercato? Quattro fondamentalmente. Il primo, il cluster, questo è un cluster nel senso che tutte queste nuove tecnologie sono interrelate tra di loro, non dobbiamo interpretarle come tecnologie che crescono autonomamente nella loro singolarità. L'intelligenza artificiale sta diventando il connettore di tutto questo. Bene, questo complesso cresce, primo driver di crescita, cresce del 12%. Quindi rispetto a un 3-4% del mercato. All'interno ovviamente di questo cluster le componenti che crescono di più sono la regina del mercato, che è l'intelligenza artificiale, più 48% in un anno, il cloud computing, che sta diventando la modalità prevalente di adozione e di uso delle tecnologie da parte delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, che sono migrate in massa verso il PSN, verso il piano strategico nazionale, e la cyber security, che è cresciuta del 13%, dovuto a due fenomeni: uno, gli attacchi crescenti che hanno avuto successo e che quindi costringono imprese e pubbliche amministrazioni a proteggersi, ma anche le normative, la compliance, NIS 2, DORA. Questo conferma un fatto molto noto in Italia, che la compliance è uno dei principali fattori di motori di innovazione, di spinta all'innovazione delle imprese italiane. Noi la chiamiamo l'innovazione coatta. Però viva l'innovazione coatta, da questo punto di vista non c'è un tono negativo nella nostra. Quindi la compliance è il secondo fattore di crescita del mercato. Terzo fattore di crescita, lo cito en passant perché direi che è circostanza nota, il PNRR ha sicuramente contribuito ad accelerare la crescita del mercato e la digitalizzazione del paese. Ieri sera alla serata di gala il professor Cottarelli ricordava che senza il PNRR ci saremmo trovati in questi anni in una situazione recessiva dell'intero paese. Quindi grande beneficio, terzo driver della crescita. Ora, il PNRR ha beneficiato soprattutto la digitalizzazione della pubblica amministrazione e in particolare di quella locale. E questo ha fatto sì che negli ultimi 2-3 anni e anche nel 2025 l'Oscar della crescita della spesa ICT e digitale tra tutti i settori sia stata quella relativa alla pubblica amministrazione, diciamo nel suo ecosistema centrale, locale, sanità e anche il complesso delle in-house. Lo potete vedere da questa rappresentazione e quindi direi che c'è stato un doppio effetto di questo, quindi un effetto di domande, di crescita del mercato, ovvio, è aumentata molto la spesa, lo vedete dall'asse a sinistra, siamo sull'11% di crescita della spesa ICT nella pubblica amministrazione, ma direi che il valore fondamentale è stato l'effetto indotto, e cioè l'innovazione del digitale della pubblica amministrazione nei confronti del paese in cui la pubblica amministrazione è ramificata ha creato un effetto indotto di innovazione. Pensate a pago PA, fatturazione elettronica, adempimenti fiscali, welfare, eccetera. Quindi questo è stato veramente un grande beneficio. Quindi, quarto grande motore di crescita del mercato, la pubblica amministrazione nel suo percorso di digitalizzazione. Altri settori importanti hanno investito molto, due in particolare le banche e le utilities, mentre l'industria ha sofferto purtroppo di questo andamento non particolarmente positivo delle proprie performance, e direi che questo è un punto di attenzione che tutte le politiche pubbliche dovrebbero porre al primo posto. Pensate al fantasma dei 100.000 licenziamenti in Volkswagen nei prossimi anni, segno di una minaccia veramente profonda. Allora, quali sono alla luce di questi consuntivi i trend e le previsioni? Premesso, lo dicevo all'inizio, che fare oggi previsioni richiede molto coraggio, ma quello non ci manca. Allora, la nostra risposta alla domanda è la seguente: al netto di discontinuità imprevedibili dovute alle circostanze geopolitiche e dovute soprattutto agli effetti disruptive dell'intelligenza artificiale che arriveranno quando il fiume carsico emergerà in superficie, noi vediamo un andamento di progressiva crescita in continuità con il passato, quindi da un 3-4% dello scorso anno a un 3-8% a fine periodo di previsione 2029, dove il mercato sfiorerà i 100 miliardi di euro, quindi un mercato che diventerà molto importante e crescerà in modo anticiclico, come vedete, rispetto all'economia. Questa previsione, direi coraggiosa, si basa su due assunzioni fondamentali. La prima, la prosecuzione 2026 in modo quantitativo degli effetti del PNRR, e negli anni successivi, a parte diciamo che il tutto verrà alimentato dai fondi provenienti dai nuovi programmi europei, dagli incentivi che il governo metterà in atto, io direi che un impatto tacito, sotterraneo del PNRR è stato quello di educare le piccole pubbliche amministrazioni locali alla cultura del risultato e della misurabilità del risultato. Questo è un fatto, secondo me, che darà una spinta notevole alla cultura dell'innovazione anche nelle situazioni minori. Quindi questa è la prima assunzione. Seconda assunzione, che ci deriva proprio dalle survey che abbiamo fatto nell'ambito di questo progetto Tech Leaders Connect. Come vedete c'è una mappa dell'innovazione sia nelle pubbliche amministrazioni che nel mondo finance, che sono i due settori che abbiamo analizzato fino ad oggi, vedete che c'è una pluralità di progetti che danno l'idea di come sia i soggetti pubblici che i soggetti privati siano impegnati oggi in una visione digital first, quindi in una visione di prospettiva. Però c'è un grande però, e cioè che ci sarà una grande differenziazione tra soggetti all'interno di questi contesti settoriali, tra chi saprà appropriarsi del potenziale di queste tecnologie e chi non lo farà. Ma non solo all'interno delle piccole e medie imprese, questa è una questione trasversale che dipende da un fatto fondamentale,

artificiale e trasformare il concetto di abilitazione dell'esistente in trasformazione dell'esistente. Grande passaggio. Ma questo richiede, secondo me, un passaggio, ripeto, culturale. Perché? Perché il cloud computing ci ha abituati in qualche modo alla facile cultura dell'acquisto del servizio, ci ha disabituati alla cultura dell'investimento. La cultura dell'investimento è la cultura del capitale paziente, del capitale di rischio, delle aziende che sanno guardare al futuro e quindi investire oggi per ottenere dei benefici nel tempo. E questo richiede davvero un cambio culturale importante. Allora, tutte le analisi che abbiamo svolto quest'anno ci hanno però posto un grande quesito, già citato nelle introduzioni, e cioè se siamo di fronte a un'Italia compatta, un'Italia digitale unica e compatta, o tante Italie digitali. La risposta, ovviamente tante Italie o un'Italia in termini di cosa? Di adozione, di crescita, di maturità digitale. Se guardiamo l'insieme, ecco, questa è la vista d'insieme, questo è quello che abbiamo fatto negli ultimi anni dopo il Covid. Quindi un'Italia che è cresciuta, un'Italia digitale che è cresciuta, che ha visto una penetrazione importante delle nuove tecnologie digitali, il patrimonio digitale accumulato è notevole, lo ha riconosciuto anche il benchmark dei giorni scorsi dell'Unione Europea, non so quanti di voi hanno visto lo State of the Digital Decade, è riconosciuto questo avanzamento dell'Italia, anche se si sottolinea la carenza di competenze digitali di base. Bene, questa visione è ingannevole, l'Italia non è così, questo è un risultato globale che è di facciata. In realtà ci sono tante Italie. Allora, la prima già citata è l'Italia delle grandi rispetto alle piccole imprese. Come vedete qui, vedete dinamiche diverse di crescita della spesa tra grandi aziende, medie aziende che sono allineate come crescita alle grandi e piccole che investono meno e non recuperano gap. E ricordava il presidente dell'Alcheco, il nostro tessuto imprenditoriale è fatto per il 99% da queste aziende, quindi queste determinano in qualche modo l'esistenza di tante Italie. Secondo, l'intelligenza artificiale non è uno strumento di omogeneizzazione del mercato. Lo vedete da queste slide. Allora, grande crescita, l'abbiamo già citata, sfioriamo il 1,5 miliardi, ma la crescita è importante, il 48%. Che uso se ne fa dell'intelligenza artificiale? Bah, più o meno come in tutti i paesi, recupero di efficienza, produttività. Si traduce tutto, diciamoci la verità, nell'obiettivo di eliminare forza lavoro. Questo è quello che vediamo in tutti i paesi. I paesi più avanzati che utilizzano di più intelligenza artificiale sono quelli che oggi licenziano di più, se guardate il dato sugli Stati Uniti. Quindi è un ragionamento che non guarda invece al potenziale dell'intelligenza artificiale come fattore di crescita. Bene, allora, questa diversa capacità di utilizzare l'intelligenza artificiale sta differenziando le grandi dalle piccole aziende. Vedete i dati in fondo a destra, le grandi aziende hanno una penetrazione, un'adozione per il 53% di loro di intelligenza artificiale, le piccole sono al 15%. Quindi l'intelligenza artificiale sta scavando fossati, non sta omogeneizzando i profili di adozione. Stessi ragionamenti, anche questo è stato citato dal Presidente, li possiamo fare a livello di regioni. Qui il divario è ancora più grande in termini di penetrazione, di adozione e di maturità. E vedete come Lazio e Lombardia siano profondamente differenziate in termini di valore e di crescita del digitale rispetto a tante altre regioni dove purtroppo ancora una volta le regioni meridionali sono arretrate e dove alcune regioni, soprattutto quelle della Terza Italia, vecchia denominazione accademica, Emilia-Romagna,
Friuli, Trentino, sono quelli che

0: stanno aumentando di più la spesa, però la distanza è molto grande. Lo stesso ragionamento lo possiamo fare sul sistema dell'offerta, perché è vero che abbiamo un tessuto di tante imprese del digitale, lo vedete nella parte sinistra della slide, 132.000, quasi 133.000 imprese, 11.000 start-up che impiegano complessivamente 638.000 addetti, ma questo significa, se mettiamo insieme le due viste, 4,5 addetti per impresa. Dimensioni troppo piccole che non riescono a creare marginalità sufficienti per investire seriamente in grandi progetti di intelligenza artificiale. E questo è un elemento che sta cominciando a penalizzare anche il settore dell'offerta, dove ovviamente c'è una piramide gerarchica dove le grandi si distanziano sempre di più rispetto alle piccole, che sono sempre più in affanno e lavorano sempre più, diciamo, anche in...
1: Le chiedo una cortesia, un eccesso di sintesi, uno slancio di sintesi, così
0: vado all'ultimo.
1: Ottimo,
0: ecco. Quindi è già stato detto.
1: Nel frattempo approfitto, do il benvenuto a Federico Eichberg e il presidente Equacivi, che ci hanno raggiunto, sono seduti qua con noi. Buongiorno, benvenuti.
0: Mi ha rubato 15 secondi.
1: Sì. 7 li può recuperare.
0: Bene, quindi è già stato detto ampiamente, no? Il digitale è penetrato nelle vene del paese, più o meno esplicitamente. Quindi il nostro paese si trova di fronte a una doppia sfida, quella del recupero dei gap che ho citato e quella del prepararsi al futuro, che vuol dire fondamentalmente lavorare su progetti di filiera che partano dall'elettricità e arrivino all'intelligenza artificiale, filiera. Quindi questo richiede uno sforzo enorme, vuol dire trasformare le tradizionali politiche per il digitale in politiche industriali tout court per il paese. Quindi se il digitale non è un settore tra i tanti, le politiche per il digitale non sono politiche tra i tanti, sono la politica industriale per il paese. Il rapporto allora indica due cose: un obiettivo che è quello di un'Italia digitale connessa, competitiva e sicura, e 7 proprio ricette di buon senso che lascio magari alla vostra lettura, dove ovviamente agli incentivi per le piccole e medie imprese si aggiungono il digitale come elemento di coesione territoriale, costruzione di filiere locali che partano dalle specificità locali, formazione di nuovo capitale. L'Economist della settimana scorsa si chiedeva come mai le assunzioni per l'intelligenza artificiale riguardano soprattutto filosofi. Grande domanda. Quindi non stiamo cercando solo tecnici, stiamo cercando nuove competenze che incorporino intelligenza artificiale. Quindi competenze di utilizzo e governance, il tema della qualità dei dati, della loro interoperabilità, quindi standard comuni. La pubblica amministrazione deve essere, diciamo, continuare a essere un motore di domanda innovativa in una visione sistemica, e bisogna ovviamente creare politiche per l'aggregazione, soprattutto delle piccole e medie imprese. Oggi, 1 luglio 2026, non è un giorno qualunque, è il primo giorno dell'era post-PNRR. Questo ci dice che dobbiamo essere noi gli artefici del nostro futuro in assenza di supporti esterni. Dobbiamo autoalimentare la nostra innovazione. Quindi dobbiamo imparare a navigare in un mare senza vento, aperto, sapendo che siamo tutti membri dell'equipaggio.
1: Grazie. Presidente Capitani, grazie davvero. Grazie davvero. Allora, proseguiamo. Abbiamo meno di un'oretta e una specie di maratona inizia adesso, perché abbiamo circa 11 interventi. Vi chiedo, come regole di ingaggio, di essere davvero sintetici e centrare il punto della questione. Cominciamo con l'onorevole Alessandro Colucci, che invito a leggio, presidente dell'intergruppo parlamentare sulla sicurezza informatica e tecnologica. Allora, c'è effettivamente questo ritardo di Europa e Italia sul fronte degli investimenti nel digitale, nelle infrastrutture, nell'ICT, e come crede che si debba muovere e come si debbano muovere le istituzioni per accelerare gli investimenti su questo fronte?
2: Ma intanto ringrazio dell'invito, saluto tutte le persone intervenute, i colleghi, i membri del governo e ovviamente ringrazio il presidente Massimo Dal Checco per questo invito. Ho apprezzato molto, a proposito della domanda, il suo intervento in cui io mi rivedo moltissimo. All'inizio di legislatura ho creato l'intergruppo parlamentare per la sicurezza informatica e tecnologica, trasversale tra Camera e Senato e tra opposizione e maggioranza. E devo dire che lo strumento che avete fornito oggi e che in qualche altra occasione abbiamo avuto occasione da parte di altre organizzazioni di ricevere sono strumenti importanti. Cioè, questo è uno strumento di consapevolezza e di conoscenza della realtà di cui il legislatore ha assolutamente bisogno. E proprio sulla base della conoscenza della situazione sul tema delle aziende private, del contesto pubblico, siamo convinti che per vincere la sfida a cui lei faceva riferimento sia necessaria l'infrastruttura digitale da rafforzare, da consolidare. Noi nel passato della storia del nostro paese abbiamo avuto l'importanza delle reti di trasporto e delle reti energetiche. Per la prima volta ci ritroviamo in una rivoluzione straordinaria. Tra l'altro, a proposito di grandi novità, il digitale e l'intelligenza artificiale sono rivoluzionarie per il mondo del lavoro, ma la cosa preoccupante è che interferiscono anche con l'intelligenza umana, con le capacità dell'uomo di essere intuitivo, creativo, all'avanguardia, ed è quindi uno sforzo, una fatica in più rispetto alle paure a cui faceva riferimento il Presidente. Io credo che non dobbiamo avere timore, dobbiamo solo governarle con intelligenza, ancora di più col fatto che abbiamo l'intelligenza artificiale che è forse l'elemento più innovativo e più rapido. Allora, per concludere sul tema delle priorità, sicuramente la semplificazione. Noi dobbiamo garantire velocità. Il digitale e l'intelligenza artificiale non ci permettono perdite di tempo. Da questo punto di vista siamo nell'ambiente, la Camera dei Deputati, dove credo che il recepimento di tante direttive europee siano importanti. Fino adesso Europa e Parlamento danni su questo settore non hanno fatti. Mi sembra anzi che si sia fatto un lavoro importante. Ecco, cerchiamo di evitare di legiferare troppo, di non creare burocrazia e di dare una mano. È stato fatto riferimento su NIS2, su DORA, ci sono tanti elementi europei preziosi, ma noi dobbiamo sicuramente andare verso la semplificazione. Rafforzamento degli investimenti, si è parlato del PNRR, la conclusione che è stata fatta poco fa da Capitano è un po' inquietante. In effetti abbiamo una grave responsabilità importante, perché è finito il PNRR, che è stata l'iniezione più importante sul tema degli investimenti, e qua anche noi come paese dobbiamo certamente dare una mano a proseguire nell'iniezione di sostegno agli investimenti. E poi una visione europea e la consapevolezza. Ecco, concludo sulla consapevolezza che è necessaria attraverso la formazione. Dobbiamo informare i cittadini, le imprese, quanto è fondamentale il nuovo contesto in cui siamo, ma avere anche professionalità adeguate e capace di intervenire in questo ambito. Abbiamo una filiera italiana importantissima da valorizzare e di questo dobbiamo essere tra di noi pienamente coscienti, ma credo, e concludo con la rapidità che mi è stata richiesta, che la centralità dell'uomo è fondamentale. Se noi affrontiamo questo tema col timore, con la preoccupazione, rischiamo di immobilizzarci, ma sapendo che tutto questo, se governato con intelligenza dall'uomo, non può che creare dei grandi vantaggi, allora possiamo guardare al futuro con grande speranza, con una stretta collaborazione tra di noi. Ed è la ragione per cui ho raccolto l'invito molto volentieri, abbiamo avuto poche occasioni per relazionarci, credo che questa sia un'occasione per apprendere nuove notizie, ma anche per creare un rapporto di lavoro che deve servire a quello che per tutti noi è l'interesse principale, il bene dei cittadini e dare responsabilità al ruolo che svolgiamo. Quindi buon lavoro e ci vediamo presto per lavorare insieme. Grazie.
1: Grazie onorevole Colucci. Vedo in prima fila seduto il senatore Massimo Garavaglia, che invito a raggiungerci. Il presidente Dal Checco prima faceva riferimento al tema dello strumento fiscale, l'incentivo fiscale, le varie diciamo, leve che possono essere utilizzate per incentivare e stimolare gli investimenti nel settore. Dal suo osservatorio, che tipo di strumenti si possono oggettivamente e ragionevolmente predisporre? La invito a questa riflessione.
3: Prego. Sì, grazie. Grazie. Una pillola velocemente, dati i tempi. Ma misure ci sono, tutto bene, no, va fatto qualcosa in più, mi spiego. Misure ci sono, per esempio cybersicurezza, ci sono fondi nazionali, regionali, ce ne sono, dedicati, specifici. Poi c'è una misura fondamentale di sistema che è l'iperammortamento, che riguarda l'innovazione, riguarda la transizione digitale. Questa è una misura particolarmente efficace perché è una misura liberale, cioè non si dice cosa devi comprare, si dice più o meno il settore, poi fai quello che vuoi. Come è giusto che sia, l'imprenditore decide quello che è meglio. Esemplifico, diceva bene prima il professore, l'intelligenza artificiale è pervasiva. La carrozzeria Colombo, una carrozzeria di Vittone, compra i robot per spruzzare. Attenzione, non i robot quelli che spruzzano in serie, i robot che fanno la singola lavorazione, che sostituiscono un individuo. È una carrozzeria, 10 dipendenti, una microimpresa. Le microimprese sono, veniva detto, il 95%. Delle imprese italiane, fanno il 41% dell'occupazione, la media dei paesi avanzati è 29. Giusto o sbagliato? Non stanno a dirlo, gli imprenditori hanno deciso così, l'Italia è così, quindi bisogna prendere atto. Ma come aiutare queste microimprese a investire? Gli strumenti ci sono. Il problema è il credit crunch. A questo settore, che sono il 95% delle imprese, che fanno il 41% dell'occupazione, si è ridotto il credito negli ultimi anni da 170 a 100 miliardi, 70 miliardi in meno. Quindi, anche se c'è l'incentivo, c'è un piccolo problema. Se la banca non gli dà i soldi, e allora che fare? Beh, solo un dato significativo: se Banca Intesa avesse i buffer, le regole di una banca americana o inglese, potrebbe dare solo lei 120 miliardi di credito in più. Però ahimè, noi abbiamo queste regole, le regole della paura, e questo ha stretto il credito. Però possiamo fare molto utilizzando il fondo di garanzia, creando nel fondo di garanzia una sezione dedicata alle microimprese. Questo aiuterebbe tanto, molto di più di nuovi incentivi. Grazie.
1: Grazie senatore Garavaglia. Seduto con noi qua c'è Federico Eichberg, che è capo di gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Abbiamo sentito anche dall'analisi del presidente Capitani che c'è un tema legato al tessuto produttivo delle piccole e medie imprese, cioè faticano più delle altre a maturare un livello di consapevolezza e di urgenza legato agli investimenti digitali e in cybersicurezza, in infrastrutture. Tutto questo va a discapito della competitività, è una riflessione che merita un approfondimento.
4: Grazie ovviamente in primis al presidente D'Achecco per questa bella occasione e per questo ritrovarci nel giorno 1 del mese 1 dell'anno 1 post PNRR, che è stato un esercizio che sicuramente, diciamo, ha fatto sì che tante risorse arrivassero alle imprese, alle infrastrutture, agli asset del paese, che nel caso di chi se ne occupava direttamente, tante risorse arrivassero agli epatologi che si sono presi cura del nostro fegato, perché insomma è stato un esercizio sfidante e, diciamo, che ci ha impegnato a questo punto direi 6 anni, perché proprio dell'estate del 20 ricordo i primi CTV in cui non sapevamo da dove afferrare questo animale, e poi, diciamo, siamo riusciti a metterlo a terra. E fatemi dire, su questo dossier in particolare abbiamo cercato di tenere un approccio KISS, con una sola S, non con due, keep it simple, cioè dobbiamo capire cosa vogliamo fare sul digitale con le risorse PNRR e con le risorse nazionali. Perché dico KISS? Perché è un dossier su cui sentirai sempre qualcuno che ha un'urgenza di più. Bisogna fare più regole perché altrimenti perdiamo di vista, bisogna mettere più risorse perché eccetera.
1: Saluto e ringrazio l'onorevole Colucci.
4: Arrivederci onorevole. Noi abbiamo cercato di darci un metodo. E io vi verrò a presentare il metodo che ci siamo dati, come abbiamo cercato di metterlo in pratica, quali risultati abbiamo ottenuto e quali potrebbero essere quelli, diciamo, più avanti. Allora, intanto il metodo inizia con il pensare. Quindi il pensare che cosa? Pensare innanzitutto a quali siano le diverse tappe, a quali siano i diversi elementi che compongono il mosaico. C'è un tema di connettività, evidentemente se vogliamo usare le tecnologie digitali, che significa sia una connettività legata alla fibra e quindi tutto quello che è stato il deployment di circa 7 miliardi e mezzo di risorse attraverso Infratel e diversi operatori per creare la connettività, e anche una connettività attraverso i cavi sottomarini. E noi ci dimentichiamo che abbiamo in Italia una delle prime 4 realtà al mondo che fa questo di mestiere e dovremmo esserne orgogliosi. Quindi abbiamo cercato di creare i presupposti della connettività. Dalla connettività poi vi è il data collection, cioè tutto quello che consente a questi dati digitali di essere stored, quindi di essere, diciamo, conservati in un ambito, può essere un cloud, può essere un data center e così via. Poi vi è un terzo elemento legato al processo che si fa con questi dati, all'intelligenza umana e artificiale che si applica a questo. Quarto, vi è un tema di sicurezza legato a questa connettività e a questi dati, e quindi tutto ciò che è la cyber security. Quindi, diciamo, noi abbiamo cercato di operare assieme ai soggetti di sistema per targettare, che brutto termine, ma ci siamo capiti, questi quattro ambiti, dandoci un metodo. Quindi, innanzitutto abbiamo elaborato delle strategie su questi temi, consultando tutti gli stakeholder. Abbiamo elaborato in pochi anni 6 strategie nazionali che hanno riguardato il quantum, l'AI, le realtà virtuali aumentate, i data center, il trasferimento tecnologico e il Made in Italy 2030. Perché Made in Italy 2030? Perché ci sono alcune industrie delle industrie o settori dei settori. Pensate alla chimica, la chimica è un'industria delle industrie. Il digitale è un settore dei settori, perché ovviamente abilita a fare tutto il resto. Quindi deve essere concepito come una strategia orizzontale alle 10 strategie nazionali settoriali. E quindi tutto questo è stato un pensiero applicato a quelle 4 fasi che abbiamo cercato di mettere a sistema. Dove siamo arrivati? Beh, siamo arrivati, seguendo questo metodo, a realizzare una serie di programmi attraverso che cosa? Attraverso gli strumenti incentivanti che mettessero le imprese in condizioni di operare. Quindi abbiamo dato vita innanzitutto ad alcuni strumenti specifici per accrescere la domanda. Abbiamo circa investito 1,3 miliardi sulla domanda, che ha riguardato dei voucher innanzitutto, che consentissero di utilizzare dei cloud, di utilizzare degli strumenti specifici tesi ad accrescere la capacità delle imprese di fruire del digitale, anche un voucher sulla cyber security ad hoc e così via. Abbiamo messo in campo gli accordi per l'innovazione, oltre 200 milioni, l'ultima call, che potessero agevolare le imprese a realizzare tutto questo. Abbiamo messo in campo 5.0. Ora, sul 5.0 fatemi dire, già e non ancora era il nome già e non ancora è un termine molto bello nella vita, vale un po' per tutto quello che noi facciamo nella vita, ma in questo caso ancora di più. Perché? Perché per noi è sostanziale che ci sia un 5.0 pensato per i software, è evidente. E se è stato necessariamente limitato ai software legati all'efficienza energetica, è perché c'era anche un vincolo delle risorse. Ma passeranno sul mio corpo per impedire che al prossimo 5.0 non vincolato si arrivi ad un software concepito.
1: Le devo chiedere di avviarsi alle conclusioni. Spietato, ma dobbiamo stare nei tempi, che alle 13 si conclude la diretta.
4: La ringrazio. Prego. E arrivo appunto agli ultimi elementi risultati. Abbiamo oggi 4 supercalcolatori in Italia che ci invidia il mondo: Genova, Bologna, Pavia e Napoli. Abbiamo una AI Factory e stiamo competendo per una delle 5 gigafactories europee. Abbiamo un fondo dedicato alle AI in CDP Venture Capital e soprattutto abbiamo intenzione di far sì che tutto questo capitale digitale possa essere trasferito alle imprese. Quindi abbiamo, con ACN per quanto riguarda la cyber security e con una serie di altri soggetti, realizzato delle intese per far sì che i centri di trasferimento tecnologico, i competence center, le case del Made in Italy, le case delle tecnologie emergenti diventino le irradiazioni di questa strategia verso le imprese. Grazie.
1: Grazie davvero a Federico Eichberg. Proseguiamo con Lorenzo Cesa, che vedo seduto, eccolo, perfetto, Presidente Delegazione Italiana presso l'Assemblea Parlamentare della NATO. Ovviamente la NATO si porta dietro tutto un tema legato alla sicurezza, cyber security, investimenti. Cosa vede dal suo osservatorio? Le raccomando sintesi, grazie.
5: Sintesi. Eccoci, vengo dal Parlamento Europeo, quindi 3 minuti massimo. Comunque grazie per l'invito e complimenti per l'iniziativa. Ho ascoltato il Presidente, non lei, ma ho ascoltato la relazione, estremamente interessante. Commentavo con il mio vicino che insomma la parcellizzazione preoccupa. Io vengo da una riunione fatta l'altro ieri a Istanbul, dove c'erano anche dei grandi vostri competitor mondiali, no? Bisogna anche mettere unire, ecco, lo dico a Federico, bisogna fare un lavoro, al di là di quello che dirò poi sulla sicurezza, sulla difesa, no? Ma bisogna fare un lavoro di coordinamento veramente tra pubblico e privato ancora più forte, per rafforzare il sistema italiano sulla cyber security, no? Che non è più un problema tecnico, cioè almeno all'interno della NATO, il problema della cyber security ora riguarda veramente, è una questione strategica, militare, è una questione economica e democratica. La NATO ha capito perfettamente, perché io sono 4 anni che faccio questo lavoro e il tema della cyber security è centrale, quindi no, perché potrebbe iniziare oggi, sapete che ha cambiato le modalità di fare la guerra, no? Una volta non è più un problema di lanciare un missile o di entrare con i carri armati, il problema oggi è come vengono attaccate le reti, come vengono attaccati i sistemi del paese, le infrastrutture del paese, quale pericolo c'è oggi. È lì la sfida del futuro, quindi il lavoro che voi dovete fare è veramente importante, è il coordinamento tra la parte pubblica e privata, è estremamente importante per rafforzare il sistema del lavoro che voi dovete fare anche sul fronte della sicurezza del paese, perché quando io critico molto colleghi che ascolto qui dietro c'è l'aula del Parlamento, no? Quando si fa un confronto si critica il tema delle risorse da investire nella difesa, che significa investire maggiormente nel vostro settore, questo è oggi il problema, non è che devi comprare più carri armati, ma il problema è il tema della cyber security, no? Quanto sento dire, fanno i confronti tra non possiamo investire in difesa perché abbiamo da investire più sulla salute, sulla welfare, ma chi è che vuole toccare questi settori? Ma qui c'è un problema di fondo, se vogliamo veramente garantire, perché oggi gli attacchi che si fanno nelle guerre che noi stiamo vedendo, non è che attaccano, ma vanno ad attaccare proprio le infrastrutture critiche. Oggi quando c'è un attacco, attaccano gli ospedali, attaccano le ferrovie, attaccano le centrali elettriche, attaccano i punti di... No, quindi veramente dobbiamo porci un problema molto serio. Io lascio perdere questo mio intervento, perché ho fatto un intervento sul tema della no, ma la NATO si sta occupando seriamente di questo settore perché ritiene che le sorti del mondo, no, dipenderanno dalle sfide, dalle capacità che un paese ha di controllare, no? Di avere il controllo delle reti, di difendere le reti, di avere il controllo del cloud, di avere il controllo del cielo, dello spazio, del mare. Voi sapete che alla Spezia abbiamo 350, c'è un centro di ricerca della NATO che fa una ricerca lo diceva prima Federico, l'importanza del controllo delle reti che arrivano e che ci portano le connessioni qua in Italia, no? E c'è un centro di controllo, c'è un centro di ricerca organizzato dalla NATO alla Spezia che fa questo lavoro di sviluppo proprio della... Comunque mi taccio, perché altrimenti 3 minuti qua vanno a finire male, no? Ma quello che volevo dirvi è che veramente la NATO ha al centro della propria attenzione, io sono 4 anni che partecipo ai lavori, l'argomento, uno degli argomenti centrali è quello che state affrontando voi oggi, il vostro settore. Io sto a disposizione, ma vi chiedo veramente, approfitto della presenza anche di Federico che fa un ottimo lavoro lì, del suo ministro e di tutto il governo, che ci sia maggiore coordinamento tra l'attività che fa il governo, che fate voi privati e che facciamo noi in Parlamento, che c'è il momento veramente di rafforzare questo settore nel nostro paese, che le sfide sono nel vostro settore, almeno per quanto riguarda la difesa di un paese, per quanto riguarda la difesa della democrazia. Guardate che cambiano le sorti del paese con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ora mandano messaggi 2 giorni prima delle elezioni e ti cambiano le sorti di un paese, quindi sono problemi enormi questi. questi che noi dobbiamo affrontare e li dobbiamo affrontare insieme. Avevo un discorso molto serio da fare su quello che fa la NATO e su quello che oggi, qual è la percezione della NATO su questo, questi argomenti, è fortissima, ma colgo l'occasione per fare, cioè, qui ci sono autorevoli colleghi presenti, ci siete voi, c'è la presenza anche di Federico che insomma sta lì al Ministero, che si occupa di questo argomento, facciamo squadra per rafforzare sempre di più in Italia questo settore che è essenziale per il futuro, ecco, anche della tenuta democratica del Paese e della sicurezza anche del nostro Paese, quindi grazie di cuore.
1: Grazie onorevole Chiesa, Qua seduta con noi c'è il prefetto Milena Rizzi, direttore del servizio regolazione agenzia per la cybersicurezza nazionale, dove tra l'altro si è insediato qualche settimana fa come direttore generale Andrea Quacivi, che appunto ci ha raggiunto poco fa. Che cosa vedete dal vostro osservatorio? Che cos'è che è cruciale in questo momento e che in qualche modo sta rapidamente evolvendo e cambiando, per cui merita uno studio, un'analisi approfondita?
6: Grazie per la domanda, ringrazio il Presidente Dal Checco per aver invitato il nostro Direttore Generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale a partecipare e intervenire a questo interessante convegno e mi trattengo subito solo un secondo per richiamare alcuni temi che sono stati presentati nei precedenti interventi. E perché sono già state dette tutte le cose che noi osserviamo dalla nostra posizione. Innanzitutto un richiamo alla consapevolezza, l'esigenza che ci sia consapevolezza riguardo la necessità di aumentare le proprie difese informatiche per assicurare maggiore resilienza alle reti e ai sistemi informativi che abilitano la erogazione dei servizi che noi come cittadini utilizziamo. Un altro tema importantissimo che è stato toccato è la formazione, e non a caso all'interno dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ci sono due divisioni che si occupano proprio di formazione e consapevolezza. E questo perché è importante aiutare le imprese e la pubblica amministrazione a innalzare questo livello di consapevolezza e soprattutto assicurando una formazione che sia continua, lungo tutto il ciclo di vita dei dipendenti, soprattutto nell'ambito della pubblica amministrazione. Dopodiché si è fatto riferimento a un'esigenza di proporzionalità, perché è chiaro che occorre difendere le nostre reti e i nostri sistemi informativi, ma è necessario che ciò avvenga secondo un principio di proporzionalità, perché non si può difendere tutto allo stesso modo, perché significa non riuscire poi ad ottenere questo risultato, posto che le risorse economiche e di personale non sono infinite, quindi occorre effettuare delle scelte. E poi ringrazio il professor Capitani per aver sostenuto il fatto che l'innovazione coatta, cioè quindi guidata dalla regolazione che impone standard, impone la necessità di raggiungere determinati benchmark, ha aiutato tutto il mercato a intraprendere questo percorso, soprattutto focalizzando l'attenzione dei componenti, degli organi che hanno il potere di decidere della vita delle organizzazioni e quindi dei vertici della pubblica amministrazione e dei consigli di amministrazione nell'ambito delle organizzazioni private. Ecco, quindi cosa ha fatto in questo contesto l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, soprattutto con riferimento all'accompagnamento di imprese e pubblica amministrazione nella realizzazione degli adempimenti della NIS 2? Ha attivato le sue funzioni di supporto e sostegno, guida attraverso la pubblicazione di FAQ e attraverso la realizzazione di un'attività che si può sintetizzare con osservazione, orientamento, decisione, azione. Abbiamo effettuato un'osservazione studiando come i soggetti del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica avevano implementato le loro misure. Abbiamo quindi deciso di orientare attraverso la nudge regulation, quindi attraverso le soft skills delle linee guida, delle FAQ che sono pubblicate sul nostro sito, l'attività di implementazione delle misure NIS, e conseguentemente abbiamo preso le decisioni necessarie per garantire proporzionalità e gradualità. In prospettiva auspichiamo che questo percorso, che è stato condiviso con gli stakeholder e con le associazioni rappresentative di categoria, che hanno condiviso lo spirito collaborativo con il quale l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha affrontato questo tema, possa produrre proficui risultati anche nel prossimo futuro. Grazie.
1: Grazie davvero, Prefetto Rizzi, dottoressa Rizzi. Onorevole Rosato, segretario del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, il cosiddetto COPASIR. Siamo un paese dove tutto sommato possiamo stare tranquilli? Cioè, quello che lei vede dal suo osservatorio è rassicurante?
7: No, io penso che siamo un paese che sta lavorando bene nel settore del digitale, sta lavorando bene anche nel settore della protezione, del settore del digitale. Questo non vuol dire che dobbiamo stare tranquilli, perché ogni giorno in questo momento c'è un attacco di uno Stato straniero a un'azienda italiana, a un'istituzione italiana, ma in questo momento non... quindi stare tranquilli no, e peraltro nessuno sta tranquillo di quelli che se ne devono occupare, a cominciare dalla CN, dalle nostre agenzie, e quindi possiamo stare tranquilli che c'è qualcuno che lavora, che c'è un sistema di protezione, che siamo stati uno dei primi paesi europei a recepire la NIS 2, che l'abbiamo fatto bene, che le aziende si stanno cominciando ad attrezzare, non solo quelle obbligate alla NIS 2, perché la platea delle NIS 2 è abbastanza ristretta, come così deve essere, ma io penso che come la sicurezza sul lavoro è arrivata gradualmente nelle imprese, a cominciare dalle imprese più pericolose, oggi la sicurezza sul lavoro è un obbligo per qualsiasi imprenditore, lo conosce bene, conosce i rischi, conosce le normative, sa che la responsabilità dell'amministratore delegato, abbiamo visto casi drammatici anche di recente, è molto importante sotto quel profilo lì. Domani, speriamo che questo domani arrivi presto, tutti gli amministratori delegati sapranno che se non applicano gli strumenti di sicurezza sui loro profili informatici avranno delle responsabilità che sono già connesse oggi nell'applicazione del codice civile, quindi non è che bisogna fare qualche legge nuova. Ecco, questa consapevolezza non è ancora arrivata dappertutto e io penso che su questo bisogna molto investire nelle nostre aziende, perché peraltro il rischio del patrimonio aziendale connesso nella posta elettronica, semplicemente nella predisposizione di una gara che sta all'interno di una memoria su un portatile, è un patrimonio che forse viene sottovalutato fin quando non si perde l'accesso, fin quando non si perde il dato, fin quando qualcuno non te lo ruba e non lo utilizza lui al posto tuo. Ecco, io credo che su questo c'è bisogno di fare molto più lavoro. Del resto lo vediamo anche semplicemente nei reati che ci comunicano le forze di polizia nelle relazioni annuali: diminuiscono i reati predatori magari e aumentano i reati informatici. E questo ci pone di fronte a un altro rischio, che è quello della digitalizzazione e della alfabetizzazione alla digitalizzazione. L'Italia è un paese anziano. L'alfabetizzazione, la digitalizzazione deve avvenire parallelamente alla digitalizzazione della pubblica amministrazione. È facile, paradossalmente più facile truffare una persona che non ha cognizione all'utilizzo della digitalizzazione per via informatica, con una mail mandata in maniera fraudolenta, con un'applicazione falsa. Questo è una cosa che deve responsabilizzare molto la pubblica amministrazione, deve responsabilizzarci moltissimo anche noi. L'altra osservazione che mi permetto di fare su questo è che dobbiamo avere, sono state dette molte cose condivisibili su questo, una filiera nazionale su cui anche costruire un pezzo della nostra economia. L'Italia è un paese che questo lo sa fare. forse anche la pubblica amministrazione deve stare attento a come contribuisce alla costruzione di questa filiera nazionale. Se guardiamo gli appalti della Consip, bisogna chiedersi se favoriscono la filiera nazionale o se favoriscono le grandi multinazionali che poi lasciano anche le briciole sotto il profilo fiscale qui. Non è che bisogna scrivere devono partecipare le imprese italiane, ma se tu fai dei lotti per cui neanche le imprese europee ci partecipano, ma devono essere per forza da altre parti, ecco. Dopodiché sappiamo benissimo che c'è una filiera molto, molto connessa, che la catena del valore su digitale non si chiude in un confine ristretto, che l'approvvigionamento delle materie prime con la manodopera, la Cina, sappiamo tutto, anzi voi lo sapete meglio di me. Però io credo che alcune cose su questo si possono fare con garbo, copiando magari quello che fanno i francesi o altri che su questo sono molto, molto bravi. E questo non ha un colore politico di un governo, ma è una linea di tendenza che attraversa da più anni. L'ultima cosa che voglio dire riguarda l'intelligenza artificiale ed è solo un...
1: Poi la fermo, però.
7: Sì, sì. No, che è solo un flash. In Italia il 16,4% delle imprese sopra i 10 lavoratori, che sono imprese grandi per l'Italia, utilizza l'intelligenza artificiale. La media europea è di oltre il 20%. Se mettiamo tutte le imprese italiane, la media crolla ancora di più. Arriverà in maniera molto importante, come bene diceva prima dottor Capitanio, in maniera carsica nei nostri studi professionali, dappertutto. La Cina ha fatto una norma, anzi una sentenza, che dice che nessun licenziamento può essere fatto perché c'è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle aziende. C'è stata una sentenza della Corte Suprema, non conosco bene la definizione. Credo che anche l'Italia, l'Europa, debba attrezzarsi a come reagire all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che per me è un grandissimo valore. Guai se non utilizziamo, se non lo implementiamo, se non costruiamo una catena del valore, se non la facciamo, le inseriamo all'interno dei programmi scolastici delle nostre scuole medie e superiori. Guai se non lo facciamo. Però dobbiamo anche saper organizzare la protezione nel mercato del lavoro, perché altrimenti commettiamo un guaio che tra 3-4 anni, non tra 30 anni, tra 3-4 anni pagheremo molto caro. Grazie
1: onorevole Rosato. Ulteriore raccomandazione ad essere sintetici, abbiamo 5 interventi 20 minuti, quindi è intuitivo più o meno la media, sono 4 minuti ciascuno. Laura Aria, commissaria autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Dunque, lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e disponibilità di nuovi servizi sta, portando sul mercato nuovi tipi di contenuti, una fruizione diversa da parte degli utenti, nuovi modelli di consumo. E voi in tutto questo, in questo scenario, come vi regolate?
8: Grazie della domanda, sarò brevissima. Allora, l'innovazione tecnologica, la diffusione dei contenuti digitali non solo stanno cambiando le modalità di accesso, ma stanno proprio ridisegnando in profondità l'intero ecosistema digitale, col risultato che settori prima tradizionalmente separati, come i servizi media, i servizi digitali, ma anche le telco, stanno confluendo in un unico ecosistema digitale, e questo comporta la necessità per l'autorità che per statuto deve regolare questi mercati di cambiare un pochino il suo apparato regolatorio, la sua cassetta degli attrezzi, e quindi fare regole che da settoriali diventino trasversali. E a fronte di perché l'esigenza in realtà è quella di non frenare l'innovazione, ma di accompagnarla generando fiducia attraverso regole proporzionate. Quindi siamo molto attenti prima a conoscere, capire, e poi cercare di fare regole che però siano proporzionate e che non alterino, come dire, che non creino discriminazioni e non frenino l'innovazione. Vi faccio però degli esempi pratici così capiamo meglio. Un aspetto importante di questa, diciamo, confluenza dei contenuti su una visione multischermo è proprio la misurazione dei dati della pubblicità. Perché? Perché competono aziende nuove, aziende vecchie, competono sistemi diversi e quindi noi abbiamo cercato di fare una regola di uniformità, quindi la misurazione cross-mediale sulla base di neutralità tecnologica, quindi ammettendo tutti i sistemi, ma creando le condizioni affinché queste diverse misurazioni siano comparabili, attendibili, trasparenti e quindi creino fiducia sul mercato pubblicitario senza distruggere valore. Siamo quindi molto contenti dell'ingresso di Anitech nel GIC Audicom, perché questo proprio dimostra che siamo di fronte a un confronto più maturo dell'industria tecnologica, del mercato, nella direzione di uno sviluppo armonioso dell'audiovisivo che non distrugga valore, ma proprio nella confluenza generi migliore energia per tutti. L'altro esempio è l'accesso ai contenuti. Oggi abbiamo una grande quantità di contenuti, ma l'accessibilità non è in maniera uguale. Anche qui c'è l'esigenza di tutelare i diritti degli utenti, di poter scegliere che contenuto vogliono vedere su questi schermi multipli e quindi l'esigenza di dare visibilità ai contenuti di interesse generale. Però anche in questo settore lo facciamo insieme al mercato, senza sostituirci al mercato, quindi là dove il mercato trova la sua interazione armoniosa l'autorità è contenta. Se poi c'è un fallimento di mercato e quindi ci sono delle alterazioni, interveniamo per ristabilire un pochino l'equilibrio. E questo succede anche per la produzione di contenuti. Perché? Perché l'innovazione digitale sicuramente moltiplica le occasioni di distribuzione e di fruizione dei contenuti, ma può anche concentrare valori in pochi snodi tecnologici e quindi bisogna trovare un equilibrio più avanzato tra la tecnologia, la creatività, la cultura e il mercato, e in questo senso disponiamo di strumenti regolatori come l'equo compenso.
9: Mi perdoni, ma la invito a concludere.
8: E il contrasto alla pirateria digitale. Devo dire che l'ecosistema digitale sta rispondendo molto bene a questa esigenza regolatoria light dell'autorità e quindi il bilancio complessivamente è positivo.
9: Grazie davvero. Nel frattempo, dicevo prima, ci ha raggiunto l'onorevole Alberto Gusmeroli, che è presidente della Commissione Attività Produttive alla Camera. La invito al leggio, prego, si accomodi. Senta, lei una questione che sta seguendo certamente da vicino, a quello del costo dell'energia, che è un'emergenza per l'industria italiana. Ci sono una serie di programmi come Transizione 5.0 che certamente concorrono agli investimenti nel digitale, abilitando l'efficientamento energetico. Dal suo punto di vista, il Parlamento come può facilitare l'adozione di queste tecnologie?
10: Ma allora, io intanto mi scuso per non aver presenziato prima, ma ero appunto in aula a fare l'intervento sulle mozioni relativamente all'energia. Allora, come Commissione Attività Produttive noi abbiamo lavorato parecchio, sia ovviamente sui temi citati, quindi 5.0, l'iperammortamento e altri incentivi, perché il tema degli incentivi è passato dalla nostra Commissione. E poi anche sul tema dell'intelligenza artificiale, perché l'indagine conoscitiva che abbiamo realizzato per alcuni mesi, poi l'abbiamo consegnata al governo per redigere il progetto di legge, che poi è diventato legge, sull'intelligenza artificiale. Nella logica che ci siamo dati all'inizio della legislatura come Commissione Attività Produttive di fornire un aiuto al governo, cioè rendere un po' più centrale il lavoro del Parlamento, il lavoro delle commissioni, dove l'opera di ascolto lo faccia il Parlamento, quindi di tutti gli stakeholder, di tutte le associazioni e i portatori anche di interesse su determinate leggi. L'abbiamo fatta con la legge sul Made in Italy, poi con l'intelligenza artificiale, col nucleare, cioè tutto il lavoro preparatorio l'abbiamo fatto come commissione. Ecco, devo dire una cosa sull'intelligenza artificiale. Si parla molto di digitalizzazione, è verissimo che ha a che fare con la competitività, quindi più piccole e medie imprese diciamo si affacciano al tema, meglio è, perché sono cioè è indubbio, e dall'indagine conoscitiva che abbiamo fatto noi, le piccole e medie imprese che usano strumenti di intelligenza artificiale hanno un vantaggio competitivo enorme. Le grandi imprese, già 2/3 utilizzano sistemi di intelligenza artificiale. Dobbiamo prendere atto che alcuni lavori cambieranno, non necessariamente cesseranno, ma cambieranno, saranno magari più diciamo facilitati dall'utilizzo dell'impresa, dell'intelligenza artificiale. Però c'è un tema che ci riguarda tutti, soprattutto noi che facciamo politica, e io ho la fortuna di farlo sia a livello nazionale che a livello locale, perché faccio sindaco della mia città, Roma, sul Lago Maggiore. Il tema è l'esclusione sociale, è molto importante, dobbiamo porcelo tutti, cioè noi possiamo fare tutta la formazione di questa terra, ma ci sono vaste fasce della popolazione che rischiano l'esclusione sociale. Fate conto, nel mio comune io ho obbligato tutti i dipendenti comunali a aiutare il cittadino con un computer a compilare la domanda, qualora abbiano ancora delle difficoltà, facendolo anche insieme, ove possibile, o dove non è possibile farlo insieme, accettare anche i moduli cartacei. Perché? Perché dobbiamo tendere alla digitalizzazione, dobbiamo tendere a tutto ciò che migliora la competitività, ma guardandoci indietro e non lasciando un deserto di persone, di fasce sociali che meritano rispetto e meritano aiuto ancora di più dalla politica. Grazie.
9: Grazie, grazie onorevole Gusmeroli. Grazie davvero. Renato Loiero, consigliere per le politiche di bilancio del Presidente del Consiglio dei Ministri, prego, eccolo. Senta, qualche settimana fa il Governo ha adottato i decreti attuativi sull'intelligenza artificiale. Sì. Uno dei temi sicuramente cruciali è quello legato alla formazione sia scolastica che professionale. Ci aiuta in una riflessione su questo fronte, per favore?
11: Sì, grazie. Ringrazio ovviamente per l'invito, anche per il rapporto. Nelle 262 pagine non posso non citarle, perché c'è un passaggio che sintetizza anche un po' buona parte della letteratura. Ci sono già svariati terabyte di lavori appunto sull'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro. E lo cito testualmente, dice: le evidenze più recenti mostrano che non si sta verificando uno shock occupazionale improvviso, ma una trasformazione graduale, caratterizzata dalla sostituzione delle attività più ripetitive, dalla crescita dei ruoli analitici e tecnici e da una profonda ridefinizione delle competenze richieste. Emergono tuttavia forti criticità legate alle disuguaglianze territoriali, nel rapporto emergeva appunto in evidenza, alla carenza di competenze digitali, alle asimmetrie sociali che citava anche il Presidente, e di genere. Adesso, ragionando per slogan, anche quello che diceva Capitani sottoscrivo: la differenza sarà tra chi saprà appropriarsene e chi no. Se volessi utilizzare anche qui uno slogan, dovrei citare quello di un grosso investitore, più importanti operatori del CRM, Customer Relationship Management, non ne farò il nome, ma lo cito perché ha promesso un ulteriore miliardo di investimenti in Italia, e purtroppo sapete in questa legislatura si è particolarmente accentuato il profilo degli investimenti di ATS, che sono un termometro fondamentale per misurare la competitività, l'attrattività di un sistema paese. Se volessi anche qui proseguire per slogan, appunto utilizzerei una frase che utilizzò il Chief Evangelist Officer di questa azienda, che disse: non perderete il lavoro per colpa dell'intelligenza artificiale, lo perderà chi non saprà utilizzarla rispetto a chi saprà utilizzarla. E potrebbe anche non essere un problema, no, per chi fa immodestamente il ruolo dell'advisor, del policy maker, se ragionassimo a frontiere chiuse. Il problema è che se ragioni in modelli macroeconomici a frontiere aperte, quelli che perdono il lavoro possono essere i tuoi concittadini, e quello che li guadagnano possono essere degli operatori dell'informatica indiani che elaborano i tuoi dati, che sono ovviamente apertamente diffusi e disponibili a tutto, a tutta la collettività globale. Oscar Meide, decreto legislativo, su questo ovviamente sollecito, se mi posso permettere, anche la partecipazione. Immagino, presumo, ma non posso dirlo adesso nell'immediato perché lo schema è stato depositato formalmente ieri e ci saranno audizioni forse dai presidenti delle commissioni parlamentari chiamate a trattare. Essenzialmente il tema appunto dell'impatto sul mondo del lavoro e della formazione è trattato nel capo terzo di quello schema di decreto legislativo, sono gli articoli 35 fino a 50, quindi 16 articoli, anche perché le norme, le leggi non si debbono mai valutare quantitativamente in base al numero degli articoli, ma alla qualità di ciò che in esse è contenuto. La filosofia di fondo è quella che è stata accennata prima, anche qui si ripete spesso in molti contesti, il decreto muove da una premessa antropocentrica. La tecnologia non è uno strumento al servizio, è uno strumento al servizio della persona, non deve essere viceversa. Anche le più grandi innovazioni tecnologiche, compresa la dinamite, è servita sia per straziare corpi tra le trincee della prima guerra mondiale, sia per finanziare per l'eternità il premio Nobel che fu assegnato a Jeff Hinton nel 2024, premio Nobel della fisica. A proposito di slogan, disse: se volete un lavoro sicuro, fate l'idraulico, è uno dei padrini dell'intelligenza artificiale. Ma essenzialmente la scuola, nel schema di decreto, è il luogo dove si forma la capacità umana di governare l'intelligenza artificiale. Questa è l'ispirazione di fondo dello schema di decreto legislativo. E vi cito anche qui, perché appunto sono più bravo a citare piuttosto che a elaborare, la relazione lo dice con parole nette: la sfida delle AI può essere un'opportunità formativa di rilievo nella misura in cui la scuola continui a perseguire la propria missione educativa orientata allo sviluppo della consapevolezza, del pensiero critico e della cittadinanza attiva. Questo è il ruolo che insomma lo schema di decreto legislativo nel tema della formazione assegna all'intervento. Poi ci sono vari profili, no? Appunto è inserito essenzialmente nell'educazione civica, nel nucleo della cittadinanza digitale, nel potenziamento delle discipline STEAM, non solo Science, Technology, Engineering e Mathematics, ma anche Arts. Si parlava prima, no, di filosofia, del ruolo che hanno appunto il pensiero critico nel cercare di elaborare questo modello europeo di intelligenza artificiale, un modello che vorrebbe appunto perseguire insieme alla massimizzazione del profitto anche la tutela dei grandi valori sociali del benessere complessivo delle future generazioni. Grazie
9: davvero per la sintesi, Eloiero, grazie. Santo Mirabelli, direttore della quinta divisione, servizio postale e per la sicurezza cibernetica. Senta, ma quali sono le, in un flash, se ci aiuta a capire, quali sono le minacce emergenti più pericolose legate all'uso malevolo dell'intelligenza artificiale e quale tipo di strategia sta seguendo la Polizia Postale?
10: Grazie, buongiorno a tutti. Consentite di ringraziare il Presidente Dal Checco prima di tutto per l'invito. Porto i saluti del direttore del Servizio Polizia Postale, il dottor Gabrielli, e faccio i complimenti per il rapporto che è stato presentato, perché effettivamente tocca un po' tutti gli elementi principali che riguardano un po' il tema della digitalizzazione del Paese, ma anche quelli che riguardano un po' le minacce informatiche che purtroppo, come vedremo più avanti, sono in qualche modo potenziate dalle AI. Da questo punto di vista, come sapete, la Polizia Postale si occupa di prevenzione e contrasto delle minacce informatiche, quindi del contrasto del cybercrime, e presso il nostro centro c'è il famoso CNAIPIC, che si occupa di contrasto delle minacce cibernetiche e protezione delle infrastrutture critiche, ma ci sono anche altre divisioni che si occupano di contrasto della pedopornografia e di altri reati anche nel settore finanziario. Da questo punto di vista, ecco, e quindi dal nostro osservatorio, quello che emerge è che sicuramente, insomma, nei prossimi anni vedremo affacciare sempre di più l'impiego dell'intelligenza artificiale con intenti malevoli. Quali sono le principali minacce? Sicuramente
12: le AI agentiche. Abbiamo visto di recente, proprio qualche giorno fa, la pubblicazione di modelli super performanti e immediatamente subito dopo il loro ritiro. Perché? Perché dal punto di vista della cyber security sono dei modelli eccezionali, in quanto hanno consentito già in pochi giorni di scoprire migliaia di bug di applicativi che giravano da moltissimi anni. Allo stesso tempo però questi nuovi modelli potrebbero essere utilizzati in chiave, diciamo, di attacco, e quindi da questo punto di vista c'è stata una misura precauzionale e quindi è stato ritenuto quel tipo di modello, senza citarne il nome, come dire, una cosiddetta tecnologia strategica. E tra le altre minacce che su cui ancora abbiamo poca rilevanza, come dire, in termini di numeri, ma molto probabilmente ne vedremo aumentare, come dire, in maniera considerevole, il fenomeno è quello dei deepfake, quindi la falsificazione di contenuti video, audio e immagini. Abbiamo visto di recente anche episodi cosiddetti nudification, cioè di come dire, utilizzo di immagini pubbliche e legali trasformate e utilizzate per altri fini. Peraltro poi diciamo la tecnologia dei deepfake, quindi della manipolazione dei contenuti, può essere utilizzata e viene già utilizzata purtroppo per le frodi finanziarie, e qui tantissimi probabilmente abbiamo avuto esperienze, ovvero abbiamo ricevuto messaggi, email in cui venivamo indotti ad acquistare servizi o, diciamo, a rispondere a richieste di supporto delle nostre banche, ed erano tutte, come dire, manipolazioni o, diciamo, tentativi di cosiddetto

0: ne anticipavo un po' quali sono le possibili implicazioni, e dal punto di vista quindi di quello che sta facendo la Polizia Postale. Si parlava prima di PNRR, da questo punto di vista diciamo abbiamo potuto, grazie a questi fondi, implementare le nostre infrastrutture, abbiamo potuto acquisire infatti tecnologie di AI, quindi le ultime sul mercato, abbiamo creato 18 laboratori di AI sull'intero territorio nazionale, perché tra le caratteristiche del servizio di Polizia Postale ci sta peraltro che è distribuita sull'intero territorio nazionale, quindi questo è un unicum a livello europeo e da questo punto di vista è un'eccellenza che si, come dire, l'Italia può vantare, cioè la possibilità di essere radicati sul territorio, vicini alle imprese e ai cittadini, e da questo punto di vista, in chiave, come dire, di supporto ai cittadini, abbiamo un servizio sul web e andiamo presso le scuole, presso istituti e anche presso privati a fare prevenzione, perché purtroppo l'unica arma che oggi effettivamente ci consente in un qualche modo di ridurre la minaccia proveniente dalle AI è quella di informare i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni. Non solo informare, bisogna creare tecnologie. Da questo punto di vista noi abbiamo un osservatore particolare.
1: Ancora 30 secondi.
0: 30 secondi, li utilizzo subito. E siamo quindi all'interno sia del G7 che della Commissione Europea di Europol, e vi posso portare, ieri c'è stata una riunione proprio con la Commissione Europea, che, come dire, il mercato europeo non è già maturo, nel senso che non ci sono player già in grado di deployare tecnologie di AI, e quindi questo è uno stimolo alle nostre imprese a presentarsi sui mercati italiani ed europei per portare avanti tecnologie anche sovrane da questo punto di vista. Grazie.
1: Grazie Mirabelli, grazie davvero. Grazie. E Mario Nobile, la invito a raggiungerci al leggio. Grazie. Grazie della pazienza, naturalmente. Senta, un flash, quali sono le condizioni indispensabili a suo avviso per lo sviluppo dell'impiego dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione?
2: E nelle imprese, perché non è soltanto per la pubblica amministrazione che insieme ai cugini di ACN che ce ne occupiamo. Grazie, un minuto, aggregazione e coraggio. Richiamo due temi che sono emersi in queste due ore intense e molto materiali, anche se il tema era immateriale, siamo tutti provati dalle due ore intense che ci avete donato. Aggregazione significa che nelle linee guida, in altri documenti, noi chiariamo come questa non è una tecnologia che compri a scaffale e che ti devi aggregare. Un piccolo comune non può erogare servizi di IA generativa da solo. La scala è regionale, almeno. Una piccola impresa del distretto calzaturiero Fermano Maceratese o Veneto, Campano o Salentino non può da sola erogare servizi di traduzione del CRM che è stato citato, del tracking del paio di scarpe, dell'engagement e del raggiungimento dei propri clienti nel mondo. Serve l'aggregazione. Quindi il cloud è stato molto importante, Agid ha lanciato la strategia cloud first, prima il cloud, diversi anni fa. Oggi nelle linee guida rimettiamo quel modello che Capitani ha citato, e cioè energia, semiconduttori, data center, modelli, applicazioni. Compri cloud, sei sugli ultimi due strati. Fai qualcosa in casa a livello distrettuale, a livello pubblico, ti devi occupare di tutti e cinque. Coraggio. Coraggio perché ho molto apprezzato la ricerca e aggiungo un punto, ci stanno arrivando offerte di inferenza da paesi del Medio Oriente. Non è soltanto il mercato italiano o quello europeo a rappresentare la carta nautica. In questo momento noi abbiamo mezzo gigawatt di data center installati, quindi al di là dell'high performance computing che serve ad altro, se oggi

0: oggi volessimo erogare token per secondo, non ce la faremmo. Allora, coraggio di investire, coraggio di abilitare veramente il partenariato pubblico-privato, coraggio a chi dice che il data center è brutto, consuma, a chi rompe le cabine di fibra, di dirgli che è un idiota. Perché il data center, in termini di emissioni climalteranti, migliora la nostra postura ambientale e la fibra non emette radiazioni nell'armadio dietro casa. Quindi coraggio di fare quello che sappiamo fare come italiani, e cioè competere, rappresentare nel mondo il bello e il saper fare e avere anche una pubblica amministrazione che tutela diritti e ideali e valori di tutti i cittadini. Quindi aggregazione e coraggio, questa è la nostra, i due ingredienti che mettiamo e che rafforziamo sul tavolo. Grazie.
1: Grazie, grazie davvero a Mario Nobile, direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale. La buona notizia è che la Camera ha esteso la diretta fino alle 18, quindi si configura per voi un sequestro di persona. No, in realtà abbiamo un ultimo video messaggio e quindi pregherei la regia di mandarlo in onda, il contributo della vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, che è vicepresidente del gruppo di lavoro dell'ufficio di presidenza trasformazione digitale, cybersicurezza e sicurezza delle informazioni. Prego.
2: Buongiorno a tutti, desidero innanzitutto ringraziare Anitech Assinform per l'invito e rivolgere un saluto al Presidente Massimo Dal Checco e a tutti i partecipanti e presenti e colleghi. Mi spiace non poter essere con voi di persona, ma sono purtroppo fuori Italia in questo momento e forse è giusto intervenire anche appunto dagli Stati Uniti, dove mi trovo, dove si misura ogni giorno quanto la tecnologia sia diventata una questione di alleanze e di futuro condiviso. Il rapporto Digitale in Italia 2026 ci consegna una fotografia molto nitida. Il digitale tiene insieme la nostra economia, la nostra competitività e la nostra sicurezza. È diventato una posta in gioco strategica e lo diciamo in tanti contesti. Lo vediamo nello scenario internazionale. La vera sfida è la capacità di costruire le tecnologie, l'intelligenza artificiale, il calcolo, i data center, i dati. E qui l'Europa ha un compito importante: fare la propria parte accanto ai partner che condividono i nostri valori e le nostre regole, a partire ovviamente dagli Stati Uniti. La sovranità digitale si costruisce e poggia su due pilastri. Il primo è la capacità industriale, quindi infrastrutture, investimenti, oltre che il talento, non dimentichiamolo. Il secondo è la capacità di proteggere ciò che costruiamo, perché la sicurezza è la condizione che rende davvero nostra ogni infrastruttura. Per anni l'Europa ha investito molto sulle regole. Oggi è il momento, a mio avviso, di investire con la stessa forza sulle infrastrutture. E per questo guardo con favore al Digital Omnibus, che punta a semplificare le regole europee, compreso l'AI Act, riducendo gli oneri e dando certezza a chi vuole investire. L'intelligenza artificiale va trattata come una politica industriale, capace di creare valore, lavoro e anche crescita. C'è poi un altro fronte che appunto seguo anche personalmente da vicino, in qualità di vicepresidente del Parlamento. Infatti mi occupo del gruppo di lavoro sulla trasformazione digitale e la cybersicurezza, e proprio su questo concentro buona parte dell'impegno, riguardo appunto ai temi sugli attacchi informatici che crescono ogni anno e colpiscono le imprese, gli ospedali banalmente, le pubbliche amministrazioni. La risposta europea deve poter mettere la sicurezza accanto all'innovazione come condizione della fiducia di cittadini e imprese, anche col lavoro all'interno del Parlamento, come appunto facciamo nel nostro gruppo di lavoro. L'autonomia strategica, ripeto, si fonda sulla capacità di difesa, e in tutto questo l'Italia può fare la sua parte da protagonista, grazie insomma all'impegno veramente forte del governo Meloni e alla strategia italiana per l'intelligenza artificiale. Il nostro paese sta costruendo le basi per guidare questa trasformazione ed è questa forse la scelta che abbiamo davanti, cioè quella di guidare responsabilmente il cambiamento. L'Europa ha le competenze, le imprese e i valori lavoratori per stare dalla parte di chi lo guida insieme ai suoi alleati. E il lavoro che la vostra associazione porta avanti e svolge, soprattutto in questo frangente, è un contributo importante in questa direzione. È chiaro che il fare sistema, lavorare tutti insieme e poter avere un'interlocuzione diretta anche in giornate come questa, sicuramente, e so insomma che in sala ci sono tanti decisori dal punto di vista governativo, dal punto di vista parlamentare, oltre a chiaramente le rappresentanze associative, io ritengo che un dialogo serio, franco, ma soprattutto guidato da un obiettivo comune sia, ecco, possa essere veramente l'anima di una giornata come questa. Quindi vi rinnovo ancora i miei migliori auguri di buon lavoro e spero di potervi incontrare presto in presenza.
1: Bene, siamo davvero arrivati alle conclusioni. Io ringrazio tutti i relatori per la pazienza e la capacità di sintesi e mi affido per un flash davvero la conclusione al Presidente Dal Checco. Grazie.
3: Grazie a tutti della partecipazione e la scelta di questa sala oggi è la cosa che mi ha reso più felice, perché questa interazione e spero veramente futura collaborazione concreta sempre di più tra pubblico e privato credo sia l'unico modo per costruire insieme il nostro futuro. Quindi grazie a tutti i vostri interventi, grazie a tutti i nostri associati per aver partecipato e penso che questo diventerà un appuntamento a questo punto annuale che ripeteremo sempre qui ed ecco insieme a voi. Grazie a tutti.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Il 3 luglio scorso, nella sala stampa della Camera, si è tenuta la conferenza dal titolo Nuove perforazioni petrolifere in Basilicata tra carenze ed impatti. Hanno aperto i lavori Angelo Bonelli e Francesco Emilio Borrelli. L'iniziativa è promossa dal gruppo parlamentare AVS. Buon ascolto.
6: Io ringrazio innanzitutto Angelo Bonelli, Francesco, le associazioni della Basilicata che ci consentono oggi, come dire, a 30 anni dal petrolio in Basilicata, di iniziare una riflessione su un modello di sviluppo che drammaticamente, come dire, non solo ha affossato la Basilicata, ma l'Italia e direi quasi il mondo. In questo senso poi i relatori entreranno nel merito tecnico delle vicende, ma la Basilicata ritengo che abbia già dato. È importante il ruolo di AVS, che parliamo di energie rinnovabili, democratiche e di pace in un mondo che ormai si è stravolto, e quindi ricordando a tutti, diciamo, una tempistica di una decina di minuti, darei la parola all'onorevole Francesco Borrelli per un saluto iniziale. Grazie.
7: Grazie, io sarò molto più rapido dei tempi pur europei che dobbiamo mantenere, anche perché questa qua è una conferenza stampa. Noi poniamo due questioni. Gli ultimi dati che stanno emergendo dimostrano sempre di più che il mondo, indipendentemente dalla nostra volontà e dalla volontà di chi crede ancora nel fossile o nel nucleare o in altre forme di energie che non siano rinnovabili e non siano pulite, sta andando esattamente nella direzione opposta. Gli ultimi dati dimostrano che sempre di più le rinnovabili vanno avanti e questo noi lo dobbiamo agevolare. Sono oramai due posizioni contrapposte, si arriverà alle rinnovabili perché ne va della salvezza del pianeta e soprattutto di poter fornire l'energia in modo pulito e democratico e a costi bassissimi a tutti, ma ci vorranno anni e anni di battaglia. La Basilicata ha pagato un prezzo terrificante e tra l'altro con un dato che dobbiamo dire, non lo dico in modo campanilistico, però una riflessione andrebbe fatta, ma com'è possibile che i cittadini della Basilicata non hanno avuto nessun vantaggio neanche? Cioè il loro sacrificio è valso meno di zero, perché purtroppo questo è anche lo spirito con cui queste grandi multinazionali, anche del petrolio, operano. Trattano i popoli come colonie e i cittadini della Basilicata sono stati trattati esattamente in questo modo. Perché quando il denaro è il profitto estremo ad avere la meglio, ovviamente le popolazioni locali vengono considerate meno di zero. Ci gonfiamo il petto e la bocca delle parole, l'italianità, la promozione della bellezza, eppure l'estrazione del petrolio in Basilicata ha fatto danni paesaggistici, economici e ovviamente ambientali, forse in alcuni casi non più recuperabili. E allora la nostra battaglia, e voglio ricordare a tutti che parliamo di un territorio che purtroppo ha avuto, come tutto il Mezzogiorno, ma la Basilicata più tutti, una riduzione demografica notevolissima. E allora come vogliamo invitare e spingere le nuove generazioni a restare nel nostro paese e nelle nostre regioni, se non offrendogli la qualità della vita, che nella Basilicata era un fatto scontato e che oggi in determinate zone non lo è più. Ci sono bellissimi documentari, e concludo, che fanno vedere la trasformazione di un territorio da stupendo a devastato, scenari che sembrano presi da un film di fantascienza. E la Basilicata sta a due passi da casa nostra. Oggi, noi come AVS, come Europa Verde, facciamo una battaglia, da una parte in difesa, come lo stiamo facendo, delle aree interne e delle popolazioni spesso non considerate da nessuno. È un paradosso, ma molto spesso le aree interne sono considerate un elemento oramai marginale. Si dice che si vuole mantenere la popolazione in quelle aree, ma non si fa nulla. Anche quando fanno quelle offerte, vediamo alcuni amministratori, la casa a un euro, ma io se vado in una casa e non ho niente, non ho un ospedale, non ho una scuola, non ho nessuna possibilità, non ho neanche la bellezza, come posso vivere in quella realtà? E certamente la bellezza non potrà mai essere il petrolio. E da questo punto di vista noi continueremo a fare una battaglia a fianco dei comitati e con un'idea chiara. La prospettiva è energia pulita e ecologicamente sostenibile. In Basilicata bisogna arrivare a una chiusura, ovviamente, graduale. Non è che noi pensiamo di farla dall'oggi al domani. Quando dicono, ma domani mattina eliminate... Noi siamo sempre stati per la ragionevolezza e la gradualità, però anche per un altro elemento, affidandoci sempre alla scienza, agli esperti non prezzolati possibilmente, e a coloro che poi devono tenere in piedi un territorio. Oggi questa battaglia sulla Basilicata per noi è una battaglia fondamentale, che riguarda la nostra battaglia sulle rinnovabili, ma anche la difesa di un territorio, perdonatemi, molto spesso dimenticato, perché il Molise, la Basilicata e altre regioni del Mezzogiorno sono oggi considerate quasi fuori dalla cartina dell'Italia, almeno per questo governo, e per noi invece sono realtà piccole ma fondamentali e da valorizzare fino in fondo. Io ringrazio i vertici di Europa Verde della Basilicata, Giovanni, Donato e tutte le persone qui presenti, perché hanno voluto fortemente questa iniziativa che noi supportiamo con grande convinzione.
8: Grazie Francesco. Io ricordo, insomma, che la Meloni l'ha detto chiaramente a un certo punto, no? Che le aree interne, e in particolare della Basilicata, sono sacrificabili. Ora, se voi ci mettete che dopo 30 anni di petrolio, e qui passo la parola a Giorgio, non è che abbiamo avuto in Basilicata nuove infrastrutture, diciamo, materiali e immateriali. Il petrolio ha condotto a un nuovo spopolamento. Come dire, Gio, non vorrei, come dire, che lo dicono chiaramente, che la Basilicata, come altre aree interne, diventa una zona di sacrificio. Quindi Giorgio, ti passerei la parola su questo, in modo che tu possa fare la tua relazione. Grazie.
9: Grazie a voi tutti, grazie ad AVS per l'ospitalità e l'organizzazione. Devo essere molto breve su una situazione drammatica, ed è una responsabilità che mi devo prendere. Ho cercato di sintetizzare anche per la stampa attraverso degli slide e delle immagini. Si è estratto dall'epoca di Mattei e si continua a estrarre premeditando e organizzando a tavolino la carenza dei controlli. Noi siamo una zona di sacrificio non per caso, ma per un disegno, per una premeditazione certosina. Questa prima diapositiva è l'immagine satellitare del lago del Pertusillo, una delle principali riserve idropotabili della regione, che dà acqua anche alla Puglia. Nel 2017, con i satelliti Sentinel, quindi progetto Copernicus, fondi europei, si vede un grande sversamento di petrolio nell'invaso. Sversamento che è stato diluito molto velocemente dalla quantità dell'acqua e anche dal regime di svuotamento dell'invaso. Per questo reato ad oggi non ha pagato ancora nessuno. Eni non ha neanche confutato questo studio. In Basilicata la speculazione, come in altre zone d'Italia, ha terreno fertile, perché gli enti locali hanno rinunciato a programmare tutto. Quindi nell'assenza di programmazione la speculazione galoppa. Noi non abbiamo un piano regionale di tutela delle acque in violazione alle norme europee e su questo l'Europa non ha avviato ancora nessuna azione di infrazione. Non abbiamo il piano regionale di tutela dell'aria, del suolo, del paesaggio, delle cave. Non abbiamo enti di controllo all'altezza dei controllati. Noi abbiamo dall'ARPA agli altri enti che sono pesantemente sottodimensionati sia come organico che come strumentazione e quindi ci siamo messi dei giganti in casa e dopo 30 anni non abbiamo ancora creato un sistema di controllo all'altezza di questi giganti. E ovviamente non è un caso, non è un errore, non è una casualità. Noi cittadini abbiamo perso molto la fiducia delle istituzioni, purtroppo per una serie di fatti sostanziati, e chiederemo ad AWS poi nei prossimi mesi di darci una mano in alcuni di questi passaggi fondamentali. Un altro problema grosso che abbiamo in Basilicata è il fatto che siamo una terra ballerina, quindi la nostra storia di terremoti pone anche l'estrazione petrolifera sotto un'altra luce ancora più paurosa. Ispra ha fermato lo studio dei rapporti tra le estrazioni e la reiniezione di rifiuti petroliferi al 2014, con un report che fino ad oggi, da quello che vediamo pubblicato online, non è stato ancora aggiornato. Eni ha detto recentemente che vuole realizzare 14 nuovi pozzi in Basilicata. Questa richiesta è stata depositata l'anno scorso d'estate, il cui presente rappresentante del coordinamento NoTrif, il professor Francesco Masi, ha mandato una richiesta d'accesso agli atti. Il MASE, che dovrebbe garantire l'ambiente e il diritto alla conoscenza stabilito dalla convenzione di Aarhus, ha detto che la compagnia petrolifera non autorizzava il rilascio degli atti e quindi noi in casa nostra non abbiamo diritto neanche a sapere come dobbiamo morire. Non c'è un trattamento equo. Il MASE come l'UNMIG danno sempre ragione alle compagnie petrolifere, non c'è mai una sfumatura, non c'è mai un compromesso, non c'è mai una via di mezzo. Eni in questi piani che noi siamo riusciti ad avere attraverso un whistleblower, perché la nostra regione ha sempre subito i piani industriali, nessuno glieli ha mai spiegati né li ha mai discussi in pubblico come vorrebbe l'articolo 24 del testo unico ambientale con la pubblica inchiesta. Da noi i progetti vengono depositati e non vengono mai discussi con le comunità locali e neanche con la stampa. Eni vuole fare 14 nuovi pozzi, di cui uno di reiniezione petrolifera. Ne abbiamo già uno in attività, che già l'INGV ha detto 10 anni fa aver causato un microterremoto in una zona naturalmente sismica. Un altro pozzo di reiniezione per noi potrebbe essere quel rischio, quella goccia che fa traboccare il vaso, e quindi potremmo vedere quello che è successo nel sud dell'Olanda, dove la Shell ha dovuto iniziare la smobilitazione delle sue attività perché erano partiti terremoti in una zona che non era sismica. Dopo questo aspetto qui, che è molto importante, un altro dato fondamentale che ci viene nascosto è la composizione delle sostanze chimiche che vengono ogni giorno a tonnellate gettate, fatemi passare questo verbo, nel sottosuolo. Perché l'industria petrolifera è un'industria complessa, la cui complessità non è mai stata spiegata alle comunità locali, né prima, né durante, né oggi. E noi abbiamo questo serio problema, che è lo stesso problema che hanno avuto negli Stati Uniti, nelle zone del fracking soprattutto. Abbiamo centinaia di siti ufficialmente contaminati, tutte le aree estrattive sono contaminate, tutte le aree pozzi sono o contaminate o bonificate o in corso di caratterizzazione. Ogni area con il suo oleodotto di interconnessione ha causato altro inquinamento. Ogni area ha prodotto nel passato delle discariche di fanghi petroliferi, soprattutto quelle passate molto molto tossiche, perché c'erano sostanze che oggi per legge non si possono usare più. Fatto sta che anche le nuove sostanze sono coperte da segreto industriale. E quindi noi, quando dobbiamo stabilire un nesso di responsabilità tra i numerosi contadini, agricoltori, allevatori che si trovano il pozzo utilizzato da generazioni, il pozzo artesiano, prima di acqua trasparente, quando ci contattano perché il pozzo ha cambiato colore, odore, sostanze e via discorrendo, tutte le vittime dei reati ambientali vanno a sbattere contro un muro di gomma, che è quello della mancata trasparenza e anche del mancato confronto, perché abbiamo dei controllori che sono in pesante conflitto di interessi e questo è l'altro grande gap che purtroppo noi soffriamo in Basilicata. Abbiamo una politica locale ma anche nazionale che incontra quotidianamente le compagnie, ma i cittadini, le vittime, i comitati locali non vengono ricevuti mai, mai. Noi sono 2 anni che chiediamo al Presidente della Regione un incontro e ci viene negato, abbiamo chiesto più volte incontri anche agli enti controllori e ce lo hanno sempre negato, quindi bisogna uscire anche da questa visione molto romanocentrica della politica. Perché noi puntualmente vediamo ISPRA, che organizza la quasi totalità dei suoi eventi tra Roma e Lazio, nei territori si vengono a prendere solo le consulenze, senza fare minimamente attività sul campo, e invece firmando i protocolli d'intesa con Eni, per esempio. Addirittura il 30 dicembre l'ISPRA ha rinnovato nel 2014 un protocollo d'intesa con Eni, quando gli uffici dell'ISPRA erano chiusi al pubblico. Noi abbiamo tutta una serie di proposte che abbiamo sintetizzato in questo elenco, perché l'ufficio preposto alle riserve degli idrocarburi di Napoli, l'UNMIG, non risponde più alle PEC, non risponde alle richieste d'accesso agli atti, pare che ci siano gravi problemi nella gestione del personale, che ovviamente andando sul sito web non si comprende nulla di queste problematiche. Noi non abbiamo diritto a conoscere gli incidenti ai pozzi. L'estate scorsa Pozzo Tempademma a Corleto, profondo più di 6 chilometri, ha avuto una perdita. Noi lo sappiamo perché qualcuno che lavora lì, molto preoccupato, ha contattato noi. La compagnia e i controllori non hanno fatto neanche un comunicato stampa. Mandata la PEC al Ministero, il Ministero non ci ha neanche degnato di una risposta, sempre l'ufficio UNMIG di Napoli. C'è da attuare la convenzione di Aarhus, che ad oggi è carta igienica, perché noi comitati dobbiamo spendere quanto delle piccole e medie imprese per ricorrere alla giustizia amministrativa, e questo fa il gioco degli inquinatori, e non abbiamo diritto né a conoscere né a partecipare. Noi non possiamo partecipare alle conferenze di servizi, non ci rispondono alle richieste d'accesso agli atti, chiamano la Digos quando chiediamo di partecipare alle conferenze di servizi. Il settore petrolifero è militarizzato e non da ora, già da lungo tempo. Non ci sono risorse per la Citizen Science. All'estero la Citizen Science ha già una sua architettura istituzionale, mentre invece in Italia, dove i controlli non funzionano, sarebbero proprio i cittadini i controllori migliori, le sentinelle migliori in quanto vittime in prima linea. Il Ministero non ha intenzione in programma di finanziare nulla, come anche le ARPA locali, nel nostro caso l'ARPA Basilicata. Serve un diario della trasparenza che regolamenti anche l'attività di lobbying, perché nella nostra regione i dirigenti delle compagnie petrolifere vanno e vengono da tutti gli uffici regionali, mentre invece noi non veniamo ricevuti, e adesso è tardi, però ci sarebbe stato da fare un dibattito sul PNRR, che non ha minimamente previsto il rafforzamento dei controlli e della repressione dei reati ambientali e delle loro conseguenze sanitarie. Grazie.
7: Grazie Giorgio. Prima di dare la parola a Mimmo, insomma, 2 dati locali. Io che, come dire, vivo tra Corleto, Viggiano, Napoli, insomma, vivo in giro, insomma, veramente abbiamo un problema. Mimmo ricorderà, perché eravamo insieme quando la città capoluogo dall'oggi al domani si ritrova senza acqua, e la Basilicata, oltre a essere ricca di petrolio, è soprattutto la regione che dà più acqua. A quel punto lì parte una battaglia seria, e veniamo a scoprire, Giorgio lo sa, ne abbiamo parlato tante volte, Francesco, che ovviamente l'ARPAB non aveva alcun tipo di certificazione. Ebbene, ci abbiamo messo 30 anni e dopo 30 anni l'ARPAB si è in qualche misura certificata. Ecco che cos'è la Basilicata. Voi pensate, do un altro dato prima di passare a Colonia, a Mimmo, che a Viggiano, saluto Marica Di Pieri dell'Associazione a Sud, che a Viggiano abbiamo fatto una battaglia dove addirittura in una zona petrolifera, in una zona sismica, qualcuno ha pensato di sfrattare la protezione civile. Insomma, questa è la Basilicata, caro Mimmo. Ti lascio la parola per le tue considerazioni.
10: Grazie, grazie mille Donato, buongiorno a tutti e a tutte, ovviamente il ringraziamento a tutto il gruppo AVS, in particolare a Borrelli e Bonelli per questa occasione. Non è per noi cosa semplice arrivare a una platea così ampia in un posto così prestigioso. Parto, Giorgio ha fatto un intervento abbastanza tecnico sulle questioni, io mi occupo di petrolio attraverso la documentazione, ho dei documentari, ho un progetto che si chiama Maldagri anziché Valdagri. Questo perché il petrolio in Basilicata è stato più mitizzato che non altro sostanzialmente, tant'è c'è un aneddoto che a me piace raccontare, che sta scritto in un meraviglioso libro che si chiama Il Totem Nero, che ci dice che è stato un vigianese a scoprire il petrolio nell'87 su uno di quei pozzi. Solo che si dimenticano che quel vigianese lavorava dalle 12 alle 14 ore già nel 1987, per capirci, su quella che è la filiera estrattiva, da sempre cannibale di diritti anche del lavoro. Con l'estrazione petrolifera, sulla scorta dei danni accertati, non pochi, ci sono dei processi in piedi, forse si dovrebbe dare un freno a quello che è l'estrazione in Basilicata, mentre, Giorgio l'ha già accennato, Eni e anche Total e dunque Shell, perché sono concessioni in capo a queste tre multinazionali del petrolio, stanno per aprire nuovi pozzi. Quindi mentre il mondo urla una transizione energetica, noi andiamo ancora a scovare la risorsa fossile, che probabilmente è bene che stia sotto i nostri piedi e non venga estratta. Ma la determina di giunta, della giunta affidata al generale Bardi nel 2024, ha dato alla Total una concessione che scade nel 2068. Per 42 anni ancora noi ne avremo a che fare sicuramente dunque col petrolio. Quella di Eni in Valdagri scade nel 2029, ma sarà rinnovata fino al 2039. E rimane sì argomento centrale del dibattito, ma dimentichiamo che la Basilicata nel 98 era zona depressa, tant'è che le royalty e il gettito delle royalty per noi lucani è il 10%, cioè lo Stato non prende il 3% che toccherebbe dal gettito che deriva dal petrolio, dal barile di petrolio, e dunque come eravamo depressi nel 1987, siamo depressi nel 2026, nonostante abbiamo accumulato già 2,6 miliardi di royalty dalle compagnie. In questo momento è Total che elargisce maggiormente, perché lo stato dell'arte dei due giacimenti ci dice che Total estrae più di Eni. Quello che è accaduto rispetto alle royalty sulla pelle dei lucani è terribile. Vado a ricordare due episodi. Quello della bonus card, che era riferito a tutti i lucani patentati, ci diedero 150 euro per un tot di tempo e non era diffuso su tutta la popolazione, solo chi aveva la patente. Protestammo per quella misura, fu tolta, e siamo al 2022, quando anche il governo in carica in questo momento ha usufruito di un passaggio, passatemi il termine, elettorale, in quanto i deputati e gli onorevoli che si presentavano in Basilicata dicevano che avremmo avuto il gas gratuito. Era il luglio-agosto 2022. Bene, quella misura, che effettivamente negli anni scorsi è arrivata scontata sulle bollette dei lucani, anche questa volta, non tutti, perché la Basilicata, in virtù delle infrastrutture assenti, non è metanizzata. Oggi, al 2026, ci sono paesi che non hanno ancora il gas metano, e quindi quella misura non è arrivata a tutti quanti. Ancora una volta è iniquo quel passaggio che avviene, e peggio mi sento perché ora sta accadendo che determinate compagnie stanno richiedendo, attraverso dei conguagli, quei soldi non pagati. Quindi è una misura, anche questa, molto fumosa, come un po' tutto quello che riguarda il gettito delle royalty. Non c'è trasparenza, il dato l'abbiamo cercato attraverso studi precisi, attraverso i canali ufficiali della regione, ma non abbiamo trovato mai realmente l'uso preciso e perfetto delle royalty. L'attualità di questi giorni di perforazione di Eni, come stavamo dicendo, mi interessa molto. Qui lascio una domanda, anzi forse più una preghiera, ai due onorevoli a fianco a me, perché c'è una cosa che mi turba moltissimo da ambientalista e da persona attaccata all'ambiente. Ci sarà un cluster che è già autorizzato, che è nella proprietà di una mia cara amica che non è più tra noi, è in località Marsico Vetere, si chiama La Civita, è un posto meraviglioso dove c'è un'antica archeologia, e questo cluster è stato già autorizzato, prevede, e qua vado a leggere per non commettere errori, è una delibera regionale del 10 aprile 2015 in capo al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Basilicata. Dice esattamente questo ad Eni. Inoltre, al fine di un migliore inserimento dell'intervento del cluster nel contesto paesaggistico, è necessario che siano attuate le seguenti prescrizioni. Siano spostate e piantumate le querce isolate di dimensioni grosse per collocarle nell'area parcheggio limitrofa alla postazione Sant'Elia 1 Cero Falcone 7. Ora mi chiedo, sono tre, forse probabilmente due, forse addirittura tre querce secolari che hanno quasi tre secoli di vita, non v'era altro luogo per fare questo pozzo possibile? Abbiamo degli scavi archeologici, Eni chiaramente avrà un piano costoso, è quello che io chiedo a voi di AVS, di cercare di capire se possiamo salvare queste querce, soprattutto qual è proprio la relazione tecnica che permetterà un lavoro monumentale, perché parliamo di alberi immensi, bellissimi, enormi, da spostare 600 metri più in là. Chiaramente questa è una cosa che a me lascia molto molto perplesso. Questa è la vita degli alberi, forse potremmo salvarla. Sulla vita delle persone, mi avvio a concludere, ci sono dei primi dati che ci spaventano, sono quelli del progetto Lucas. Il progetto Lucas è un progetto quinquennale, finanziato ancora una volta dalle compagnie petrolifere, non prende il gettito dalle royalty, ma sono 5 milioni per 5 anni per un'indagine epidemiologica. Il professor Biggeri, proprio l'altra settimana, noi eravamo presenti sia il professor Masi, a cui lascerò la parola tra poco, che Giorgio, a questa conferenza, e anche qui mi permetterete, mi scuserete, leggo perché le questioni sono abbastanza serie e non le voglio sbagliare. Il progetto Lucas si svolge all'interno di aree dove abbiamo dei SIN, quindi dei siti inquinati nazionali, e sulle aree estrattive. Bene, i primi dati ci dicono che c'è un 8% di mortalità in più rispetto alle attese, che ci sono 34 decessi in più ogni anno, una morte aggiuntiva ogni 11 giorni e un incremento delle patologie tumorali e cardiovascolari. E nonostante questo, come abbiamo appena detto, sono stati autorizzati altri pozzi anche in Val d'Agri e anche nella Valle del Sauro, le due zone estrattive che sono contigue tra l'altro. La vita delle persone in zona estrattiva vale davvero molto meno delle estrazioni? Questa è una domanda. Chiudo il mio intervento con un altro tema che ha già sfiorato anche Donato: il consumo dell'acqua dolce da parte dell'industria, perché Eni e Total usano l'acqua dolce, quella che a noi, come ricordava appunto Donato, nell'ottobre del 2024, nel novembre del 2024, per ben 150.000 lucani è venuta a mancare. È paradossale, perché la riserva idrica potabile per l'agricoltura che esprime la regione Basilicata è pari a 4,5-5 milioni di persone, mentre noi in Basilicata siamo rimasti purtroppo senza acqua. Io sono assolutamente d'accordo sulla solidarietà con la Puglia, con la Campania, con la Calabria, ci mancherebbe altro, siamo 500.000 persone, giusto è che noi abbiamo l'acqua come risorsa, l'unica risorsa, non riserva, e quindi quello che chiediamo è pure che finalmente venga fuori il dato sostanziale che riguarda l'uso di Eni e di Total sull'acqua. È un dato per noi fondamentale e importante. Grazie.
7: Grazie Mimmo.
10: Lascio il posto al professor Masi, ci alziamo e ci alterniamo. Grazie a tutti.
7: Mimmo. No, io su questa cosa, insomma, su Lucas, come dire, colgo l'occasione di salutare Giovanni Mussuto, Lucio Libonati. Noi siamo intervenuti più volte. Guardate, questa storia del monitoraggio ambientale e sanitario in Basilicata la sente il ridicolo. Insomma, su Lucas ci sono i nostri comunicati, le nostre battaglie, Angelo. Cioè, noi in Basilicata, e passo velocemente la parola perché poi con Angelo voglio affrontare anche il nucleare, diciamo, che è una cosa che facciamo, che è l'altro pezzo del ragionamento della Basilicata. Non siamo ancora capaci, dopo 30 anni, di fare un monitoraggio dinamico, una medicina preventiva. Cioè noi facciamo un monitoraggio statico, cioè sui dati. Di questo ne abbiamo parlato ancora una volta, mi perdonerete se parlo sempre di Viggiano e Corleto, ma quello è, insomma, con i medici dell'ambiente di Viggiano, il dottor Mele, famosi studi dell'epoca. Francesco, ti darei la parola per questo tuo brevissimo intervento anche rispetto a queste questioni. Grazie.
11: Avrei delle cose molto fresche da dire. Anche perché rispetto al luogo in cui noi ci troviamo adesso sono molto pertinenti, in quanto ci sono ricadute che riguardano un quadro normativo che è molto da chiarire, quindi credo che sia questo il luogo più opportuno, no? Proprio perché non ci spieghiamo come mai, notizia di ieri, no? Dei TG locali, quindi anche quelli della Basilicata, quindi anche probabilmente dei giornali di oggi, il 30, quindi significa 4 giorni fa, il presidente regionale Bardi ha rilasciato l'intesa, no, per quanto riguarda altri due istanze di ricerca, che stanno istanze di permessi di ricerca, che sarebbero la Capriola e il Perito, fermo restando che il Perito è deputato tra le 16 aree designate dalla Basilicata per poter ospitare anche il deposito di scorie nucleari potenzialmente, quindi c'è anche questo discorso. Allora, quindi in questo senso la coincidenza, no, è magistrale. Aggiungiamo un'altra serie di cose, il fatto che basta andare una volta a Monte Scaglioso per rendersi conto di quanto le frane siano evidenti, perché è crollato mezzo paese, e quindi rendiamoci conto quindi anche della credibilità delle istituzioni e delle inchieste che hanno fatto per poter fare convergere contemporaneamente queste cose. Però il dato che mi preoccupa ancora di più è la mancanza di qualsiasi criterio, perché se c'è un filologico che lega, diciamo, questi brevi interventi, credo che sia la totale deregolamentazione di fatto. Cioè Giorgio ha giustamente elencato una serie di mancanze, carenze, no? Piani che mancano, ma soprattutto controlli che mancano, democrazia che manca, interlocuzione che manca, eccetera. Io volevo dire che ci sono poi degli elementi normativi che sono nazionali, quindi sono di competenza delle maggioranze e dell'opposizione, sono di competenza parlamentare. Allora io mi chiedevo, proprio ascoltando il GR regionale della Basilicata di ieri, come mai, oltre, no, al rilascio dell'intesa su due istanze di permesso, come la Capriola e il Perito, si è aggiunto anche Pignola. Pignola della Shell per noi era completamente derubricato da anni, proprio in quanto dopo 10 anni di tentativi la Shell, che tra l'altro aveva legato un'altra serie di istanze di permesso, a cominciare per esempio da Montecavallo, la Cerasa, no? E quindi per poter legare, no, i tre quarti della Basilicata, quindi praticamente faceva da trade union, no? Cioè, tra le due grandi concessioni, più due grandi concessioni a terra. E la mia risposta provvisoria, no? E vi leggo anche come era la situazione prima di uno strumento normativo che, con tutte le sue contraddizioni, il famoso PITESAI, no? Cioè, quindi il piano per la transizione, eccetera, per le aree idonee o non idonee, e ricorda semplicemente che su terraferma gravavano in Basilicata nel 2018, quindi 6 anni fa, 11 permessi di ricerca, 20 concessioni di coltivazione accordate e 18 istanze di ricerca. Dopo il PITESAI siamo arrivati a una concessione di stoccaggio, 5 permessi di ricerca, 3 istanze di permesso di ricerca e 3 concessioni di coltivazione attive, cioè che sarebbe Caracuso, Gorgoglione e Valdaga. Dopodiché, che succede? Che i permessi di ricerca che erano stati sospesi erano tutti quanti ai sensi del PITESAI, quindi in questo senso c'erano tutte le comunicazioni, c'erano tutte le cose, eccetera. E tra questi c'era appunto quello che ho detto prima, cioè quello della Shell. Ai sensi di che cosa ciò è potuto avvenire, visto che noi abbiamo il fatidico comma 2, articolo 2, no, dell'ex decreto energia dell'ottobre del 2024, trasformando in una legge 191 del dicembre, che dice esattamente questo: visto che il PITESAI non c'è più, perché l'abbiamo fatto decapitare, perché la denominazione di relazione sarebbe proprio questa, cioè decapitazione del PITESAI e reviviscenza dei permessi di ricerca in Basilicata, ce ne erano 5 che erano stati in modo o in un altro comunque tolti, no? In virtù dell'applicazione dei criteri del PITESAI, erano stati buttati alle ortiche, e facciamo l'esempio del permesso di Aliano, ma anche se era San Bernardo, dopodiché questi qui sono tornati a rivivere in virtù di un meccanismo che addirittura, al netto di tutti i cosiddetti progressi scientifici, tecnologici, di contrasto ingegneristico al disastro ambientale, non solo, praticamente in derubricazione di tutto questo hanno riaffidato al centimetro, no, le richieste delle compagnie di 30 anni fa, al centimetro, e nessuno ha battuto ciglio. Allora, a volte noi, nella nostra ignoranza o nel fatto che siamo in qualche modo in un angolo lontano, come qualcuno dice, le zone di sacrificio, eccetera, non ci piangiamo addosso, però pensiamo pure che all'interno del Parlamento ci sia una battaglia su queste cose, come per esempio quando si fa l'accesso agli atti e gli si chiede: senti, ma tu mi dici che cosa ha fatto una compagnia per 30 anni? In questo caso era Total, ma che lavorava al 60% del pacchetto azionario con Eni, e hanno fatto un capolavoro incredibile ad Aliano, dove ci sono anche i paesologi, vabbè, lasciamo perdere queste cose, però un capolavoro machiavellico, per cui sono riusciti una cosa già buttata, no? Fuori dal finestrino dell'elenco delle concessioni, no? Gliel'hanno ridata in virtù degli effetti di questa decapitazione al TAR del Lazio. E dopodiché la reviviscenza in che cosa consisteva? Stando sempre al comma 2, articolo 2 della legge 191, consisteva nel fatto che queste compagnie in tutto questo tempo, prima del PITESAI, avrebbero dovuto fare un atto di ricerca. E qual è l'atto di ricerca che ha fatto Total con Eni in quasi 30 anni? Hanno semplicemente riprocessato con degli algoritmi, no? Con degli algoritmi le velocità e gli effetti di potenziale sismicità, no? Allora,
7: Francesco,
11: e quando uno chiede gli atti, no? Ti rispondono che la compagnia c'ha sempre ragione a rifiutarli. Allora, è possibile, credo, per senatori e deputati andarseli a prendere questi atti e portarli direttamente alle popolazioni?
7: Grazie Francesco, ti ringrazio. No, giusto, come dire, per memoria storica, ma insomma, Bonelli su queste cose non è che è uscito, stava tutti i santi giorni contro la Meloni, la quale appunto è stata quella che ha fatto rivivere dei permessi di 30 anni fa. Ma questa è la destra fossile, o no, caro Angelo? È la destra fossile a cui si aggiunge, sempre in Basilicata, e domani facciamo una cosa a Potenza, la destra nucleare. Perché la Basilicata rischia di tenere insieme il medioevo, il fossile e il nucleare, altro che transizione energetica. Angelo, nel ringraziarti ancora una volta, ti passo la parola. Grazie.
12: Grazie a voi, grazie a tutte e tutti voi che siete venuti dalla Basilicata a portare qui in Parlamento una battaglia storica in difesa dell'ambiente, che non è che riguarda solo la Basilicata, i cittadini lucani, ma riguarda tutto il paese. Il prezzo ambientale che la Basilicata ha pagato per questo pseudo sviluppo nel paese è un prezzo elevatissimo, che è frutto anche di profonde ipocrisie, alcune ipocrisie. Circa 2 anni fa l'amministratore delegato dell'ENI a un convegno sul paesaggio di Benedetto, in ricordo di Benedetto Croce, ha avuto modo di dire, una grande dose di coraggio, che insomma ovviamente l'ENI si candida a tutelare il paesaggio perché le energie rinnovabili sono invasive. Ora siamo arrivati all'assurdo, alla fiera dell'assurdo, che un'azienda che ha anche enormi responsabilità da questo punto di vista in numerosi processi dal punto di vista dell'inquinamento ambientale, alcuni si sono stati avviati in sede civile, altri in sede penali, ma insomma il concetto che chi inquina paga in questo paese non è mai stato purtroppo applicato. Mi viene in mente il triangolo della morte tra Siracusa, Priolo, Melilli, la Basilicata e tanti luoghi dove l'inquinamento provocato dallo sfruttamento di idrocarburi e la sua raffinazione ha prodotto veramente danni incommensurabili. Allora io vorrei dire una cosa con molta franchezza, fermo restando che noi come Alleanza Verdi e Sinistra siamo vicini e rispetto alle questioni che voi avete sollevato, questioni non banali, perché a volte ci dicono, io guardate nella mia vita me ne sono sentite dire tante, che preferisco tutelare gli uccellini che gli esseri umani, no, i passerotti, insomma, anche se preferisco essere San Francesco rispetto a chi oggi ha una visione di distruzione dell'ambiente e della natura e quindi anche conseguentemente degli esseri umani. Però bisogna essere, siamo in una fase a un bivio. O ci schieriamo dalla parte dell'innovazione in nome ovviamente della transizione ecologica ed energetica, o ci schieriamo, noi no, altri si schierano e rischiano di vincere, dalla parte della conservazione di uno status quo, che è sfruttamento delle risorse, è un modello energetico aggressivo e distruttivo, basato non solo principalmente sul tema delle sfruttamento delle fonti fossili. E quello che sta facendo il governo con la strategia energetica collegata da parte dell'ENI è estremamente chiara. Utilizzano oggi la questione del nucleare come strumento di distrazione per continuare nelle loro strategie di trivellazioni. Chiaro? Perché questo è un governo che governa da 4 anni. Avrebbe potuto costruire un piano energetico per abbassare il costo dell'energia e invece hanno fortemente basata la politica energetica del paese nel costruire un hub del gas nel nostro paese. Rigassificatori, rafforzamento delle infrastrutture di trasporto del gas, nuovi pozzi di petrolio, nuovi pozzi di gas da parte di Eni, che vengono raccontati come una grande vittoria del Made in Italy, quella di andare a aprire nuovi pozzi, quando invece il futuro dovrebbe essere assolutamente altro, perché le questioni stanno a zero. Oggi noi paghiamo un'energia molto cara in Italia, la più cara in Europa, perché siamo fortemente dipendenti dal gas. Però dobbiamo anche dirlo anche a chi si professa ambientalista da una certa parte o anche ad alcune regioni, indipendentemente dalla collocazione politica, che fermare le rinnovabili oggi aiuta questa strategia, cioè la strategia di chi vuole continuare a sfruttare petrolio, gas e magari portarci il nucleare. Perché non c'è alternativa. O siamo molto rigorosi nel costruire una politica industriale basata sulle energie rinnovabili, sole, vento, geotermia, idroelettrico, o se no diciamo, avranno ragione chi dice che dobbiamo puntare, continuare a puntare su gas, altro, e domani nucleare. Questa è una battaglia molto importante e, come vedete, una battaglia su cui qualcuno sta spendendo anche tante risorse economiche per orientare l'opinione pubblica che le pale eoliche sono una deturpazione, che i pannelli solari sono una deturpazione. Però vorrei dire chiaramente, anche un certo mondo ambientalista si professa tale, io non lo condivido, che oggi la crisi climatica, la devastazione della crisi climatica, con i processi legati alla desertificazione, la siccità, la perdita di capacità di capitale di biodiversità, sono fortemente distruttive. Cioè la desertificazione, la siccità sta distruggendo la natura, sta distruggendo la biodiversità, sta distruggendo il paesaggio, non solo dal punto di vista, come dicevo prima, siccità, desertificazione, venire meno di eventi meteo estremi, ma anche ad esempio gli incendi di cui non si parla ma che stanno devastando il nostro paese, se andiamo a vedere i dati di Copernicus che monitorano in maniera costante gli incendi nel nostro paese. Quindi, fatta questa premessa doverosa, noi dobbiamo cambiare la politica energetica. La Basilicata ha pagato un conto elevato per il paese e deve avere una prospettiva diversa. Una prospettiva diversa che non possa essere più quella dell'estrazione, deve essere altro, e va chiusa definitivamente questa stagione, e vanno messe in campo e utilizzate le risorse, anzi non solo per il monitoraggio ambientale e della salute, che non vengono spesi assolutamente per capire e controllare quello che è accaduto in questa regione. E quindi in questa direzione stiamo giocando una partita estremamente importante. Noi a AVS ci candidiamo a governare questo paese e vogliamo parlare anche col mondo delle imprese. Io voglio dire sommessamente a Confindustria, al presidente Orsini, gli voglio chiedere come è possibile pensare di dire a un imprenditore che oggi paga l'energia 3 volte qualcosa di più di quello che pagano gli spagnoli, pensare di dare retta a Giorgia Meloni che va in qualunque assise a dire che con nucleare le imprese saranno competitive. È una bugia. Io non penso che Confindustria, gli imprese possano farsi perculare da questo governo che in 4 anni non solo ha fatto nulla, ha aumentato il costo dell'energia, ha aumentato il costo delle bollette per gli italiani, perché ha fermato il processo di installazione delle rinnovabili e oggi promette il nucleare attraverso gli SMR che non sappiamo, perché non sono stati realizzati in nessuna parte del mondo tranne un prototipo in Cina e uno in Russia, e che hanno un costo elevatissimo, che se lo faranno, forse dubito al 99% che ci riusciranno, ma vedremo, che hanno un costo così tanto elevato. Voglio dire, gli imprenditori hanno bisogno di risposte oggi, le famiglie, i pensionati hanno bisogno di risposte oggi. Abbiamo 2,7 milioni di famiglie in povertà energetica, e allora su questo la nostra strategia è molto chiara, una strategia di efficienza energetica, di rinnovabili, di innovazione tecnologica legata alle tecnologie degli accumuli, di revisione, di maggior forza nella digitalizzazione della nostra rete elettrica per evitare dispersioni, chiusura con la stagione delle trivellazioni nel nostro paese, perché non hanno alcun più senso economico. È necessario ristorare quelle popolazioni anche attraverso i restauri ambientali e le bonifiche necessarie che sono che hanno subito quei territori. Quindi questo per noi sarà un elemento fondamentale. Chiudo su un aspetto. Giorgia Meloni si vanta tanto di dire che lei porta il nucleare e che lei rappresenta il futuro e noi rappresentiamo il passato. In realtà devo dire che è esattamente il contrario, perché il nucleare è una tecnologia che appartiene totalmente al passato. Però siccome vogliono installare 8 gigawatt di nucleare nel nostro paese, di cui 0,4 di fusione, cioè già il fatto che prevedono 0,4 di fusione significa che devono fare pace col cervello, perché vedremo se la fusione avrà una sua applicazione industriale. Però 7,6 gigawatt di SMR significa che se facciamo un SMR da 350 megawatt dovranno realizzare circa 22 piccole centrali da SMR, che poi tanto piccole non sono. Il professor Parisi l'altro giorno, premio Nobel per la fisica, insieme all'ex amministratore delegato dell'Enel Starace, ci hanno detto che un SMR da da 350 megawatt deve avere uno scavo di 30 metri in sotto, ovviamente, e va a sopraelevarsi per 30 metri in sopra. Non stiamo parlando di una cosa piccolina, stiamo parlando di una cosa elevata. 22 di queste centrali. Allora, Giorgia Meloni, cominciamo a dire agli italiani dove lo vuoi fare? 22 sono un'enormità, eh? Dove le volete fare? In quale regione? State prendendo in giro gli italiani per aprire una discussione ideologica mentre le società energetiche Eni e compagnia continuano a fare profitti per 3 anni da 70 miliardi di euro che sono i soldi di pensionati e famiglie? State prendendo in giro gli italiani? Perché i parlamentari di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, in alcune parti fanno le barricate per avere il deposito di scorie radioattive, da altre parti fanno i convegni per non avere il deposito di scorie radioattive, come è accaduto nel Viterbese, da altre parti fanno i convegni per avere le piccole centrali nucleari, e allora dovrebbero fare un'operazione di verità. Dove li mettete questi 22 siti di centrali nucleari? Allora, questa operazione di verità la faremo noi, perché il gioco è molto semplice, perché siccome le piccole centrali nucleari non sono nient'altro che piccole centrali nucleari rispetto a quelle che sono le cosiddette più grandi, ma sono sempre le stesse, le caratteristiche geologiche e altre sono quelle, e quindi a un certo punto faremo vedere noi dove verranno collocate, e vedete che gran problema sorgerà nel paese. Comunque voglio ringraziare tutti voi e le questioni che avete posto insieme a Francesco Borrelli e il gruppo parlamentare di AVS le tradurremo in interpellanze, in interrogazioni, affinché ci siano delle risposte. Grazie ancora.
7: Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie ad Angelo, Francesco, a Giorgio, Francesco, Mimmo e a tutti voi. Grazie, grazie.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: responsabile delle politiche di genere e diritti del WISP, Unione Nazionale Sport per Tutti, con riferimento al filone d'inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport. A nome di tutte le commissarie e commissari do il benvenuto alla dottoressa Crasset, ringraziandola per la disponibilità a contribuire ai lavori della Commissione. La WISP è un'associazione di promozione sociale che ha tra i vari fini quello di diffondere nello sport e attraverso lo sport nella vita sociale una cultura dei diritti e delle pari opportunità, dell'ambiente e della solidarietà, riconoscendo lo sport come diritto di cittadinanza e come risorsa per l'inclusione e la coesione. Ricordo in particolare che la WISP ha predisposto per tutte le associazioni e le società sportive affiliate delle linee guida per prevenire in ambito sportivo molestie, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione. Do quindi la parola alla dottoressa rinnovando il ringraziamento per il suo contributo e pregandola di contenere l'intervento entro i 15 minuti per consentire domande da parte dei parlamentari. Prego, dottoressa.
1: Buongiorno Presidente, grazie, buongiorno a tutti i componenti della Commissione, grazie per questa opportunità, credo che sia un momento anche molto importante. Io sono appunto Manuela Kleiset, responsabile delle politiche di genere e diritti della WISP nazionale. E parlo quindi di un'associazione che ha un po' di anni di storia, dal 48, e nasce proprio per promuovere lo sport in risposta ad un sistema che coinvolgeva poche persone, quindi l'idea appunto di portare sempre di più lo sport vicino alle persone, coinvolgendo anche le donne. WISP nasce proprio in maniera mista e tra l'altro mi fa piacere ricordare anche alcune manifestazioni che già alla fine degli anni 40 venivano organizzate, come ad esempio la Bologna Mare, che era una gara ciclistica riservata alle donne. Ma non solo, negli anni WISP ha dato risposta alla pratica sportiva. Riprovo, stavo dicendo appunto le cose che WISP ha promosso negli anni per la promozione dello sport delle donne. Ecco. E oggi la WISP è un'associazione, appunto, un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, dal Comitato Paralimpico, è un'associazione di promozione sociale e rete associativa nazionale. Abbiamo cambiato la nostra denominazione nel 1990 da sport popolare a sport per tutti. Abbiamo all'incirca 1.100.000 persone associate, oltre 500 sport. E ovviamente possiamo anche andare a realizzare le varie pratiche e discipline. E attualmente nei nostri gruppi dirigenti, già da partire dal Consiglio nazionale, sono oltre il 40% le donne coinvolte e sempre più presidenti di comitati territoriali e appunto regionali. Politiche di genere e diritti per noi è un programma di lavoro ovviamente che attraversa le nostre attività. Partiamo dalla Carta dei diritti delle donne nello sport che WISP ha scritto nel 1985 e che nel 1987 venne approvata dall'Assemblea legislativa appunto europea. Una carta che appunto rappresenta per noi anche una possibilità di avere progettualità, esperienze e anche scambi appunto con quello che succede in altri paesi europei. La Carta europea dei diritti delle donne nello sport per noi quindi è una base di lavoro che mette al centro appunto la promozione della pratica sportiva femminile. Pensiamo ad esperienze come la piscina al femminile o impianti appunto che in un qualche modo cercano di dare spazio alle donne che hanno bisogno di essere appunto anche non sotto gli occhi degli uomini, ma anche appunto anche attività, penso appunto forme miste, mamme e bambini insieme, tutte le forme appunto che in un qualche modo cercano di promuovere attività per tutte. Altre tematiche appunto sentivo prima anche le colleghe che amiche che appunto intervenivano, anche di attività alle persone della comunità LGBT, WISP è la prima associazione sportiva a deliberare la carriera alias nel tesseramento già dal 2017. Sale sempre di più a degli spazi sportivi sicuri, permettendo appunto un'attenzione ai corpi e ai diritti delle persone. Quindi qui parliamo di quello sport che sta all'interno della nostra Costituzione, quindi dello sport in tutte le sue forme, che vede ovviamente la competizione, i risultati, la selezione, ma non solo. Abbiamo avuto modo di sentire appunto negli interventi precedenti le discriminazioni e le diseguaglianze che ancora ci sono e che persistono. È indubbio che ancora facciamo fatica, c'è ancora una cultura che vede le donne, come dire, non sempre al centro della nostra attenzione nello sport. Ce lo dicono i numeri, non solo dei livelli appunto più competitivi, quello che le federazioni appunto e il CONI ci danno, sport e salute, ma pensiamo che tutta la pratica sportiva. Purtroppo siamo ancora in un paese dove è vero, i dati migliorano, ma ancora oltre i 19 milioni di popolazione del nostro paese.

0: fa nessun tipo di pratica sportiva. E questo è un tema. E tra l'altro molto spesso sono le donne le prime a non praticare sport. Altro aspetto ancora, se prendiamo sempre dei dati, credo che debbano preoccupare il fatto che sempre di più il drop-out sportivo inizia prima, quindi l'abbandono, già a 10, 11, 12 anni, bambine e bambine lasciano lo sport. E molto spesso sono più le bambine, le ragazze che abbandonano. Credo che questi siano alcuni elementi che, messi a fianco appunto del tema dello sport e di vertice, delle varie difficoltà che venivano dette citate prima, appunto deve farci riflettere. È vero, ci sono diseguaglianze che ancora toccano in modo particolare il nostro paese. Se prendiamo i dati in una parte, appunto, penso purtroppo ad alcune regioni del sud, i dati sono veramente molto preoccupanti. Credo che questo debba essere il primo obiettivo che come mondo sportivo ci poniamo, il fatto appunto di portare la pratica sportiva in maniera sempre più diffusa. Ma quello che resta ancora, resta appunto una cultura che vede le donne appunto molto spesso descritte, raccontate, appunto viste dagli occhi dei media, in maniera molto spesso stereotipata e appunto con battute, quelle che non sono però proprio battute, e anche con definizioni di linguaggio, sempre più discriminatorio. Ecco, credo che questo sia un tema che appunto come sistema sportivo, ma non solo, quindi anche delle istituzioni, sempre più attenzione deve esserci in questo ambito. Quindi è vero, le cose stanno cambiando, come si diceva prima, fatichiamo lentamente ad avere appunto maggiore, sempre maggiore visibilità, ma occorre appunto forse un patto ed un lavoro trasversale molto più ampio e molto più forte, proprio per ridurre quel divario della pratica e appunto rivedere quei problemi che riguardano appunto un abbandono precoce. I ragazzi e le ragazze spesso ci dicono che lo sport è troppo competitivo, che ancora c'è un modello che privilegia la performance e il risultato, escludendo quindi anche quei corpi non conformi o chi non si riconosce nei modelli basati esclusivamente sulla forza e sulla fisicità. Con questo il compito di WISP, di soggetti e di associazioni come la nostra, è proprio questo. Il tema delle violenze, delle molestie, degli abusi nello sport purtroppo è un tema che ancora poco viene affrontato, nonostante appunto le scelte anche che sono state messe in atto. Basti pensare che una serie di scandali a livello internazionale esplodono solamente all'inizio degli anni 2000 e solo appunto alla fine del secolo scorso vengono messe in atto una serie di appunto di pratiche, di azioni per poter prevenire. Segnalo qui un paio di, penso soprattutto la ricerca fatta la Change the Game, che nel 2023 ha presentato, anzi, abusi di violenza nello sport, e appunto evidenzia quanto sia appunto molto diffusa ancora e le difficoltà che hanno le persone a denunciare e raccontare. In questo caso sono circa oltre 1400 appunto atleti e atlete che dopo i 18 anni appunto vengono a denunciano, raccontano di episodi appunto di violenza e discriminazione che hanno subito. Partiamo ovviamente non solo di violenza sessuale, ma anche di violenza psicologica, fisica, di negligenza, di appunto di un uso del linguaggio molto spesso discriminatorio. E non solamente nel ruolo appunto che spesso abbiamo all'interno del mondo sportivo, appunto tra allenatori, allenatrici e appunto figure che svolgono attività, ma un tema che riguarda appunto anche la violenza e le forme di discriminazione all'interno degli ambienti, appunto degli spogliatoi e le attività anche tra pari. E le cose da mettere in campo e che mettiamo in campo. Appunto, WISP ha fatto una serie di scelte, ma non è da solo, dobbiamo cercare di capire bene come appunto anche valutare, verificare i lavori che vengono messi in atto. Siamo tutti chiamati ovviamente alle politiche di safeguarding, alla nomina del safeguarding officer, ma come si diceva, occorre andare oltre. Che tipo di formazione mettere in campo e anche di parlare delle forme di violenza e di abusi. Molto spesso non vengono prese come normalità, appunto per raggiungere un determinato risultato d'obiettivo, appunto subisco linguaggi e attenzioni appunto che non sono sicuramente attenzioni corrette e che appunto in un qualche modo devono essere valutate come forme appunto di violenza e di discriminazione. Quindi vedere appunto di parlare di questo, di fare anche solamente il tuo sistema sportivo, ma tutto ciò che è attorno a questo. Per questo sempre di più dobbiamo parlare anche di reti che in un qualche modo lavorino con i soggetti coinvolti nel mondo sportivo, con le famiglie e appunto con anche quegli soggetti che attorno a noi possono sicuramente essere un punto di riferimento. Anche WISTO promuove una serie di progetti coinvolgendo centri antiviolenza, appunto psicologo e psicologi, persone formate che possono darci le letture anche appunto nell'ambito del mondo dello sport, sempre più attente a queste dinamiche. Quindi serve sicuramente un lavoro messo a rete. Alcuni esempi ed alcune esperienze che abbiamo messo in atto proprio recentemente, abbiamo appena chiuso un progetto che si chiama Differenze 2.0, in questo caso coinvolto nelle scuole superiori e da quale abbiamo tratto una serie di materiali molto utili a disposizione appunto di docenti, ma del sistema sportivo, per parlare appunto anche delle forme di discriminazione, di violenza nell'ambito appunto dei social, piuttosto che appunto nel linguaggio e quant'altro. Altra cosa, ad esempio, sono le collaborazioni che hanno portato a dei progetti per noi molto importanti, ad esempio con Save the Children, e realizzando anche proprio un toolkit per quanto riguarda questo tipo anche di prese in carico e quali sono i vari passaggi che devono essere fatti per creare degli ambienti attenti e appunto il più possibile sicuri per tutte le persone che li attraversano. Quindi lo sport deve essere un luogo, sì, che appunto parla di competizione, parla anche appunto di risultati, ma sempre di più in uno spazio che deve appunto parlare di rispetto, di appunto di attenzione alle persone e che va oltre quindi al risultato agonistico. Crediamo che ci debbano essere da una parte un maggiore ruolo delle istituzioni, a fianco anche del sistema sportivo, un sistema sportivo che si debba mettere a volte anche in discussione per vedere appunto cosa sta realizzando. È vero, sicuramente la strada ancora da fare è molta, però nello stesso tempo dobbiamo cercare di capire quali sono le azioni e le scelte che devono essere appunto realizzate. Quindi credo che il fatto che questa commissione ascolti e provi ad analizzare tutto ciò che riguarda il sistema sportivo credo che sia davvero importante. A fianco di questo dobbiamo vedere anche quelle azioni di valutazione, di monitoraggio. Prima si faceva riferimento ad alcune cose anche richieste, che sia dal stesso ministro per lo sport, ma appunto a tutto il sistema sportivo, e che in un momento anche di confronto vediamo insieme quali sono i risultati, le cose da portare appunto avanti. Come WISP ci siamo, e però crediamo che appunto ogni soggetto impegnato nell'ambito dello sport debba giocare la propria parte, con coerenza, trasparenza e appunto anche mettendo in campo i risultati e anche valutando appunto i pro e contro delle varie aspetti, progetti e quant'altro. Credo che questo sia appunto il lavoro che deve essere appunto fatto in sinergia, appunto perché prima di tutto è importante che le persone facciano sport e che appunto vivano e attraversino un'attività sportiva nella maniera appunto più appunto, piacevole, appunto di crescita, è appunto l'obiettivo più importante per noi. Grazie, sono a disposizione.
1: Grazie dottoressa Claisset, ho sbagliato anche il suo cognome, ho capito.
0: Va benissimo, non si preoccupi.
1: Prego le colleghe e i colleghi commissari presenti e connessi da remoto di intervenire per porre eventuali questioni. Prego.
2: Grazie Presidente, grazie. Allora, audizione che ha sottolineato ovviamente il lavoro che la WISP insieme a tutti gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI effettuano costantemente, quotidianamente, tenendo conto anche dello statuto, dei regolamenti attuativi del CONI, quindi di tutto ciò che il mondo dello sport e ovviamente tutti gli organismi sportivi insieme stanno portando avanti, oltre all'ultima normativa, quindi al lavoro che il governo sta facendo. Credo che vorrei, la mia domanda è una domanda che riguarda un pochino non soltanto il lavoro che gli enti di promozione sportiva stanno facendo, ma quello che loro si aspettano da questa indagine conoscitiva. Cioè, voi che da regolamento dovete praticare un'attività promozionale sportiva, cosa vi aspettate da questa indagine conoscitiva? Cioè, cosa consigliate alla Commissione? Cosa dovrebbe fare la Commissione? Quali dovrebbero essere le risultanze di questa indagine conoscitiva? Grazie.
1: Ha chiesto di parlare l'onorevole Ferrari. Un attimo, Presidente, facciamo prima raccogliamo un po' delle domande e poi le replica. Onorevole Ferrari, prego.
3: Buongiorno, riuscite a sentirmi?
1: Devo dire sì.
3: Grazie, grazie. Io volevo chiedere questa precisazione, se non ho sentito bene perché sono in aeroporto, ogni tanto non sentivo tutto, però a un certo punto mi appare di cogliere nel racconto della nostra udita che un processo in progressione oggettivamente, quindi l'ingresso delle donne sempre più massiccio nel mondo dello sport, quindi un progressivo pari conti con questo e quindi una fortuna di spazi evidentemente che una volta non c'erano eccetera. Però un paio di volte lei ha detto sempre più, ha usato due volte questo tema, sempre più in qualche modo discriminatorio, sempre più difficile, come se in questa progressione non ci fosse una linearità, ma ci fossero anche dei momenti, se non di ritorno indietro, di elementi nuovi che sono proprio portati dall'ingresso massiccio delle donne nel mondo dello sport. Quindi volevo capire meglio da lei a cosa ci si riferisce, ma forse solo perché non l'ho sentito, mi scusi, per poi capire meglio appunto quali sono non solo gli elementi su cui lavorare ancora, quelli che conosciamo, ecco, ma magari elementi nuovi che potevano essere imprevisti e che sono caratteristici della presenza femminile dello sport. Grazie.
1: Se non ci sono altri interventi, do la parola alla nostra udita per un intervento di replica. Prego.
0: Sì, grazie. Ma intanto credo che appunto da momenti come questo, da questo percorso, come cercavo di dire prima, per me sarebbe utile avere appunto una situazione di monitoraggio di questo del fenomeno appunto della forma della violenza e di abusi che ci sono, quindi credo che il tema dei dati sia molto importante, ma appunto anche di mettere in campo delle azioni perché sempre di più ci sia consapevolezza di cosa significa parlare di abusi, di violenze, di molestie. Questo è un tema, perché molto spesso c'è una superficialità e una scarsa appunto conoscenza. E quello che si diceva appunto anche negli interventi precedenti, che a volte si dà quasi per scontato che ci sia un atteggiamento di appunto di un linguaggio anche volgare, sessista, e che questo appunto non può essere assolutamente accettato. E questo è un aspetto, quindi che sia da parte dei ragazzi e ragazze, delle famiglie ci sia maggiore attenzione. È chiaro, non sto mettendo tutto perché sia tutto è uguale e tutto è da rifare e da ricostruire, però sicuramente ci sono buone pratiche, sia anche nel fondo ovviamente di allenamento, di attività che tecnici e tecniche mettono a disposizione. Ci sono però ancora, purtroppo emergono, situazioni appunto che offendono e che allontanano. Questo credo che sia uno degli aspetti. Ovviamente ci sono esperienze, giustamente, l'onorevole precedenza, che appunto noi dobbiamo tenerci quello che il sistema sportivo ci chiede, ci richiede il riconoscimento che abbiamo. Credo che sia anche importante che appunto se buone pratiche, progettualità ci sono, vengano anche condivise, vengano appunto anche monitorate e valutate, quello che appunto come associazione, come ente di promozione sportiva cerchiamo di fare, così come se invece ci sono atteggiamenti che non sono corretti, devono essere appunto anche appunto rivisti e superati. Quindi quello c'è un tema. Per quanto riguarda la questione della pratica, allora i risultati e i dati ci dicono che c'è un aumento delle donne che fanno attività, questo sì, anche negli tesseramenti che le federazioni appunto ci possono eventualmente dire all'interno generale. È vero che se andiamo anche a guardare dati per dati non sempre è così chiara la presenza appunto delle donne nell'ambito delle varie appunto federazioni. Sappiamo le federazioni appunto che raccolgono più donne con più praticanti e più tesserate, però appunto c'è bisogno forse di avere un lavoro molto più dettagliato per questo. Le difficoltà restano perché se pensiamo soprattutto alla pratica più di base, le donne sono le prime intanto ad abbandonare. il tema dello sport resta uno qualcosa appunto che discrimina e molto spesso non aiuta. Fare sport costa, e all'interno anche delle nostre famiglie quello che vediamo molto spesso è che le donne sono le prime ad abbandonare la pratica. Altra cosa che dicevo, se andiamo a prendere i dati che l'Istat ci dice, è vero sul tema della sedentarietà che sta sempre di più riducendo, però restano sempre oltre 19 milioni le persone di questo paese che non fanno attività, e se appunto andiamo ad analizzare i vari dati, come potete ben vedere, abbiamo regioni dove questa forbice è molto alta. Allora, quando dico che secondo me, secondo noi, questo è anche una sfida che come WISP cerchiamo di mettere in atto, il tema del sud, delle regioni del mezzogiorno è una priorità per uomini e donne, per ragazzi e ragazze, questo dovrebbe essere l'obiettivo. Quando prima si diceva il ruolo degli enti di promozione sportiva deve essere proprio quello della promozione della pratica in tutte le sue forme, questo è l'impegno che dobbiamo cercare di mettere in atto. Purtroppo, se guardiamo i dati appunto della pratica sportiva e del tema appunto della sedentarietà, purtroppo più donne sono sedentarie, e anche se prendiamo il tema appunto, come cercavo di dire, del drop out, sono più le ragazze appunto che faticano a ritornare a fare sport. Questo secondo noi, cioè se vogliamo modificare la cultura di questo paese sulla pratica sportiva, a mio modesto parere dovremmo investire molto di più sulla pratica di base, sull'idea del gioco, dell'avvicinamento appunto all'attività, poi dopo ragionare sempre di più ovviamente di performance, di selezione. Questo ovviamente siamo tutti molto contenti quando appunto abbiamo medaglie e portiamo a casa risultati, ma io credo che il primo obiettivo di questo nostro appunto paese sia l'allargare la pratica sportiva, e ancora abbiamo molto da fare, ecco, quindi questo. E dobbiamo chiederci appunto perché le persone, e purtroppo molto spesso sono giovani, ragazzi e ragazze, abbandonano lo sport. Questo credo che sia uno dei primi obiettivi. Non a caso come associazione stiamo ragionando molto su questo, abbiamo appena anche emanato delle linee guida per gli spazi sportivi ideali, perché non sempre lo spazio sportivo è uno spazio accogliente e attento. E questo è un aspetto, perché molto spesso veniamo giudicati anche solo dall'apparenza, da come siamo vestiti, da come ci comportiamo, e non sempre appunto c'è un'attenzione appunto alle richieste, alle esigenze, alle difficoltà delle varie persone. Questo credo che sia importante.
1: Grazie mille, ringrazio la dottoressa Manuela Kleiset e speriamo di essere, no, all'altezza delle aspettative su questa relazione.
0: E ce la mettiamo tutta anche noi.
1: Sì. E dichiaro conclusa l'audizione. Grazie ancora.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Sono molto felice di avere nuovamente con noi una personalità che avete imparato a conoscere, l'avete conosciuta in radio, ma soprattutto durante, o anche no, durante una puntata speciale del nostro programma che come sempre va in onda la domenica mattina su Rai 3, l'estate, quindi ora alle 11 circa di mattina, l'inverno intorno alle 10 ed è in replica il lunedì notte. Sempre, anche qui è stato inverno su Rai 3, dopo l'una di notte. Parlo di Davide Casaleggio, presidente di Casaleggio e Associati, che è la società di consulenza strategica digitale probabilmente più importante e più longeva del nostro paese. Davide coordina anche e-commerce Italia, un osservatorio annuale di riferimento sul mercato dell'e-commerce nazionale, e guida l'area ricerca dell'azienda sull'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Lui lavora al confine tra tecnologia, strategia e organizzazione, ma soprattutto, secondo me, poi magari lui mi correggerà, è un visionario e un anticipatore. E oggi che non si fa altro che parlare di intelligenza artificiale, di assistenti virtuali, di quello che velocissimamente sta travolgendo il mondo come prima lo conoscevamo, Davide è un punto di riferimento, un faro, davvero qualcuno a cui ci si può rivolgere quando i dubbi ci assalgono. E il libro che vi presentiamo stasera, che è intitolato Postumani, le sette rivoluzioni dell'intelligenza artificiale, ebbene è un libro edito da Chiare Lettere che contiene non soltanto tante risposte, ma soprattutto tanti interrogativi che magari non ci eravamo mai posti. Tre arieti e sette rivoluzioni. Io ne ho approfondito soprattutto una, quella che riguarda la salute, perché come voi sapete il mio obiettivo è cercare di rendere migliore la vita di chi è imprigionato nel proprio corpo, e quindi per questo motivo ho avuto il privilegio di conoscere Davide e mi sono innamorata del suo lavoro e gli voglio bene, perché Davide, oltre ad essere un grandissimo ricercatore scienziato, è un uomo buono che fa molto per il mondo dei diritti e dell'emancipazione delle persone disabili. Ma detto ciò, cominciamo la conversazione con lui chiedendogli perché postumani. Davide, abbiamo davvero superato il concetto di umanità?
2: Beh, intanto grazie per questa splendida introduzione, forse addirittura troppo. E penso che oggi siamo arrivati in una situazione in cui abbiamo una tecnologia che sta iniziando a descrivere l'umanità in modo diverso. Noi ci siamo sempre descritti con i nostri limiti, noi eravamo limitati dalla morte, dalla limitatezza dei nostri anni, e siamo limitati dal fatto di dover lavorare per vivere, per mangiare la sera. Abbiamo tutta una serie di limiti che poi alla fine usiamo per descriverci. Ci descriviamo con la nostra occupazione, ci descriviamo con la nostra età, ci descriviamo con i nostri limiti, e questo è qualcosa che nella storia c'era Freud, che a inizio del Novecento, lui parlava delle ferite narcisistiche della storia, in cui noi come umanità ci siamo sempre ritenuti al centro dell'esistente, del mondo, di tutto, e poi arriva Copernico e ci dice che non siamo al centro dell'universo, arriva Darwin e ci dice non siamo al centro delle specie, e poi arriva Freud, lui si autocita e dice non abbiamo il controllo completo del nostro cervello, c'è l'inconscio, cioè sono i sogni, eccetera. Oggi non siamo più neanche l'essere più intelligente della stanza, e con questo sta succedendo qualcosa al concetto stesso di umanità. In quel senso ho voluto chiamare Postumani questo libro, perché non ho iniziato a scriverlo come una trasformazione tecnologica, sociale, economica di quello che viviamo, e sono finito col capire o pensare che in realtà stiamo attraversando una trasformazione dell'umanità. Non è una nuova feature tecnologica, un nuovo telefono che possiamo utilizzare, è qualcosa di molto più profondo.
1: Sai, mi ha molto colpito nella settima rivoluzione, adesso tra l'altro ve le devo citare tutte e sette perché sono veramente importanti. Il libro è diviso in questo modo: la prima è l'economia, la seconda il lavoro, la terza rivoluzione la conoscenza, la quarta la politica, la quinta la finanza, la sesta la salute, la settima la filosofia. Ecco, prima di passare alla filosofia, nella settima rivoluzione c'è il principio di conservazione dell'imperfezione. Tu dici, io sunteggio questo che è un libro molto molto denso ed è difficile da sunteggiare, ma l'imperfezione e l'antifragilità, tu citi, un sistema fragile si rompe sotto stress, un sistema robusto resiste, un sistema antifragile trae forza dallo stress, impara, si adatta, diventa più forte proprio perché è stato messo alla prova. L'osso si robustisce sotto carico, il muscolo cresce con la resistenza. Un sistema immunitario ha bisogno di incontrare patogeni per svilupparsi. Un sistema perfettamente ottimizzato, in cui ogni componente serve esattamente al suo scopo e nulla è sprecato, è un sistema che non sa imparare dal fallimento. Noi che lavoriamo con i fragili, che lavoriamo con persone che hanno subito attraverso la fragilità del loro corpo e della loro mente, dei traumi che sono magari nati in questo modo, conosciamo bene questa realtà. E c'è tutta una parte tua che riguarda la medicina predittiva, il futuro, però abbiamo fatto una scelta di conservazione, una scelta di salvare tutto quello che c'è di fragile, perché quello che c'è di fragile ha una sua realtà importantissima, una sua preziosità, una sua ricchezza, che chi invece è forte assolutamente non ha, chi non si è mai messo alla prova. E ora che nel mondo c'è un ritorno indietro spaventoso, pensiamo all'Italia, dove esiste una realtà politica appena nata che fa della forza, della violenza, dell'aggressività, dell'espulsione dei fragili la sua bandiera. C'è qualcuno che dice che i bimbi con disabilità non devono stare a scuola con i bimbi normodotati perché frenerebbero il loro sviluppo e la loro crescita di forza. Io sono atterrita da questo. Ecco che questo tuo tema dà dei segnali, delle risposte e ci fa intravedere un po' di luce, Davide.
2: Sì, penso che noi abbiamo sempre rincorso il concetto di perfezione, fino a quando non l'abbiamo raggiunta in alcuni casi. Non so, nell'Ottocento c'erano i pittori che cercavano di riprodurre esattamente la realtà e poi a un certo punto arriva la fotografia e quindi capiscono tutti i pittori che non hanno più un lavoro almeno in quella direzione, e quindi nasce l'impressionismo. Penso che ogni volta che noi rincorriamo la perfezione pensiamo sia un asintoto irraggiungibile, poi a un certo punto magari la tecnologia, gli strumenti ci permettono di raggiungerla e scopriamo che invece quello che vogliamo conservare è proprio la nostra imperfezione, quello che ci caratterizza veramente come umanità. E penso che questo sia un tema che oggi stiamo sempre più scoprendo con queste tecnologie che magari nell'ambito del lavoro superano anche la capacità dei migliori umani nel fare quella singola attività, e si scopre che in verità quell'attività o le cose che vogliamo conservare di quell'attività sono proprio l'imperfezione dell'umano, l'artigianato rispetto alla produzione delle macchine, ma anche come sistema, cioè i migliori sistemi che funzionano, gli alveari prevedono che un 20% delle api in realtà non vada a prendere il miele nel posto più vicino, nel posto più comodo, ma vada a guardare in posti che non sono mai stati esplorati. E penso che proprio questo concetto di antifragilità della società sia qualcosa che dovremmo coltivare sempre di più, perché è proprio il concetto di perfezione che secondo me oggi stiamo superando in questa transizione verso il postumano. L'umano ha sempre cercato la perfezione per poi scoprire che se era raggiungibile non la voleva. E oggi penso che stiamo toccando con mano sempre più ambiti in cui questo si sta concretizzando.
1: Davide, il tuo libro è pieno di riferimenti molto affascinanti. Ho scoperto grazie a te chi è Alan Kay, ok, non so come si debba pronunciare, di cui ignoravo l'esistenza. Tu lo citi quando parli dell'istante prima del ghiaccio, dici: il miglior modo per predire il futuro è inventarlo. Potrebbe essere davvero un grandissimo slogan per riuscire a creare una reattività rispetto a tanti ragazzi che invece il futuro lo fuggono.
2: Certo, ma questa è una delle frasi che preferite di mio padre. Alan Kay era un programmatore che era molto famoso nello scorso secolo, ma in ogni caso riuscire a costruire quello che vogliamo, oggi abbiamo gli strumenti per poterlo fare, e quello che sta succedendo è che questi strumenti di intelligenza artificiale in realtà stanno livellando verso l'alto la capacità di tutti. Quando noi pensiamo anche ai contesti aziendali, oggi anche i nuovi assunti possono avere gli strumenti per poter redigere una presentazione, un compito, un'analisi con le procedure, con le conoscenze anche dei senior, perché tutto è già la conoscenza è accessibile, non è necessariamente imparabile, e quindi questa trasformazione che sta già succedendo nelle aziende secondo me succederà sempre di più anche nella società. Persone che magari non comprendono scelte politiche, per esempio, e che il tipo di impatto possono avere sulla propria esistenza, oggi possono avere dei traduttori esperti di queste scelte e possono quindi decidere in modo autonomo o avere strumenti per gestire la burocrazia in modo più efficiente. Quindi io sono convinto che in realtà questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale avrà un effetto di livellare verso l'alto la nostra capacità di interagire con la società.
1: Livellare verso l'alto. La tua visione del mondo e anche le nuove tecnologie sono stati sempre strumenti potentissimi nel cambiamento politico. Abbiamo analizzato l'enciclica di Papa Leone grazie all'illuminazione di Marco Politi, che è un grande vaticanista. Chi è all'ascolto la può trovare nei podcast di Radio 1 Rai GR Parlamento. La sua investigazione rispetto all'intelligenza artificiale è dettata da una visione chiaramente spirituale e religiosa. La tua invece, hai già citato tuo padre, caro Davide, è frutto di un'educazione che, oso dire, è sempre stata visionaria. E dicevamo prima del nostro incontro, tu hai mangiato pane e fantascienza da quando eri bambino.
2: Certo, sì sì, è sicuramente a me piace esplorare il futuro, poi chi lo ha esplorato dal passato è ancora più interessante.
1: E questo certamente. Ci racconti i tre arieti, ti chiedo troppo di fare un super sunto, i tre arieti e le sette rivoluzioni.
2: Certo, quello che sta succedendo oggi è legato a alcune cose che stanno succedendo dal punto di vista dell'innovazione, sia della ricerca, e quindi per esempio tutto quello che è relativo all'intelligenza artificiale oggi sta migliorando a un passo che non abbiamo mai visto in una tecnologia. Se pensiamo che 3 anni fa la stessa attività fatta con l'intelligenza artificiale oggi costava 1000 volte di più rispetto a oggi, è qualcosa di incredibile. Nella storia poche volte una tecnologia è scesa così tanto dal punto di vista dell'accessibilità, del costo per poterla utilizzare. Io uso spesso l'esempio di poter riassumere per metà tutta Wikipedia. All'inizio del 2024 mi sembra costasse $360,000 questa attività, oggi costa meno di $50. Questa è un'attività che addirittura ha superato il migliaio di volte. Quindi quello che sta succedendo in questa trasformazione è qualcosa che non abbiamo mai visto nella storia, e sta continuando a galoppare in questa direzione. Molti dicono adesso costa di più l'intelligenza artificiale. No, semplicemente la stiamo usando di più. C'è un paradosso di Jevons che esplorava il costo del carbone nell'Ottocento, e semplicemente noi più utilizziamo la tecnologia e più siamo disposti a spendere soldi per poterla utilizzare, perché ha tanti vantaggi che man mano nascono col fatto che diventa più economica. L'altro è un tema legato all'energia. Molti dicono questo consuma tanta energia e quindi a un certo punto arriveremo a un limite di utilizzo. In realtà quello che sta succedendo è che l'energia sta per arrivare a un momento di transizione importante, un po' come abbiamo visto con le telecomunicazioni. Io sono nato con lo zio d'Australia a cui telefonavo a solo a Natale perché costava troppo. Oggi non mi faccio un tema di quando collegarmi, quando fare una videoconferenza con mio zio d'Australia. Lo stesso sta per succedere con l'energia. Sì, l'energia è qualcosa che sta calando di prezzo in modo incredibile, perché il 90% negli ultimi 20 anni per le rinnovabili è qualcosa che non era mai successo, e sta continuando questa diminuzione del prezzo. Dall'altra abbiamo la fusione nucleare, a cui siamo molto vicini nel poterla industrializzare, tant'è che abbiamo già superato il limite della ignizione, che è sostanzialmente poter mettere meno energia dentro il sistema rispetto a quella che si estrae. Fino adesso non avevamo, fino a pochi anni fa, non avevamo capito come contenere l'energia del sole, perché non avevamo contenitori che potessero contenerla, Oggi abbiamo capito che possiamo farla galleggiare con dei grandi magneti oppure con dei laser che vengono sparati verso questo magma. Questo è qualcosa che alcune società stanno già vendendo energia per la fusione nucleare per il 2028. La maggior parte degli esperti pensano che sarà qualcosa di comune negli anni 30. Queste due direzioni, di queste due tecnologie legate all'energia, fanno pensare molti, compreso me, che siamo vicini a questa transizione che abbiamo già vissuto con le telecomunicazioni. A quel punto dovremmo iniziare a pensare a un mondo diverso in cui l'energia è effettivamente accessibile. E nel libro cito anche il fatto che l'energia è lo strumento base per poter risalire la piramide di Maslow con i bisogni di Maslow per una società. Quindi più energia avremo e più riusciremo a risalire questa piramide di Maslow, anche qua livellando verso l'alto la possibilità di tutti di accedere e di soddisfare i propri bisogni. Il terzo ariete, giusto per completare, è la velocità. Noi stiamo entrando in un mondo che non possiamo più gestire rispetto alla velocità umana. Insomma, un battito di ciglia noi possiamo fare 8.000 operazioni finanziarie, è già qualcosa fuori dal nostro contesto di gestione della capacità umana di velocità, e questo sta succedendo in tantissimi contesti, e quindi stiamo anche qua capendo che i nostri limiti sono limiti su cui dobbiamo poi costruire la nostra società, la nostra vita, ma non per questo cose possono andare molto più veloci di noi e magari portarci dei benefici. Questi tre arieti sono i tre arieti che stanno cambiando la società.
1: E le sette rivoluzioni?
2: Le sette rivoluzioni sono ambiti che ho iniziato a esplorare individualmente e poi ho capito che in realtà sono ambiti che si stanno trasformando completamente. Se noi pensiamo all'economia, l'economia è basata sul fatto che ci siano degli stipendi da erogare. C'è una famosa metafora del capitalismo moderno, che è una boccia di pesci rossi che vengono messi dentro ogni volta che un'azienda dà uno stipendio e vengono pescati ogni volta che quell'azienda e trova un cliente a cui far comprare il proprio prodotto. Ma se oggi abbiamo un 60% del PIL dell'Italia che viene dato in termini di remunerazione del lavoro, è qualcosa che può sostenersi. Ma se iniziamo a entrare in un mondo in cui le aziende non hanno bisogno di lavoratori, cosa succede? Che quel modello economico non regge più e dobbiamo pensarne uno nuovo. E il lavoro, che è quello su cui effettivamente si sta trasformando tanto, è qualcosa che oggi noi abbiamo fatto delle stime sui 24 milioni di lavoratori italiani che ricevono uno stipendio e 8 milioni circa, 7,8 milioni di lavoratori vedranno la loro attività completamente trasformata dall'intelligenza artificiale, e già oggi 1.700.000 persone ha una tecnologia che potrebbe sostituire completamente il proprio lavoro. In una trasformazione del genere noi dobbiamo pensare qual è l'evoluzione che vogliamo gestire come società, che non può essere quella di essere lutisti e difendere semplicemente a spada tratta il lavoro esistente, ma pensare a come proteggere il lavoratore e qual è la nuova definizione di lavoro, che secondo me sarà sempre più legata al concetto di terzo settore. Oggi noi valutiamo il lavoro del terzo settore in qualità di PIL, non so, dal 3 al 5% secondo delle definizioni, ma in realtà è un lavoro che dà molto più lavoro, ma molto più valore che non il semplice contributo economico, tant'è che abbiamo 6 milioni di volontari che lavorano nel terzo settore, che non vengono retribuiti eppure danno un grandissimo valore a tutti. Penso che questo tipo di attività dovrà sempre più essere valorizzata in un sistema economico postumano, per prendere questa rivoluzione in corso, e pensare a come ridistribuire il valore in modo diverso. Ed è qualcosa che dobbiamo iniziare a pensare adesso, perché adesso è il momento in cui si sta trasformando questa economia. Poi ci sono tanti altri ambiti che ho analizzato, come la sanità, per esempio. La sanità è qualcosa che noi abbiamo pensato in termini di miglioramento scientifico, ma cosa succede quando il miglioramento scientifico galoppa? Oggi abbiamo, ogni anno che viviamo, miglioriamo la nostra aspettativa di vita attorno ai 2 mesi, quindi ogni anno vissuto la ricerca scientifica ci permette di guadagnare 2 mesi in più di aspettativa di vita. Ma cosa succede se questa ricerca scientifica inizia ad accelerare e ci regala 6 mesi, 10 mesi, 12 mesi ogni anno vissuto? Qualcosa ovviamente cambia in modo radicale, non solo in termini di aspettativa di vita, tant'è che molti pensano che stiamo per allungare la vita di molto, ma anche in termini di urgenza, perché insomma, se Alessandro Magno aveva l'urgenza di conquistare mezza Europa quando aveva 20 anni, oggi a 20 anni stiamo ancora pensando che università fare. Perché questa differenza? Perché abbiamo un'aspettativa più lunga e quindi non abbiamo questa urgenza. Dall'altra, proprio l'umanità stessa è basata sul concetto di morte, di finitezza della nostra vita, ma in realtà quello che stiamo capendo oggi è che forse non è un problema di hardware la nostra finitezza, la nostra morte, il fatto che siamo nati anche per morire, ma forse questa cosa può essere cambiata, e questo è qualcosa che aveva già scoperto Yamanaka nel 2006, premio Nobel per la ricerca, con i fattori Yamanaka, che sono dei fattori che permettono di ringiovanire le cellule, ma fino a all'anno scorso, diciamo, non avevamo capito bene come poterle utilizzare. Una joint venture con OpenAI l'anno scorso ha migliorato di 50 volte la capacità di questi fattori, e a inizio di quest'anno, insomma, in realtà ad aprile, è stata passata la prima sperimentazione umana per il ringiovanimento delle cellule, per esempio nell'occhio. Allora hanno scelto l'occhio, ma semplicemente perché è più facile da studiare, come effetti collaterali, ma oggi stiamo già sperimentando il fatto che è una questione di algoritmo e non di software e non di hardware, quindi non di biologia. La biologia, in realtà, noi conosciamo tanti alberi piuttosto che tanti animali che vivono centinaia di anni, tant'è che conosciamo anche un animale che vive per sempre, che è la medusa immortale, che è stata scoperta proprio a Genova. Quindi in questa trasformazione stiamo sempre più capendo che forse non è un problema della biologia che è nata per morire, ma forse è un problema di algoritmo, di software, di DNA, di cose su cui magari possiamo interagire. E questa trasformazione è qualcosa che sta succedendo proprio in questi mesi.
1: In questi mesi, e tutto quello che hai detto, questa tua visione, fa un appello alla politica, che non ha alcuna visione, perché sarebbe il caso che prendesse in tempi immediati decisioni, soprattutto per ciò che hai detto all'inizio, cioè tutte quelle persone che si troveranno senza più un lavoro, e già la percentuale è altissima. Questo libro tuo comincia con l'immagine dell'acqua che diventa ghiaccio. Tu scrivi: un cambio di stato che non si sceglie e non si ferma. 3 arieti, 7 rivoluzioni, economia, nel lavoro, nella conoscenza, in politica, nella finanza, nella salute, nella coscienza. E dici, questo cambio di stato è già in corso. Non hai dato risposte, né hai elencato certezze. Parli di un insieme di scelte. Noi parlavamo, e torniamo alla frase di Alan Kay, il miglior modo per predire il futuro è inventarlo. Tuo padre ha inventato un pezzo del futuro che viviamo ora. Ha inventato qualcosa che nella politica italiana non era mai esistita. È un modo diverso di affrontare i problemi e magari anche risolverli, che riguardano il bene comune. Oggi però, mio caro Davide, assistiamo ad un salto indietro, quasi medievale, e ti parlo a livello del mondo. Un pazzo che governa a modo suo lo stato più ricco e più importante al mondo, l'America. I talebani che hanno fatto precipitare la vita di milioni di donne in uno stato che non esiste neanche nella storia, perché persino nei periodi più bui della storia dell'uomo alle donne non veniva impedito tutto. In Afghanistan invece sì. E poi questo annullamento di una visione democratica che avevamo faticato tanto a raggiungerla. Hai parlato del terzo settore e del concetto di terzo settore. Anch'io sono con

0: Il cambiamento viene fuori solo da lì, certo non dai partiti ufficiali o tradizionali. Ebbene, sta riprendendo il suo spazio, ma nel contempo deve quotidianamente combattere con questo orribile ritorno al passato. E allora ti faccio la domanda delle 100 pistole, tu non lo vuoi dare? Non lo vuoi scrivere un manifesto, lo dichiari nel tuo libro, ma una visione ce l'hai.
1: Ah, io ho tante domande e penso che la ricerca in questa direzione debba farci porre queste domande. Perché se non iniziamo adesso a porci queste domande, qualcun altro risponderà per conto nostro. E questo penso che sia il problema più grande che oggi dobbiamo temere. Oggi la trasformazione del lavoro, dell'economia, della società, della sanità è già sul piatto, è già qualcosa che sta succedendo a prescindere dalla nostra volontà o dal nostro ignorare questo cambiamento. E chi inizierà a gestire per primo questo cambiamento ovviamente prenderà i benefici che ci saranno sicuramente da questa trasformazione, ma anche tutta l'infrastruttura, tutta la conoscenza, tutta la possibilità di accompagnare altri che invece avranno aspettato per dare risposta a queste domande. E quindi penso che oggi c'è una grandissima opportunità, sia economica sia sociale, di capire quali sono i cambiamenti in atto, quali sono le domande a cui dare risposta e accelerare in questa trasformazione, perché il pericolo più grande che vedo io è semplicemente fare battaglie di retroguardia che rallentano magari un po' questa trasformazione, ma con la conseguenza che semplicemente diventeremo clienti di questa trasformazione e non gli innovatori, non coloro che definiranno le regole, i limiti e le direzioni di questa trasformazione in atto.
0: Possiamo tentare di chiudere, anche se è molto molto difficile chiudere il colloquio con un uomo come Davide Casaleggio, usando le sue parole. Nella settima rivoluzione, la filosofia, lui scrive: siamo la prima forma di materia cosciente che può guardare il cambio di stato del proprio ambiente e decidere come attraversarlo. Possiamo scegliere cosa portare con noi nel ghiaccio e come attraversarlo e cosa lasciare nell'acqua. Possiamo scegliere per la prima volta nella storia dell'evoluzione il tipo di specie che vogliamo diventare. È una responsabilità che nessuna generazione ha mai avuto. È un privilegio che nessuna generazione avrà di nuovo, perché il cambio di stato, una volta avvenuto, è irreversibile e ciò che non avremo scelto di conservare andrà perso, dimenticato, come si dimentica una lingua che nessuno parla più, come si perde il sapore di un piatto che nessuno cucina più, come si spegne una luce che nessuno accende più. Davide Casaleggio, Postumani, le sette rivoluzioni dell'intelligenza artificiale, chiare lettere, non lo potete perdere. Davide, grazie e grazie della scelta che ci inviti a compiere.
1: Grazie a te, grazie a voi tutti.
0: E siamo arrivati al termine anche questa sera della nostra sfida della solidarietà. Io ringrazio Giulia Sarlo e Virginia Vittoria Godino per le ricerche, Paola Galanti per la regia, e vi invito a riascoltare questo nostro incontro con Davide Casaleggio utilizzando la tecnologia che la RAI ci propone gratuitamente, ossia il podcast di Radio 1 RAI GR Parlamento. Paola Severini dà la buonanotte.

0: Superstar, my sultan.
1: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
2: Le 21 e 10 secondi. Buonasera da Massimo Giacomini. Questa mattina si è conclusa la settimana parlamentare con i lavori alla Camera. Come di consueto, il venerdì si è trattato delle interpellanze urgenti. Ce ne parla Stefania Benigni.
3: Il deputato Dieter Steger, SVP, ha chiesto chiarimenti sullo stallo dei finanziamenti nazionali destinati all'ammodernamento e sicurezza degli impianti di risalita, sollecitando un intervento tempestivo per le aziende che hanno già sostenuto i costi di impresa per realizzare le opere di miglioramento. Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi ha assicurato la collaborazione del suo ministero, ha stretto contatto con l'avvocatura dello Stato per superare il contenzioso legale e sbloccare i fondi nel più breve tempo possibile. I 5 Stelle hanno invece denunciato il blocco totale dell'invio dei dati epidemiologici delle cosiddette malattie infettive a sorveglianza speciale, tra cui virus respiratori, morbillo, rosolia ed epatiti, dalle regioni all'Istituto Superiore di Sanità, a causa della mancanza di una regolamentazione ministeriale aggiornata sul trattamento dei dati personali.
4: Noi non abbiamo da 20 settimane dei dati che dovrebbero essere pubblicati settimanalmente. Sono passati a più di 4 mesi.
3: Il ministro del turismo Mazzi ha esposto la replica ufficiale del governo, confermando che il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità stanno attivamente collaborando con il garante della privacy per superare i problemi tecnici e sbloccare la trasmissione dei flussi di dati.
5: Il Ministero della Salute, preso atto della problematica relativa all'interruzione della pubblicazione dei bollettini periodici, sta provvedendo a risolverla col necessario raccordo con l'Istituto Superiore di Sanità, le regioni e il garante per la protezione dei dati personali.
2: Montecitorio e Senato riapriranno i battenti martedì. A Palazzo Madama è previsto il disegno di legge sulla tutela dei dati personali anche in ambito telefonico. Alla Camera la mattina sarà dedicata al sindacato ispettivo e per il pomeriggio è in calendario la riforma della legge elettorale che, come sappiamo, rimane centrale nel confronto tra i partiti. E 50 anni fa il disastro ambientale di Seveso, a commemorare l'anniversario della tragedia, è stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha reso omaggio alla sofferenza della popolazione e ha celebrato la riscossa civile dei territori denunciando reticenze e occultamenti gravissimi. Sentiamo Valentino Russo.
6: Una tragedia inammissibile accompagnata da reticenze e gravissimi occultamenti. Stigmatizza le responsabilità dell'ICMESA, il presidente Mattarella, per quanto accadde a Seveso 50 anni fa, la nube tossica e le sue conseguenze tra malattie mortali e aborti terapeutici.
7: Nessuno dei testimoni diretti potrà mai dimenticare il trauma, le sofferenze, l'angoscia per la nube tossica e poi l'esodo che fu necessario disporre.
6: Fu però, secondo il capo dello Stato, anche un punto di svolta per le leggi sulla sicurezza ambientale e la popolazione, aiutata dall'operato dei soccorritori e dall'impegno delle istituzioni, seppe reagire con una orgogliosa riscossa civile.
7: La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici, con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
6: Prima di lasciare Seveso, l'incontro con i genitori di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso nella Repubblica Democratica del Congo nel 2021. A loro Mattarella assicura: faremo di tutto per la verità.
2: L'esempio di Vittorio Corsio continua a illuminare l'impegno di chi opera per la salvaguardia dei valori costituzionali. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al Presidente della Fondazione che porta il nome del magistrato ucciso in un agguato rivendicato da Ordine Nuovo, movimento per il quale, ricorda Mattarella, aveva chiesto e ottenuto lo scioglimento per la riorganizzazione del partito fascista. Il suo esempio in prima linea contro il terrorismo è stato ricordato anche dai presidenti di Senato e Camera e da Giorgia Meloni, che ha parlato di magistrato esemplare che svolgeva il proprio lavoro con rigore e imparzialità, colpito, sottolinea la Premier, perché rappresentava e difendeva lo Stato. Cambiamo argomento, andiamo all'economia. Nei primi tre mesi dell'anno in corso il PIL italiano è cresciuto dello 0,3% in controtendenza con l'area euro, che ha subito una flessione dello 0,2%. Lo certifica l'Istat, che evidenzia anche un incremento delle esportazioni del 3,2% nei primi mesi del 2026. Luci ed ombre invece sulla produzione industriale italiana, che dopo tre mesi di aumenti congiunturali a maggio si è ridotta dello 0,3%, mentre è aumentata dell'1,1% su base annua. Andiamo a una notizia che arriva da Bruxelles. L'Unione Europea mette sotto accusa Instagram e Facebook, creano dipendenza. In un'indagine preliminare la Commissione contesta a Meta, la holding di Zuckerberg, una violazione della legge sui servizi digitali. Sotto accusa in particolare il design dei due social, lo scorrimento infinito delle immagini, la riproduzione automatica alle notifiche e i sistemi di raccomandazione altamente personalizzati che favorirebbero un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. Si difende Meta, che rischia una multa fino a 10 miliardi di euro. Abbiamo introdotto, replicato, misure a protezione degli adolescenti. E c'è alta tensione tra Stati Uniti e Iran, missione a Teheran dei mediatori del Qatar per salvare il negoziato. Il presidente Trump conferma la tregua è finita, ma non esclude colloqui. E se gli iraniani mi uccidono, aggiunge, bombardate tutto. La corrispondente dagli Stati Uniti, Laura Pepe.
8: L'Iran ci ha chiesto di continuare i colloqui e abbiamo accettato di farlo, ma abbiamo anche chiarito senza mezzi termini che il cessate il fuoco è finito. Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. Intanto i dettagli del presunto piano dell'Iran per uccidere Trump, su cui Israele ha messo in guardia gli Stati Uniti, rivelato dal Wall Street Journal, non sono stati chiariti né verificati. Ma al New York Post Trump ha detto: se l'Iran mi uccide ho dato istruzioni di bombardarli con una potenza mai vista. Due funzionari americani citati dalla CNN esprimono dubbi sul rapporto israeliano, che potrebbe essere un tentativo di influenzare le decisioni di Trump, che non vuole il coinvolgimento di Israele negli attacchi per timore di perdere il controllo del conflitto. Interpellata in merito all'avvertimento israeliano, la Casa Bianca ha fatto riferimento alle recenti dichiarazioni di Trump, che mercoledì sull'Air Force One di ritorno da Ankara ha detto ai giornalisti: sono il bersaglio numero uno di Teheran. Non è chiaro però se si riferisse alle informazioni dell'intelligence israeliana.
2: Ed era questa l'ultima notizia. Ringrazio in regia Patrizio Gotti. Le trasmissioni di GR Parlamento terminano qui. Un saluto da Massimo Giacomini.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
9: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
2: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

sempre poi cosa sarà? Ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1989, l'appuntamento di Rai Radio Tutta Italiana per ascoltare un anno di successi in meno di un'ora. Parliamo naturalmente dei singoli, quelli suonati dalle radio, suonati nei jukebox, perché nell'89 ancora erano ben piazzati in tutte le rotonde sul mare, ovunque jukebox. Il 14 febbraio, San Valentino, ma in questo caso da ricordare perché l'Iran condannava a morte, era proprio Khomeini, lo scrittore Salman Rushdie, autore dei versetti satanici, una condanna che praticamente ha impedito a Salman Rushdie da allora e fino a oggi di vivere tranquillamente. Il 18 aprile cominciavano in Cina e in piazza Tiananmen, ormai tristemente nota come piazza Tiananmen, le proteste studentesche di Pechino, alla quali venne posta fine il 7 giugno in modo disastroso. Le vittime sono innumerevoli e vennero i carri armati per interrompere naturalmente le manifestazioni della piazza degli studenti. Il 13 ottobre, venerdì nero a Wall Street, crollo della borsa. Il 9 novembre cade il muro di Berlino, quindi la storia dell'Occidente volta pagina. E un altro avvenimento storico, il 25 dicembre, in Romania, il dittatore Nicolae Ceausescu e la moglie Elena vengono giustiziati e viene adottata l'attuale bandiera il 27 di quel mese, quindi praticamente cambia anche la storia della Romania. Alcuni dei film usciti nel 1989: L'attimo fuggente, Batman, nato il 4 luglio, Ritorno al futuro, il secondo episodio di quella saga. Il 23 gennaio, Salvador Dalì, il pittore spagnolo, moriva. E poi ancora Gaetano Scirea, il 3 settembre, il calciatore, e lo scrittore e giornalista Leonardo Sciascia moriva il 20 novembre del 1989. Chiudiamo con Sanremo. Il vincitore quell'anno fu un duo, la coppia Anna Oxa Fausto Leali con Ti lascerò. Secondo posto, eterno secondo, Toto Cutugno, Le mamme, e al terzo posto un'altra coppia, questa ben più famosa e collaudata, Albano e Romina Power con Cara terra mia. Noi a questo punto diamo spazio ai successi e ai singoli più venduti in Italia proprio nel 1989. Appuntamento alla prossima con Mi ritorni in mente, un anno in un'ora.

0: sì.
1: E quando sono disperata, li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.